0: Sono le 2:32. Giornale Radio.
1: Meteo. Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria.

0: generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo. La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 31 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5. Giornale Radio.
1: Meteo. La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 39 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:02. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce. Non un mondo pieno di rumore. Serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio. La radio libera.

0: Sono le 6:32. Giornale Radio.
1: Meteo. Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camu Gin, il gin salpato da camogli. Bevi Camu Gin responsabilmente.
1: Sono le 7.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione Economia in primo piano. Verso una nuova proroga sullo sconto del gasolio. Oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prolungare la misura ancora per alcuni giorni come soluzione ponte, mentre si lavora un sostegno più mirato per le fasce di reddito maggiormente in difficoltà. Un giovane cittadino macedone di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Venezia perché accusato di aver aggredito con una bottiglia di acido una donna, forse su commissione, causandole danni al volto. L'ipotesi è che il 22enne sia giunto in Italia proprio allo scopo di commettere l'aggressione dietro il pagamento di denaro. È stato infatti trovato in possesso di circa 3.500 euro in contanti, su cui sono in corso ulteriori approfondimenti. In arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Entro la fine della settimana, però, l'ondata di calore si estenderà in alcune aree settentrionali. Esteri, si muove la diplomazia sull'Ucraina, ma la strada verso un accordo resta in salita. Il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre il presidente americano Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. Ieri intanto visita lampo del direttore della CIA Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati. Musica, addio a Dolly Parton, la regina del country americano è morta a 80 anni, nata in una famiglia povera verissima del Tennessee. In oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale. Cantautrice, attrice e imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. Il robot umanoide cinese Tiangong Ultra ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. Il risultato è stato ottenuto ieri sera nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. L'edizione di quest'anno ha ampliato il numero e la difficoltà delle prove, includendo competizioni che mettono alla prova equilibrio, controllo, forza e capacità di operare in scenari più vicini alle applicazioni reali. Ed è tutto, a più tardi.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: 17:03 minuti, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. In studio Daniele Biacchesi, Elisa Cabrini in regia. Il nostro numero di WhatsApp è per tutti i vostri messaggi, le desiderate, molto alto, 334 11 11 622. Di cosa parleremo? Innanzitutto del viaggio misterioso del capo della CIA che è andato a Mosca. Putin ha detto no alla pace, ha bocciato la proposta di pace di Zelensky. Il capo della CIA Ratcliffe vola a Mosca, il primo viaggio a sorpresa tra i timori di un'escalation nella capitale russa. 4 ore di colloqui segreti sugli aiuti all'Ucraina, il governo italiano invia armi a Kiev. Questa è la notizia che hanno soltanto pochi giornali, in particolare Repubblica. Roma chiede 8 miliardi all'Unione Europea per il riarmo. Poi c'è la questione conseguente, ma non solo, che riguarda le accise. C'è una proroga del taglio delle accise sul diesel per coprire i prossimi 2 weekend di rientro delle vacanze. Poi ci dovrebbe essere un intervento mirato che tenga conto delle fasce di reddito più basse, delle categorie maggiormente colpite dai rincari dei carburanti. Questo è il piano con cui il governo si confronta oggi nel primo Consiglio dei Ministri della riapertura, Palazzo Chigi insiste con l'Unione Europea sulla tassazione degli extraprofitti delle compagnie petrolifere, solo un intervento europeo garantisce l'equità. Intanto, per quanto riguarda il cosiddetto risico bancario, c'è l'offerta di AMPS che non convince BPM e il ministro Giorgetti, ministro dell'economia, rassicura gli enti locali toscani che erano in fibrillazione per questi passaggi molto complicati anche dal punto di vista ovviamente finanziario. Per quanto riguarda la politica, Salvini è in pressing su Giorgia Meloni per andare al voto ad ottobre 2027 alla fine della legislatura, ma Giorgia Meloni invece vorrebbe andare al voto in primavera. Ricordo a Salvini e a Giorgia Meloni che c'è un presidente della Repubblica che si chiama Sergio Mattarella, che poi sarà lui a decidere se, come e quando andare alle elezioni. Non dipende solo dai partiti, ma dipende anche da quello che c'è scritto dentro la Costituzione. Però in molti fanno spallucce. Poi c'è una situazione complicatissima, sempre più difficile in Rai, perché Ranucci sta andando verso un nuovo incarico e ieri ha detto, al termine del suo spettacolo a Cerveteri, accetto soltanto se è meglio, se sarà meglio di Report. Le 7:06 e il giornale radio, la radio libera di informare, la musica di Kaiser Schiff.

0: 7-9, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora riepiloghiamo le notizie principali che avevamo anticipato in apertura, perché il capo della CIA, John Ratcliffe, è volato a Mosca. Devo dire che tutto il viaggio era tracciabile a livello pubblico sulle varie piattaforme di tracciamento degli aerei, quindi diciamo che non c'è stato da parte della CIA un'idea di segretezza. Poi dopo si è saputo che il leader del Cremlino, Putin, ha detto no al piano di pace proposto dall'Ucraina, e ci sono dubbi della Germania anche sulle esercitazioni militari. Intanto c'è anche l'inviato del Papa che è andato da Lavrov a Mosca, e allora vediamo di capire perché questo viaggio a Mosca, anche se la CIA non ha dato chiarimenti. Lui, Ratcliffe, è molto stimato da Trump e di recente ha condotto anche diverse missioni politiche, incluse le visite in Venezuela e a Cuba. È possibile che la spiegazione più innocua sia anche quella giusta, cioè il capo della CIA gestisce pure dossier pratici come gli scambi di prigionieri, incluso quello della cittadina russa americana Xenia Karelina, avvenuto di recente. Un nome citato spesso è quello di Robert Gilman, insegnante di inglese che gestiva una scuola in Polonia, veniva chiamato Captain America dai suoi studenti, e detenuto dal novembre del 2021 dopo essersi ammalato mentre transitava da Mosca verso la Moldavia, e Trump si è occupato anche del suo caso. Le trattative americane per mettere fine alla guerra in Ucraina sono in fase di stallo, come abbiamo detto più volte. Ci sono i mediatori Witkoff e Kushner che hanno annullato il viaggio programmato in questi giorni, quindi sarebbe strano che il capo della CIA, Ratcliffe, abbia preso il loro posto. Non si può però escludere una missione simile a quelle di Burns per intimare a Putin di non provare ad allargare il conflitto prendendo di mira qualche paese membro della NATO, oppure magari utilizzare le temute atomiche tattiche contro Kiev per sbloccare una situazione strategica che per lui si fa sempre più complicata di giorno in giorno. Trump aveva concesso di costruire i Patriot in Ucraina, ma poi ci ha ripensato, e gli Stati Uniti hanno chiesto a Kiev di sospendere gli attacchi contro il territorio russo mentre il capo della CIA era in missione, magari anche per rilanciare la discussione sul piano di pace proposto da Zelensky in coordinamento con Trump, ma è stato subito rifiutato e rigettato da Putin. E poi troviamo una notizia, ma la troviamo solo su Repubblica, ed è una notizia che, se venisse confermata, farà discutere, perché Palazzo Chigi parla soltanto di generatori elettrici verso l'Ucraina per dare una mano, ha detto ieri Giorgia Meloni, alla popolazione ucraina nel buio, nel gelo dell'inverno, sotto le bombe. E invece è nel segreto. Il governo Meloni ha deciso da settimane un poderoso sostegno militare che è stato definito nei dettagli e verrà presto formalizzato nel 13° decreto aiuti a Zelensky. È stato promesso di renderlo operativo entro il prossimo ottobre. Stiamo parlando di armi di ultima generazione che formeranno uno scudo contro la pioggia di ordigni russi. Sono batterie contraeree SAMP-T nella versione NG, in grado di abbattere i missili balistici, di intercettori Aster 30 dei radar per avvistare gli incursori di Mosca. Sono questo frutto di un'intesa tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni che è stata siglata a luglio, grazie anche alle relazioni personali tra il ministro Crosetto e il premier Lecornu, suo ex collega alla difesa. Questo è il quadro. Ovviamente, se venisse tutto confermato, si aprirebbe una discussione un po' più ampia, perché si capirebbe che noi siamo in guerra nel conflitto tra Russia e Ucraina, dando sicuramente un appoggio missilistico veramente notevole. L'altra vicenda riguarda l'altro conflitto, il conflitto in Medio Oriente. Ieri abbiamo ascoltato le parole di padre Romanelli al meeting di Rimini su Gaza e sulla situazione complicatissima, sull'emergenza sanitaria continua che ogni giorno peggiora. Sentiamo padre Romanelli al meeting di Rimini.
1: La realtà di questo pezzo di Terra Santa, della striscia di Gaza, è terribile. È come una, non, nemmeno si può dire che è una post-catastrofe, perché la catastrofe è sparita dai titolari dei giornali, però non è sparita per niente. E nonostante che la situazione è migliorato veramente dal cessato il fuoco, o cosiddetto cessato il fuoco, ottobre 2025, comunque la situazione continua a essere drammatica. I bombardamenti certo non ci sono a tappeto come prima, però comunque ci sono bombardamenti pure in centro città, e la più parte dei cittadini, tutti hanno 2.300.000 persone, come lei accennava, e hanno bisogno assolutamente di tutto, e assolutamente di tutto è quello, è assolutamente di tutto. Gaza è trittata. Io abitualmente uso un'immagine, non è che scoperto che cosa sia, però
0: insomma quello che avete sentito dal racconto di padre Romanelli è grave, anche perché giustamente Romanelli dice questo conflitto è scomparso dai radar delle scene delle informazioni internazionali. E continuiamo a sentire questa testimonianza di padre Romanelli al meeting di Rimini.
1: È come se ricordate lo tsunami, no? 2004, che ci ha commosso, abbiamo visto distruzione di popolazioni intere, però come se fosse dopo quel tsunami che nessuno vada in ausilio della popolazione. In quel momento, ringraziando Dio, tante associazioni, nazioni sono messe in moto per almeno aiutare quella povera gente. A Gaza quello non è arrivato e l'emergenza continua a essere ogni giorno peggio, perché se tu ti trovi in emergenza, no, ne hai bisogno di una risposta immediata. Ogni giorno che si ritarda quella risposta all'emergenza diventa peggiore, e quello che noi sperimentiamo tutti i cittadini, siano la comunità piccolissima comunità cristiana che i nostri vicini di questa zona, di tutti di religione musulmana.
0: Così padre Romanelli al meeting di Rimini, un intervento importante che considero molto importante, perché dà il quadro di questo conflitto a Gaza che non accenna comunque a diminuire. E allora vediamo le questioni energetiche, perché oggi c'è questo piano con cui il governo si confronterà in Consiglio dei Ministri. Palazzo Chigi insiste con l'Unione Europea sulla tassazione degli extraprofitti delle compagnie petrolifere, e per quanto riguarda questo piano del governo si parla di una proroga del taglio delle accise sul diesel per coprire i prossimi due weekend di rientro dalle vacanze, e poi un intervento mirato che tenga conto delle fasce di reddito più basse, delle categorie maggiormente colpite dai rincari dei carburanti. Staremo a vedere, perché l'appuntamento è quest'oggi, è il primo Consiglio dei Ministri della riapertura. Ieri ha parlato il leader di Azione, Calenda.
2: Come abbassare l'accisa abbiamo proposto un milione di volte. Strutturalmente si può fare aumentando quelle sulle sigarette, sull'alcol, sui superalcolici e sulle scommesse, che sono le più basse d'Europa. Io non capisco perché le sigarette devono costare molto meno che in Europa e la benzina molto di più. Questo si può fare immediatamente. In aggiunta, molto semplicemente, gli extra profitti generati da questo momento di crisi vanno riportati e ridati ai cittadini.
0: Così il leader di Azione Calenda. E c'è Maretta all'interno della Lega, anche se poi il leader della Lega Salvini ieri a Rimini, al meeting di Rimini, ha incontrato il governatore della Lombardia Fontana, che è uno di quelli che sta martellando Salvini, perché è sceso dal punto di vista dei sondaggi a poco meno del 5%, e non, pezzi della Lega non lo riconoscono più Salvini come il vero grande leader di solo qualche anno fa. Sentiamo cosa risponde Salvini.
3: Da sempre. Ricordo che fra i governatori del Nord c'è anche Alberto Stefani.
4: Quindi è pronto a un passo di lato?
3: Ma perché? No, un passo avanti. Nessun passo di lato, un passo avanti. No, il ponte rimane uguale, il ponte non cambia. Sono 3,3 km a campata unica con due torri di 400 metri, 13 miliardi e mezzo di investimenti e un netto miglioramento della qualità della vita delle persone.
0: Insomma, risponde al passo al lato del partito, no? Al massimo farò un passo in avanti. Staremo a vedere, perché i prossimi saranno giorni decisivi anche per quanto riguarda la Lega. La musica di Chabosey.

0: La grande musica che apre e chiude le pagine, ne apriamo una con il collega del Sole 24 Ore, Riccardo Barlam. Benvenuto, bentornato e anche ben svegliato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, se qualcuno avesse voluto non notare il viaggio di John Radcliffe, che ricordo è il direttore della CIA Mosca, diciamo no, non l'ha fatto perché il suo volo addirittura era tracciabile su Flight Radar 24, che per esempio è una piattaforma pubblica, tutti potevano vedere l'arrivo del capo della CIA a Mosca, e tutto questo è avvenuto mentre i due emissari che dovevano invece partecipare in qualche modo l'altro giorno all'unione dei volenterosi non si sono fatti vedere, né Witkoff né Kushner. Cosa è andato a fare, da quello che si capisce, a Radcliffe? Noi abbiamo capito che ci sono state 4 ore di colloqui segreti, che l'ipotesi dell'avvertimento a non attaccare la NATO e poi trattare la tregua, ma su questa tregua, questa ipotesi che è ancora in campo, direi che Putin ha detto no a Vladimir, che Putin ha detto no a Zelensky, sì, assolutamente.
1: Sì, allora sono, mi sembra, i due che ricordavo, i due immobiliaristi, il genero e l'amico immobiliarista, che sono i due, come dire, ambasciatori di Trump, sono persone nominate a lui che girano sia Ucraina che Medio Oriente cercando di portare il verbo di Trump sui tavoli trattative. Il capo della CIA invece è andato lì, sembra, perché vuole segue questa visita alla visita di un emissario vaticano, sempre in Russia, perché vuole riportare i russi a trattare su quest'idea dell'accordo di pace e sullo scambio di prigionieri. Si parla in realtà di 8 ore di incontri che lui avrebbe avuto a Mosca, avrebbe parlato anche con Putin, ma insomma tutto quello che c'è che arriva da Mosca è sempre, bisogna prenderlo con le pinze per la propaganda e così via, ma si sa anche che Putin, non so, un personaggio tipo Elon Musk che ricordo ha a disposizione una rete di satelliti orbitali che accende o spegne a seconda delle convenienze politiche nelle guerre, e lo stesso Musk chiama direttamente Putin e Putin risponde quando gli americani devono dirgli qualcosa, quindi è tutto un pochino poco chiaro. La speranza ovviamente di tutti è che dopo più di 4 anni di conflitto, di quella che i russi chiamano l'operazione speciale, si possa arrivare in qualche modo a un'apertura, ma mi sembra che l'atteggiamento, come dire, legato a un possibile riapertura di trattative è più occidentale, americano, europeo, bar ucraino, rispetto ai russi che fanno un po' una parte spesso, ma poi si tirano sempre indietro. Quindi non so come leggere. Oggi erano i giornali con questo viaggio, e come tu hai ricordato, non era un viaggio misterioso, ma si poteva seguire sui telefoni di tutti.
0: Assolutamente. Ed è stato anche parte anche divertente, no? E che stiamo parlando del direttore della CIA, quindi l'uomo più segreto dei segreti, e che invece poi è andato a Mosca tranquillamente, chi dice 4, chi dice 8 ore, comunque l'importante è capire nelle prossime ore che cosa effettivamente ha ottenuto. C'è un'ipotesi invece che era stata assolutamente allontanata da Palazzo Chigi nel giorno dell'incontro dei volenterosi, con le parole di Giorgia Meloni: daremo soltanto generatori, e per quanto riguarda gli aiuti alla popolazione ucraina nel buio, nel gelo dell'inverno, sotto le bombe. Invece nel segreto il governo Meloni avrebbe deciso da settimana un sostegno militare poderoso che è stato definito nei dettagli verrà formalizzato in questo decreto aiuti a Zelensky. Si tratta di armi di ultimissima generazione che formeranno uno scudo contro la pioggia di ordigni russi. E quindi l'Italia è in guerra nel conflitto tra Russia e Ucraina con questa decisione.
1: Diciamo che la Meloni, molti avevano dubbi sulla sua posizione, come dire, filo-atlantista e antirussa, perché nel suo governo, non dimentichiamolo, c'è un vice primo ministro Salvini, che insomma il cui partito è stato accusato. La cosa non è tanto lontana da essere vera, di avere dei contatti con i russi, spesso come tanti partiti sovranisti europei, di prendere fondi dai russi che, ricordiamolo, cercano di dividere l'Europa. Quindi in questo la sua posizione è stata sempre molto netta, sempre a favore dell'Europa, a favore di questa coalizione di volenterosi che cerca di sostenere in qualche modo questa guerra di Golia contro il gigante, di Davide contro Golia, insomma, in qualche modo, perché l'Ucraina rispetto alla Russia, se la vediamo anche geograficamente, per quanto grande paese, dall'altra parte abbiamo uno stato immenso che occupa quasi, che si distende su due continenti. Quindi questa, la sua posizione, nonostante stiamo entrando in campagna elettorale, è sempre un po' a fianco dell'Ucraina. Certo, il fatto che useranno questi 8 miliardi del piano SAF, il piano europeo per finanziare la difesa, e la dice anche lunga sul fatto su come sia la NATO ma anche i paesi europei si stanno muovendo spesso per sostenere l'Ucraina. Non sappiamo fino a quanto questo sostegno, come dire, sia diretto, perché poi i soldati ucraini vengono addestrati in Polonia, ma poi ci sono anche non si sa bene tutta la storia, perché ovviamente
0: saremo a vedere, e soprattutto esatto. Saremo a vedere se il governo in qualche modo confermerà queste indiscrezioni. Grazie a Riccardo Barlam, in diretta collega del Sole 24 Ore 7:31, restate con noi nella seconda parte. Il focus più importante è ancora sulla RAI, sul caso Ranucci. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sei anche Italia, ogni giorno con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino.

0: Sono le 7:33.
1: Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con informazioni sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Circolazione nel complesso fluida anche questa mattina da nord a sud. Ci sono tuttavia due situazioni di criticità, entrambe in A1. Per un incidente circa 6 km di code tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud verso Milano e per lavori circa 3 km tra Chiusi e Fabbro verso Napoli. Per lavori code anche oggi verso Roma sul tratto finale della 24 da Portonaccio alla tangenziale est. Prime code per lavori anche in Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. Rallentamenti inoltre nella direzione opposta tra San Faustino e Piscille. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Bene, bene, bene, le 7:34, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Arrivano messaggi al 34 11 11 622, sono messaggi che chiedono come fa Gabriele da Milano, se per caso abbiamo mai fatto un sondaggio in radio sul ponte di Messina, se sì cosa dice. Io sarei d'accordo, ma non con questo governo, dice Gabriele da Milano. Sondaggi in particolare non ne abbiamo fatti sul ponte di Messina, ma come lei sa, perché è un ascoltatore fedele di Giornale Radio, abbiamo dedicato moltissime trasmissioni, molti programmi, abbiamo seguito il progressivo fallimento del progetto sul ponte di Messina, che al di là di quello che ha detto anche poco fa, l'abbiamo trasmesso, accennato il ministro dei trasporti Salvini, che invece dovrebbe pensare un po' di più alla sua posizione di leadership all'interno della Lega più che di ponti di Messina. Mi sembrano ormai dei piani potentemente archiviati dall'agenda anche di questo stesso governo. Veniamo alle notizie dagli esteri, perché degli aggiornamenti che non ho dato nella prima parte, l'Iran e Oman hanno delineato una proposta congiunta per istituire un corridoio di navigazione temporaneo per avviare un'operazione di sminamento in questa via d'acqua strategica. Nel frattempo Trump ha dichiarato in precedenza che tutte le mine nello stretto sono state rimosse e ha minacciato di distruggere qualsiasi imbarcazione che tenti di posizionarne altre. E il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avviato questa nuova campagna per inasprire le sanzioni contro l'Iran, prendendo di mira i settori dell'aviazione, del trasporto marittimo, della tecnologia, dell'oro e delle risorse digitali come le criptovalute. Sebbene le misure siano dirette contro il regime iraniano, i cittadini iraniani comuni ne risentiranno in modo inevitabile. Intanto gli Stati Uniti minacciano anche nuove sanzioni contro i paesi che si rifiutano di interrompere i legami economici con l'Iran, ma si sono astenuti dall'imporre effettivamente nuove sanzioni di grande entità. Infine Pechino afferma che le nuove misure non faranno altro che intensificare ulteriormente le tensioni e che la cooperazione tra Cina e Iran non dovrebbe essere interrotta. L'Iran sostiene di essere invece pienamente preparato a contrastare queste sanzioni. Questo è il quadro delle notizie sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. E ora la musica di Revin Lynn con Dominic Fike.

0: Il giornale radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchetti, il direttore di questa radio, con Elisa Gabrini in regia. Saluto il prossimo ospite, che è Roberto Zaccaria. Benvenuto, buona giornata.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Roberto Zaccaria, costituzionalista, è stato anche presidente della RAI, però Zaccaria, la RAI in questi giorni, in questi mesi, anzi, non se la passa molto bene, soprattutto in questo ultimo scampolo di agosto, perché alle prese con il futuro di Report e il suo conduttore Siffredo Ranunzi, la chiusura di RAI Scuola e anche scelte, diciamo, di tipo identitario dei vertici di Viale Mazzini. Al centro delle scelte della governance della RAI c'è una presenza sempre più forte dei partiti e più in generale di quelli che formano la maggioranza di governo. È vero, qualcuno dirà, la lottizzazione ha sempre caratterizzato la RAI fin dai tempi della Prima Repubblica, con la tendenza, aggiungo io, a lisciare il pelo al potente di turno. Però, e quindi non ci scandalizziamo di questo, però da cittadini fruitori, pagatori del canone del servizio pubblico, ci chiediamo a chi giova indebolire la più grande industria culturale italiana oggi, Zaccaria.
1: Ma dunque, lei ha citato molte cose. La cosiddetta lottizzazione dei miei tempi era una pratica estremamente virtuosa, cioè, perché voglio dire, dobbiamo ricordare che ha dato alla RAI delle personalità di grandissimo livello: Emanuele Milano, Emilio Rossi, Albino Longhi, Andrea Barbato, Massimo Fichera, Guglielmi Curzi. Cioè, c'erano dei professionisti di altissimo livello. C'era soltanto una caratteristica, che le reti avevano una connotazione diversa e naturalmente c'era anche un valore di scelta, cioè, nel senso che quando al governo c'era una maggioranza di un certo tipo era lecito scegliere magari i programmi di un'altra rete che non era al governo, ma in qualche modo copriva l'area del posizione, e quindi la gente guardava comodamente questi programmi di altissima qualità. Quindi niente a che fare con quello che lei oggi descrive, perché oggi la politica entra in un altro modo. La politica non solo ipoteca i vertici della RAI, cioè l'amministratore delegato è scelto direttamente da Giorgia Meloni, e questo è in contrasto con la Costituzione e con le regole europee che pretendono l'indipendenza. Quindi oggi è uno scenario totalmente diverso. C'è la politica, ma la politica non sceglie i migliori, la politica controlla attraverso uomini fidati la RAI e i suoi vertici. Poi ci sono casi che lei ha citato, sono diversi i due casi che lei ha citato. Il caso Ranucci e Report è un caso gravissimo di interferenza, ancora una volta, della politica in senso deteriore, cioè interviene Salvini perché Report dà fastidio, interviene La Russa, intervengono il gruppo di Fratelli d'Italia protestando addirittura richiamando il Freedom Act che pretende l'indipendenza. Queste sono entrate sgrammatiche, programmi. Report è un programma diciamo di inchiesta, e quindi come tale ha un grande successo, è uno dei migliori programmi della RAI, e Ranucci nel conduttore. Ora, l'attacco a Ranucci in questi giorni potrebbe portare al suo spostamento altrove, in un altro programma, ma il problema è che in maniera con pochi elementi, in maniera diciamo rischia di essere infondata. Cioè Ranucci non si è aveva un rapporto con la Vitola, e come avevano rapporto con la Vitola decine di giornalisti di altissimo livello, perché i giornalisti frequentano spesso personaggi anche equivoci che possono dargli notizie. Ora, spostare Ranucci sulla base di una presunta sua scarsa credibilità, ma nessuno ha dimostrato che le inchieste di Report fossero condizionate alla Vitola. Ranucci è persona offesa, quindi spostarlo significa rendere la situazione paradossale, perché se la motivazione che si sposta perché è poco credibile, allora in qualsiasi altro posto viene collocato la sua poca credibilità, ammesso che sia vera, potrebbe in qualche modo compromettere la situazione. Ranucci va difeso come va difeso Report e basta. Dopodiché, se dalle indagini del magistrato emergesse qualche cosa, a quel punto ci sarebbe il tempo per prendere provvedimenti. Rai Scuola è un'altra cosa, cioè non c'entra con Ranucci, con Report, è un canale tematico che ha una buona funzione ma un basso ascolto, alla pena lo 0,50, non lo vede, lei probabilmente ne parla e non l'ha mai visto, cioè nel senso, perché è collocato in una posizione telecomando irraggiungibile. Lo vogliono trasferire semplicemente su Rai Play, su una piattaforma che i ragazzi guardano di più, perché Rai Scuola è per i ragazzi. Allora Rai è più adatta, Elena Capparelli dirige benissimo Rai Play, e quindi praticamente ne dà una fruizione migliore. Quindi in questo caso è una scelta editoriale che non mi pare che debba scandalizzare, anche perché non tutte le cose sono uguali. Report è un programma top che ascolti enormi ed è uno dei pochi programmi di informazione che sono rimasti in Rai e che siano appetibili. Rai Scuola è un caso diverso, è una scelta editoriale.
0: Certo, che cosa consiglierebbe a Ranucci, che conosco molto bene, che conosciamo molto bene, che definiamo tutti un grande giornalista? Perché qui c'è un'inchiesta in corso, un'indagine giudiziaria che si muove in modo parallelo alle scelte interne della Rai. Cosa dovrebbe fare Ranucci? Accettare uno spostamento, rimanere al suo posto come un vero combattente, oppure fare altro?
1: No, ma guardi, allora, prima di tutto, la prima cosa che vorrei dire è che sarebbe bene che su certi programmi Rai, l'altro giorno Filo Rosso, che è un programma della stessa Rai, ha attaccato in pratica Ranucci e lo ha criticato in maniera abbastanza discutibile. Io credo che probabilmente ai miei tempi non sarebbe mai successo che un programma della stessa Rai giudicasse un conduttore di un'altra trasmissione, quindi questa è una responsabilità dei vertici, a fare attenzione che non ci siano delle liti in famiglia. Ranucci è un combattente, ma è inamovibile, cioè quindi ci sono possibilità che dei conduttori, del resto lui conduce Report da molti anni, eventualmente sulla base di elementi che emergessero dall'indagine, ma lo dico lasciando andare un po' avanti l'indagine, cercando di capire dai magistrati come stanno veramente le cose, a giorni deve essere sentito nuovamente la Vitola in vista del riesame, cercare di capire meglio come stanno le cose e poi, voglio dire, eventualmente valutare. Lui ha un avvocato, si difenderà, non dovrà essere demansionato. Bisogna soprattutto che la motivazione per la quale viene spostato appaia credibile. Ecco, questo ci giustamente sta al suo posto e come ha detto nei giorni scorsi non fa un passo indietro. Quindi, come dire, combattere vuol dire non lasciare il posto. Non è che uno può combattere per occupare un posto, perché in un'azienda tutti sono spostabili dopo un periodo ragionevole di tempo, tutti tranne qualcuno che è lì in un'istituzione da inamovibile dai miei tempi.
0: Grazie a Roberto Zaccaria, in diretta alle 7.51 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, i messaggi vostri li potete mandare al 34 11 11 622, la musica di Reggae Mon Man.

0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Ragman Man qui con Human, questo brano che apre e chiude le pagine. L'ultima pagina, voglio ritornare ad una notizia che trovo su CNN e non trovo invece sui giornali e le piattaforme internazionali europee e ancora meno quelle italiane, perché secondo un alto diplomatico iraniano una rotta fondamentale attualmente utilizzata dalle navi che transitano nello stretto di Hormuz verrebbe chiusa in seguito ad un accordo in fase di negoziazione che ormai sembrerebbe già terminato tra Iran e Oman. Dopo settimane di discussioni molto tese, Teheran e Muscat hanno delineato ieri una proposta per istituire in modo congiunto un canale di navigazione temporaneo attraverso lo stretto di Hormuz e per sminare tutte le acque. Il vice ministro degli esteri iraniano Gary Habib ha poi affermato che l'accordo ancora da finalizzare prevede la chiusura della rotta meridionale, cioè un canale di navigazione autorizzato dalle Nazioni Unite che costeggia Oman e al quale l'Iran si oppone in modo fermo, secondo quanto riportato dall'emittente statale Press TV. Nella precedente dichiarazione dell'Oman non si faceva menzione però della chiusura di questa tratta. Nelle ultime settimane il governo americano e anche le organizzazioni di monitoraggio navale hanno notato un aumento della quantità di petrolio che transita attraverso questa via navigabile strategica, nonostante l'insistenza dell'Iran nel mantenerla chiusa. Gran parte di questo petrolio, da quello che si capisce, viaggia attraverso una rotta omanita oppure la percorre tramite transiti oscuri durante i quali le navi spengono i transponder di tracciamento, come sono stati riportati ampiamente da reportage di CNN e di altri negli Stati Uniti. Vedo anche le rotte, vedo anche le varie didascalie delle rotte ed effettivamente, se così dovesse essere come vi sto raccontando, Iran e Oman chiuderebbero una via d'uscita molto importante, sebbene l'Iran abbia attaccato, lo ricordo, e questa è cronaca, decine di navi che tentavano di percorrere questa rotta meridionale, molte imbarcazioni hanno poi scelto di ignorare le richieste iraniane e di attraversare lo stretto con la promessa di protezione da parte delle forze navali americane. Secondo quanto riporta sempre questa mattina Press TV, il ministro degli esteri iraniano ha affermato che la potenziale nuova rotta congiunta che è stata concordata, ancora la firma non c'è, con l'Oman, prevede il passaggio delle navi attraverso le acque iraniane in entrambe le direzioni. Questa sarebbe una grande svolta sicuramente per quanto riguarda la situazione ormai bloccata nello stretto di Hormuz. Non è chiaro però se gli Stati Uniti, che insistono sul fatto che lo stretto sia acque internazionali, accetterebbero il nuovo percorso. La settimana scorsa ad esempio Trump ha minacciato di attaccare l'Oman qualora interferisse con gli sforzi americani nella via navigabile. Washington si è adoperata per minare le rivendicazioni di Teheran sul controllo dello stretto, avvertendo, e questo è avvenuto nella giornata di lunedì, le compagnie di navigazione che potrebbero subire sanzioni o penalità anche se si conformano alle richieste di informazioni da parte delle agenzie iraniane sui transiti. Infine c'è un'altra situazione che riguarda non soltanto l'Italia, sugli alti prezzi della benzina che continuano a pesare sugli americani e non solo, con molti analisti che prevedono che i prezzi del carburante ad agosto potrebbero raggiungere livelli più alti ancora mai registrati per questo mese, e questo sta costringendo alcune persone a ridurre ulteriormente le spese di quest'estate. Sebbene i funzionari dell'amministrazione Trump avessero promesso che l'impennata dei prezzi si sarebbe attenuata, il costo rimane di gran lunga superiore a quello registrato all'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran alla fine di febbraio. Per esempio, nella giornata di ieri il prezzo medio di un gallone di benzina normale era di $4.10 a livello nazionale, il 28 febbraio questo prezzo era di $2.98 al gallone. Oggi si parlerà invece di carburanti, di una proroga del taglio dell'accisa sul diesel. Nel primo consiglio dei ministri italiano, dalla ripresa, tutto questo per coprire i prossimi due weekend di rientro dalle vacanze, e poi si annuncia a Palazzo Chigi un intervento mirato che tenga conto delle fasce di reddito più basse, delle categorie maggiormente colpite dai rincari dei carburanti. Le 8 in punto, tra poco il notiziario, e noi ci sentiamo al termine con il flusso di Summer Time nella prima parte condotta da Daniele Biacchesi.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 8 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio. I titoli: caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri per la proroga dello sconto sulle accise del diesel. Conflitto in Ucraina, manovre diplomatiche a Mosca, incontro tra Lavrov e l'inviato del Vaticano, presente nella capitale anche il direttore della CIA. Addio a Dolly Parton, icona country, aveva 80 anni. L'Ital Volley donne marcia spedita 4 su 4 agli europei, oggi chiude il girone contro la Francia.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Alessandro Cisirin, Laura Supino e per lo sport Lorenzo Villanetti. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti.
7: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri i giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: Anticipata nei giorni scorsi, è stata confermata ieri la notizia delle dimissioni di Leonardo Del Vecchio da EssilorLuxottica. Un addio con polemiche che potrebbe anche avere risvolti sul complesso risico bancario in corso in questi giorni.
8: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante e impersonale. personale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri, il CDA, che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio del vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro: lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio detiene il 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco, 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Un tentativo di salvataggio finito in tragedia ad Andorra nel Savonese. Un bagnino e un turista sono annegati. Intervenuto in soccorso di una coppia in difficoltà, Fabrizio Valente, l'assistente bagnanti di 62 anni, è riuscito prima a portare in salvo la donna, poi è tornato in acqua per soccorrere l'uomo, il 66enne Luigi Fasano. Fatale il secondo intervento, entrambi sono annegati. Disposti i domiciliari per il 26enne trapper Tony Boy, finito in carcere il 22 agosto per detenzione di una pistola non registrata e di droghe diverse finalizzate allo spaccio. Tenevo la pistola per difendermi e la droga era per uso personale, ha detto il cantante alla GIP di Milano, che ha convalidato l'arresto riconoscendo però solo l'imputazione per l'arma e non quella di spaccio. Sconterà la pena a casa dei genitori senza l'uso del braccialetto elettronico. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il 4° successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
9: Ci sono stati diversi momenti. Nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano, insomma.
6: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Le 8-7 minuti qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Arrivano messaggi di ogni tipo, perché alcuni si stanno scaldando sul caso Ranucci. C'è chi chiede per esempio se c'è un abbinamento con la Gabanelli. Non capiamo qual è la domanda, in quale abbinamento con la Gabanelli, che ha già detto che non è stata contattata ma non ha alcuna intenzione di tornare alla guida di Report. E poi c'è chi ha ascoltato la voce di Salvini sul ponte, sullo stretto, andremo avanti, aveva detto poco fa anche qui sul giornale radio. Una nostra ascoltatrice dice, Maria Teresa, il ponte Hong Kong-Macao, 55 chilometri, il ponte più lungo al mondo sul mare, 4 isole artificiali, tunnel sottomarino, Per 9 anni di lavoro costa 20 miliardi di dollari. Il ponticello sullo stretto costerebbe per ora oltre 17 miliardi. Ci converrebbe chiamare i cinesi, e non solo forse per il ponte. Grandioso inizio di giornata con lei, direttore. Mamma mia, che belle parole. E poi c'è chi, come Claudio, dice: qual è la logica della variazione dei prezzi alla pompa giornaliera? Qual è la logica? E la logica sarebbe che il governo italiano, così come ha proposto, cominciasse a tassare i produttori. Io sono molto favorevole a questa iniziativa, anche se poi Bruxelles dice bisogna concordarla. C'è Maretta all'interno della maggioranza, ne parleremo ovviamente nei prossimi giorni, perché la Lega vorrebbe andare avanti, Forza Italia dice no, su questo bisogna concordare una, non la chiama Forza Italia tassa ad hoc, ma lo chiama contributo, chiamiamolo come vogliamo. Insomma, l'idea è quella di far pagare giustamente gli extraprofitti, una parte degli extraprofitti petrolieri, per tentare. Poi però lì bisognerà anche da parte nostra controllare se poi i soldi che vengono nel caso utilizzati poi per far abbassare effettivamente i prezzi del carburante. Negli Stati Uniti, ho detto poco fa in chiusura della prima parte, che gli Stati Uniti ormai sono su dei livelli altissimi, stiamo parlando di 4,10 dollari a livello nazionale per un gallone di benzina, mentre il 28 febbraio il prezzo era di 2,98 dollari al gallone. Quindi, come vedete, anche gli americani se la stanno passando molto molto male. La musica di Role Model.

0: Le 8.14, allora un focus sulla questione energetica e poi un focus sul governo più generale, perché il Consiglio dei Ministri di oggi prorogherà di 7-10 giorni l'attuale taglio delle accise sul gasolio. Questi orientamenti sono emersi durante un vertice tra la Premier Meloni, il Ministro Giorgetti, i Vice Premier Tajani e Salvini, i leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. L'ostacolo principale resta quello delle risorse. Solo per prorogare di 10 giorni il taglio delle accise sul gasolio servono un centinaio di milioni. Sulla proposta di tassare gli extraprofitti delle compagnie energetiche, il governo risponde che serve un intervento dell'Unione Europea e la presidenza irlandese apre il confronto tra i ministri dell'Unione Europea. Sulla prima pagina del Corriere della Sera oggi trovate un intervento della leader del PD Elly Schlein, che dice che è giunto il momento di tassare gli extraprofitti. Sentiamo una voce dell'opposizione con Calenda.
1: Come abbassare le accise abbiamo proposto 1 milione di volte. Strutturalmente si può fare aumentando quelle sulle sigarette, sull'alcol, sui superalcolici e sulle scommesse, che sono le più basse d'Europa. Io non capisco perché le sigarette devono costare molto meno che in Europa e la benzina molto di più. Questo si può fare immediatamente. In aggiunta, molto semplicemente, gli extra profitti generati da questo momento di crisi vanno riportati e ridati ai cittadini.
0: L'altra domanda è quando andare e quando andremo alle elezioni nel 2027. Ormai la data non c'è, c'è, e lo sappiamo, Giorgia Meloni che insiste sul voto in primavera, si parla dell'11 di aprile, articola ragionamenti, disegna scenari, insomma ci prova con tutte le sue forze. Anche nelle ultime ore Salvini, il leader della Lega, è tornato alla carica. Votiamo invece a novembre, conviene a tutti. Il leader della Lega considera fondamentale arrivare in fondo alla legislatura, la cui scadenza naturale dista ancora ben 13 mesi, stiamo parlando del settembre del 2027. Non anticipare le urne, si raccomanda con la Presidente del Consiglio in privato, e con lei sostiene, riferiscono fonti della maggioranza, che le cose potrebbero solo migliorare. Oggi tutto sembra grigio, ma domani chissà, magari il gasolio diventerà un po' meno caro, il generale Vannacci perderà lo slancio, ma soprattutto c'è il punto centrale, che è uno dei pilastri dell'alleanza politica che è al governo, cioè l'abbraccio tra Fratelli d'Italia e Lega, porta con sé un problema che sta invece all'interno della Lega, e questo problema secondo molti si chiama Matteo Salvini. Qualcuno gli ha consigliato di fare un passo di lato nel partito, ma Salvini, come sentite, dice no, al massimo farò un passo in avanti. Sentiamo il leader della Lega, Salvini.
2: Da sempre. Ricordo che fra i governatori del Nord c'è anche Alberto Stefani.
3: Quindi è pronto a un passo di lato?
2: Ma perché? No, un passo avanti. Nessun passo di lato, un passo avanti. No, il ponte rimane uguale, il ponte non cambia. Sono 3,3 chilometri a campata unica con 2 torri di 400 metri, 13 miliardi e mezzo di investimenti e un netto miglioramento della qualità della vita delle persone.
0: Così Salvini, che torna a parlare anche del piano casa, dicendo che l'obiettivo è quello di recuperare 60.000 alloggi vuoti. Sentiamo Salvini.
2: Sul recupero di quello che oggi è vuoto, c'è qua il commissario nazionale al piano casa. Se riusciremo, come siamo determinati a fare, a recuperare nel tempo 60.000 case pubbliche che oggi sono vuote perché non sono a posto, sistemarle con i soldi che abbiamo e restituirle a 60.000 famiglie in attesa, sarà un'operazione enorme. E poi penso anche a qualcosa che riguarda gli studenti. Grazie alle Olimpiadi, il Villaggio Olimpico di Milano, da settembre, quindi fra pochi giorni, diventerà il più grande studentato universitario convenzionato d'Italia, con prezzi per centinaia di ragazzi fuori sede inferiori ai 500 euro al mese, che per Milano è una cifra assolutamente impensabile. Quindi sono davvero contento di quello che stiamo riuscendo a fare, fra mille difficoltà, perché se finissero queste due maledette guerre sarebbe una grande notizia per tutti.
0: Così il leader della Lega e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. 34 11 11 622 per tutti i vostri messaggi, la musica di 50-50.

0: Le 8.22 qui il giornale radio, la radio libera di informare, siete all'ascolto di Summer Time, la prima parte condotta da Daniele Bianchetti. Saluto il prossimo ospite che è Walter Verini, senatore del PD, benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Siamo tornati tutti e torna ovviamente la politica, oggi c'è il primo Consiglio dei Ministri sulle questioni energetiche, però con lei volevo fare un focus su quello che sta accadendo all'interno del centro-sinistra, perché glielo dico con la massima franchezza, trovo abbastanza stucchevole il dibattito su primarie sì, primarie no, tavoli sì, tavoli no. Sta di fatto che mentre il governo si trova in questo momento alle prese con molti problemi, molte questioni aperte, anche all'interno della maggioranza non c'è unità sulla questione per esempio degli extraprofitti, sulle questioni energetiche, su molto altro ancora, il centro-sinistra non sembra trovare la quadra, perché le primarie le vogliono Elie Schlein e Giuseppe Conte, però sembrerebbe che all'interno del Partito Democratico molti non siano proprio esattamente d'accordo, cioè c'è molta criticità nell'andare alle primarie, che per qualcuno sarebbe una grande festa di popolo e per altri sarebbe invece una sorta di vera e propria resa dei conti.
1: Guardi, il quadro è un po' quello che ha detto lei. Ora, al netto di tatticismi interni ed esterni ai singoli partiti, io vorrei che la stessa determinazione, la stessa tensione politica che si mette su questo dibattito si mettesse sulla urgenza di mettersi d'accordo su 10 cose fondamentali da fare per il Paese e aggiungo per l'Europa. Questo è l'urgenza vera del centro-sinistra. Noi ancora abbiamo molte cose in comune, molte battaglie comuni, anche parlamentari, su grandi temi importanti per la vita dei cittadini. Questo sono un patrimonio, ma ci sono ancora delle divisioni importanti, dobbiamo superarle, come? Con il confronto, con il dibattito, trovando le sintesi, perché sono cose grosse su cui bisogna mettersi d'accordo prima. Fatto questo, ed è urgentissimo, siamo già in ritardo, bisogna decidere chi guida questa nuova sintesi programmatica, idee per il futuro dell'Italia con cui andare alle elezioni. Questo è un tema, vede. In altri tempi, mi è capitato anche di viverli direttamente, era naturale che ci fosse un leader che era già partito, rappresentava la sintesi, era Romano Prodi nel 96, l'Ulivo. Poi quando nacque il Partito Democratico, lo dice bene oggi Del Rio in un'intervista, era Walter Veltroni che rappresentava un po' la sintesi e il promotore principale di quel progetto. Oggi non c'è. Allora, una volta raggiunto l'accordo sul programma, bisogna che i leader, soprattutto Schlein e Conte, guardandosi in faccia, facciano quello che facevano i leader di allora. Allora, che cosa facciamo unitariamente, visto che siamo già d'accordo sulle cose da fare, ma dobbiamo arrivarci? E allora decidessero le primarie, bene, a quel punto sono primarie con un patto leale, con una base programmatica, senza rischi che il giorno dopo chi perde il suo elettorato non sostenga chi vince. Oppure altre strade, uno dei due decidessero, proponessero, magari si farebbero delle primarie confermative, oppure terza ipotesi, io personalmente non escludo niente, ma vedo questo 1, 2, 3, un programma serio, credibile, condiviso, in modo che se vinciamo le elezioni si governa davvero e non ci si divide il giorno dopo. Chi guida il treno? Perché è un treno fatto di vagoni, non è una sola carrozza, insomma, una sola locomotiva. E questa grande squadra che dobbiamo presentare al Paese deciderà se puoi fare primarie oppure altre forme. Ma io vedo l'urgenza di questo davanti, come ricordava lei, alle divisioni, ai fallimenti quotidiani di questa destra.
0: Quali potrebbero essere i 10 punti che mettono d'accordo il centro-sinistra e quale è invece il punto chiave di disaccordo ancora di quello che lei vede?
1: Ma guardi, io penso, io sono fiducioso su molte cose, quelli temi sociali, già su salute, lavoro, ma aggiungo anche crescita, imprese. Noi abbiamo problemi dall'energia, che è la pompa di benzina, ma significa anche energia per le imprese, ripresa, in un mondo di guerre, di dazi, in un mondo complesso anche per chi esporta. Quindi è una grande proposta per l'economia, che significa crescita, ma significa anche lavoro e significa tutela delle fasce più deboli, delle famiglie, anche perché se riusciamo a dare la possibilità alle famiglie più deboli, più fragili, di avere più risorse, intanto per le spese fondamentali, la scuola per i ragazzi, i libri, la benzina, il riscaldamento, la salute, insomma, se riusciamo ad aiutare queste, è chiaro che aumenta anche la domanda interna, quindi ne risente anche il commercio, l'artigianato. Questo è un grande tema. Poi c'è naturalmente le grandi questioni del futuro, quindi la sostenibilità ambientale, ma su questo dobbiamo anche con coraggio, secondo me, guardare alle rinnovabili, ovviamente, che sono fondamentali, ma anche alla ricerca sul nucleare senza tabù. Questo credo che sia un altro tema che riguarda la vita futura, ma riguarda anche l'industria, la produttività. Poi abbiamo un grande problema che riguarda la sicurezza. La sicurezza ai migranti non è un tema di destra, è un tema che la sinistra deve fare davvero proprio, con delle ricette di sinistra, evidente, non con le ricette di destra e spesso disumane di questa destra. Infine, la politica estera. Vede, in un mondo dove dominano 5 criminali, Putin, criminali politici, ma a volte anche peggio, Putin, Xi Jinping con il suo imperialismo comunista, che magari non fa guerre ufficiali ma le fa e le sostiene in giro per il mondo, poi c'è Trump naturalmente, poi c'è Erdogan e Netanyahu, insomma questi 5 autocrati e quei 5 che dirigono e posseggono tutte gli asset strategici che riguardano l'intelligenza artificiale, le telecomunicazioni, il digitale. Beh, noi non possiamo fare in modo che il mondo sia dominato da queste 10 persone. Bisogna che l'Europa sia il punto numero uno. È difficile in un momento come questo, ma è fondamentale. Se non c'è l'Europa unita, e il centro-sinistra deve lavorare per questo, che significa in questo momento Europa, coincide con la difesa dell'Ucraina. Su queste cose, dove ancora ci sono sensibilità e posizioni diverse, dobbiamo lavorare insieme e costruire una visione.
0: Trovare la quadra, diciamo così.
1: È possibile farlo, ed è doveroso farlo.
0: Vabbè, lei è positivo, grazie. 8:30, siete all'ascolto di Giornale Radio, questa è Summer Time. Restate con noi perché nella seconda parte invece analizzeremo il fronte del centrodestra e vedremo come si sta muovendo Giorgia Meloni, come si sta muovendo Salvini, la spina nel fianco di Vannacci, il ruolo di Forza Italia è molto alto ancora. E poi parleremo di un festival straordinario, un festival letterario che si aprirà a settembre. Ieri abbiamo parlato del Festival della Letteratura di Mantova, parleremo oggi di Pordenone Lecce. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8:32.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania, difficoltà per lavori sul raccordo di Avellino per la chiusura del tratto compreso tra Fisciano e Montoro verso Avellino. Per questo motivo ci sono anche code in A2 tra Lancusi e Fisciano verso Roma, code per lavori sul tratto finale della A24 da Portonaccio verso la tangenziale est, code per lavori anche in Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e tra San Faustino e Piscille verso Foligno.

0: Sono le 8:32.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania, difficoltà per lavori sul raccordo di Avellino per la chiusura del tratto compreso tra Fisciano e Montoro verso Avellino. Per questo motivo ci sono anche code in A2 tra Lancusi e Fisciano verso Roma, code per lavori sul tratto finale della A24 da Portonaccio verso la tangenziale est, code per lavori anche in Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e tra San Faustino e Piscille verso Foligno. In A14 circa 2 km di code per un incidente tra Pedaso e Fermo verso Bologna. In A1 1 km di code per lavori tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. In Liguria per un incidente. In A10 traffico bloccato con code tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare verso Genova. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: L'ultimo spicchio, l'ultima parte, l'ultima mezz'ora di questa prima parte di Summer Time. E allora abbiamo trattato molte cose, abbiamo parlato del caso Ranucci con Roberto Zaccaria, abbiamo parlato di centrosinistra con Walter Verini, ma anche di guerre con Riccardo Barlam. E in questa seconda parte invece torneremo a parlare di politica e parleremo dall'occhio del centrodestra, a vedere cosa funziona nel governo, cosa non funziona, come si sta andando verso una campagna elettorale che in realtà si è già aperta, ma da settembre, con le grandi feste dei partiti, i grandi appuntamenti dei partiti, inizierà lo scontro, quello vero. Intanto vi aggiorno che Iran e Oman hanno delineato in queste ore una proposta congiunta per istituire un corridoio di navigazione temporaneo e avviare un'operazione di sminamento in questa via d'acqua strategica. Nel frattempo Trump ha dichiarato che tutte le mine nello stretto sono state rimosse e ha minacciato di distruggere qualsiasi imbarcazione che tenti di posizionarne altre. E c'è il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che ha avviato in queste ore una nuova campagna per inasprire le sanzioni contro l'Iran, prendendo di mira i settori dell'aviazione, del trasporto marittimo, tecnologie, oro, risorse digitali come le criptovalute. Sebbene queste misure siano dirette contro il regime iraniano, i cittadini iraniani comuni ne risentiranno in modo assolutamente inevitabile. E gli Stati Uniti minacciano anche nuove pesanti sanzioni contro i governi, contro i paesi che si rifiutano di interrompere legami economici con l'Iran, ma si sono poi astenuti dall'imporre effettivamente nuove sanzioni di grande entità. E poi c'è la risposta della Cina, che non sta troppo a vedere. Pechino afferma che le nuove misure non faranno altro che intensificare le tensioni e le guerre e che in cooperazione tra Cina e Iran non dovrebbe essere mai interrotta, che l'Iran sostiene invece di essere pienamente preparato a contrastare le sanzioni. Questo è il quadro soprattutto del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 34 11 11 622, la musica di Keane.

0: Le 8.39, giornale radio, la radio libera di informare. Saluto il prossimo ospite che è Filippo Rossi, giornalista, scrittore e direttore di The Social Post. Bentornato Rossi.
1: Buongiorno, buongiorno direttore.
0: Allora, nella prima parte di questa seconda parte di, diciamo, di sabato avevamo parlato di centrosinistra con Walter Verini, primarie sì, primarie no, e invece con lei volevo soffermarmi su quella che è la condizione politica, lo stato di salute del centrodestra, cioè di cosa e soprattutto diciamo quale è esattamente la strategia di Giorgia Meloni e quale dovrebbe essere la strategia di Giorgia Meloni. Qui vedo uno scontro innanzitutto sulle date del voto, perché Giorgia Meloni vorrebbe votare nel 2027 in primavera, quindi in modo un po' anticipato, mentre Salvini dice no, dobbiamo andare in fondo alla legislatura. La scadenza naturale dista ancora 13 mesi, settembre 2027. Ecco, ma andare avanti fino a settembre 2027 per fare cosa? Perché la mia sensazione, non so se anche la sua, è che la spinta propulsiva del centrodestra del governo dei primi anni è terminata e che oggi servirebbe un cambiamento. Questo cambiamento a destra lo sta facendo vedere soprattutto il generale Vannacci con Futuro Nazionale e non altri. La Lega è tornata a essere un partitucolo del 5%, Forza Italia resta ferma all'8%, Fratelli d'Italia sta perdendo voti ma tiene comunque, è il primo partito in Italia. E poi c'è l'incognita del centro, ma questo vale sia per il centrodestra che per il centrosinistra. Lei come la vede?
1: Ma io la vedo che in realtà sono sostanzialmente d'accordo con la sua analisi. Giorgia Meloni comunque mantiene la sua forza di trainante, in dubbio, nel senso che dopo 5 anni di governo rimanere a quelle cifre come partito è quasi un miracolo e lei da questo punto di vista ci è riuscita. Il problema è che tutto il resto attorno a lei sta crollando, o meglio, Salvini è crollato totalmente e la sua richiesta spinta per elezioni a ottobre è il segno della disperazione, cioè è la speranza di un miracolo, punto. Cioè, una persona che leggevo questa mattina presto che ancora pensa che in un anno di Viminale potrebbe recuperare voti, vuol dire che ha perso i contatti con la realtà. Oltretutto Salvini ha anche grossi problemi all'interno della Lega, problemi che si tira avanti da anni ma che adesso stanno per esplodere. Forza Italia, che avrebbe, diciamo così, la forza propulsiva ed economica di costruire un centro liberale anche alleato con la destra di Giorgia Meloni, in realtà anche quello è un partito che è statico o diciamo bloccato su una leadership diciamo così ipermoderata dal punto di vista della comunicazione, cioè che non buca, e quindi Giorgia Meloni si trova da sola e con il problema di Vannacci.
0: Ecco, quello che definisce il problema di Vannacci. Vannacci è stata una spina nel fianco, peraltro prevedibile, perché da quello che vedo i sondaggi lo danno intorno al 7,5%, quindi diciamo una forza politica che potrebbe ovviamente anche crescere, che ha rosicchiato molto dalla Lega, anche da Fratelli d'Italia, soprattutto sta portando consensi in quell'area del centrodestra del non voto, cioè di quelli che non si sentivano più rappresentati da questo governo. Ecco, ma Giorgia Meloni adesso da settembre cosa deve fare per recuperare una sorta di solidità, almeno così, se nella carta, allora, sul piano politico?
1: Il voto la solidità non la trova, deve mettersi in testa e andare in battaglia, nel senso che io che in realtà, anche se da testa, sono un proporzionalista puro e quindi diciamo, mi adeguo alla nuova legge elettorale perché è una legge, ma insomma, però ormai io direi che devono fare questa nuova legge elettorale e capire poi quali sono i numeri al millimetro, perché appunto i dati dicono che sia possibile anche il pareggio, e con il pareggio si torna a un altro mondo politico. Vannacci, questo è una spina nel fianco al di là che della destra nel bipolarismo italiano, perché il bipolarismo nasce nel momento in cui, e cresce nel momento in cui i due blocchi riescono a rimanere blocchi, ma se poi gli nasce qualcosa a fianco, dietro, a destra, a sinistra, che cresce oltre il limite, diciamo, del consentito, poi a quel punto il giocattolo si rompe, e per me si sta rompendo il giocattolo del bipolarismo. D'altra parte, Giorgia Meloni, per quanto io posso osservare dall'esterno, non si può permettere di allearsi con Vannacci, perché se si allea e vince è sotto ricatto di Vannacci. Se si allea e perde è una politica finita, e quindi la sua prospettiva è quella di puntare tutto sulla sua faccia, sul suo nome, e capire quanto questa faccia e questo nome con alleati deboli possono portarla oltre il 42%, sotto il 42%, e poi capire e osservare cosa fanno dall'altra parte e se le divisioni dall'altra parte sono esplosive o meno.
0: C'è spazio politico numerico per un grande centro? E cosa dovrebbe fare? Da chi dovrebbe essere composto? Lei lo vede?
1: Io l'ho sempre visto, l'ho sempre sperato. Certo, con il bipolarismo questo spazio si riduce tantissimo, però poi ci stanno sempre i numeri. Ipotizziamo nuova legge elettorale, ipotizziamo pareggio con i due poli sotto il 42%. A quel punto quel piccolo centro, se supera la soglia, sarà fondamentale. Quindi il problema in questo momento del centro non è essere grande, è essere fondamentale. E poi ci stanno le scelte politiche, cioè il giorno dopo, se nessuno dei due poli vince, cosa che è possibile, non probabile, non sto dicendo che sia probabile, anzi, se nessuno dei due poli vince, poi bisogna capire quali sono le scelte politiche. Giorgia Meloni che decide di dialogare più a destra con Vannacci o al centro con Calenda? Calenda decide di dialogare con Giorgia Meloni, sì o no? E poi i numeri non contano più, contano potremmo chiamarli valori, diciamo, contano le scelte dei politici per come pensano vogliano sia l'Italia.
0: Ma al di là dei tatticismi che ovviamente saranno frutto di tante discussioni, per fare cosa? Perché il tema vero è che il governo per 4 anni ha mantenuto, diciamo, la barra dritta sul suo programma, sul programma che è stato programma elettorale, però molte cose non le ha fatte, non è riuscito a farlo. La stessa legge elettorale mascherata dentro nel premierato, da quello che riesco a capire, e quindi alcune delle parti importanti di quel riformismo di destra che aveva promesso Giorgia Meloni non ha funzionato, quella parte, e quindi ci sono ancora degli aspetti che sono ancora tutti in divenire, dei vari punti del programma. E poi c'è la questione energetica, sul quale temo che il centrodestra possa perdere molti voti, perché questi piccoli decreti di pochi giorni, poche settimane, diciamo, non danno la sensazione di una stabilità nelle soluzioni dei problemi.
1: Il fare cosa è il problema non di Giorgia Meloni, è il problema, credo, decennale della politica italiana. Cioè, la politica italiana purtroppo tende a occupare il potere pensando che il potere sia fine a se stesso, senza poi capire che in realtà se tu non hai uno, due, tre obiettivi strategici, quel potere gradualmente si rinsecchisce e si svuota. Al di là poi è chiaro che Giorgia Meloni ha avuto anche la capacità, questo va detto, di gestire una maggioranza separata in casa sulla politica estera, tenendo la barra dritta anche nonostante Trump. La sua posizione filo ucraina l'ha portata avanti con tutti i limiti, con tutti i compromessi, fino alla fine. Leggevo questa mattina l'apertura di Repubblica che nonostante quel che si dice, stiamo per inviare armi di difesa aerea in Ucraina, quindi lei non ha fatto un passo indietro dal punto di vista politica estera. Poi è chiaro che la crisi energetica non dipende dai governi, ma il nodo, e questo lo dico in due secondi, dell'Italia io penso che sia molto di qualità e poco di quantità, e faccio l'esempio su PNRR. Cioè, noi l'Italia per l'ennesima volta, e non è colpa solo di Giorgia Meloni, è colpa del sistema italiano, ha avuto l'occasione di un grande, tra virgolette, piano Marshall per la ripartenza del paese, e si è ritrovata a buttare soldi per mille rivoli, per mille strade, per mille piccoli parcheggi. E quando tu butti soldi, poi tutto il resto, poi possiamo fare i politichesi, i politologi, possiamo parlare di legge elettorale, di diritti civili, di quello che ci pare, ma se tu poi butti soldi un paese non riparte.
0: Certo, grazie a Filippo Rossi, giornalista, scrittore e direttore di The Social Post. Sono le 8:51, la musica di Cat Say.

0: 10.53, qui è il giornale radio, la radio libera di informare. L'ultima parte dedicata ai festival. Io saluto Alberto Garrini che cura Pordenone Lesi, il Festival del Libro, appuntamento importante di settembre. Benvenuto Garrini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Abbiamo deciso di fare questo viaggio da nord a sud, da sud a nord, tra festival di musica, di teatro, di cinema e di molto altro ancora. E il Festival di Pordenone Lesi è uno degli appuntamenti chiave della ripresa di settembre. Innanzitutto una domanda economica, se lei ha una risposta. Quanto mette in piedi dal punto di vista dell'indotto un festival come Pordenone Lesi, non solo a Pordenone ma in tutto il Friuli Venezia Giulia? Quando parlo di indotto parlo di ristoranti, alberghi, di molto altro ancora, cioè di attività collaterali a questo festival.
1: Ma diciamo molto, nel senso che i ristoranti, ovviamente gli alberghi sono pieni sempre in quei giorni, le prenotazioni arrivano moltissimo tempo prima. C'è stato tra l'altro anche uno studio della Bucconi sull'indotto economico, per cui, se non ricordo male, il moltiplicatore della spesa pubblica era del 7-6%, per cui per ogni soldo diciamo pubblico che era investito in Pordenone Lesi ne tornavano 7,6 in forma appunto di turismo, di accise sulla benzina, di tutto quello che le tante persone che vengono a Pordenone Lesi portano, perché ovviamente si guarda l'incontro ma si fa anche un giro della città, si dorme, si mangia, si beve qualcosa, si compra qualcosa nei negozi e via dicendo. Quindi insomma l'indotto economico, quello che so io, non essendo ovviamente un economista,
0: mi occupo, no, ricordo molto bene,
1: dandomi degli studi appunto che sono stati
0: ricordo
1: fatti,
0: molto bene perché sono stato uno dei partecipanti in alcune edizioni di Pordenone Lesi. E ricordo con grande interesse che in una zona come quella dove ci fu una grande crisi economica in generale, parlo di un po' di anni fa, in realtà la cultura, ma questo non vale solo per Pordenone Lesi, direi per tutto il Friuli Venezia Giulia, aver puntato sulla cultura, sui libri, sulle conferenze, sui festival musicali e molto altro ancora, ha dato un grande rilancio all'intera regione, non soltanto alla città di Pordenone.
1: Sì, diciamo che è anche cambiato un po' l'immaginario, ecco, se una volta Pordenone era un po' identificata in tutta Italia o come la città delle caserme, ovviamente perché tante persone facevano il servizio militare in questa zona, ma come la regione, il luogo del cosiddetto bianco, quindi dell'industria di elettrodomestici e così via, insomma l'Electrolux per fare un esempio era una delle più grandi industrie italiane appunto di elettrodomestici. Ecco, da un po' di tempo questo immaginario è cambiato, da una parte un po' ovviamente l'industria italiana in generale è andato un po' in calo con la concorrenza di altri paesi, ma si è creato però la possibilità di aprire delle energie che erano appunto quelle culturali che hanno un po' trasformato la città. Adesso se si va in giro per l'Italia si parla di Pordenone, molto spesso viene identificata appunto come città della cultura, come città anche del festival Pordenone Lesi, e non a caso il prossimo anno sarà appunto capitale della cultura italiana, per cui questo è stata una trasformazione forse che è avvenuta appunto a Pordenone ma anche un po' in tutto il Friuli così di immaginario, chiamiamolo in questo modo.
0: Pordenone Lesi, qual è il filo conduttore quest'anno?
1: Ma allora, quest'anno, come sempre, la nostra è una manifestazione tra virgolette generalista, cioè l'idea è quella di dare un affresco del mondo che ci sta intorno, un affresco con tutte le sue contraddizioni. Noi scegliamo appunto quelle che ci sembrano sembrano i discorsi migliori, le voci di prima mano, gli approfondimenti appunto che riescono a portare qualcosa di profondo nel dibattito. Come sa, siamo spesso presi da informazioni che ci arrivano sui social o dalla televisione, che sono rapidissime, spesso molto, diciamo, conflittuali, come sanno, la caratteristica dei social è esacerbare una certa conflittualità, e spesso non lasciano molto spazio per l'approfondimento. Quello che cerca di fare il Pordenone Legge è portare un momento di pausa in questo continuo rimbalzare di notizie e dare appunto un racconto possibile del mondo attraverso voci appunto spesso discordanti, tenendo conto appunto delle contraddizioni, con sincerità, e soprattutto portare voci di persone che sono state nei luoghi che vengono raccontate, vivono lì, hanno studiato certe materie per anni, insomma, che non si improvvisano appunto conoscitori di una materia, ma che possono in un'ora portare appunto qualche informazione. Poi ognuno si può fare l'idea che vuole. In questo momento, questa edizione di Pordenone Legge in particolare, avremo questa novità, che sarà la Dissensio Arena, che sarà dedicata a scrittori diciamo che sono stati esiliati, che hanno avuto problemi con la libertà di parola nei loro paesi, e che quindi ci porteranno appunto dall'Afghanistan, dall'Algeria, dall'Ucraina, dalla Turchia, insomma.
0: Bene, anche allora complimenti e bocca al lupo. Sarà una nuova edizione di Pordenone Legge importante. Alberto Carlini, grazie. Le 9 in punto, tra poco il notiziario, e subito dopo Summertime prosegue con Vicky Mangone. Noi ci sentiamo domani alle 7. Ale.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 9:01.
1: Giornale Radio News. Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È prevista alle 18 di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Nella corsa finora inarrestabile dei prezzi, l'Italia si colloca però sotto la media europea. Secondo i dati Eurostat, infatti, a fine luglio le tariffe di benzina e diesel nella penisola sono salite del 12,5%, circa 4 punti in meno rispetto alla media dei 27. La voce fisco, tuttavia, pesa più che altrove.
2: E ne arriva una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Coldiretti lancia intanto l'allarme, con un'Italia letteralmente divisa in due, con 189 eventi estremi nell'ultima settimana, che hanno colpito i campi in maniera opposta alla siccità, ma con effetti ugualmente pesanti e con danni che superano i 3 miliardi di euro.
3: Paura ieri sera a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dove una bombola di gas è esplosa in un B&B. Sono rimasti feriti madre, padre e la figlia, una bambina di 10 anni che versa in gravi condizioni e si trova ricoverata all'ospedale di Catanzaro, dove è giunta in elisoccorso. Si tratta di turisti che si trovavano in vacanza nella zona. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione della bombola e l'esatta dinamica dell'incidente.
2: Gli esteri: in Pakistan 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Institute of Medical Sciences di Islamabad. Al momento del rogo il reparto ospitava 15 neonati, solo uno dunque è stato tratto in salvo. La causa sarebbe l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria.
3: Meta e i procuratori generali dei 29 stati americani hanno discusso la possibilità di un patteggiamento del caso in cui il colosso di Zuckerberg è accusato di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo potrebbe arrivare a metà del processo che si è aperto in California. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, considerato che gli stati americani puntano ad ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma.
2: Il calciomercato in chiusura: è arrivato il rilancio del Como per Moise Kean. L'offerta alla Fiorentina è ora di circa 40 milioni di euro, di cui 35 di parte fissa e 5 di bonus. Ma nonostante sia stata alzata l'offerta, la dirigenza toscana valuta se sia il caso di privarsi del suo attaccante. Si complica intanto l'arrivo di Jayden Osterwold alla Roma. I primi controlli medici svolti ieri nella capitale non hanno convinto i giallorossi, che decideranno il da farsi nella giornata di oggi. Aston Villa continua a trattare col Milan per Rafa Leao, ma sulle tracce dell'attaccante portoghese però resta anche il Galatasaray, che non molla.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: La RAI non se la passa bene in questo ultimo scampolo di agosto, alle prese con il futuro di Report e del suo conduttore Siffredo Ranucci, la chiusura di RAI Scuola e le varie scelte di tipo identitario dei vertici di Viale Mazzini. Al centro delle scelte della governance della RAI c'è una presenza sempre più forte dei partiti, più in generale oggi di quelli che formano la maggioranza di governo. È vero, la lottizzazione ha sempre caratterizzato la RAI fin dai tempi della Prima Repubblica, con la tendenza di lisciare il pelo al potente di turno, dalla Democrazia Cristiana di Bernabei al Partito Socialista di Manca e Craxi, al PC di Veltroni, fino agli anni di Berlusconi, di Renzi e ora di Meloni. Non ci scandalizziamo quindi, ma da cittadini, fruitori e pagatori del servizio pubblico attraverso il canone ci chiediamo a chi giova indebolire la più grande industria culturale italiana. La fine ingloriosa di Rai Scuola è un esempio che vale per tutti. Dal 1 ottobre cede il passo sul canale 57 del digitale terrestre al nuovo canale Italiani, che tratterà questioni territoriali, culturali, produttivi, sviluppando una narrazione identitaria per stessa ammissione dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi. La verità è un'altra. Senza Rai Scuola, che ha i suoi difetti ma anche pregi importanti, la vocazione del servizio pubblico radiotelevisivo svanisce fino a scomparire per lasciare il posto a format sempre più funzionali a schemi di interesse politico. Sopprimere un presidio che da oltre 20 anni svolge una funzione fondamentale nell'informazione, nella divulgazione scientifica e culturale e nel sostegno alla didattica sarebbe una scelta grave e incomprensibile.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Molto bene, noi riprendiamo da qui. Buongiorno a tutti da Vicky Mangone, seconda parte di Summertime della giornata. Saluto chi vi ha accompagnato fin qui, ovvero il direttore Daniele Biacchessi. Comincio subito a vedere quali saranno gli approfondimenti delle prossime 2 ore. Oggi vedremo a che punto è la ricostruzione di Amatrice a 10 anni dal terremoto. Poi parleremo di amministrazioni virtuose, quella di Pesaro è una di queste. Parleremo di un problema che imbarazza molti uomini che ne soffrono, ovvero la ginecomastia, lo sviluppo anomalo della ghiandola mammaria, questo imbarazzo che arriva soprattutto quando ci si deve mettere in costume. Ne parleremo col professor Franco Bassetto, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Rigenerativa ed Estetica. Quello dell'inquinamento è un tema, devo dire, molto ricorrente nei programmi che mi riguardano, inquinamento attribuito sempre alle industrie piuttosto che alle automobili. Allora, questa mattina con Luca Mercalli vedremo il potere inquinante delle guerre, inquinante non solo da un punto di vista ambientale, potere altissimo, ma anche delle menti che vengono distolte dai veri problemi dell'ambiente. Oggi apriamo con il caso della bimba di Palermo, una bimba di 4 anni morta per difterite. Vedremo cos'è la difterite, come avviene il contagio, perché una malattia appunto come la difterite, della quale non si sentiva più parlare, è tornata, considerando anche che esistono i vaccini, obbligo vaccinale del 1939. Primo approfondimento di oggi lo faremo su questo tema con il professor Fabrizio Pregliasco. Il nostro numero di WhatsApp, che come sempre mettiamo nelle vostre mani per gli interventi sui temi, per intervenire con gli ospiti, è il 334 11 11 622, 334 11 11 622.

C'è un nuovo capitolo nella vicenda della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori hanno presentato una denuncia alla procura di Palermo contro i 3 ospedali che hanno avuto in cura la bambina tra il 13 e il 19 di agosto, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini. La denuncia riguarda il personale sanitario che ha seguito la bambina e secondo quanto riferito dal loro legale, i genitori contestano soprattutto le diagnosi e le cure ricevute. Secondo loro, secondo la loro ricostruzione, ad Anna Rosa sarebbero state diagnosticate patologie diverse dalla difterite e questo avrebbe portato a cure che, questo sempre secondo la denuncia, non sarebbero state adeguate alla situazione. Secondo i genitori la bambina sarebbe stata sottoposta anche a interventi invasivi che addirittura avrebbero aggravato ulteriormente le sue condizioni. Questo è quanto sostengono, poi ovviamente le accuse dovranno essere verificate dagli inquirenti. Intanto i genitori Manuela Maggio ed Emanuele Bartolotta sono a loro volta indagati dalla procura per omicidio colposo e c'è anche un procedimento della procura per i minorenni che dovrà valutare la responsabilità genitoriale della coppia. Insomma, ci sono 2 questioni diverse che ora procedono insieme. Da una parte bisognerà capire se ci siano state responsabilità nelle cure ricevute e dall'altra parte resta l'inchiesta sulla mancata vaccinazione, perché la bimba non era vaccinata. In ogni caso saranno poi gli accertamenti della procura, le perizie mediche a ricostruire il tutto con precisione, con tutta la precisione del caso. Cosa sia successo in quei 6 giorni dal primo ingresso in ospedale fino alla morte della bambina. Io voglio ricordare qui, apro una brevissima parentesi, ma poi ne parleremo tra poco anche col professor Pregliasco, che il vaccino contro la difterite richiede 3 dosi nel primo anno di vita, 2 richiami nell'infanzia a 5-14 anni e poi successivamente un richiamo ogni 10 anni nella vita adulta. Su questa vicenda naturalmente ci sono ancora molte domande aperte. Per provare a fare chiarezza, ovviamente senza entrare nel merito delle responsabilità che dovranno essere accertate dalla magistratura, e questo lo ripetiamo, ne parleremo tra poco col professor Fabrizio Pregliasco, ci faremo spiegare che cos'è la difterite, quanto è davvero pericolosa oggi, come si trasmette e soprattutto quanto è importante la vaccinazione. Proveremo a capire anche cosa può succedere quando una malattia che consideriamo ormai lontana torna a presentarsi. Break.

0: È una malattia che in Italia sembrava oramai appartenere davvero a mondi lontani, ai libri di medicina. Invece la difterite è tornata al centro dell'attenzione dopo la morte a Palermo di una bimba di 4 anni, Anna Rosa Bartolotta. Il caso ha fatto scattare un'indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contagi, per individuare il possibile paziente zero. Nel frattempo è arrivata una nuova notizia: circa 10 familiari della bambina sono risultati positivi ai test per la difterite. Si tratta soprattutto di minorenni. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, stanno bene perché vaccinati con almeno una dose oppure con il ciclo completo. Sono stati isolati, sono stati sottoposti alle misure previste per i contatti stretti. C'era anche un cuginetto della bimba che era stato contagiato, per fortuna le sue condizioni sono in miglioramento. Intanto è successa un'altra cosa: che a Palermo è aumentata la richiesta di vaccinazioni proprio dopo la tragedia. Ne parliamo col professor Fabrizio Pregliasco, professore di igiene all'Università degli Studi di Milano, direttore sanitario del Galeazzi Sant'Ambrogio. Buongiorno Pregliasco.
1: Buongiorno a tutti, sempre per parlare di cose poco piacevoli come
0: sempre. Del resto lei questo mestiere fa, di queste cose si occupa. Allora, professor Pregliasco, io partirei da questi 10 contagi. 10 familiari della bambina sono risultati positivi alla difterite, ma stanno bene perché vaccinati, a differenza della bimba che, poverina, purtroppo non lo era. Quindi è possibile essere positivi al batterio e avere una forma molto diversa della malattia rispetto a una persona non vaccinata? L'abbiamo visto anche col Covid, no?
1: Esattamente, il vaccino appunto non è detto che impedisca un'infezione, o meglio uno stato di portatore di questo batterio, con il batterio difterie, che però rimane sotto traccia. Quindi la situazione sostanzialmente che si è vista è un po' la punta dell'iceberg di una condizione sicuramente più ampia in quel gruppo di popolazione, in una regione tra l'altro dove le vaccinazioni sono un po' più bassine, tra virgolette, come adesione complessiva. Quindi un serbatoio di persone suscettibili che possono in qualche modo albergare questo batterio, proprio perché il vaccino appunto evita soprattutto l'aggravarsi dell'eventuale infezione, ma diciamo nel tempo anche riduce la sua efficacia, quindi anche un adulto può poi in occasione infettarsi ed essere, come dire, soggetto a rischio per altri. Certo. Il guaio è che appunto c'è questa serpeggiante ma sempre più rumorosa anche disaffezione verso le vaccinazioni, che inizia dagli anni 90 con questa correlazione tra in particolare il vaccino per il morbillo e l'autismo, sconfessata, sì. Ricerca considerata fake, e tante ricerche invece di conferma che hanno scollegato. È chiaro che nell'esperienza di un genitore, no, che vede un proprio bimbo con l'autismo, collega all'infezione per un aspetto perfido di questa malattia, cioè l'autismo non si vede subito al primo anno di vita,
0: certo,
1: o al momento della vaccinazione, no? Quindi il genitore vede questo suo bimba, no, come normale, sempre neanche molto dire così, insomma, senza problemi.
0: Sì, comunque abbiamo capito, sì.
1: E poi però si sviluppa l'autismo e quindi si sta, ho avuto modo di parlare con molte famiglie che è difficile sradicargli questo dubbio, no?
0: Prima questa convinzione.
1: Ha fatto la vaccinazione e tutto questo, no, in un contesto dove fake news sui vaccini, ne abbiamo parlato tanto anche insieme,
0: sì, durante il
1: COVID, hanno rilanciato queste paure, insomma. Queste
0: Senta, Pregliasco, quando si comincia a vaccinare un bambino contro la difterite? Quando inizia l'iter della vaccinazione?
1: È prevista nel Isavalente, anche qui una paura ancestrale verso questo vaccino, sì, per sei problematiche, tant'è che in questo momento c'è Trump che dice delle fesserie pazzesche dicendo bisogna spezzare queste vaccinazioni, cioè suddividerle, ridurre le dosi, demenzialità, mi permetto di dire che non sono supportate da da prove scientifiche, e si comincia con 3 dosi nel primo anno di vita. È un appuntamento a mio avviso fondamentale, proprio perché queste 6 patologie sono a rischio, vanno soprattutto nei bimbi più piccoli, no? Quindi è lì che va agito, non nell'istante della nascita, ma nell'arco dell'anno, dai 3 mesi in poi, quando il sistema immunitario, diciamo, risponde bene e permette di avere un primo imprinting verso queste vaccinazioni.
0: Ma è vero che poi è necessario fare un richiamo ogni 10 anni per tutta la vita, quindi anche gli adulti?
1: Anche fra noi, come dire, adulti, perché appunto il tetano, che è un altro delle vaccinazioni ricomprese nell'esavalente, è anche qui un'anatossina che va, come dire, deve essere risomministrata per garantire una copertura nel tempo. La difterite tetano per tosse viene suggerita anche alle mamme nella fase finale della gravidanza, per dare anche qui una protezione
0: al bambino,
1: a loro, ma soprattutto al piccolotto, la piccolotta che deve nascere. E quindi, infatti, al di là delle vaccinazioni dell'infanzia, che sono un po' un appuntamento, seppur da qualcuno non entusiasticamente adottato, noi ormai parliamo di vaccinazioni per la vita, cioè di un percorso, di un piano di vaccinazioni che vede richiami o vaccinazioni ad hoc per chi è più avanti. Herpes zoster, per parlare, diciamo, fuori tema, di un vaccino dedicato in questo caso alla persona più avanti con l'età.
0: Peraltro a Palermo, proprio dopo questo episodio, c'è stato proprio un aumento incredibile, no, delle richieste di vaccinazione dopo appunto la morte della bimba. Questa è una reazione che si vede spesso, quando una malattia
1: quando
0: torna, no?
1: La meningite, la meningococco C in Toscana, insomma, ma proprio perché, diciamo, tristemente il vaccino è vittima del proprio successo, cioè la vaccinazione contro la difterite, in particolare dagli anni 30, che è obbligatoria in Italia, quindi non è da ieri.
0: Infatti, dal 39.
1: Esatto, ed è, come dire, un qualcosa che ha fatto sparire una patologia che, ricordo invece mia mamma, che è nata nel 14 addirittura, no, dello scorso secolo, aveva subito, e quindi ovviamente per me le vaccinazioni sono state, come dire, il primo appuntamento appena possibile, perché c'era quella paura, no, di una difterite. Ora questa difterite è riemersa facendo riequilibrare il problema delle vaccinazioni, cioè il rischio della vaccinazione percepito spesso eccessivo rispetto alla realtà e il rischio della malattia, cosa che non abbiamo con l'aspirina o con i farmaci, no? Perché se uno sta male, ha un mal di testa feroce, lo sfido a leggersi il bugiardino prima di visitare
0: qualsiasi. Il fatto è che sarebbe interessante trasformare questa paura momentanea in una scelta consapevole, no? Non soltanto emotiva.
1: Assolutamente, questo è fondamentale. Mi intristisce per esempio, e questo lo devo dire ancora una volta, l'ho detto in altre occasioni, cioè le istituzioni, il ministro Schillaci non ha rilanciato in modo chiaro e, come dire, istituzionale quello che è una necessità, quello dell'approccio alla vaccinazione. E questo perché appunto una parte, insomma, della maggioranza attuale purtroppo ha un po' vellicato questi aspetti dubbiosi, Novax, vuoi soprattutto per il Covid, ma che poi appunto l'abbiamo visto si trascina in negatività anche verso altre vaccinazioni, perché questo è un po' il problema, l'autorevolezza delle istituzioni e di un confronto con la scienza che invece è corrotta. Infatti io sto aspettando Norimberga 2 ormai sui social insieme ad altri colleghi. Stiamo aspettando, almeno ci viene detto che avremo questa fine nostra galera, insomma.
0: Senta Pregliasco, ci dica quali sono i primi sintomi invece a cui bisogna fare attenzione, allora, perché voglio dire febbre e mal di gola possono raccontare tante cose, no? Ecco, invece poi c'è un punto in cui bisogna preoccuparci, e qual è questo punto?
1: Sono delle pseudomembrane a livello delle tonsille e una difficoltà respiratoria. È terribile dirlo, ma è anche una questione legata all'episodio specifico, e anche qui a queste paure o anche, diciamo, sofferenze dei genitori che hanno detto che in prima istanza è andato in pronto soccorso con una faringite, cioè con le fasi iniziali, e non è stata riconosciuta. Ma la tristezza e crudezza della faccenda è che quando c'è una manifestazione già molto elevata si può fare poco, perché è vero che questo batterio è sensibile a molti antibiotici e quindi si può andare, diciamo, giù duri con la terapia antibiotica, ma è necessario anche usare l'anatossina, perché questo batterio colpisce attraverso non la sua presenza, ma la presenza di questa tossina che ha queste azioni negative a livello cardiaco, a livello neurologico, e soprattutto provoca questo ingrossamento dei linfonodi, questa difficoltà respiratoria. E quindi l'elemento fondamentale è prevenire prima dell'inizio della malattia. Però io credo e spero che questo caso rimanga isolato. I dati statistici a livello europeo sono negli ultimi anni 150 casi, quindi cioè, è sperabile che questo episodio davvero rimanga
0: circoscritto,
1: per quanto possibile isolato, esattamente.
0: Poi fra l'altro in questo momento a Palermo si sta cercando il cosiddetto paziente zero. È importante ricostruire la catena dei contatti?
1: Nell'immediatezza, proprio per terapia profilattica, quindi utilizzo gli antibiotici e diciamo vaccinazione con anatossina di chi è contatto. Questo è l'elemento soprattutto nei primi momenti o anche in una fase secondaria, perché possono esserci casi, no, a catena. E poi è quella appunto di sradicare quello che accennavo all'inizio dell'intervista, cioè una presumibile circolazione in quella comunità del batterio, che va in questo caso sicuramente stroncata. Tutto questo si inserisce poi nella tristezza dell'approccio, che a mio avviso è ancora necessario, cioè dell'obbligo vaccinale, quindi no, della negatività a prescindere rispetto a una forzata, in qualche modo, necessità di vaccinarsi, no? Per esempio è emerso, lo hanno detto i colleghi della ASL appunto di Palermo, che molti familiari al momento dell'iscrizione a scuola, appunto di verifica, molti genitori portavano un certificato di avvenuta vaccinazione, ma di prenotazione, e quindi no, le cose andavano poi, però senza nessuna verifica che tutto questo sia stato eseguito. È vero che a scuola i bimbi anche non vaccinati devono andare, mentre i bambini non vaccinati non possono andare all'asilo, alla scuola materna, perché è un servizio opzionale. Però a scuola è previsto che vengano distribuiti, tra virgolette, nelle classi, in modo che siano un piccolo numero rispetto alla comunità di cui fanno parte, proprio per ridurre i rischi per loro e per i loro compagni.
0: Quella storia di Palermo ci ricorda qualcosa che forse avevamo dimenticato, no, Pregliasco? Quando una malattia diventa rara non significa necessariamente che sia diventata innocua, no? E l'abbiamo visto appunto con la difterite, che è diventata rara proprio perché per decenni la vaccinazione ha impedito che questa circolasse, diciamo, no, con facilità.
1: Il drammatico, come dire, constatazione che il successo delle vaccinazioni in qualche modo le si ritorce contro, no? Perché se ne perde l'importanza. E si sollevano in modo eccessivo gli eventi avversi, il fatto di diventare blu, gialli o avere l'unghia incarnita dopo la vaccinazione.
0: Va bene, grazie al professor Fabrizio Pregliasco, professore di igiene all'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario del Galeazzi Sant'Ambrogio. Alle 9:31 diamo la linea alla regia, si torna subito dopo, quindi vi aspetto.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta.

0: Sono le 9:33. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Summertime, la programmazione estiva di Giornale Radio, orari che cambiano, voci che ruotano, ma insomma siamo sempre noi che appunto a rotazione andiamo o siamo andati in vacanza, e quelle vacanze lì ce le siamo già belle che dimenticate. Vabbè. Torniamo e accendiamo i riflettori su una delle pagine più dolorose del nostro recente passato. A 10 anni esatti dalla notte del 24 agosto 2016 faremo un viaggio ad Amatrice per capire a che punto sia realmente la ricostruzione, cosa manchi per ridare un futuro a quelle terre. Lo faremo con Patrizia Caruso, responsabile resilienza di ActionAid. Ci aiuterà a guardare oltre la burocrazia per capire la realtà vissuta dai cittadini. E subito dopo parleremo invece di amministrazioni locali virtuose che sanno investire sul territorio. Andremo nelle Marche per capire come si possa trasformare una città puntando tutto su sviluppo e valorizzazione. Sarà con noi Daniele Vimini, vice sindaco e assessore alla cultura e al turismo del comune di Pesaro. 334 11 11 622, il nostro WhatsApp.

0: 10 anni dopo il terremoto del centro Italia c'è una domanda che torna con forza: a che punto è davvero la ricostruzione? Perché sui numeri ci sono letture diverse. Da una parte il commissariato parla di una ricostruzione che procede e parla di un modello che dovrebbe mettere insieme case, infrastrutture, economia e futuro dei territori. Dall'altra ci sono i dati che guardano non tanto ai progetti approvati, ma ai cantieri effettivamente aperti. E qui il quadro cambia. Secondo il monitoraggio di ActionAid, a 10 anni dal sisma, circa 2 interventi pubblici su 3 non sono ancora arrivati alla fase materiale del cantiere. Ma c'è un'altra questione che forse è ancora più importante. Ricostruire non significa solo rimettere in piedi un edificio, significa fare in modo che in quel paese ci siano ancora persone che vogliono e che possono vivere. Significa avere una scuola, un medico, un negozio, una strada, un servizio. ActionAid segue questi territori dal giorno dell'emergenza, continua a lavorare sul rapporto tra costruzione, partecipazione e futuro delle comunità. Ne parliamo con Patrizia Caruso, responsabile unità resilienza di ActionAid Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: 10 anni sono passati e 10 anni dopo cosa avete trovato tornando nei territori del terremoto? È cambiato il paesaggio? Sono cambiate le persone?
1: Allora, come giustamente diceva inizialmente, noi siamo nei territori dal 2016 e abbiamo continuato a lavorare con diverse progettualità. C'è stata un'occasione importante che ci piace citare sempre di camminare nuovamente in questi territori, che è stata la Carovana delle Terre Mutate, un'iniziativa nata dal basso, nata da una serie di organizzazioni e comitati guidati dall'Associazione Cammino delle Terre Mutate, che a luglio, un mese prima della ricorrenza del decennale, ha deciso di attraversare insieme a camminatori e camminatrici da tutta Italia, una 60ina, tutti questi luoghi per 15 giorni con un percorso di cammino lento. Noi abbiamo fatto dei tratti con loro, abbiamo sostenuto e abbiamo collaborato con questa iniziativa ed è stato un bel modo di rinterrogarci e dialogare in maniera dedicata con le persone. La prima cosa che possiamo dire è che quello che vediamo è una grande capacità di restare, resistere, inventarsi nuovi modi per immaginare un futuro delle proprie comunità. Ci sono decine di associazioni, di comitati che continuano nonostante le difficoltà, che sono quelle che lei inquadrava benissimo inizialmente, quindi una ricostruzione che in 10 anni ha mostrato delle lentezze rilevanti su aspetti rilevanti della vita delle persone, delle comunità, e difficoltà a ricomporre un quadro integrato di come sta andando la ricostruzione nei vari territori, in un territorio che è estremamente ampio. Stiamo parlando di 8.000 chilometri, parliamo di 4 regioni, di 138 comuni, tra cui 44 colpiti con più forza. Quindi, nonostante questo, la cosa che certamente balza agli occhi ripercorrendo questi territori è proprio l'estrema determinazione delle persone. È chiaro che nelle persone rimangono, cioè nelle comunità ci sono anche persone che fanno più fatica a immaginare un futuro perché attendono da anni la ricostruzione. Ci sono oltre 8.700 nuclei familiari ancora assistiti, queste sono cifre ufficiali che si trovano nel report della struttura commissariale, e 2.200 famiglie che ancora abitano in strutture provvisorie. Quindi è chiaro che dopo 10 anni questo è qualcosa che mina fortemente la capacità di resistere. Certamente qualche miglioramento lo vediamo, lo abbiamo visto, ci sono più cantieri partiti tra il 2025 e il 2026, c'è un leggero scarto, quindi sono partiti più cantieri. Noi abbiamo fatto questa scelta metodologica che è un po', come dire, il nodo della discussione di questi giorni e su cui non vogliamo insistere in una contrapposizione, perché non fa bene alle comunità colpite e non giova. Però il nostro punto di vista è stato proprio quello di guardare alla ricostruzione pubblica e quindi a tutti quei anche servizi che riguardano le comunità, che permettono a una famiglia di decidere se restare o non restare in un territorio, se immaginare un futuro, e abbiamo deciso di farlo proprio dal punto di vista di chi nella comunità ci abita. Cioè, passeggiando per il mio comune, il cantiere lo vedo o non lo vedo? Questa è stata la domanda che abbiamo voluto porre ai dati che abbiamo ottenuto.
0: È importante raccontare proprio la ricostruzione attraverso i cantieri, ma quelli che esistono davvero, quelli realmente aperti, non soltanto attraverso i progetti finanziati, no?
1: Esatto, ci sono nella ricostruzione pubblica ci sono diverse fasi, sono 10 fasi. Le prime 6 fasi sono fasi chiaramente da rispettare e che hanno delle loro tempistiche, che sono la progettazione, la nomina del responsabile di progetto, la progettazione esecutiva, la stessa gara di assegnazione lavori. Dopo queste prime 6 fasi si apre il cantiere, quindi le persone camminando vedono fisicamente qualcosa che è cambiato. Pensiamo che questo sia un dato importante, perché molto spesso è anche quello che magari alimenta, e in questi giorni nei commenti a vari articoli sui giornali, nelle varie pagine Facebook, no? Vediamo anche dei commenti particolarmente critici che esprimono, certo, una grande sfiducia e rassegnazione. E probabilmente sono anche dovuti a quello che si vede attorno. Quindi esaminare questi dati permette un po' anche di immaginare quale può essere il sentimento,
0: sì, ma
1: delle persone.
0: Freno, Caruso, il freno, il problema vero, qual è? È la burocrazia? È la difficoltà delle imprese? È il fatto che magari nel frattempo le comunità si sono indebolite? Cioè, se dovesse indicare un solo grande ostacolo, quale sarebbe questo ostacolo?
1: È estremamente difficile indicare un solo grande ostacolo, che ovviamente non spetta a noi dare, diciamo, delle spiegazioni su questi ritardi. Dal nostro punto di vista possiamo, diciamo, dare delle ipotesi e degli elementi di contesto. Un'enorme estensione del cratere, diverse amministrazioni regionali coinvolte, un gran numero di comuni, danni per alcuni comuni estremamente gravi e allo stesso tempo una questione proprio di contesto politico nel nostro paese. Nel nostro paese negli ultimi 10 anni si sono susseguiti 5 governi e sono stati di volta in volta cambiati, nominati nuovi commissari alla ricostruzione.
0: Diciamo che la burocrazia, lo vogliamo riassumere così? La vogliamo chiamare burocrazia? Ma è davvero inevitabile avere tutti questi passaggi, o ci potrebbero essere delle procedure più semplificate, diciamo?
1: Allora, sicuramente quando nel 2016 è arrivata questa sequenza sismica, il nostro paese non era nemmeno dotato di una legge per le ricostruzioni. Quindi questo è stato per noi un elemento molto forte di richiesta politica, e insomma nel 2025 finalmente una legge è stata approvata. Adesso vedremo nelle prossime occasioni quale sarà l'applicazione, però chiaramente dover ricominciare da capo per ogni ricostruzione è qualcosa che ha rallentato, perché significa rimettere in piedi una macchina da zero. Questo è stato probabilmente un elemento molto forte. Cosa dire? Ci sono delle fasi che evidentemente finora si sono mostrate più lente di altre. Noi abbiamo valutato, guardando i dati, questi fin 2025, ci tengo a precisarlo, e lo stiamo aggiornando sul 2026, che mediamente tra l'apertura di un CUP, quindi l'avvio procedurale di un progetto, e la gara di assegnazione dei lavori passano in media quasi 2 anni. Quindi probabilmente su questi tempi si potrebbe lavorare. Il dato lo dobbiamo aggiornare sul 2026, non sappiamo se ci sono stati dei miglioramenti, però certamente finora è andata così, ecco.
0: C'è, Caruso, c'è una cosa che forse viene raccontata poco. Alcune abitazioni sono state ricostruite, ma non sono ancora abitate. Perché? Cioè, una casa ricostruita purtroppo non basta se poi nel frattempo le persone hanno trovato lavoro, no? E si sono rifatte una vita altrove. E qui arriviamo al problema dello spopolamento, che forse è il rischio più grande dopo il terremoto, no?
1: Esatto. Parliamo sempre di territori che comunque sono aree interne, quindi vivevano lo spopolamento delle criticità anche prima del sisma. Per questo motivo noi abbiamo deciso di concentrarci sulla ricostruzione pubblica, perché una casa ricostruita in un contesto in cui non il municipio è ancora provvisorio, la scuola deve essere ricostruita, i presidi sociosanitari sono in fase di ricostruzione, è chiaro che non basta. Non basta, certo, no? Soprattutto per nuclei familiari con bambini e famiglie, persone anziane, eccetera. E in aggiunta ci sono tra le opere pubbliche anche quelle opere, i cosiddetti sottoservizi, che permettono poi all'abitazione di funzionare, quindi di connettersi alle reti, no? E anche su questo, insomma, questo fa parte della ricostruzione pubblica. Per questo noi abbiamo
0: la ricostruzione
1: fatto
0: non deve essere soltanto fisica, ma anche sociale, no?
1: Esatto, questo è assolutamente un punto. Questo è assolutamente un punto. L'opportunità di rimanere viene determinata da tanti fattori, sia la disponibilità di servizi per la popolazione, sia anche la prospettiva di un futuro, l'idea di trovare un impiego, di potersi muovere, di essere connesso ai principali centri. Quindi è tutta la decisione individuale o familiare di restare. È una decisione molto complessa, lo è in questa situazione, per questo, come dicevo all'inizio, chi ha deciso di farlo e mentre si occupa di tutte le proprie difficoltà familiari e personali decide anche di attivarsi per la comunità, è uno sforzo enorme che va preso in considerazione.
0: Certo, insomma, 10 anni dopo il terremoto, la domanda non è soltanto quanti edifici sono rimasti in piedi, sono tornati in piedi, è capire quanti paesi sono ancora vivi, quanti potranno esserlo magari fra 10 anni, fra 5 anni, fra 20 anni. Cioè, questa probabilmente è la parte della ricostruzione che quella non si può misurare, no? Così semplicemente o soltanto con una percentuale.
1: Certamente i dati ci forniscono, in questo caso nel nostro report ci forniscono la vicinanza, di avere dei servizi che permettono di prendere la decisione di restare, ma a nostro parere un'attenzione forte va data alle persone più fragili e ai giovani e alle giovani, perché si trovano in un'età in cui possono scegliere se rimanere o no. Quindi certo, una grande attenzione va data al fornire loro opportunità, fornire loro informazioni, trovare, diciamo, fornire un orientamento per disegnare un proprio percorso di vita che non li veda obbligati a rinunciare a rimanere nelle loro comunità.
0: Va bene, la ringrazio. Grazie Patrizia Caruso, responsabile Resilienza ActionAid. Complimenti davvero per il vostro lavoro. Tra poco andremo a Pesaro, parleremo di amministrazioni locali virtuose con Daniele Vimini, vice sindaco e assessore alla cultura e turismo del comune di Pesaro.

0: c'è una battuta che a Pesaro si ripete ogni estate. Vediamo se quest'anno, andando al mare in bici, troviamo ancora le buche. Eppure negli ultimi anni il volto della città è cambiato profondamente. Ci sono nuovi asfalti, piste ciclabili, piazze riqualificate, Baia Flaminia, scuole rinnovate e a breve il cantiere del centro storico. Sono tutti interventi importanti che richiedono anche una spesa altrettanto importante. Accanto alle opere pubbliche c'è un'altra sfida, quella di una città che punta sulla cultura riconosciuta dall'UNESCO, Città Creativa della Musica. Ne parliamo con Daniele Vimini, vice sindaco, assessore alla cultura e al turismo del comune di Pesaro. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Intanto l'invito che voglio fare a chi non conosce la vostra città è quello di visitarla, la città della Bicipolitana, poi la patria di Gioacchino Rossini, Monte San Bartolo, questa spiaggia bellissima, la spiaggia fine. Meraviglia, bella città, davvero, complimenti. Senta, Vimini, molti pesaresi hanno la sensazione di vivere in una città che negli ultimi anni è cambiata parecchio. Qual è la trasformazione di cui va più orgoglioso?
1: Ma è una città, diciamo, che è riuscita negli ultimi anni intanto a riscoprirsi come forte vocazione turistica, non solo per il mare, che pure diventa una sempre un elemento di attrazione e di qualità. Siamo bandiera blu ormai da 22 anni, quindi insomma, anche c'è una qualità e un'attenzione al mare e alle spiagge, ma soprattutto viene legato questo al turismo culturale. Quindi è una sfida che è iniziata tanti anni fa con il Rossini Opera Festival, che tuttora, diciamo, è uno dei principali motori, che porta pubblico da 50 paesi del mondo, appena terminato, tra l'altro prende un po' tutto il mese d'agosto. Ma in realtà, appunto, è il legame di una città che, diciamo, dalla piazza, dal cosiddetto foro romano, si vede il mare. Quindi in 100 metri si va dall'ombrellone al museo. Ecco, questo è uno dei punti di forza, o al teatro, diciamo. Quindi nella passeggiata, nell'avere tutto molto a misura d'uomo, ma anche di ragazzi, di famiglie, insomma, c'è anche un po' il segreto di una città dove la passeggiata, il relax, ma anche il divertimento sono molto, molto connessi anche con la Bicipolitana, come dicevi benissimo.
0: Sì, è meravigliosa. Dopo ne parliamo. Oggi cultura e turismo camminano insieme, no? Quantomeno lì, nella vostra città, nella città di Pesaro, c'è, cioè, questo binomio è molto sentito, è molto presente.
1: Sì, assolutamente. Noi, i due principali elementi di attrazione turistica sono, a parte il mare, dicevo, la cultura, certo, e anche lo sport. Lo sport, perché è una città di sport, di tante tradizioni, di basket. Lunedì prossimo ospiteremo la nazionale italiana di basket, che in questi giorni ad allenarsi, tutta la città vive questo clima. A settembre ci saranno i campionati del mondo di ginnastica acrobatica, che anche questo è un elemento che tiene insieme da tanto tempo anche lo sport giovanile, ma soprattutto appunto il legame con la cultura, che è musica, ma è anche tutto quello che dai mosaici del Duomo, che sono un elemento di valore assolutamente internazionale, riscoperto recentemente anche con delle finestrature, gli investimenti tecnologici che stanno muovendo veramente tantissimo interesse. Tutti i tour di quest'estate sono andati sold out, e anche elementi di innovazione, pure stando dietro anche a quelle che sono le tradizioni. Ad esempio, abbiamo una mostra sul tatuaggio, sulla storia del tatuaggio, ai musei civici, che tra l'altro è un progetto che nasce dal Mudex di Milano, poi è stato anche in Scandinavia, Marsiglia, quindi si è arricchito tappa per tappa, e a Pesaro, comunque città di mare, ma città anche marchigiana, dove c'è anche tutta la storia del tatuaggio devozionale di Loreto, piuttosto che, diciamo, legate anche alle tradizioni del nostro ospedale psichiatrico, dove anche il tatuaggio diventa un elemento, tiene insieme appunto molti punti del contemporaneo, e sta portando un pubblico di frequentatori del museo, ma anche di giovani che magari non c'erano mai entrati, con questo tema molto trasversale, tenendo conto che il 46% mi sembra della popolazione mondiale ha almeno un tatuaggio.
0: Non so, un tatuaggio. No, io non
1: quindi
0: ce
1: noi
0: l'ho.
1: Noi siamo nel 54, ecco.
0: Tra i progetti della vostra città c'è anche la valorizzazione di Palazzo Ricci, del Conservatorio Rossini, ma a proposito di musica e di conservatorio, Pesaro, patrimonio UNESCO della musica, questo è un obiettivo ambizioso, eh?
1: Sì, siamo città creativa UNESCO della musica dal 2017, quindi l'anno prossimo festeggeremo i 10 anni, ma non è una medaglietta, è un modo per essere attivi sullo scenario internazionale a partire dalla musica. Proprio ieri è partito un nostro artista, Mario Mariani, per una tournée che lega Corea e Giappone sul tema appunto della musica con altre città UNESCO come Daegu, come Hamamatsu e Tokyo, e quindi è anche un vivere internazionale la musica, e l'anno scorso abbiamo ospitato l'appuntamento mondiale delle città della musica UNESCO. È un modo per, chiaramente collegati con Bologna, collegati con Bolzano, con altre città italiane che hanno questa vocazione specifica, è un elemento che ha dato ulteriore forza e coraggio alle produzioni locali. Quindi c'è una scena anche musicale, della scena indipendente, ma anche tutto quello che c'è dal conservatorio, che poi diventa jazz, diventa canto in tante occasioni, e quindi è una città che risuona veramente di musica tutto l'anno, e chiaramente però diciamo dell'estate con una magia in più.
0: Certo, e poi chiudiamo, la città di Pesaro ha puntato molto, e lo dicevo in apertura, sulla mobilità sostenibile, 85 chilometri di piste ciclabili.
1: In realtà abbiamo superato 100 adesso.
0: Ecco, notizia. Io ho un vecchio numero, ecco, bene.
1: Sì,
0: facciamo oltre 100 chilometri di piste, ma sono cambiate le abitudini dei pesaresi?
1: Per fortuna no, nel senso le hanno
0: no, ma relative alla mobilità, voglio dire,
1: esatto, cioè, nel senso stanno cambiando, ma sempre di più in questa direzione, non siamo tornati indietro, questo vuol dire. Un terzo dei pesaresi è stimato che usa la bicicletta quotidianamente come mezzo di spostamento.
0: Meraviglia.
1: Per il lavoro, per la scuola, per le attività, e questo chiaramente ha a che fare con l'ambiente, la qualità dell'aria, la qualità della vita, avendo tutto diciamo nel giro di 10 minuti ciclabili, anche con questa connessione in sicurezza, permette veramente di risparmiare tanto tempo spesso, perché
0: chiaro, è vero, perché poi rimanere imbottigliati nel traffico
1: quindi si può spostare al mare, alle aree interne, ai quartieri. Soprattutto è uno strumento che è molto democratico, perché poi diciamo avvicina anche i servizi principali, che sia un museo, che sia un teatro, che sia una biblioteca, perché ci arrivi molto facilmente, e in autonomia, che spesso soprattutto per i più giovani, lo sanno anche molti genitori, è un valore aggiunto importante.
0: Verissimo, molto bene, viva la città di Pesaro, grazie a Daniele Vimini, vice sindaco e assessore alla cultura e turismo del comune di Pesaro. Alle 10 un minuto, linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie e poi torniamo qui con Summertime.
2: Giornale radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Sono le 10 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio. I titoli: caro carburanti, attesa la proroga dello sconto sul diesel, oggi il Consiglio dei Ministri. Ranucci sulla vitola, se avessi percepito un rischio lo avrei denunciato. Conflitto russo-ucraino, ancora raid incrociati nella notte e ancora morti. Il ritorno di Alcaraz dopo più di 4 mesi si rivede in campo agli US Open nel doppio misto con Serena Williams. Ben trovati sul Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Alessandro Cisilin e Lorenzo Villanetti. Preceduto da un vertice di maggioranza ieri, si tiene nel pomeriggio un Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sul diesel, almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico, tema di competenza di singoli Stati membri, ha già chiarito Bruxelles. Il PD sollecita il governo in proposito, d'accordo il vice premier Salvini, che ha parlato al margine del suo intervento al meeting di Rimini.
7: Servono non alcuni milioni, alcuni miliardi, e quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere, però non basta, e quindi in attesa che ste maledette guerre finiscano, per me è uno scostamento di bilancio, che significa usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani, è un'ipotesi da prendere in considerazione.
6: Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report. Sigfrido Ranucci saluta così Cerveteri in provincia di Roma, prima tappa del suo tour Diario di un trapezista. A margine dell'evento, lo sfogo del giornalista con i cronisti presenti in merito al rapporto d'amicizia con Walter Lavitola, mandante dell'attentato.
8: Io quello che ho da dire, per rispetto ai magistrati, lo dico ai magistrati. Ma io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città, dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina, io ci andrei. Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di Lavitola, l'avrei denunciato. Cioè, non ho sempre denunciato anche cose che riguardavano me.
6: Non erano previsti contatti con Putin, così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, prima avvolta nel mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale russa fino a venerdì il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte due morti e due feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, due i morti. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Si placa la perturbazione atlantica che negli ultimi giorni ha provocato rovesci anche pesanti in varie regioni italiane. Oggi nessuna allerta meteo dalla Protezione Civile, viceversa si profila un nuovo rialzo delle temperature oltre le medie stagionali che hanno causato quest'estate non poche vittime e danni in Europa.
9: L'incrocio tra l'ondata di maltempo con le temperature estive che ha causato negli ultimi giorni rovesci anche pesanti con relativi disagi e danni in vari quadranti della penisola è finito. Le regioni in allerta gialla per la Protezione Civile ieri erano 8, da quelle alpine a scendere fino al Lazio, oggi nessuna, e il problema torna a essere quello che ci ha afflitti per buona parte di questa stagione rovente: il ritorno delle temperature su valori elevatissimi. La crescita inizierà oggi e avrà i suoi picchi da domani a sabato, con punte intorno a 40 gradi in diverse località del centro-sud. Un assaggio di fine estate potrebbe iniziare a respirarsi solo all'inizio della prossima settimana, e arrivano le stime piuttosto preoccupanti sugli effetti del gran caldo per la salute in Europa. L'OMS stima dallo scorso maggio un aumento della mortalità del 30%. Solo a luglio l'autorità sanitaria francese calcola 1200 morti in eccesso. Le stime sull'Italia sono di almeno 5000, e in Germania, per il Robert Koch Institute, addirittura 14000 decessi legati al caldo. Per quel che riguarda i danni raccolti, la stima europea è di un basso delle colture fino al 14%. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
6: Tennis: a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo. Nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams, ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Giovedì si terrà il sorteggio dei tabelloni principali dello Slam americano, che scatterà il 30 agosto. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta Federica Brignone. Rimosse placche e viti che erano state applicate al ginocchio sinistro dopo il grave infortunio dell'aprile 2025, dal quale era rientrata vincendo 2 ore ai giochi di Milano Cortina. Ottimista il chirurgo che l'ha operata, il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi.
10: Mi sono trovato un ginocchio quasi meglio di quello che mi aspettassi. In artroscopia abbiamo visto un crociato discreto, ovviamente tutti gli esiti della frattura, quindi la cartilagine rovinata, il menisco tutto sommato abbastanza bello. Adesso dovrà far guarire tutta la cicatrice, quindi tutta l'incisione che abbiamo fatto sulla cute, abbiamo scollato un pochino il muscolo, però tutto sommato sono soddisfatto. Penso che in 4-6 settimane potrà riprendere la sua attività. Ci sono buone probabilità che il dolore che lei aveva possa migliorare.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: La RAI non se la passa bene in questo ultimo scampolo di agosto, alle prese con il futuro di Report e del suo conduttore Siffredo Ranucci, la chiusura di RAI Scuola e le varie scelte di tipo identitario dei vertici di Viale Mazzini. Al centro delle scelte della governance della RAI c'è una presenza sempre più forte dei partiti, più in generale oggi di quelli che formano la maggioranza di governo. È vero, la lottizzazione ha sempre caratterizzato la RAI fin dai tempi della Prima Repubblica, con la tendenza di lisciare il pelo al potente di turno, dalla Democrazia Cristiana di Bernabei al Partito Socialista di Manca e Craxi, al PC di Veltroni, fino agli anni di Berlusconi, di Renzi e ora di Meloni. Non ci scandalizziamo quindi, ma da cittadini, fruitori e pagatori del servizio pubblico attraverso il canone ci chiediamo a chi giova indebolire la più grande industria culturale italiana. La fine ingloriosa di Rai Scuola è un esempio che vale per tutti. Dal 1 ottobre cede il passo sul canale 57 del digitale terrestre al nuovo canale Italiani, che tratterà questioni territoriali, culturali, produttivi, sviluppando una narrazione identitaria per stessa ammissione dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi. La verità è un'altra. Senza Rai Scuola, che ha i suoi difetti ma anche pregi importanti, la vocazione del servizio pubblico radiotelevisivo svanisce fino a scomparire per lasciare il posto a format sempre più funzionali a schemi di interesse politico. Sopprimere un presidio che da oltre 20 anni svolge una funzione fondamentale nell'informazione, nella divulgazione scientifica e culturale e nel sostegno alla didattica sarebbe una scelta grave. È incomprensibile.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eccoci qui alle 10:10, fra poco accenderemo i riflettori sul mondo delle vacanze, ma questa volta guardando le due facce della medaglia. Se da un lato vi racconteremo gli ultimi incredibili episodi legati a turisti, diciamo maleducati, per usare un eufemismo, dall'altro ribalteremo la prospettiva, parleremo di quando sono i viaggiatori a subire diciamo le storture dell'estate. Molti finiscono vittime di prezzi folli, di scontrini pazzi, insomma si sono visti, si vedono, purtroppo si vedranno turisti spennati da commercianti senza scrupoli. Subito dopo daremo spazio alla salute, con un tema molto diffuso ma di cui si parla ancora troppo poco. Parleremo di ginecomastia, ovvero lo sviluppo anomalo della ghiandola mammaria nell'uomo, questo inestetismo che crea forti disagi psicologici. Capiremo come affrontarlo, come risolverlo, insieme a un ospite di altissimo livello. Sarà con noi in diretta il professor Franco Bassetto, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica. Prima però Paul McCartney.

non diamo sempre solo la colpa al caldo, anzi il caldo in questo caso non c'entra davvero un fico secco, c'entra invece la perdita completa di buonsenso, la perdita dell'educazione, del rispetto per gli altri, ma potrei stare veramente qui fino a domani, ma mi fermo. Questo è un articolo di Repubblica di ieri, è successo a Ponte di Legno nel Bresciano. Immaginatevi la scena, locale con i tavoli all'aperto, è mattina, la gente è seduta a consumare la colazione, ai piedi di uno di questi tavoli c'è una bimba piccolina, una bambina di 2 anni, seduta sul vasino che fa la cacca. No, dico così, mentre gli altri addentano la brioche e bevono il cappuccino, la bambina appunto è seduta sul vasino. Manco a dirlo, la scena è stata fotografata, la foto è finita in un gruppo Facebook di residenti dove hanno raccolto più di 100.000 visualizzazioni. Insomma, era mattina, i genitori erano seduti a un tavolo esterno con cappuccino e brioche, la bambina faceva i suoi bisogni lì davanti a tutti, la titolare del locale ha chiesto alla madre di entrare per parlarle in privato, le ha fatto notare che i bagni erano a pochi metri, la risposta è stata: è una bambina di 2 anni che sta imparando. Poi la madre avrebbe pulito la bambina lì davanti agli altri clienti e la famiglia se ne sarebbe andata. Ora, al di là della polemica, c'è un punto che forse vale la pena sottolineare, no? Una bambina di 2 anni ovviamente non decide dove stare seduta sul vasino, no? Sono gli adulti a decidere per lei, quindi la questione non riguarda soltanto il comportamento in un ristorante, ma anche il rispetto della privacy di una bambina, perché oggi basta anche una fotografia, quella scena può finire in rete in pochi minuti, una volta che una foto è online non sai più dove questa può arrivare. La discussione di Ponte di Legno è diventata anche una discussione più generale sull'educazione dei turisti e sul rapporto con chi lavora nei luoghi di vacanza, perché agosto è il mese in cui tutto si amplifica, no? Più persone, più ristoranti pieni che strabordano di gente, più code, più traffico, anche più occasioni per litigare, va detto. E qui arriviamo all'altro pezzo della storia, perché quando mangiamo fuori c'è un altro momento che può riservare sorprese, che è quello in cui arriva il conto. Negli ultimi anni abbiamo visto scontrini diventati famosi per le richieste più improbabili, no? Vi ricordate? 2 euro per dividere un toast, 2 euro per un piattino dato a una bambina, altri 2 euro per scaldare un biberon, 1,50 euro per un cucchiaino in più, persino 30 centesimi per una ciotolina d'acqua per il cane. E poi ci sono i conti che fanno discutere, non per gli extra ma per le cifre vere e proprie. Pensate, a Porto Cervo 2 caffè arrivarono a costare 60 euro, a Venezia in piazza San Marco 2 caffè e 2 bottigliette d'acqua 43 euro, quest'estate a Roma 2 gelati vicino piazza Navona sono arrivati a costare 44 euro. E poi c'è il caso più curioso di tutti, che è quello del contributo volontario. A Forte dei Marmi una cliente si è trovata quasi 50 euro in più sul conto, indicato proprio come contributo volontario, e il ristorante ha spiegato che si trattava di una mancia che poteva anche essere tolta. Ah, questa è incommentabile. Vabbè, comunque forse queste due storie, cioè quella della bambina sul vasino e quella degli scontrini, forse hanno qualcosa in comune, ci ricordano che quando siamo in vacanza cambiano i luoghi ma non cambiano le regole fondamentali dello stare insieme, cioè il rispetto degli altri, la chiarezza, il buon senso. Dobbiamo ricordarci di metterli in valigia, signori, e magari mettiamo un paio di scarpe in meno, però il buon senso, facciamocelo stare, facciamolo entrare, perché essere turisti non significa poter fare tutto quello che ci passa per la testa, eh. Dall'altra parte, chi lavora con i turisti dovrebbe ricordarsi che un cliente non è soltanto un numero su uno scontrino. Detto questo, e poi c'è quella cosa del vasino, veramente terribile. Detto questo, cambiamo argomento, parliamo di, come vi ho anticipato, di un inestetismo che riguarda gli uomini e che spesso viene vissuto con
comprensibile imbarazzo, ma di cui si parla poco, è la ginecomastia, cioè lo sviluppo anomalo della ghiandola mammaria maschile. Vedremo da cosa dipende e quando si può intervenire. Ne parliamo tra poco con col professor Franco Bassetto, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica.

0: disagio di cui si parla ancora poco, ma riguarda molti uomini. Basta osservare una spiaggia in estate, c'è chi evita di togliersi la maglietta, chi rinuncia al mare, chi rinuncia ad andare in piscina, chi vive con imbarazzo il proprio corpo. Spesso dietro a quel disagio c'è la ginecomastia, cioè l'aumento della ghiandola mammaria nell'uomo, una condizione molto più frequente di quanto si pensi e che pur non rappresentando quasi mai un problema di salute, può comunque avere un forte impatto psicologico e relazionale. Ne parliamo col professor Franco Bassetto, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Rigenerativa ed Estetica, che torna con noi. Buongiorno professor Bassetto.
1: Buongiorno a voi.
0: Però se ne parla pochissimo di ginecomastia. Quanto pesa il disagio psicologico rispetto al problema fisico?
1: Ma se ne parla poco perché in effetti chi lo vive preferisce non parlarne. Ma va distinta, diciamo, la vera ginecomastia, sì, cioè l'ipertrofia della ghiandola mammaria, le cui cause possono essere ormonali o talvolta anche l'abuso di sostanze in palestra per migliorare la propria performance muscolare, dalla pseudoginecomastia, che è invece quella che si nota di più, soprattutto, appunto, come diceva lei, al mare o quando l'uomo è a torso nudo. Nella pseudoginecomastia è soprattutto il grasso, diciamo, intorno alla ghiandola mammaria che è aumentato.
0: Però molti ragazzi, per esempio, ne soffrono durante l'adolescenza e poi scompare. Quindi è bene aspettare se compare in questa fase della vita?
1: Assolutamente sì, spesso arrivano le mamme che portano gli adolescenti molto preoccupate per una nodularità che compare, proprio un vero e proprio nodulo dietro all'areola, al capezzolo, appunto, che è spesso, appunto, legata all'assestamento ormonale di questa età, quindi non va assolutamente toccata. Sicuramente un'ecografia può essere utile per stabilire le dimensioni della ghiandola mammaria ed eventualmente poterla confrontare con un'altra ecografia eseguita dopo un anno o dopo due anni se il fenomeno persiste o aumenta, ma chirurgicamente in età adolescenziale non va trattata.
0: Non va trattata, bisogna aspettare, ci vuole del tempo. Lei ha parlato di chirurgia, allora prima di pensare alla chirurgia però esistono, chiedo, terapie, cambiamenti nello stile di vita che possono in qualche modo risultare efficaci, che possono dare dei risultati. Dimagrire è sempre sufficiente?
1: Purtroppo questa è un'area, diciamo, molto resistente alla diminuzione del tessuto adiposo legata al dimagrimento con attività sportiva o controllo della dieta, più o meno come le culotte de cheval nel sesso femminile. Diciamo, nel maschio il tessuto adiposo più resistente è proprio quello intorno alla ghiandola mammaria e quello dei fianchi, le cosiddette manigliette dell'amore. E quindi, diciamo, se questo fenomeno, appunto, sicuramente uno stile di vita sportivo, un controllo del peso sono molto utili per evitare che il problema peggiori, ma non che siano risolutivi rispetto a questo tessuto adiposo che proprio circonda la ghiandola mammaria come una palla in pratica, sì, e quindi è resistente a qualsiasi altro tipo di trattamento, quindi non vale la pena di magari far terapie con macchinari che promettono false risoluzioni di questa che è una vera e propria lipodistrofia.
0: Quindi quando è che invece la chirurgia diventa una soluzione più indicata, diciamo? E quali sono anche i criteri con cui viene consigliato l'intervento?
1: Beh, allora sicuramente quando c'è una problematica di tipo psicologico, magari non chiarissima, ma che una madre individua nel figlio o nel rapporto di coppia si comprende lo stato di disagio che la persona vive, vale la pena di eseguire innanzitutto una ecografia che ci permetterà di capire quanto del fenomeno è dovuto all'ipertrofia della ghiandola e quindi l'intervento chirurgico sarà la rimozione parziale o totale della ghiandola a seconda delle sue dimensioni e quanto invece è vero e proprio tessuto adiposo lipodistrofico che, come dicevo prima, è resistente ad altre tecniche e quindi va anche questo rimosso. Da notare una cosa però che va guardato con sospetto, soprattutto nell'uomo dopo i 40 anni, una comparsa improvvisa di una nodularità ghiandolare, perché esiste anche il carcinoma mammario maschile, raro. Nella mia carriera credo di non averlo visto più di 10 volte, però sono sempre state, diciamo, delle amare sorprese individuate mandando l'esame istologico della ghiandola rimossa, che veniva rimossa per motivi appunto estetici. Quindi non sottovalutare assolutamente niente, perché non se ne parla, perché effettivamente è raro, ma esiste anche il carcinoma mammario maschile.
0: Ecco, dopo un intervento di ginecomastia, un intervento chirurgico, questo tipo di inestetismo si può ripresentare, può tornare?
1: Allora, innanzitutto dobbiamo capire che tipo di interventi possono essere fatti. Come dicevo prima, ci può essere l'incisione, e questa di solito è nella parte inferiore dell'areola, in modo tale che la cicatrice cada tra areola e cute normale e sia poi poco visibile. E quindi questa, diciamo, incisione emiareolare ci permette di raggiungere la ghiandola e di decidere se asportarla completamente o asportarla solo nel suo lobo superiore, in modo da appiattire la regione. Poi sempre, direi, va accompagnata questo tipo di approccio alla lipoaspirazione. La lipoaspirazione è appunto l'asportazione che qualche volta può essere anche sufficiente, anzi la maggior parte delle volte è sufficiente a correggere esteticamente il fenomeno. La lipoaspirazione oggi non è più, diciamo, quella tradizionale, nel senso un piccolo foro entra una cannula che rompe e aspira il grasso. Oggi abbiamo la possibilità di utilizzare, nei casi appunto di piccole dimensioni di questa lipodistrofia, la tecnica tradizionale che ho appena enunciato, ma nelle forme invece più estese oggi si utilizza la tecnologia ultrasonica. Quindi la cannula emette degli ultrasuoni, la tecnica si chiama VASER, e in questo modo gli ultrasuoni riescono a colpire la ghiandola adiposa facendola proprio scoppiare, e viene aspirato il contenuto adiposo della ghiandola. A questa oggi, quando il fenomeno è molto diffuso, si può associare l'utilizzazione di un'altra tecnologia. Quindi oggi la chirurgia plastica, che un tempo usava solo il bisturi e la forbice, il portaghi, oggi invece usa anche molte tecnologie. Quest'ulteriore tecnologia si chiama J-plasma, cioè la possibilità di utilizzare del plasma, un gas quindi, che a temperatura fredda determina una retrazione della cute sovrastante. Quindi immagini che la cute, che si è ovviamente espansa perché la lipodistrofia aveva creato questa, diciamo, inestetismo, questa montagnola per la quale si arriva all'intervento, si retrae in maniera spontanea. Quindi, diciamo, anche per questo tipo di intervento è bene rivolgersi a centri esperti, a chirurghi esperti, titolati, perché non, cioè, ci sono più possibilità. Ci sono addirittura poi le forme molto molto importanti, c'è una classificazione ovviamente sulla entità del fenomeno, dove addirittura si deve fare una mastoplastica riduttiva, cioè esattamente come nel sesso femminile. In questo caso il maschio è favorito perché la cicatrizzazione può essere in qualche modo occultata dalla presenza del pelo toracico.
0: Il pelo, certo. Bene, grazie al professor Bassetto. Abbiamo parlato di ginecomastia col professor Franco Bassetto, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva Rigenerativa ed Estetica. Alle 10:32, un po' in ritardo, diamo la linea alla regia. Non sgridatemi, dai.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare

0: Sono le 10 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Summertime, questa è Giornale Radio, io sono Vicky Mangone, ancora buongiorno a tutti e bentrovati. Tra poco vi racconterò una cosa curiosa, ogni tanto ve ne racconto qualcuna, particolare così. Su alcuni cartelli stradali delle Dolomiti, proprio in corrispondenza dei tornanti, è apparsa una freccia modificata a forma di U, con una scritta impossibile da ignorare: tornatene. È una provocazione contro il turismo di massa firmata dallo street artist milanese Bianco Shock. Ve ne parlerò tra poco. Subito dopo cambieremo decisamente scenario per una riflessione profonda e necessaria sul nostro pianeta. Quando parliamo di crisi climatica e inquinamento, noi pensiamo subito a industrie e trasporti, ma c'è un fattore devastante e quasi mai raccontato, ovvero l'impatto ecologico delle guerre. I conflitti distruggono risorse preziose, consumano quantità enormi di energia e inquinano le menti prima ancora dei territori. Ne parleremo tra poco con il climatologo Luca Mercalli per capire quanto pesino le bombe sul futuro del nostro clima.

Su alcuni cartelli stradali delle Dolomiti è apparsa una parola che ha sollevato, non dico un vespaio perché è troppo, però insomma diciamo qualche mal di pancia. Sui cartelli stradali che stanno a indicare i tornanti, qualcuno ha allungato la direzione della strada in una bella U con sotto la scritta tornatene, intendendo tornatene a casa. A scrivere questo è stato Bianco Shock. Bianco Shock è lo pseudonimo di un artista, di uno street artist milanese, che lui è attivo da oltre 20 anni, soprattutto nello spazio urbano. È partito dal mondo dei graffiti, da una 20 anni si occupa di installazioni, di performance, piccoli grandi interventi nelle città. Bene, questo adesivo temporaneo è stato messo sui cartelli tra le province di Bolzano e Belluno. Un gesto semplice se vogliamo, ma evidentemente molto efficace per aprire una discussione sul turismo in montagna. L'idea è quella di dare simbolicamente voce alle Dolomiti, che sono sempre più affollate. Ne abbiamo parlato tante volte, delle strade piene, dei parcheggi esauriti, dei sentieri pieni di persone, località che nei mesi estivi fanno fatica a gestire numeri sempre più alti. Sono tutte situazioni molto distanti dall'idea che abbiamo sempre avuto della montagna. Bene, Bianco Shock dice di non voler cacciare i turisti e nemmeno di essere contro chi va in vacanza in montagna. Il problema, secondo lui, è un altro. Quando un territorio diventa soltanto un prodotto da consumare, prima o poi presenta il conto. E infatti la provocazione ha diviso subito le persone. C'è chi ha apprezzato questo messaggio e ha detto: ah, finalmente qualcuno parla dei problemi del sovraffollamento, e c'è chi invece si è arrabbiato, ricordando che in molte valli il turismo è la principale fonte di reddito. Senza visitatori, molte attività semplicemente non potrebbero andare avanti. E allora la domanda è: quanti turisti può sostenere una valle? Perché il tema non è soltanto turisti sì o turisti no. Il tema è come si gestiscono i flussi. Sarebbe interessante anche scoprire le valli meno conosciute, per esempio, quelle che non finiscono continuamente sui social, che magari hanno bisogno di essere valorizzate senza essere trasformate in nuovi luoghi del turismo di massa. E spesso questo che rimanga fra noi sono pure più belle. Del resto, questa è proprio la caratteristica del lavoro di Bianco Shock, cioè prendere qualcosa che conosciamo, una parola, un cartello, un'immagine, e cambiarla quel tanto che basta per farci fermare e pensare. In questo caso è bastata una parola, tornatene, e forse la domanda vera non è se dobbiamo mandare a casa i turisti, è se siamo ancora capaci di andare in montagna senza trasformarla in un luogo sovraffollato. E poi c'è un altro elemento da considerare, che è il cambiamento climatico, perché se in pianura le temperature diventano sempre più alte, la montagna diventa una delle mete naturali per chi cerca un po' di fresco, un po' di refrigerio. E così l'aumento delle temperature rischia di spingere ancora più persone verso gli stessi territori che già oggi fanno fatica a gestire i flussi. Tra poco con Luca Mercalli parleremo anche di questo. Tra pochissimo.

0: Quando parliamo di cambiamento climatico pensiamo subito alle automobili, alle industrie, agli aerei, alle nostre abitudini quotidiane. C'è una fonte di emissioni di cui si parla molto molto meno, per non dire mai: la guerra. Carri armati, aerei militari, navi, droni, esplosivi. Tutto questo significa consumo di energia, combustibili fossili, produzione di acciaio e di altri materiali, ma anche distruzione di infrastrutture e territori. E c'è un altro aspetto meno evidente che riguarda le risorse, perché in un momento in cui ci viene chiesto di consumare meno, di ridurre le emissioni, di risparmiare energia, una parte enorme delle risorse viene utilizzata per produrre armi e poi per distruggerle. È uno dei temi che trattiamo con il nostro ospite Luca Mercalli, climatologo, divulgatore scientifico. Ben trovato, professor Mercalli.
1: Buongiorno a tutti voi. Beh, ha già detto tutto lei in modo chiarissimo.
0: Ci dica allora quanto siamo preparati o impreparati a vivere nel clima che abbiamo già davanti.
1: Beh, intanto tutti questi dati sono solo parziali, perché le emissioni del settore militare non hanno l'obbligo di essere rendicontate a livello di paesi aderenti all'accordo di Parigi. Adesso tra l'altro gli Stati Uniti sono pure usciti, quindi il più grande apparato militare del mondo, che assorbe circa il 30% della risorsa utilizzata in ambito bellico e militare, non ha nemmeno nessuna possibilità di essere rendicontato in maniera chiara e trasparente. Però anche per gli altri paesi le attività legate al settore militare sono da sempre secretate ed esentate da essere inserite negli inventari nazionali delle emissioni. Quindi è un po' assurdo che alle persone normali venga richiesto anche di fare dei sacrifici per ridurre, certo, il proprio impatto sul clima e sull'ambiente, quando poi il settore militare fa quello che vuole, e tra l'altro non per il bene delle persone, ma per il male, per far male, per uccidere, per distruggere. Quindi è veramente un paradosso. Ci sono delle stime legate ai costi. Si pensa che il settore militare attualmente assorba nel mondo circa 2.850 miliardi di dollari, e si possono fare delle stime legate all'intensità di emissione per dollaro. Quindi orientativamente diciamo che se tutto l'apparato militare mondiale fosse un paese, sarebbe il quinto emettitore mondiale.
0: Mamma mia. No, no, una contraddizione davvero evidente questa. Cioè, da una parte, come dice lei, chiediamo ai consumatori meno energia e materie prime, dall'altra spendiamo enormi quantità di risorse per gli armamenti. Situazione davvero paradossale.
1: Sono tolte a servizi pubblici destinati, chiaro, alle persone, perché ci rimettiamo in due modi: ci rimettiamo con la distruzione, con le emissioni e con lo sperpero di materie prime, e ci rimettiamo con tutti quei denari che, andando all'apparato bellico, non vengono usati per le scuole, per gli ospedali, per il welfare, per il clima stesso, per la transizione ecologica. Quindi veramente qualcosa di assurdo che, come dice anche Papa Leone, in questo momento storico l'umanità potrebbe risparmiarselo.
0: Lei ha parlato della necessità di una sorta di dieta energetica, cioè?
1: Beh, l'umanità oggi sta usando male la preziosa energia, perché ne sprechiamo una gran parte, non abbiamo metodi efficienti per usarla, benché la tecnologia li abbia ideati, ma sono ancora lenti nella loro penetrazione nelle nostre attività, e oltretutto dobbiamo fare dieta anche in termini della sorgente primaria, quindi passare dal fossile, dal carbone, dal gas e dal petrolio alle energie rinnovabili. Quindi da un lato serve ridurre lo spreco, aumentare l'efficienza, e dall'altro passare dal fossile al rinnovabile.
0: No, pensavo che poi quando un missile o un carro armato viene distrutto, no, non scompare soltanto un'arma, no? Si distruggono anche materiali, metalli, tecnologia ed energia.
1: È frustrante, no? Certo. Io stesso da 40 anni cerco di fare queste scelte energetiche sostenibili in prima persona, quindi con i pannelli fotovoltaici, con l'auto elettrica, con l'isolamento termico delle pareti della casa, tutto per ridurre il mio impatto sull'ambiente, e poi un solo missile mi brucia in un secondo tutto quello che io ho fatto in tutta la vita. Cioè, è veramente frustrante. Poi il tema delle materie prime è importante, perché oltre alla dissipazione dell'energia Ogni volta che vediamo esplodere un missile, un drone, stiamo parlando di tonnellate di materiali pregiati, cioè rame, alluminio, metalli rari che servono per tutta l'elettronica di controllo. È un'assurdità, perché questo materiale nell'esplosione va disperso in modo irrecuperabile, non potremo mai più riciclarlo, possiamo dire.
0: Quindi la guerra è anche uno spreco enorme di risorse.
1: Mentre un nostro telefonino, abbiamo la speranza che quando finisce vita venga portato in un ecocentro e avviato al riciclo, un drone che esplode non può essere recuperato, tutto questo materiale viene vaporizzato, anzi inquina, perché poi ricadrà al suolo sotto forma di metalli pesanti, di frammenti irrecuperabili, che però daranno purtroppo un inquinamento nel luogo dove cadranno.
0: Adesso banalizzo, e poi ce lo ritroviamo nell'insalata, no, giusto, o ce lo respiriamo, no?
1: Pensiamo all'Ucraina, che è il granaio d'Europa e sì, in parte del mondo, e quando finita la guerra tutto verrà arato e sepolto, chi lo sa che poi nella farina che arriverà da quei luoghi fra qualche anno non ci si mangi anche i residui di questa esplosione.
0: Senta Luca Mercalli, c'è anche un altro tipo di inquinamento, che è quello mentale. No, lei parla proprio di un inquinamento mentale provocato dalla guerra. Cosa significa? Che non è soltanto una questione di emissioni, ma proprio di attenzione e di priorità politiche.
1: Beh, è chiaro che in un momento così grave per la storia del futuro dell'umanità, cioè la crisi ecologica globale in un mondo attraversato da fame, da conflitti, da rischi gravi di alterare le condizioni per la vita dei nostri figli e nipoti, dovremmo avere l'attenzione solo su questo tema, spostarla sul tema armi, corsa al riarmo, mi sembra veramente uno sviarci in un momento cruciale e rischiare di perdere di vista quello che è il vero obiettivo per il futuro dell'umanità.
0: Certo, la guerra rischia di farci dimenticare, no? L'emergenza climatica.
1: Ma poi la guerra dovrebbe veramente, come dice Papa Leone, essere qualcosa che ci mettiamo alle spalle. Abbiamo 3.000 anni di storia di guerra, basta, dovremmo averlo capito che non serve a niente, che distrugge soltanto le persone, gli affetti, il territorio. Serve però a qualcuno a fare tanti soldi, questo forse è il motivo per cui le portiamo avanti.
0: A proposito di soldi, allora, più risorse, come diceva lei, destinate agli armamenti, poi significa necessariamente meno risorse per l'ambiente, no? Meno prevenzione, meno tutto, meno sicurezza, no?
1: Beh, se pensiamo in questi ingenti volumi di denaro, in un momento in cui tutto il mondo si lamenta che non ce n'è mai abbastanza, tutti i paesi, pensiamo all'Europa, si lamentano che non ci sono abbastanza soldi per mantenere il livello di welfare, per la transizione energetica, ma anche per la scuola, ma anche per la cultura, per i musei. E poi però stranamente i miliardi per le armi, quelle si trovano sempre, mi sembra ancora una volta una contraddizione su cui le persone dovrebbero oggi, soprattutto nel mondo occidentale, riflettere e dire la propria. Non siamo obbligati a farci la guerra, non è scritto sulle tavole dell'universo, possiamo scegliere noi di cambiare, di non farla. Dopo Primo Levi, secondo me, non c'è più niente da dire. Dopo Mario Rigoni Stern, abbiamo dei grandi filosofi, pensatori, scrittori che hanno detto tutto ciò che c'era da dire sulla guerra dopo la seconda conflitto mondiale. Basta, mettiamoci una pietra sopra e andiamo avanti.
0: E allora io approfitto di Mario Rigoni Stern, che lei ha appena citato, per parlare di montagna. Noi quest'estate abbiamo visto temperature altissime in pianura, molte persone sono salite in montagna per cercare un po' di fresco, devo dire quel fresco tanto cercato non sempre è stato trovato. È questo uno degli effetti del cambiamento climatico che vedremo sempre più spesso? Cioè la montagna potrebbe diventare una sorta di rifugio climatico per le città vicine?
1: Io è una teoria che sostengo da almeno una decina d'anni, da quando questa scelta l'ho fatta in prima persona. È chiaro, in montagna fa più fresco perché l'altitudine stessa è il motivo della diminuzione della temperatura. La temperatura scende di circa 6,5 gradi per ogni 1000 metri di altezza, quindi un beneficio si ha sempre. È chiaro che quando ci sono temperature così elevate in pianura, anche la montagna ne risente, con temperature di circa 40 gradi nelle città della pianura padana è ovvio che anche a 1000 metri, a 1200 metri ci si ritrovano valori vicini ai 30 gradi. Però fortunatamente di notte...
0: Bene ma non benissimo, notte, si sta bene, ma, bene non benissimo, ma non benissimo.
1: Però fortunatamente di notte la temperatura scende in montagna, certo, quindi abbiamo l'escursione termica maggiore, allora sopportiamo 3 ore di caldo a mezzogiorno, ma poi di notte apriamo la finestra e fortunatamente abbiamo sollievo, cosa che invece
0: e
1: nella pianura
0: non capita. Verissimo, però le faccio un'altra domanda allora, ma la montagna è contenta? Nel senso è pronta a ricevere un numero sempre maggiore di persone? Perché il rischio è che un territorio fragile venga semplicemente travolto dalla domanda.
1: Verissimo, è proprio per questo che io già scrissi sul tema ormai 6 anni fa, dicendo che tutti questi fenomeni vanno governati in anticipo. Le amministrazioni pubbliche devono pianificare quello che succederà domani con questa invasione e devono fare di tutto per mettere delle regole, dei paletti, dei limiti, altrimenti assisteremo a un caotico assalto di emergenza alla montagna. Non mi sembra però che in questi 6 anni questo appello sia stato colto e quindi... Pochi in questi giorni abbiamo visto che cosa può succedere. Siamo appena all'inizio, quindi tra poco tornerà il fresco, ci si dimenticherà di tutto e la montagna tornerà sonnacchiosa fino alle vacanze di Natale, però fra un'estate, fra 2, fra 10 estati questi problemi torneranno e ancora una volta ci troveremo impreparati. Cioè le amministrazioni devono lavorare prima che il problema si verifichi, dopo è tardi.
0: Pianificare prima dell'emergenza, ma noi facciamo sempre fatica, no, a ragionare sul lungo periodo in Italia, molta fatica, quasi impossibile.
1: Quasi impossibile, ma con la conoscenza scientifica che abbiamo oggi fortunatamente possiamo prevenire questi problemi, è solo che ci vuole sforzo, ci vuole lungimiranza, ci vuole anche una serie di amministratori pubblici che abbiano una visione di futuro e che non stiano semplicemente a guardarsi la punta delle scarpe per il proprio sondaggio di popolarità del giorno dopo.
0: Poi lei dice una cosa abbastanza provocatoria, no? Dice arriverà l'autunno, ci dimenticheremo del caldo,
1: sì,
0: e il prossimo anno saremo ancora qui, esatto,
1: l'ho
0: a parlare della stessa cosa.
1: Faccio interviste come questa da 40 anni, ho già visto.
0: Infatti.
1: Stiamo ripetendo cose che potevamo già affrontare benissimo 40 anni fa, erano già tutte dette e scritte e non si erano ancora verificate. Oggi si verificano, quindi ne abbiamo oltretutto la percezione tangibile, ma continuiamo a minimizzarle, a perdere tempo e a procrastinare le soluzioni.
0: Bene, la ringrazio Luca Mercalli, climatologo, divulgatore scientifico, grazie davvero per essere stato con noi. Abbiamo visto che la guerra inquina il nostro ambiente, inquina anche le nostre menti, le distoglie dal problema vero dell'ambiente. Abbiamo terminato, sono le 11 in punto, summertime, la parte di summertime che mi compete, che mi riguarda, finisce qui. Io sono Vicky Mangone, vi rimando a domani, vi lascio nelle ottime mani di Manuela Donghi. Buon proseguimento di giornata con Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 11 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
6: Non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte, infatti, un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Una donna e una bambina di 4 anni sono invece rimaste uccise in un attacco con droni russi sulla città di Cherniv, nel nord dell'Ucraina. Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dichiara che il presidente russo Putin non ha incontrato il capo della CIA John Ratcliffe. L'ho reso noto all'agenzia di stampa russa Interfax dopo che è emersa la notizia della visita di Ratcliffe a Mosca.
7: Il prezzo dei carburanti continua a correre e in alcuni distributori autostradali italiani è stata raggiunta la soglia di oltre 3 euro per un litro di gasolio premium. L'Unione Nazionale Consumatori chiede una riduzione immediata delle accise, proponendo un taglio di 30 centesimi al litro sul gasolio e di 14 centesimi sulla benzina. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia proprio il taglio delle accise.
6: Un cittadino francese di 46 anni è stato arrestato a Bari mentre trasportava missili Acheron, potenti armi da combattimento prodotte in Francia. L'uomo proveniva dalla Grecia, era appena arrivato al porto di Bari quando è stato fermato dalla Guardia di Finanza per un controllo. I militari hanno trovato i missili conservati in alcuni contenitori usati per il trasporto di sistemi d'arma anticarro.
7: Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì 28. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà così alla luna un caratteristico colore rosso mattone.
6: Il calcio, brutte notizie per la Juventus. Kenan Yıldız dovrà operarsi al piede sinistro a causa dell'infortunio subito nella sfida contro il Frosinone. L'attaccante turco potrebbe dunque saltare una decina di partite in Serie A, a cui andrebbero aggiunte quelle in Europa League, il cui sorteggio è previsto per venerdì.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Eccoci insieme per questa estate 2026 su Giornale Radio e non solo, ovviamente, però noi siamo sempre qui con la nostra informazione, vi teniamo compagnia dal mattino alla sera. Agosto 2026, beh, siamo al 26 di agosto ormai, anche questo mese più caldo sotto tutti gli aspetti sta terminando, però appunto non cambia il senso, noi vi teniamo compagnia dalla mattina fino alla sera, le dinamiche sono sempre le stesse, potete intervenire al 334 11 11 622, questo è il mio orario, io sono Manuela Donghi, 11:13, che poi terrò molto molto gelosamente anche per la ripartenza del palinsesto diciamo ordinario con Next Economy. Jack Saglia, pure lui ci teniamo gelosamente, dai, assolutamente sì, e anche Daniela Vindigni in redazione. Tanti argomenti anche per oggi, chiaramente l'attualità e poi l'economia, i mercati internazionali che stanno aspettando le trimestrali di Nvidia. Anche qui vedete, non è solo un tema di mercato, perché quando parliamo di Nvidia parliamo del simbolo dell'intelligenza artificiale, di intelligenza artificiale parliamo tutti a 360 gradi. E poi altro tema che è vero economico, ma riguarda tutti noi, soprattutto in questo periodo. Oggi è in programma alle 18 la riunione del Consiglio dei Ministri per prorogare il taglio delle accise sul gasolio, che scadono proprio oggi, 26 agosto. In autostrada il prezzo del diesel ha raggiunto un nuovo record storico, 2,204 euro al litro, che è un prezzo oltretutto destinato a salire oltre i 2,3 euro con l'aggiunta dei 17 centesimi di sconto. Come dicevamo, oggi scade questo sconto e vediamo. L'intento è quello di prorogarlo, ovviamente, o comunque capiremo che cosa il governo deciderà. C'è un altro nodo centrale che è la tassa sugli extra profitti, di cui parleremo comunque tra poco. Facciamo insieme, come sempre, un breve sommario di apertura, perché gli argomenti saranno veramente tanti, alcuni saranno anche molto curiosi, quindi restate con noi, adesso ascoltiamo Lady Gaga.

11.09, ancora buongiorno, io sono Manuela Donghi, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono felice per quanti di voi avranno voglia, tempo e pazienza di ascoltarmi per queste prossime due ore. Vi tengo compagnia fino alle 13, peraltro con notizie che davvero riguardano pienamente tutti noi. Allora, un litro di gasolio, pensate, supreme, sull'autostrada del Brennero ha sfondato quota 3 euro, lo leggo proprio in questo momento. È un tipo di gasolio diverso ovviamente, quello più raffinato, adesso io non sono un'esperta, però chiaramente potete scegliere, non è che è l'unico gasolio disponibile, ma pensate un po' che cifre ha raggiunto: 3 euro, 3,159 euro al litro, che è il prezzo più alto rilevato dal Codacons, che ha incrociato i dati comunicati dai gestori al Mimit nelle giornate del 24 e 25 agosto. Qui siamo sul tratto A22 Brennero-Modena. È un caso isolato, come dicevamo, ma non è l'unico segnale di questa corsa dei listini che prosegue da giorni. Mentre però in realtà il prezzo del petrolio a livello internazionale scende. Perché? Perché ancora chiaramente non si è trovata una soluzione al transito dello stretto di Hormuz, ma pare che siano arrivati un po' di segnali distensivi. Potrebbe esserci un modo per attraversare lo stretto di Hormuz. In generale, i futures del petrolio Brent sono scesi per il terzo giorno consecutivo, hanno perso oltre 2 dollari, si sono attestati a 86,22 dollari al barile, appunto perché l'Iran ha annunciato la ripresa dei colloqui con l'Oman per la gestione dello stretto. Anche se, dicevamo, non si è ancora riaperto, quindi abbiamo questo transito di navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz che ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 3 mesi. Qui ci sono anche tutte le difficoltà di approvvigionamento che il mondo sta affrontando a causa di questo conflitto che, non ce lo dimentichiamo, dura da quasi 6 mesi. Quindi però, insomma, qualche segnale distensivo sta arrivando e il petrolio non è aumentato, ma la benzina continua a aumentare. Allora, oggi è in programma alle 18 la riunione del Consiglio dei Ministri per prorogare il taglio delle accise sul gasolio. Perché il taglio delle accise, lo ricorderete, gli ultimi interventi hanno riguardato solo il diesel. Oggi scadono e questi sconti, quindi proprio mentre in autostrada ci sono dei prezzi importanti, a parte questi 3 euro, ma il diesel ha raggiunto un nuovo record storico di 2,204 euro al litro, e se non venissero prorogati questi sconti, si aggiungerebbero anche questi 17 centesimi appunto di sconto, e quindi il prezzo del gasolio è destinato a salire oltre i 2,3 euro. L'idea di Palazzo Chigi, comunque, per quanto ne sappiamo, è quella di estendere il taglio, magari con un piccolo ritocco, fino all'inizio di settembre, per poi andare più mirati a trovare delle soluzioni. Questa sarebbe la soluzione ideale, no? Lo sappiamo, al di là degli interventi una tantum che vengono prorogati, che però costano e non risolvono la situazione, sarebbe meglio, come in questo caso, trovare un intervento un po' più mirato a favore delle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo, anche se anche qui poi bisogna capire, no? Perché sapete, io parto sempre con il freno a mano tirato. Perché? Perché cosa significa le fasce più bisognose, più deboli? Cioè, chi sono quelli che usano più la macchina, che spendono di più e che magari non riescono a far quadrare i conti, soprattutto da quando la benzina e il gasolio hanno avuto questi prezzi? Non è facile, no? Però vedremo, insomma, attenzione. Oggi ci sarà questo Consiglio dei Ministri e cercheremo di capire che cosa si porterà a casa, o comunque che cosa potrebbe essere annunciato. Un altro nodo centrale che sta facendo sicuramente discutere, che tiene banco, sono le risorse che possono essere mobilitate su un'eventuale tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ecco, questo è un tema importante, dovrebbe essere decisa in ambito europeo per ragioni di competitività e concorrenza. Il dibattito è già aperto. L'ipotesi di tassare gli extra profitti delle società petrolifere era stata avanzata da 6 paesi europei: Germania, Italia, Austria, Polonia, Spagna e Portogallo. Però ricorderete, ieri abbiamo detto che Bruxelles aveva già un po' calmato gli animi, ha precisato che i singoli stati europei sono liberi di intervenire con gli strumenti nazionali nel rispetto delle regole comuni. Quindi cosa ci sta dicendo Bruxelles? Che ha per ora escluso qualsiasi intervento comunitario. Però, insomma, si insiste su questo. Poi c'è anche il tema degli extra profitti sulle banche, però anche qui vedremo che cosa succederà. Insomma, questi sicuramente sono
gli argomenti principali, oltre a quelli più prettamente finanziari, che ci portano, lo dicevo poco fa, a monitorare quello che accadrà questa sera sui, non tanto questa sera sui mercati, ma anche domani mattina dopo la presentazione dei conti di Nvidia, il colosso dei chip dell'intelligenza artificiale, il simbolo di un settore, di un comparto che ha corso molto, però sul quale ci sono e restano molti dubbi. Avremo speso molto, avremo speso troppo e quindi questi investimenti ci torneranno in termini pratici? Ecco, questo sicuramente è l'evento. Domani partirà anche il simposio di Jackson Hole nel Wyoming con gli interventi dei banchieri centrali e soprattutto venerdì con l'intervento di Kevin Warsh, il presidente della Banca Centrale Americana. Andiamo per gradi, tanto tra poco con il primo ospite parleremo proprio di questo, andremo a vedere un po' cosa sta succedendo anche sui mercati. 334 11 11 622 per scriverci. Questa è la canzone di Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song.

0: E allora intanto guardiamo alle 11:18 minuti cosa sta succedendo in Europa a livello di contrattazione sui mercati finanziari. Il FTSE MIB a 52.833 punti guadagna lo 0,21, il DAX invece perde lo 0,03, il FTSE 100 lo 0,01 intorno alla linea di parità, e invece sono positivi il CAC di Parigi più 0,40 e l'IBEX di Madrid più 0,32. Ieri Wall Street ha chiuso positiva con i tre indici principali, Dow Jones, l'S&P 500 e il Nasdaq, soprattutto diciamo spinta al rialzo comunque titoli tecnologici che si sono ripresi dal crollo in vista dei risultati del colosso dell'intelligenza artificiale Nvidia, che è quello di cui vorrei parlare immediatamente, perché dicevamo insomma questa sera quando chiuderà Wall Street verranno pubblicati gli utili di Nvidia. Allora, secondo gli esperti, questo trimestre che verrà presentato presenterà appunto risultati che supereranno le aspettative, quindi previsioni sono riviste al rialzo alla luce delle solide tendenze relative agli investimenti in infrastrutture e insomma da parte delle grandi imprese, dove Nvidia dovrebbe generare un fatturato ben superiore a 300 miliardi di dollari. Ecco, adesso poi entriamo un po' nei numeri, anche perché sono tutte attese chiaramente, quindi le aspettative sono positive, ma attenzione, perché questo cosa significa? Partiamo da qui e tra poco, tra un istante, presento il mio ospite, che quando il mercato si aspetta tanto, come in questo caso evidentemente, qualsiasi sfumatura al ribasso potrebbe generare una reazione negativa, anche particolarmente negativa del mercato, anche se i numeri dovessero essere positivi, attenzione. Però se le aspettative, se le attese superano poi i risultati definitivi, il mercato può reagire non bene. Buongiorno Giancarlo Marcotti, economista Finanza in Chiaro, bentornato.
1: Sì, grazie Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: È così, dico bene, ottimo che gli analisti prevedano dei risultati brillanti, no? Però poi il mercato potrebbe dare delle reazioni diverse, allora facciamo un po' il punto.
1: Allora, tanto diciamo chi è Nvidia, nel senso che noi siamo qua che appunto attendiamo la trimestrale di Nvidia con una certa apprensione, ma qualche anno fa nessuno si sarebbe interessato della trimestrale di Nvidia. Di certo era un'azienda sì conosciuta, in particolare dagli appassionati di videogiochi, ma assolutamente finiva lì. Era un'azienda come ce n'erano tante altre, insomma. In borsa nel 2019, solo per dare un esempio, valeva $5, oggi ne vale 213, forse un più 4160%, così tanto per dare dei numeri, insomma, far capire cosa è diventata Nvidia. Nvidia è diventata così ovviamente per il boom dell'intelligenza artificiale, no?
0: Certo.
1: Produce queste schede grafiche che possiamo definirle come il motore di questa intelligenza artificiale, quindi tutte le big tech acquistano i chip di Nvidia. Comunque arriviamo a noi a questa sera. Dunque, da sempre in questi ultimi anni Nvidia ci ha abituato a battere le stime, no? Però l'asticella si è sempre alzata ulteriormente, insomma, quindi anche oggi gli analisti hanno portato le stime a valori veramente stratosferici, insomma, prevedono addirittura un EPS, un utile per azione superiore a $2, con un aumento appunto dell'11% rispetto a tre mesi fa, e anche per quanto riguarda i ricavi un aumento del 13% sempre rispetto a tre mesi fa, quindi insomma risultati che forse lo ripeto, siamo abituati a vedere battere le stime da parte di Nvidia, però insomma dobbiamo anche chiederci fin quando durerà un tasso di crescita di questi.
0: Ma certo. È un banco di prova di questa livelli. Sera, no? Perché poi lei giustamente ha fatto un po' il confronto di oggi e delle valutazioni che noi stessi diamo a Nvidia, ovviamente in tempi che sono cambiati velocemente in questi ultimi anni, e quello che invece succedeva un po' di anni fa. Però un banco di prova per questo rally. E dicevo Marcotti, allora intanto ovviamente qualsiasi segnale di rallentamento dovesse arrivare dagli utili che verranno presentati metterebbero in dubbio, no? Le valutazioni elevate, andrebbero a confermare insomma un po' le preoccupazioni rispetto alle valutazioni elevate e alla durata del boom dell'intelligenza artificiale. Ma dicevo, ma anche se Nvidia dovesse davvero presentare questi risultati brillanti, risultati buoni, però il mercato sappiamo, no, che si aspetta sempre tanto da questo tema, anche un po' per incrociare le dita rispetto a tutti gli investimenti che sono stati fatti. Quindi anche in questo caso potremmo assistere a degli, magari non scossoni, però a un po' a reazioni che non, magari non stiamo mettendo in conto, no?
1: Assolutamente sì, anche perché Nvidia ha questa cosa che ha le trimestrali sfalsate di un
0: rispetto
1: mese, no?
0: Altre,
1: per cui stiamo
0: sì.
1: Oggi rispetto alle altre. E quindi conosciamo oggi la sua, però la sua trimestrale, però appunto un mese fa abbiamo conosciuto le trimestrali dei big tech e erano tutte buone, però insomma il mercato direi che ha risposto piuttosto freddamente, no? Quindi alla luce appunto di questa reazione del mercato un mese fa sarà importante appunto vedere le reazioni che avrà il titolo Nvidia nel dopo borsa, insomma dopo le 10 di questa sera, per intenderci. Io ecco una cosa la voglio dire brevissima, ritengo che il comparto dell'intelligenza artificiale sia comunque un comparto estremamente rischioso. Io da questo punto di vista faccio sempre l'esempio delle società telefoniche, no? In cui gli utili sono drasticamente diminuiti con l'avvento di nuove tecnologie, no? Prima per fare una telefonata interurbana, cioè una telefonata che aveva un prefisso diverso dal nostro, ci svenavamo quasi, insomma. Oggi possiamo telefonare in tutto il mondo praticamente gratis e quindi questa cosa la volevo mettere in evidenza. Non è detto che questa intelligenza artificiale produrrà tutti quegli utili che magari ci aspettiamo.
0: Ma certo.
1: Diverso, ma sì, anche qua proprio telegraficamente, per me è diversa la robotica. In questo caso la vedo in maniera diversa, meno rischiosa, diciamo.
0: Ma questo perché è stato investito meno e quindi c'è il rischio di minore, o meglio, di una caduta un po' più, un po' meno rovinosa, o per altre ragioni, Marcotti?
1: No, ma perché penso che non ci possa essere un miglioramento tecnologico che va a sconquassare tutto il settore, mentre nell'intelligenza artificiale può accadere che appunto un miglioramento tecnologico lo vada cambiare totalmente il comparto.
0: Okay.
1: Nella robotica questo rischio lo vedo molto più limitato, e comunque in questo campo sono decisamente avvantaggiati i cinesi, insomma.
0: Allora qui sulla competizione Cina-America ne vedremo delle belle sicuramente. Comunque, per dare ancora qualche altro numero che poi riprende i numeri che già Marcotti ci ha dato, sempre su Nvidia, poi chiudiamo momentaneamente il discorso, poi chiaramente stasera dopo le trimestrali, la trimestrale si riaccenderà il dibattito e sarà uno degli argomenti di domani, ma negli ultimi 12 trimestri il valore di mercato di Nvidia ha oscillato in media del 7,4% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Quindi questo è quello che è successo alla pubblicazione delle precedenti trimestrali, però questa volta gli operatori soprattutto di opzioni, che sono coloro che anticipano un po', uso questa espressione, no? Quello che potrebbe succedere, ovviamente non è che prevedono, non sono dei maghi, non hanno la sfera magica, ma possono prevedere un po' a livello statistico cosa potrebbe succedere, prevedono una reazione meno frenetica, sono una variazione di 280 miliardi di dollari, cioè del 5,4% nel valore di mercato di Nvidia dopo la pubblicazione dei risultati. Questo è un po', Marcotti, si ricollega a quello che lei diceva, cioè a tutto quello che è già successo e che quindi ora si sta quantomeno un po' frenando, no? Quindi l'entusiasmo, per così dire, meno frenesia prevedono gli analisti rispetto a questa pubblicazione.
1: Sì, certo, e poi teniamo presente che oltre ai dati conosceremo anche le previsioni per i futuri trimestri, cioè ci verranno comunicate, e questo sarà anche questo molto importante, anzi forse quasi più importante dei dati stessi, no? Cioè sapere se questo ritmo di crescita potrà continuare a mantenersi, questo più 10% a trimestre, che insomma è una cosa...
0: Certo.
1: Se potrà essere mantenuto anche nei prossimi trimestri, quindi dobbiamo anche appunto ascoltare con interesse quali saranno le previsioni che l'azienda fa, naturalmente. Certo. Sto parlando delle previsioni dell'azienda, non degli analisti, naturalmente, che l'azienda fa per i prossimi trimestri, insomma.
0: Marco, è difficile, quindi, rispondere a questo messaggio, ma Edoardo dice: ciao, sì. Manuela, ma se va male quanto potrebbe correggere il mercato? 10%, 20%, 30%? Non so se abbiamo...
1: Mamma mia,
0: lo so, è difficile.
1: hai detto, certo, ultimamente Nvidia, anche se sembra assurdo, non è che abbia fatto delle performance strabilianti. Chiaro, se io i dati che si riferiscono rispetto ad anni fa, ovviamente sono dati straordinari, però se noi andiamo a vedere quel che è accaduto, diciamo, in questo, perlomeno insomma dall'inizio dell'anno ad oggi, Nvidia non è che abbia fatto in borsa non è che abbia avuto un successo clamoroso, diciamo. Quindi ha già frenato, ecco, un po' certo, rispetto a quanto ci aspettavamo sempre appunto da Nvidia. Non so, io posso ipotizzare un 7, 8, 10%, 30 mi sembra un'esagerazione.
0: Un po' troppo, cioè lì proprio se dovesse succedere qualcosa che sposta proprio gli equilibri, che no, arriva come un fulmine a ciel sereno, ma insomma no, non credo assolutamente. Marcotti può restare con me, vero? Io la tengo sempre, certo, un po' più, certo, del previsto, perché oggi importante c'è anche la pubblicazione dei dati dell'inflazione PCE americana, e domani parte il simposio di Jackson Hole, venerdì ci sarà Kevin Warsh, e poi c'è una battuta magari con Marcotti, la vorrei fare anche sul tema degli extra profitti sulle società energetiche, visto che,
1: certo,
0: ecco già sorride Marcotti, lo sapevo, e insomma, visto che c'è tutto il tema dei costi, no, della benzina, non solo diesel e via dicendo, vi aspetto tra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: 11:32 minuti, mercoledì 26 agosto 2026. Io sono Manuela Donghi e sono con voi fino alle 13 come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Stiamo parlando di mercati, ma in realtà mercati è una parola un po' riduttiva, di intelligenza artificiale, Nvidia, gli investimenti, il colosso dell'intelligenza artificiale e gli investimenti che sono stati fatti. E tra poco parleremo di inflazione, quindi rialzo dei prezzi, insomma la preoccupazione arriva soprattutto dal fronte energetico. E allora poi parleremo di, a parte le attese, no, sulle mosse delle banche centrali, ma parleremo anche di questa proposta degli extra profitti per banche e il comparto oil, cioè big oil, proprio per i grandi margini di profitto che hanno fatto in questo periodo. Allora, tra poco ne parleremo. Vedo che già arrivano messaggi al 334 11 11 622. Restate con noi perché questo è uno degli argomenti importanti della puntata. Adesso la canzone di Lizzo.

0: Grazie Fabio, grazie al 334 11 11 622 i vostri messaggi. Beh, insomma, è un po' poi l'atteggiamento spesso giusto, no? Quello di non entrare nel mercato quando c'è un settore ipercomprato. Quindi magari valutare, anzi, in quel momento, quando tutti sono, no, in una direzione, valutare cosa nell'altra direzione, dove ci sono meno persone, che cosa può dare soddisfazioni. Quindi è sicuramente un suggerimento corretto. Peraltro lo stava dicendo poco fa Giancarlo Marcotti, che è ancora con me, economista Finanza in Chiaro. Marcotti, allora, velocemente, perché poi due cose volevo chiederle. Allora, domani, vabbè, oggi arriveranno i dati sull'inflazione PCE, quindi in ottica Banca Centrale Americana sentiremo Kevin Warsh venerdì a Jackson Hall, ma allora c'è il timore di una spinta inflazionistica importante, quindi che la Banca Centrale Americana possa, no, definire una politica un po' più aggressiva rispetto a quella cauta, no, che finora ci ha portato?
1: Ma questa, cioè, siamo in una situazione abbastanza particolare, inusuale direi, nel senso che le tre opzioni sui tassi, mi riferisco alle variazioni dei tassi di interesse della Banca Centrale, no? Delle tre opzioni che normalmente si hanno, cioè aumenti, diminuzioni oppure rimangono fermi i tassi, di solito ce ne sono due, no? Cioè aumenterà o rimarrà fermo, oppure diminuirà o rimarrà fermo. Invece qua abbiamo aperto tutte e tre le opzioni, perché la Banca Centrale, cioè Kevin Warsh, potrebbe sia aumentare sia diminuire i tassi, uh-huh, e naturalmente anche mantenerli invariati. Di solito, appunto, quando ci sono queste situazioni in cui tutte e tre le opzioni sono possibili, di solito si sceglie la via di mezzo, diciamo. Quindi io penso che ancora manterrà i tassi invariati, anche okay, per non creare, diciamo, dissidi all'interno della Fed, che ricordiamo non è che la Fed è Kevin Warsh e basta.
0: Ma no, ci mancherebbe, anzi è il contrario, cioè lui deve fare un po' sintesi rispetto a quelle che sono, no, le considerazioni di tutti. Mentre invece è appena uscita una notizia che riguarda la BCE, Schnabel dice invece che propende per un rialzo dei tassi di interesse. Chiaramente vedremo, ma sono due situazioni diverse, ma destineremo poi le riflessioni al momento opportuno. Marcotti, tassa sugli extra profitti, ricordiamo, anche se ormai penso che tutti lo sappiano, ma insomma ribadiamo anche dei concetti che sembrano scontati, questo prelievo fiscale straordinario che mira proprio a colpire i guadagni molto alti, anche imprevisti, no, a seconda di quello che succede a livello esogeno di alcune aziende, causati, come dicevo, a livello esogeno da eventi esterni eccezionali come crisi energetiche, quindi quello di cui parleremo tra poco, aumenti dei tassi di interesse, oppure quindi non extra profitti dovuti a meriti imprenditoriali, ma qualcosa che accade in generale. Così come, allora, tassi di interesse, extra profitti per le banche, crisi energetiche, extra profitti per le compagnie delle big oil, quindi delle grandi petrolifere, appunto. Allora, è già arrivato un messaggio, scusa lo sfogo, mi scrive Edoardo, ma finché le banche detengono gli stati non accadrà mai che il servo regoli il padrone, a maggior ragione nei tempi che corrono. Vorrei capire un po' quali possono essere, seppur velocemente, i pro e i contro di una tassa sugli extra profitti. Prima vi faccio sentire una delle ultime dichiarazioni di Matteo Salvini, vice premier.
2: Le banche in questi anni hanno guadagnato 160 miliardi di euro, spesso con le garanzie dello Stato e spesso grazie ai cittadini, perché quando porti i tuoi soldi in banca ti danno zero e quando li chiedi ti chiedono 4, 5, 6, 7, quindi un contributo da parte di un settore che sta guadagnando decine di miliardi di euro per aiutare le imprese in difficoltà, penso che sarà doveroso. Lo Stato deve decidere dove investire e, ripeto, sanità, sicurezza e sostegno alle famiglie e alle imprese sono le priorità, prendendo i soldi dove, da dove ci sono, non ai pensionati, non alle partite IVA evidentemente, a chi sta facendo margini da decine di miliardi di euro. Solo le prime due banche italiane nei primi sei mesi di quest'anno hanno guadagnato 20 miliardi di euro, a fine anno guadagneranno più di 20 miliardi di euro, penso che una mano la potranno dare.
0: Marcotti, allora, il concetto è giusto, ma c'è qualche ma, cosa ne pensa?
1: C'è più di qualche ma da parte mia, nel senso che Salvini parla ovviamente da politico, chiaramente un discorso chiaramente populista, insomma, non dalle partite IVA,

0: non dai pensionati, non dai, vabbè, insomma, queste cose qua oramai le conosciamo, insomma. Io, come si sa, diciamo, sono sempre contrario all'intervento pubblico nelle questioni economiche, perché allora cosa dovevamo fare quando le cose non andavano bene per i vari comparti, insomma. Poi ogni volta che uno guadagna dobbiamo andargli a prendere i soldi, e invece quando perde cosa facciamo?
1: Certo.
0: In più c'è a mio avviso una questione. La storia ci dice che quegli interventi non hanno mai risolto nulla, perché comunque se le banche si vedono diminuire i profitti perché sono costrette a dare, magari questi profitti qua li prenderanno da qualche altra parte, insomma. Quindi io sono dell'idea che è meglio, cioè vedo con favore il fatto che il sistema bancario italiano oggi è estremamente più solido di prima, cioè se noi abbiamo un FTSE MIB a quel livello è perché il sistema bancario italiano è oggi considerato molto più così solido rispetto a qualche anno fa. Qualche anno fa dicevamo le banche hanno in pancia un sacco di BTP eccetera, adesso avere dei BTP non è una brutta cosa, quindi voglio dire, le banche hanno fatto bene, hanno fatto male, ma insomma sono banche, fanno il loro lavoro.
1: Certo, ci sono un po' di messaggi, beh, poi vale la stessa cosa, mi dica solo questo Marcotti, poi tanto ci torniamo, vale la stessa cosa per le società energetiche?
0: Vale la stessa cosa, ma allora io faccio, vabbè, qua arriviamo proprio al limite massimo, ma società energetiche, per esempio, prendiamo per esempio anche Saipem all'interno, sì. Perché se uno va a vedere oggi Saipem dice che dall'inizio dell'anno ha guadagnato il 90%, ma io faccio notare che Saipem nel 2012 valeva 100 euro un'azione Saipem nel 2012, nel 2022, 10 anni dopo, valeva 0,5 euro, 0. Lo ripeto, prima valeva 100 euro,
1: poi 0,
0: anni dopo 0, oggi vale poco meno di 4,5 euro.
1: Sì, quindi lei dice allora, facciamo un confronto di tutto, cioè, sì, no, è chiaro, è arrivato subito al punto. Dicevo, qualche messaggio poi la saluto. Gabri, buongiorno Manuela, sulle tasse sono sempre stati gli stati a non voler interferenze dell'Unione Europea, perché poi sanno su il tema degli extra profitti diciamo sulle società energetiche, l'Unione Europea ha detto dovete vedervela voi, quindi non è un discorso comunitario. Poi ancora Gabriele, buongiorno Gabriele, finché terremo più conto dei piagnucolamenti delle big company, non delle esigenze dei contribuenti, saremo sempre in un vicolo cieco, anche se attenzione, perché Marcotti, mi dica solo se è vero, beh, se queste società fossero tassate ulteriormente, poi potrebbero far quello che vogliono e rivalersi sui costi finali, quindi su quello che noi spendiamo, cioè aumentare i prezzi di servizi, di prodotti, no? Quindi poi potremmo rimetterci lo stesso noi, loro possono poi fare quello che vogliono a livello di business, no?
0: Assolutamente sì, cioè abbiamo anche poi tra l'altro visto con il diesel eccetera, quindi lo Stato diceva che toglieva tot centesimi per quanto riguarda le accise, però poi dopo il prezzo alla pompa,
1: certo,
0: non diminuiva lo stesso.
1: Questo è la dimostrazione. Va bene, comunque ci torneremo, Marcotti, chiamerò lei per parlare di questo tema sicuramente, perché so che abbiamo molti argomenti da approfondire. Grazie Giancarlo Marcotti, economista, Finanza in Chiaro. Tra poco parliamo di un'analisi del Sole 24 Ore invece, che mette in luce un fenomeno che sta ridisegnando in qualche modo la geografia demografica italiana. Molti si spostano dalla città all'Interland, questo perché tra poco vi raccontiamo tutto. I Maroon 5 in

0: Andiamo subito al punto della questione. Residenti in fuga dalle città verso l'Interland, ma gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. Questo in realtà è il titolo che ho rubato momentaneamente a un articolo del Sole 24 Ore, o meglio anche da un'analisi che è stata fatta, rielaborata proprio dal Sole 24 Ore di questo lunedì, e che probabilmente molti di voi hanno letto perché era in prima pagina appunto sul quotidiano economico. Le città italiane perdono abitanti a favore dell'Interland, ma gli arrivi dalle altre regioni e soprattutto appunto dall'estero riportano in attivo il saldo finale dei residenti. Così, insomma, se parliamo di bilancio migratorio dei capoluoghi abbiamo un saldo positivo, appunto il bilancio è positivo. Però è chiaro che questa nuova analisi del Sole 24 Ore, che ci arriva dal Sole 24 Ore, mette in luce un fenomeno che sta in qualche modo ridisegnando la geografia demografica italiana. Molti residenti continuano a lasciare le grandi città per spostarsi verso l'Interland e poi arrivano invece altre persone. Quindi dobbiamo capire un po' questa doppia velocità, no, dei flussi migratori, quant'è la perdita interna, quant'è la compensazione dall'estero, quali sono le città che oggi arretrano, quelle che arretrano, che crescono invece più velocemente e che portano ad evidenziare delle differenze territoriali molto marcate. Intanto saluto la collega che ha firmato il pezzo e che si è occupata della questione, Michela Finizio, appunto giornalista del Sole 24 Ore. Michela, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi. Dunque, ti chiedo subito, Michela, qual è il dato o i dati più rilevanti che emergono da questa analisi che ho insomma messo sul tavolo?
1: Sì, come raccontavi tu, c'è assolutamente un racconto di delle città, un racconto dei 106 capoluoghi, quindi delle città più grandi, insomma, del nostro paese. Questo racconto riguarda i movimenti migratori, quindi tutto ciò che ha a che fare con le iscrizioni, i trasferimenti di residenza, quindi iscrizioni, cancellazioni anagrafiche da parte di residenti che si muovono, si trasferiscono o all'interno dei comuni italiani o comunque arrivano dall'estero. Questo saldo è in parte un racconto di città che cambiano, perché si raccontano tantissime città e la maggior parte perdono residenti per quella che è la cintura urbana, quindi i comuni immediatamente vicini all'area della grande città, insomma del capoluogo, quindi si tratta di un movimento che porta fuori porta i residenti. Dall'altra parte ci sono però residenti che arrivano da più lontano o dalle regioni del sud, per esempio nelle grandi città del nord, o anche dall'estero, perché sono addirittura 328.000 i nuovi residenti che arrivano dall'estero nelle città italiane in tre anni, negli ultimi tre anni. Quindi si tratta di stranieri, certo, ma anche di rientri insomma di chi è andato fuori e poi torna in Italia. Si tratta ovviamente di movimenti che raccontano, per esempio su Milano, che a noi è risultata insomma una delle città più significative da questo punto di vista, un alto turnover, un alto cambiamento, un ricambio di residenti continui che porta magari chi è già dentro la città a spostarsi verso fuori porta, però tantissime altre persone arrivano nel frattempo da fuori. E come dicevi, il saldo finale è positivo, quindi le città crescono al netto di quelle che sono le nascite, i decessi, che comunque muovono anche quella, certo, la demografia.
0: Certo.
1: Però è sicuramente un racconto di un ricambio, di città che si muovono, e addirittura a Milano è un residente su tre negli ultimi 10 anni è cambiato, perché c'è chi è uscito e c'è chi è arrivato, quindi un terzo della popolazione.
0: Beh, insomma, un movimento importante, ecco, soprattutto quanto, visto che mi hai portato più volte l'esempio di Milano, immagino soprattutto nei grandi capoluoghi del nord, forse di più?
1: Allora, non proprio, perché in realtà il racconto a noi stupisce Milano perché è la prima del nord, quindi sì, è quella che in termini assoluti ha perso più residenti, 22.000 in 3 anni, per la cintura urbana, quindi per l'Interland, a favore dei comuni insomma strettamente intorno a satelliti, insomma intorno al capoluogo. Detto questo, ci stupisce, ma in realtà è un movimento che in realtà riguarda molto anche il mezzogiorno, anche perché per esempio l'altra grande città che è coinvolta è Napoli, però okay, in questo caso purtroppo sul mezzogiorno addirittura molte città hanno un saldo negativo perché non riescono ad essere compensate dagli arrivi dall'estero o dalle altre regioni, quindi addirittura il mezzogiorno soffre un doppio diciamo saldo negativo, anche quello verso l'estero, insomma.
0: Certo, ecco qui allora differenze territoriali come dicevo poco fa, ma la domanda è, abbiamo parlato di saldo positivo in generale al netto poi di zone a livello geografico che invece restano penalizzate, ma gli arrivi dall'estero vanno a compensare davvero le perdite interne che abbiamo oppure possiamo parlare ora di un equilibrio un po' fragile, cioè qualcosa di strutturale e quindi più definitivo o a tuo parere analizzando questi dati appare più come un fenomeno ciclico, Michela?
1: Allora, noi come facciamo queste indagini? Di solito quando le facciamo ragioniamo su più anni, tant'è che abbiamo preso un triennio e comunque su Milano abbiamo provato ad analizzare addirittura il decennio per capire cosa stava succedendo, proprio perché il dato di Milano insomma è un po' fuori scala, per cui volevamo interpretarlo al meglio. E devo dire che questo è un movimento migratorio interno e verso l'estero che dura da anni. È vero che ci si sposta verso la cintura, in realtà da dopo la pandemia, soprattutto dalle città del nord, il movimento diciamo che porta i residenti a uscire dalla città, quindi dal centro urbano nel capoluogo principale, è accelerato, ha molto accelerato il ritmo, perché probabilmente sappiamo che le dinamiche insomma della grande città, il costo della vita anche all'interno dei grandi capoluoghi aumenta e ci sono tantissime in realtà migrazioni soprattutto di generazioni con età più avanzata, perché i giovani sono attratti invece dal capoluogo.
0: Ancora oggi, quindi... anche se sai perché ti blocco su questo, perché la narrazione ormai ci porta a pensare che i giovanissimi amino anche in ambito lavorativo più la tranquillità, il benessere, quindi pensavo che anche da questo punto di vista fossero più improntati verso situazioni più tranquille, però forse effettivamente un capoluogo offre loro maggiori spunti, maggiori opportunità, maggiori diversivi, no?
1: Sì, l'analisi per fascia di età l'abbiamo condotta ovviamente su Milano e su alcune grandi città e non c'è dubbio che i giovani ancora vengono attratti dalle opportunità di inserimento del lavoro. Si vede proprio che la fascia fino ai 35 anni verso le grandi città metropolitane è in netto aumento, mentre quello che è il saldo negativo si concentra sugli over 35, quindi sull'età più in là, insomma quando uno probabilmente mette su famiglia e sceglie di spostarsi.
0: Certo, per trovare magari un ambiente un po' più tranquillo. E quali conseguenze economiche a tuo parere può avere questa redistribuzione della popolazione? Penso ad esempio al mercato immobiliare, ai servizi urbani, appunto, soprattutto magari per quelle zone che poi risultano più penalizzate, come ci hai detto tu, perché le differenze geografiche esistono.
1: Sì, allora in realtà ovviamente c'è un grande tema legato al mezzogiorno e qui non possiamo negarcelo, nel senso che ci si tratta quasi di uno spopolamento, no? Anche soprattutto di una fuga, l'abbiamo raccontato anche tempo fa, sono tantissimi i residenti che si spostano ancora dal sud verso il nord, quindi purtroppo questa fase, soprattutto che riguarda anche i più giovani, in realtà mette un po' a rischio anche proprio il futuro del lavoro, del mercato del lavoro anche nel mezzogiorno, e questo è un tema. Per quanto riguarda le città anche del centro e del nord, invece questo spostamento verso la cintura urbana devo dire che genera un approccio secondo me alla città diverso. Bisogna pensare che le città, soprattutto quelle più attrattive come le grandi città metropolitane, diventino dei luoghi un po' ad alto turnover. Al di là della popolazione immigrata e straniera in netto aumento, pensare che a Milano erano 10 anni fa il 6-7% gli stranieri, oggi sono il 21% della popolazione del capoluogo, vuol dire insomma che sono numeri importanti. Al di là comunque della popolazione immigrata, si tratta di rivolgersi a una popolazione che cambia continuamente, cioè un milanese su tre è nuovo negli ultimi 10 anni, quindi vuol dire che non conosce la storia insomma della città, ha un necessità magari di inserimento da tutti i punti di vista più elevati, quindi servizi e necessità di attrarli insomma per rimanere anche magari si spera più a lungo.
0: Questo però è un, non so, è un bene per appunto per l'Interland, che può ovviamente deve mettere in atto, immagino, no, delle politiche pubbliche che possono anche aumentare l'attrattività ulteriormente, però l'Interland può guadagnarci da tutto questo e di conseguenza il nostro paese, no, che non sarebbe più trainato solo dai soliti noti, mi viene da dire così.
1: Sì, ormai ci sono grandi comuni delle cinture urbane che sono diventati addirittura per popolazione quasi più densamente abitati dai centri urbani e quindi sicuramente soprattutto quelli più serviti, quelli più collegati, perché ricordiamoci che spesso magari ci si sposta fuori porta ma resta il lavoro in città e quindi bisogna avere il collegamento.
0: Qui si pone il problema di collegamento, esatto, no? Perché poi sennò i pendolari cominciano un'odissea incredibile con treni che non funzionano, orari, soppressioni, giusto? Quindi ecco, forse è lì che bisogna allargare l'argomento agli interventi che vanno ancora fatti. Prego, ti lascio proseguire, però questo è un tema cruciale, no? In questo contesto, in questo riposizionamento.
1: Sì, infatti diciamo che il grande tema, no, del nostro paese riguarda le aree interne, no? Cioè, quindi la fatica invece di riuscire a raggiungere con i servizi, tutti i servizi, dalle scuole agli ospedali fino alla mobilità, ai trasporti, proprio le aree diciamo più lontane dai poli attrattivi, no? E questo aspetto genera lo spopolamento più forte, la mancanza di servizi proprio in queste aree interne. C'è un movimento che ormai da decenni porta a spingersi intorno a questi centri capoluoghi maggiori, si tratta di comuni satellite più o meno grandi, più o meno serviti, però se si redistribuisse un pochino l'equilibrio dei servizi, forse anche altre aree del paese potrebbero tornare a vivere o anche a servire, insomma, una popolazione con servizi all'avanguardia che possano essere, insomma, attrattivi,
0: certo,
1: per famiglie.
0: Certo, eh sì, perché poi intercettare questi cambiamenti è fondamentale proprio per questo, per poi capire come e dove intervenire, quindi intanto partire a comprendere che cosa spinge le famiglie a lasciare i capoluoghi per stabilirsi nei comuni limitrofi, quindi le conseguenze economiche, come abbiamo anche indagato con la collega, può avere questa redistribuzione della popolazione, soprattutto su servizi cruciali, quindi servizi urbani, mercato immobiliare, e quindi quali politiche potrebbero non tanto, ecco, modificare la tendenza, perché se questa è la direzione, benissimo, a quali politiche potrebbero andare a valorizzare ulteriormente delle zone che magari fino a un po' di tempo fa non erano così ricercate. Grazie, molto interessante, grazie Michela Finizio, giornalista del Sole 24 Ore. È molto interessante anche questo, perché come sapete, insomma, è importante parlare delle cose che riguardano tutti noi. E a proposito di cose che riguardano tutti noi, tra poco, dopo un aggiornamento dalla redazione, partiremo con la seconda ora insieme e ripartiremo con i rincari, torneremo anche sulla benzina, ma ogni tot arriva il caffè che continua a aumentare, e questo lo beviamo tutti, quindi cosa riguarda più del caffè tutti noi? Vabbè, tra poco vi racconto questo e tanto altro, restate con noi.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Sono le 12 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino, continuano i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo. Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: 12.03, la seconda ora insieme per questo mercoledì 26 agosto 2026. Io sono Manuela Donghi, Giornale Radio, la radio libera di informale. Giornaleradio.fm è il nostro sito se volete curiosare un po'. Insomma, no, adesso non ci sono ancora le novità del nuovo palinsesto, però insomma un po' di notizie le trovate su quello che siamo e chi siamo e su chi tornerà a settembre con nuovo palinsesto. Io sarò sempre con voi 11.13 Next Economy, però insomma attraverso il nostro sito poi potete avere tante altre informazioni e notizie importanti. La nostra informazione dal mattino alla sera vi accompagna. E allora leggo questa notizia: nel 2026 le spese obbligate legate a beni e servizi, ossia di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti, assicurazioni, mangiano una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie, con un'incidenza pari al 41,7%. Abbiamo un più 4,7% rispetto al 1995. Questo è tanto altro, emerge dai risultati dell'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio sulle spese obbligate delle famiglie italiane pensate in un lungo periodo, dal 1995 al 2026. Perché ho voluto leggere questo? Questo vuol dire che in un certo modo noi consumiamo soprattutto quando dobbiamo per forza consumare, no? Quindi poi tutto il resto, ecco, dipende da quello che succede a livello esogeno e quindi che va a influenzare la capienza delle nostre tasche. E allora, il caffè secondo voi è una spesa obbligata, Jack? Che mi dici? No, è vero, però del resto, insomma, è un po' il simbolo anche dell'Italia, il caffè. Vabbè, ma poi c'è chi anche non lo ama il caffè, però insomma è quello che ti fa svegliare la mattina, che ti fa fare la pausa caffè, che ti fa fare due chiacchiere con il colle, che ti fa respirare un po'. Magari io quando sono a casa non ho voglia del caffè, però voglio interrompere un attimo la mia routine, dico ma dai mi faccio un caffè, no? È un po' il simbolo non solo appunto della sveglia, ma proprio della pausa intermedia. Allora, anche qui purtroppo abbiamo sempre aumenti, tra poco ne parliamo, quindi come sempre vi chiedo partecipate al 334 11 11 622. Fateci sapere se è una spesa a cui rinuncereste, se ne bevete tanti, se vi siete accorti degli aumenti e insomma cosa ne pensate un po' della situazione. Tra poco noi arriviamo con dei numeri che fanno capire davvero quanti soldi spendiamo per una tazza o più di caffè.

0: Intanto saluto Marco che al 334 11 11 622 chiede di riascoltare un contributo che è andato in onda ieri in cui si parlava di alimentazione, immagino con la collega Vicky Mangone. Allora, se siete nostri soliti ascoltatori sapete anche che sul nostro sito giornaleradio.fm trovate effettivamente i podcast delle varie puntate dei programmi, ma per agosto non abbiamo i nostri programmi, abbiamo un flusso continuo con il nome di Summertime, quindi noi ci alterniamo, perciò non ci sono neanche i podcast perché non si possono suddividere in programmi, perciò abbiate pazienza se Marco come altri avete voglia di riaffrontare un argomento, se qualcosa vi ha particolarmente interessato magari segnalatelo e il collega di riferimento potrà ritornarci assolutamente. Poi quando ripartirà il palinsesto a settembre invece troverete tutte le puntate a disposizione, questo è chiaro, però mi piaceva informarvi anche su questo. Caffè, caffè, caffè. In Italia la tazzina di espresso, quindi il simbolo italiano, continua a salire di prezzo e non si tratta più di un'impressione, semmai è sembrato un'impressione. Il costo medio del caffè al bar è aumentato praticamente ovunque, con punte che superano ormai 1,30 euro, 1,40 euro in molte città e con casi che sfiorano i 2 euro nelle località turistiche, nei centri storici più frequentati. Io ho lasciato quest'estate una recensione negativa, semplicemente per dire questo, a un posto dove ho bevuto, ero in Alto Adige, ci mancherebbe, magari i prezzi sono un po' più elevati, ma mi sono presa un caffè in piedi velocemente al bancone, peraltro non era neanche buono sto caffè, lo dico, ci sono dei caffè buoni, e l'ho pagato tipo 2,30 euro in piedi, ma anche 2,50 euro, adesso non ricordo, ma posso andare a recuperarlo. E ho pensato, ma come 2,30 euro, 2,50 euro, in piedi peraltro, neanche con il servizio al tavolo. Bene, quello forse è il costo più alto che ho pagato per... Vabbè, cerchiamo di capire un po' che sta succedendo. Furio Truzzi, buongiorno, presidente di Consumers Forum, grazie per essere con noi, Truzzi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Qual è il caffè più salato che ha pagato lei? Il mio questo, appunto, tipo 2,30 euro, lei?
1: No, per fortuna con la cifra non ci sono ancora arrivato, quindi la medaglia d'oro è sicuramente la sua.
0: Oh, vinco io oggi, che meraviglia. Fatto bene a lasciare la recensione negativa?
1: Assolutamente sì, perché il prezzo, per quanto ci sia la guerra in Ucraina, lo stretto di Hormuz e tutto il resto, pare assolutamente fuori da ogni controllo. Ecco, qui è semplicemente un approfittarsi della nostra abitudine della tazzolina di caffè e quindi di trovare chi è disponibile a pagare anche i 2 euro, non solo i 30, ma i 2,50 euro, i 3 euro.
0: Insomma. Certo, infatti mi sono pentita quindi di non aver detto nulla, Truzzi, tornassi indietro lo direi, magari lascerei lì anche il caffè, magari pagandolo lo stesso, però come piccola
1: come
0: protesta.
1: Gesto.
0: Esatto, esatto, come piccola protesta. Senta, ma quindi è difficile capire quando si parla di questi rincari quali sono i fattori che vanno a incidere di più, l'energia, materie prime, logistica, personale, Truzzi, o quando c'è semplicemente un approfittarsi di, è difficile?
1: Ma diciamo è difficile, ma non più di tanto, perché senza fare i conti della casalinga che deve fare appunto i conti tutti i giorni con la spesa, è del tutto evidente che ci sono fenomeni ricorrenti che fanno intuire che esiste una speculazione che poi viene confermata dai dati scientifici. Ad esempio, parliamo di carburanti, è ovvio che quando ci sono gli esodi in andata, in rientro, in ritorno, il prezzo dei carburanti aumenta indipendentemente dallo stretto di Hormuz, indipendentemente dai costi di raffinazione, ed è effettivamente una speculazione pura, ma in Italia purtroppo non esiste una legge che ci tutela da questi fenomeni, perlomeno peraltro su prodotti essenziali come i prodotti energetici, perché io capisco la tazzolina di caffè, uno può decidere anche di non berla e di farsela in casa sua,
0: certo.
1: Ma il carburante, l'energia,
0: no,
1: il
0: ovvio.
1: Gas, non li può acquistare.
0: Sono le
1: in
0: spese
1: casa
0: obbligate,
1: sua,
0: infatti dicevo che sono quelle che si mangiano la maggior parte dei consumi, però lei dice sono quelle che purtroppo non possiamo eliminare. Questo.
1: Non solo non possiamo eliminarle, e oggi il dibattito del momento è che cosa fare, perché francamente un decreto che pensa di togliere qualche accisa durante il weekend, eccetera, è veramente... sfioriamo, come dire, meglio le domeniche ecologiche degli anni 70.
0: Ma c'è un'altra cosa che a me
1: dica. Tutti a piedi, a cavallo, in bicicletta, sì, ma non consumiamo benzina durante i weekend per lo shock petrolifero, ecco.
0: L'altra cosa, no, in realtà questa cosa della proroga dello sconto sulle accise che verrà probabilmente decisa oggi, a me lascia un po' perplesso il fatto che poi si sia detto poi a settembre si tornerà con altri provvedimenti e interventi mirati che andranno ad aiutare le fasce più deboli, ma quando parliamo di benzina, Truzzi, com'è possibile andare a definire chi è effettivamente la categoria maggiormente colpita o escludere, no, anche delle categorie, che ne pensa? Questo a me lascia un po' perplessa, non è facile, poi vedremo che cosa si metterà a punto, eventualmente stiamo parlando di qualcosa che non esiste ancora evidentemente, ma è difficile al giorno d'oggi, no, credo, definire quali sono le persone più vulnerabili e fragili, al netto di quelle che lo sono a prescindere proprio in base ai dati.
1: Purtroppo sì, perché abbiamo un meccanismo di certificazione del reddito dell'ISEE che è un meccanismo, come dire, a maglie larghe, per cui non comprendendo o uno non dichiarando titoli e via dicendo può apparire un poveraccio e poi avere un milione di titoli.
0: È vero, verissimo.
1: Siamo nei paradossi italiani nei quali purtroppo la categoria fragile la si misura, evidentemente uno che fa la coda alla mensa della Caritas non penso che sia un benestante in vena di fare turismo del poveraccio, e quindi sicuramente quelli in coda alle mense
0: hanno bisogno davvero,
1: categorie fragili, così come lo capiamo anche nei confronti di chi paga o non paga i ticket sanitari perché non arriva alla fine del mese altrimenti, ecco, quindi però lei ha messo il dito nella piaga, ecco, ci sarebbe la necessità di ridefinire bene una volta per tutte le cosiddette categorie deboli e fragili, perché ad esempio ci siamo trovati all'assurdo nell'elettricità dei cosiddetti vulnerabili che addirittura erano stati esclusi dal provvedimento di transizione che consentiva una tariffa ancora più modesta e che invece non è stata loro data per la manina che ha scritto male il decreto, diciamola così.
0: Ma certo, ha ragione. Ma anche perché
1: il problema della fragilità e di chi non arriva a una certa soglia di reddito c'è tutto, perché il reddito è taroccabile, come ho spiegato all'inizio.
0: Sì, ma poi se non si definiscono a monte le nuove categorie, definiamole così, insomma, un po' brutto come termine, però di fatto ci capiamo, insomma, capiamo dove vogliamo arrivare, si rischia di fare peggio, cioè di non andare a catturare chi davvero ha bisogno, quindi di non soddisfare, cioè di spendere dei soldi e quindi buttare via delle risorse e non risolvere la situazione. Ipotesi abbastanza probabile in generale, ma ancora di più se in un contesto che è profondamente cambiato non si ridisegna la popolazione anche da questo punto di vista. Truzzi, la ringrazio per essere stato con noi, grazie a Furio Truzzi, ci sentiamo presto su altri temi, rincari, tanto ne avremo a mai finire, soprattutto quando ripartirà settembre, non che adesso non ci sia, non è che agosto congela, no, i rincari, anzi, però poi si avvertiranno ancora di più quando torneremo per esempio dalle vacanze, no, anche quando la nostra attenzione sarà un po' più focalizzata. Allora, manifattura, sapete quanto è importante il comparto manifatturiero per l'Italia ma anche per l'Europa. Abbiamo una difficoltà strutturale della manifattura italiana, trovare giovani laureati STEM. Parleremo ancora una volta tra poco del mismatch, di questo scollamento strutturale tra domanda e offerta di laureati STEM, vale a dire nelle materie scientifiche, nella manifattura, e ci sono effettivamente tante figure professionali difficili da reperire. Quali sono le cause del problema, quali sono le conseguenze per le imprese e naturalmente anche le possibili soluzioni. Questa è la canzone dei Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, e poi ripartiamo insieme.

0: parliamo di questa difficoltà ormai, penso, strutturale a questo punto, ma lo chiariamo tra poco, della manifattura italiana. Trovare giovani laureati STEM, cioè coloro che sono laureati in materie scientifiche. Abbiamo alcuni dati riportati in un'analisi sempre del Sole 24 Ore, dico sempre perché poco fa abbiamo parlato di un'altra indagine, per cui nel 42% dei casi le imprese non riescono a reperire i profili richiesti, soprattutto ingegneri, tecnici specializzati, esperti di automazione e digitale industriale, insomma questo mismatch di cui tante volte abbiamo parlato che si allarga. Mentre la manifattura deve per forza di cose anche rincorrere, no? Sfide sull'innovazione, sulla transizione tecnologica, sulla sostenibilità, e quindi insomma qui il rischio è quello di un rallentamento della competitività del settore. E poi abbiamo questa scarsità di laureati STEM, però evidentemente c'è altro. Fatemi salutare il mio ospite Marco Taisch, docente esperto di ingegneria gestionale al Politecnico di Milano e responsabile di Made Competence Center Industria 4.0. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, intanto è così, abbiamo effettivamente una difficoltà della manifattura italiana legato in primis, diciamo così, alla difficoltà di reperimento di figure che possono lavorarci.
1: Assolutamente sì, questo dal nostro osservatorio, noi lavoriamo quotidianamente con le imprese, lo vediamo, quello che viene lamentato non è la qualità delle competenze delle persone che trovano, è un tema di quantità di persone. Questo evidentemente va a minare la competitività del sistema industriale manifatturiero italiano in un momento in cui a livello internazionale, per una serie di ragioni, in primis l'intelligenza artificiale, il tema diventa ancora più rilevante, cioè quello di avere delle competenze di altissimo livello che possano ridisegnare i sistemi produttivi, ridisegnare gli aspetti organizzativi e quindi in qualche modo aiutare le nostre imprese a rimanere competitive.
0: Sì, peraltro è un po' un paradosso perché questi profili, no? Adesso le chiedo conferma se effettivamente oggi le figure più difficili da reperire riguardano gli ingegneri meccanici, elettronici, informatici, esperti di automazione e meccatronica. Dicevo, il paradosso è che sono figure difficili da reperire, ma sono quelle che sono maggiormente richieste proprio per tutta l'evoluzione in ambito intelligenza artificiale e tecnologia.
1: È esattamente così, anche perché noi dobbiamo immaginare che oggi la competizione per l'accesso a queste figure, le imprese non la giocano più solo a livello locale o territoriale, ma la giocano a livello internazionale. Ormai i nostri giovani sono abituati
0: certo.
1: A spostarsi,
0: certo.
1: Si sono spostati quando hanno studiato e quindi oggi si spostano anche alla ricerca del lavoro e sicuramente il mercato con il quale si confrontano è un mercato europeo, se non addirittura internazionale, fuori dall'Europa, e uno dei fattori che gioca non a favore della competitività delle nostre imprese è quello degli stipendi, no? Che sono sicuramente più bassi rispetto a quelli che si trovano in altri paesi dell'Europa,
0: sì, sì.
1: E quindi un elemento di attrazione dei nostri studenti verso altri paesi è sicuramente questo.
0: Perché
1: quindi
0: abbiamo anche però così pochi, almeno questa analisi ci dice questo, così pochi laureati STEM in materie scientifiche?
1: Beh, perché intanto io credo che ci sia un tema di ancora, come dire, percezione del fatto che le fabbriche, no, sono qualcosa di brutto, di sporco, no?
0: O di una quindi, volta, no, lavori proprio, no? Di una volta.
1: Esattamente, no? Purtroppo i genitori che in qualche modo poi orientano i figli, o se vogliamo, e qui faccio un'osservazione, vogliamo anche un'accusa abbastanza forte, tutto il sistema dell'orientamento ha ancora una idea di una fabbrica che è un luogo sicuramente non salubre, in
0: certo.
1: Cui non ci è, cosa che non è più vera. Oggi le nostre fabbriche sono non solo pulite, ma sono degli ambienti di lavoro dove la dimensione non fisica, ma quella intellettuale, quella delle competenze STEM, è quella che la fa da padrone. Oggi si lavora nelle fabbriche molto di più usando, lasciatemi dire, no, non il muscolo delle braccia, ma anche se non lo è, il muscolo del cervello, e quindi questo ha spostato sicuramente l'attrattività. Il tema è che le famiglie non lo sanno, chi fa orientamento non lo sa, e quindi continua
0: certo,
1: purtroppo a vigere una percezione di un luogo non sicuramente interessante.
0: Sì, ma guardi, l'orientamento vale tantissimo, ne ho parlato la settimana scorsa proprio con un esperto, dice ancora siamo un po' indietro perché molto spesso gli studenti che escono appunto dal percorso scolastico non hanno minimamente idea di quello che li aspetta, ma anche di quello che vorrebbero fare e soprattutto delle differenze, no? Che magari esistono in alcuni settori rispetto a una volta. Ma c'è anche una, secondo lei, una problema di qualità delle competenze oppure è solo proprio un discorso quantitativo?
1: No, io credo che sia un discorso esclusivamente quantitativo. Il livello di preparazione delle nostre università è sicuramente ottimo, se non addirittura superiore a quello che si incontra in molti paesi europei. E proprio per questo, come dire, no, le imprese straniere ne sono consapevoli e quindi vengono, certo, a cercare in Italia quelle competenze. Vedi.
0: Infatti vanno all'estero gli italiani, certo.
1: E vanno all'estero, certo. Quindi non c'è solo una spinta ad andare all'estero, ma c'è anche una domanda che arriva dall'estero in maniera molto, molto forte, molto, molto, molto importante.
0: Il problema,
1: poi ci dobbiamo aggiungere,
0: sì,
1: in prospettiva un tema di inverno demografico, no? E quindi di una minore presenza che andrà ad aumentare questo fatto. E qui, se vogliamo, si apre un altro tema, no? Quello dell'utilizzo del rincorso all'automazione, che può in qualche modo sopperire a questo tema.
0: A questo calo, certo. E poi qui confluisce tutto, un'ultima battuta su questo, no? Lo accennavamo poco fa, all'impatto che tutta questa situazione ha sulla capacità delle aziende di innovare e sulla capacità o meno di competere a livello internazionale, no? Qui si gioca molto. No.
1: Qui si gioca tantissimo e se vogliamo oggi essere, come dire, i secondi non è più sufficiente, dobbiamo rimanere i primi. Oggi il gap che le tecnologie digitali introducono sul livello di competitività accelera la distanza da chi è più competitivo. E se oggi noi non possiamo più far finta che la Cina non sia un grande competitor, che l'India arriverà molto presto ad essere un'altra grande potenza manifatturiera internazionale, e lì le STEM sono un pezzo importante del livello culturale, del livello di formazione, quindi ci troveremo ad avere ancora più competitor in un prossimo futuro rispetto a quelli che abbiamo oggi.
0: Ah certo, assolutamente sì, quindi come far accelerare secondo lei? Ultimissima battuta, Taish.
1: Dobbiamo lavorare sull'orientamento e dobbiamo lavorare sul fatto che in realtà questo tipo di carriera è una carriera che apre degli spazi che portano poi non solo alla fabbrica, ma dalla fabbrica si possono andare poi a occupare delle posizioni manageriali, e quindi una crescita professionale, una crescita di carriera che è sicuramente molto interessante.
0: Poi diciamolo, perché quando c'è la carenza, quando si parla della carenza nelle materie STEM, si parla automaticamente anche di carenza di donne, no? Che decidono di laurearsi in queste materie, perché per tanto tempo, al di là della fabbrica sporca, non sana, eccetera, c'è stata questa convinzione che un ingegnere è un uomo, che ne so, un bancario, un,
1: esatto,
0: uomo, ecco, torniamo, io poi parlo di finanza, quindi si immagini. E quindi anche qui, cioè, bisogna aumentare questa, cioè bisogna cambiare, invertire questa rotta.
1: Ma assolutamente sì, anche perché il problema è che la parola manifattura, no, in qualche modo si porta dietro il concetto di forza, no? E quindi
0: sì,
1: in qualche modo associato,
0: giusto,
1: al genere maschile. Ma nel momento in cui la vera tecnologia, la vera competenza diventa quella del cervello, è chiaro che il genere femminile a questo punto ha tutte le chance, se non addirittura superiori a quelle al genere maschile. Quindi dobbiamo evitare di trasmettere quel messaggio che manifattura uguale meccanica uguale fabbrica, ma invece manifattura uguale capacità di decidere, capacità di scegliere, di analizzare dati, informazioni.
0: Vero.
1: E quindi di avere in qualche modo uno spostamento delle competenze del baricentro.
0: Grazie.
1: Quindi, come dire,
0: sì,
1: è un grandissimo
0: equilibrio, una grandissima sfida, entrambe le cose, assolutamente sì. Grazie a Marco Taish, docente esperto di ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Sì, perché poi quando si presenta, pensiamoci, siamo onesti. Quando una donna si presenta e ci dice faccio l'ingegnere, sono un ingegnere, non ci viene un po' da pensare, però. Perché però? Cioè, certo, è un lavoro complicato, presuppone anni di studio importanti, però se ce lo dice un uomo è il più normale, no? Sono un ingegnere. La donna dice, ah, caspita, capito, è diventata ingegnere, quindi è un po' come il discorso della finanza. Io mi occupo di finanza, ma davvero, come? Un alieno? Cioè, perché non... Vabbè, invece se la donna dice mi occupo di moda, è normale, non è un vabbè, insomma, cerchiamo di essere onesti, di capire che siamo noi per primi a dover modificare, no, l'approccio o la reazione che abbiamo nei confronti di tutto questo. Detto ciò, sono le 12:30, devo dare la linea alla regia e poi torniamo e vi racconteremo una storia incredibile che ci riporta all'aumento del prezzo dei carburanti.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccomi ancora con voi, vedete, pochi istanti di pausa e poi ritorno. Summertime, Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, ancora con voi mezz'ora, quindi fino alle 13, con il nostro palinsesto estivo, ma questo è il mio orario. 12:13, vabbè, stavo già sbagliando proprio, ma che gaffo. 11:13, due ore, sempre dal lunedì al venerdì, anche quando ripartirà Next Economy. 334-11-11-622 è il nostro numero di WhatsApp. Tra poco ripartiamo dal tema dell'aumento del prezzo dei carburanti, perché oggi alle 18 in Consiglio dei Ministri si parlerà della proroga del taglio delle accise, però insomma poi serve un intervento strutturale. Vi do ancora qualche numero tra poco per capire anche cosa bisognerebbe fare, e poi vi racconterò e vi racconteremo una storia che arriva da un paesino dell'Abruzzo. Poi vi racconterò il tempo di ascoltare la prossima canzone e poi ripartiamo insieme su Giornale Radio.

Island in the Sun, Weezer, la nostra musica su Giornale Radio ci accompagna sempre, sempre e comunque insieme alla nostra informazione con le notizie belle, le notizie brutte, perché è giusto così e perché insomma speriamo sempre di portarvi sorrisi, compagnia e riflessioni. Ancora buongiorno, io sono Manuela Donghi, sono le 12:36 minuti in diretta con voi fino alle 13. Intanto stavo dando un'occhiata anche ai mercati finanziari che in una giornata di attesa insomma stanno andando un po' con cautela, perché abbiamo il nostro indice FTSE MIB positivo più 0,19, positivo anche 13. Intanto stavo dando un'occhiata anche ai mercati finanziari che in una giornata di attesa insomma stanno andando un po' con cautela, perché abbiamo il nostro indice FTSE MIB positivo più 0,19, positivo anche il DAX più 0,15 e positivo il

presenterà la sua trimestrale a distanza di un mese dalle altre, quindi tutto il mercato è focalizzato lì e insomma è il simbolo proprio del comparto dell'intelligenza artificiale, indipendentemente dai risultati che fa, però se farà dei risultati positivi, insomma, gli investitori evidentemente si convinceranno che tutti gli investimenti fatti in intelligenza artificiale avranno buon seguito. Se i risultati dovessero deludere le aspettative, quindi questo cosa significa? Non solo essere negativi, ma essere negativi rispetto alle attese, e beh, allora le riflessioni saranno diverse. Abbiamo parlato anche di tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere e per il comparto bancario. È intervenuto, ma questo lo sappiamo perché mette un po' in subbuglio anche la maggioranza. Abbiamo ascoltato la dichiarazione del vice premier Salvini, che dice che secondo lui è giusto e sta avvalorando molto questa tesi, è giusto prendere parte dei profitti, cioè parte del denaro che sono stati che è stato guadagnato per cause esogene, quindi profitti extra che le compagnie petrolifere e le banche hanno fatto per aiutare i contribuenti. Ma per esempio il vice premier Tajani non è d'accordo, dice: io sono contrarissimo, è intervenuto a Rimini al meeting, contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto di tasse. Quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Vabbè, però noi le abbiamo le tasse, scusate, cioè posso dirlo, quante tasse abbiamo noi? Magari venisse l'orticaria per tutte le tasse o le tasse inique che abbiamo anche noi, e allora vabbè, comunque lasciamo perdere, a tutti viene l'orticaria parlando di tasse. Vabbè, un confronto, dice Tajani, in realtà un contributo è giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni, ma deve esserci un confronto concordato in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore. Ma non voglio sentire la parola extra profitto, che sa molto da Unione Sovietica. Vabbè, Tajani ha chiarito il suo pensiero in vista della prossima manovra finanziaria e dice: credo che si possa lavorare anche discutendo e confrontandoci con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi. Allora, vabbè, che le tasse facciano venire l'orticare lo sappiamo, ma ai noi le abbiamo, e quindi speriamo che poi insomma le risorse che servono per aggiustare delle cose non vadano poi a prenderci altri denari, che non è il caso visto che stiamo pagando molto di più tutto, tra cui appunto i carburanti. Quest'estate fare il pieno è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto a luglio e agosto dello scorso anno, incidendo sulla mobilità e sui consumi turistici. È la stima dell'ufficio economico Confesercenti con le rilevazioni di agosto, che sono ormai quasi definitive. Quindi nel complesso a luglio e agosto gli automobilisti hanno sostenuto una spesa per i rifornimenti superiore del 21% rispetto agli stessi mesi del 2025. Vabbè. Quindi sì, e poi si comincia a intervenire, no, sull'eventuale proroga del taglio delle accise. Dicono: bene, però è senz'altro utile, ma la richiesta è per interventi strutturali, cosa che il governo ha anticipato, ha detto: ora possiamo procedere con la proroga del taglio delle accise, però poi a settembre penseremo ad altro, quindi aiutare le categorie più fragili, del discorso che facevamo anche con un altro ospite. Bisogna un po' ridisegnare la mappa delle categorie più vulnerabili, e questo è indispensabile. Allora, c'è chi però ha cercato di aiutare i suoi cittadini. Tra poco noi parleremo dell'iniziativa di un sindaco in Abruzzo, e parliamo proprio di un distributore di carburanti, l'unico peraltro che è presente in questo comune, e proprio per arginare il rialzo dei prezzi, beh, il sindaco del comune ha pensato a un qualcosa di particolare. Chissà se potrà essere replicato, ma prima vorrei raccontarvi anche di cosa stiamo parlando. Lo farò con Davide Schioppa, che tra poco mi raggiungerà, perché poi anche a livello di marketing queste sono operazioni interessanti. Restate con noi.

0: Intanto saluto anche Stefano al 334 11 11 622. Buongiorno Manuela, non è la priorità ma me ne rendo conto, però il 26% sui dividendi e o capital gain mi fa innervosire. Una persona investe dando disponibilità di credito al sistema economico e lo tassia anche, si parla addirittura di portare la tassazione al 28%. Stiamo e abbiamo ragionato come sempre facciamo sulle tasse e su quello che insomma dobbiamo dare per contribuire al sistema economico e questo va benissimo, però poi a noi cosa torna? Insomma, un discorso ampio che abbiamo affrontato in queste quasi due ore di diretta di oggi. Stefano dice la sua su la ritenuta a titolo d'imposta del 26% che riguarda proprio gli asset finanziari, cosa diversa per i BTP che sono tassati al 12%, 12,5%. Sì, però vedremo, insomma, si parla di portare la tassazione al 28%, vedremo un po' anche questo dibattito dove porterà, ma questo è un tema sicuramente interessante e me lo tengo lì. Abbiamo il nostro Davide Schioppa, sì, beh, come no. Davide, buongiorno, bentrovato.
1: Ma buongiorno, buongiorno cara Manuela.
0: Tu,
1: buongiorno a te, buongiorno a tutti gli
0: buongiorno.
1: Ascoltatori.
0: Volutamente sei in giro per andare a vedere un po' i prezzi dei carburanti, vero?
1: Sto facendo l'inviato della Donghi, questo è il mio lavoro, inviato della Donghi, proprio sulla carta d'identità ce l'ho scritto.
0: E certo, che meraviglia, io sono molto fiera di questa cosa.
1: Bene, sono molto contento. Sì, sono comunque non hai detto una cosa sbagliata, sono in viaggio in questo momento e non ti nascondo che mi tiene compagnia la tua voce e le buone notizie, meglio, più che buone notizie è quello che racconti e come lo racconti. Ma mi sconvolge tantissimo vedere i prezzi dei carburanti qui sulla rete autostradale italiana. È veramente una rincorsa allo sfondamento del tetto massimo e ti dico, mi sono fermato poco fa per poterti sentire, mi sono fermato in un'area di servizio, ho dato un'occhiata, una sbirciata ai giornali e c'è la notizia che c'è stato questo sfondamento del tetto dei 3 euro e c'è stato sull'autostrada del Brennero,
0: esatto, bravo,
1: sull'autostrada del Brennero 3 euro e 15 centesimi per il gasolio Supreme. E mentre l'osservatorio del Ministero monitora comunque un alzamento di tutti quanti i prezzi che oscillano intorno, per quanto riguarda il gasolio, anche ai 2,40 circa. Uh-huh. E ricordiamoci che siamo ancora sotto protezione, sotto questo sconto dei 17 centesimi.
0: Che dovrebbe essere prorogato questa sera,
1: dovrebbe essere prorogato questa sera alle 18. Però io non so se ti ricordi, ne avevamo parlato, non mi ricordo se da te o ne avevo parlato durante una puntata della domenica. Io avevo portato un caso molto interessante di un'azienda francese, Total Erg, che aveva messo un tetto, un cap al rincaro del carburante.
0: Sì, sì,
1: questo
0: sì,
1: in Francia.
0: Sì, sì, mi ricordo.
1: L'esempio virtuoso che facevo era, ecco, una roba di questo tipo lega sicuramente, crea un rapporto di fiducia con il consumatore, visto che comunque il carburante non è una roba che si utilizza più di tanto, tant'è che tutte quante le insegne cercano di fare le carte carburanti, le carte fedeltà, perché poi quando ti finisce il carburante dove ti trovi quello metti. Però ecco, Total Erg in Francia aveva fatto questa cosa virtuosa che mi era piaciuta tanto.
0: C'è?
1: Poi guardando un po' di rassegna stampa c'è un esempio anche italiano.
0: Ma infatti perché
1: virtuoso.
0: C'è chi allora in un piccolo comune abruzzese il carburante costa anche 20 centesimi in meno rispetto al prezzo medio nel resto della regione. Ecco, raccontiamo un po'. Esatto, andiamo lì comodo, no? Per noi che vabbè, insomma, per tanti. Ma comunque, perché no? Ci facciamo un weekend e facciamo il pieno di benzina. Senti,
1: guarda, qua il marketing è entrato già prepotentemente, ma è un marketing popolare, un marketing non voluto, e questa pompa di benzina l'hanno già ribattezzata la pompa di benzina del sindaco, la benzina del sindaco. Praticamente è un comune nel Teramano che si chiama Valle Castellana e 3 anni fa, perché questo dovrebbe essere il terzo esercizio di questa pompa di benzina, 3 anni fa, quindi prima ancora di questa crisi, eravamo già in crisi perché c'era già la guerra in Ucraina che aveva alzato il prezzo del petrolio, questo paesino di 800 anime aveva questa pompa di benzina che era rimasta praticamente, c'era il rischio che andasse chiusa, che non ci fosse un ricambio generazionale. Allora che cosa ha fatto il sindaco? Ha deciso di acquistare con i fondi del comune questa pompa di benzina, sì, e l'hanno fatta diventare una pompa, ecco, mi verrebbe da dire nazionalizzata, ma in realtà non
0: infatti,
1: è così,
0: cioè, comunale, a gestione comunale, esatto, a gestione comunale.
1: E che cosa hanno fatto? Siccome è una pompa a gestione comunale, hanno azzerato tutto quello che era il margine dell'imprenditore, per cui non c'è il bisogno del comune di fare,
0: cioè, diciamo che è diventato un distributore popolare, no? Un po' più a
1: un
0: prezzi
1: distributore
0: popolari.
1: L'operazione è stata fatta per non disperdere questo patrimonio all'interno del comune, perché poi comunque si parla sempre di spopolamento delle aree rurali, dei piccoli paesi, ecco, anche avere un distributore può essere utile. E che cosa è successo? Che negli ultimi giorni, dopo tre anni, negli ultimi giorni questo comune è arrivato alla ribalta della cronaca, perché, come dicevi giustamente tu, è il comune dove il prezzo del carburante, al netto delle zone franche che possono esserci un Livigno,
0: vabbè,
1: da tutte quelle parti lì,
0: però costa
1: di queste
0: meno,
1: zone franche,
0: costa
1: è
0: meno.
1: Il paese dove costa meno, e stanno arrivando anche gli automobilisti dei paesi limitrofi a fare il pieno di benzina. Io leggevo addirittura di gente che saliva, che arrivava da Ascoli Piceno per fare il
0: caro Davide, tu sei un inviato perfetto, mi stai dando già tante informazioni, però sai che il compito di un buon giornalista è andare direttamente alla fonte. Allora, io non che io non mi fidi di te, però voglio aggiungere degli elementi. Sai chi abbiamo chiamato proprio per capire che cosa sta succedendo e come sta andando questa iniziativa? No, ancora meglio, abbiamo chiamato il sindaco di Valle Castellana, perché che è anche presidente peraltro della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, che è con noi. Sindaco, buongiorno.
2: Sì, buongiorno,
1: buongiorno sindaco.
0: Buongiorno, grazie, buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito subito. Abbiamo già raccontato, insomma, questa iniziativa. Ci dice un po' come sta andando? Insomma, il vostro è un distributore in controtendenza con tutti gli altri, soprattutto con la cronaca che ascoltiamo, no, in questo momento. Come sta andando? E come procede? Insomma, che riscontro avete?
2: Sì, il nostro incontro tendenza lo è da un pezzo, perché noi abbiamo deciso all'epoca di salvare questo servizio sul nostro territorio. Parliamo di un territorio dell'area interna montana dell'Italia, dove, cioè, i primi servizi sono a decine di chilometri di distanza. Quindi da questo principio conferimmo, diciamo, il distributore dal privato alla proprietà del comune, e poi abbiamo capito che con una gestione oculata potevamo anche calmerare i prezzi, e l'abbiamo fatto, diciamo, con molta attenzione, fino ad arrivare ad oggi un risparmio medio di una ventina di centesimi.
0: Quindi è da quattro, perché allora 4 anni fa voi l'avete fatto per diciamo salvare l'unico distributore nella zona, no? Dico bene, ma o anche per, sì, già per un discorso di prezzi, perché poi oggi questa iniziativa, questa decisione è stata particolarmente lungimirante, sindaco, mi viene da dire, no? Quindi
2: sì, sì, all'epoca lo facevamo per quel principio, non pensando all'inizio ai prezzi, poi abbiamo capito che potevano anch'essi essere un sostegno alla popolazione, perché facendo risparmiare, iniziamo all'inizio con 8-10 centesimi, poi piano piano siamo arrivati fino a 20, facendo risparmiare questa somma alla popolazione, loro potevano trovare, diciamo, un fine anno, qualche centinaio di euro in più, che di questi tempi, visto magari le condizioni anche economiche dell'Italia, non guastano. E di certo sono stati anche un'attrattiva per tutti coloro che magari dai comuni limitrofi, passando sia per turismo sia magari per altri motivi sul nostro territorio, potevano sia usufruire di questo servizio o fermarsi sulle nostre attività commerciali, ristoranti, bar. Quindi è stato anche per noi un volano economico.
0: Certo, ecco, il collega che adesso poi a cui do la parola magari per una domanda anche per lui, Davide Schioppa, diceva che appunto ci sono tantissime persone che arrivano anche dai comuni limitrofi, o comunque non solo i residenti, no, a fare benzina. C'è questo, diciamo, questo anche a livello proprio di indotto in generale ha portato delle conseguenze, cioè perché molte più persone, probabilmente, questa è una mia riflessione, me lo dica lei sindaco, hanno conosciuto il comune di riferimento, no?
2: Sì, sicuramente questo è stato un modo per farci conoscere, ma non solo per la benzina, anche per tutte le bellezze incontaminate
0: appunto,
2: che abbiamo,
0: appunto,
2: per tutta, diciamo, la qualità gastronomica che possiamo offrire con le nostre tipicità, le castagne, i funghi porcini. Quindi abbiamo unito entrambe le cose, sia questa opportunità di risparmio, sia un'opportunità che di fatto pubblicitaria per il nostro comune.
0: Perché lì volevo arrivare. Valle Castellana, appunto, ricordiamo per chi ci ascolta, in provincia di Teramo, è un comune abruzzese di circa 800 abitanti ed è situato a 2 passi dal confine con la provincia di Ascoli Piceno. Davide Schioppa, hai sentito cosa ha detto il sindaco? Forse vuoi collegarti,
1: sindaco,
0: tu?
1: Allora, innanzitutto al sindaco do tutto un applauso per l'iniziativa. Sindaco, 4 anni fa, quando ha fatto questa operazione, è stato veramente lungimirante. Detto questo, io mi occupo di marketing, mi occupo di comunicazione. Il sindaco è stato lungimirante e si porta a casa oggi un ottimo vantaggio in termini di comunicazione, perché il comune è alla ribalta della cronaca e questa visibilità che viene data sicuramente è una visibilità di valore. Se il comune di Valle Castellana fosse un brand, in questo momento le quotazioni del brand starebbero salendo tantissimo. Ha detto una cosa intelligentissima il sindaco: è utile anche per portare persone fuori dal territorio a conoscere il territorio. Ecco, noi sappiamo che tante pro loco nel periodo estivo organizzano sagre, feste per far conoscere i territori. Ecco, non è la stessa cosa, non si può fare la sagra del carburante, la sagra della benzina, ma in questo momento voi state avendo una visibilità estremamente più forte di qualunque altro piccolo paese della zona. Secondo me questo non va disperso come patrimonio, va tutelato e soprattutto il sindaco si porta a casa un'ottima operazione di personal branding che magari potremmo vedere il sindaco impegnato su scenari nazionali, visto che insomma è stato più bravo e più pronto i politici nazionali.
0: La lascio rispondere, chiaro. Però del resto diciamolo, non starebbe parlando con noi probabilmente, no, in questo momento, se non ci fosse questa operazione. Prego, le sue riflessioni.
2: No, è chiaro, vi faccio un inciso: noi abbiamo investito tutto sul turismo, abbiamo realizzato una rete di oltre 150 km di sentieri che abbiamo già mappato, tabellato, fatto mappe digitali e stiamo facendo anche un'app per la gestione 3D della percorrenza di questi sentieri con tutte le discipline, facendo riunioni, diciamo, giornate di intrattenimento a cavallo, mountain bike, a piedi, con il dog walking, che è un'altra disciplina che oggi va, e quindi stiamo valorizzando molto il territorio unitamente alle peculiarità gastronomiche che citavo prima, i funghi, i porcini e le castagne. Questo, diciamo, momento in cui siamo stati, diciamo, al centro della cronaca può essere utile per noi, per le nostre attività commerciali, maggiormente per valorizzare questo tipo di iniziativa che abbiamo attuato ormai da diversi anni. Quindi unitamente le cose possono sicuramente coesistere e darci quella, diciamo, marcia in più per valorizzare il prodotto e il territorio, questo sì, sicuramente.
0: Se le chiedessi, sindaco, come si combina, poi la salutiamo, questa doppia veste, tra virgolette, mi passi l'espressione, di sindaco, quindi amministratore pubblico e imprenditore, no, di gestione della pompa di carburante, cosa risponde? Cioè, come si associano le due cose?
2: Ma di fatto lì di impresa c'è poco, nel senso che noi abbiamo dovuto gestire in maniera oculata tutto, quindi abbiamo dovuto ridurre i costi al minimo, i costi di gestione, perché questo poi si è tradotto nel risparmio. E di fatto abbiamo tagliato tutto quello che potevamo, abbiamo semplificato l'impianto, abbiamo fatto un self, abbiamo fatto tutto quello che potevamo per evitare di aggiungere centesimi tra il costo di acquisto del carburante e il prezzo di vendita. Quindi di fatto abbiamo utilizzato anche gli uffici comunali che si sono resi disponibili a gestire tutte queste operazioni e nel tempo i risultati sono quelli che si vedono oggi.
0: Certo, ricordiamolo appunto, perché si paga meno il benzina e gasolio, perché vengono rivendute allo stesso prezzo a cui il comune li ha comprati, quindi le persone
2: poco più
0: diciamo che pagano il prezzo del carburante, le persone, che è composto, ricordiamolo, in buona parte da IVA e accise, e poi vabbè c'è una piccola quota con cui il comune deve coprire i costi di gestione. Per questo si paga poco di più rispetto al prezzo di acquisto, cioè la bolletta dell'elettricità, la manutenzione dell'impianto, questo è chiaro. No? Cioè un minimo di gestione ci deve essere. Cosa ne pensa? È importante tagliare ancora le accise, ma cosa bisogna fare, sindaco? In questo caso le chiedo in 30 secondi un intervento più da amministratore pubblico e da politico.
2: Allora, due cose importanti: non è possibile che tutti i governi, una volta che devono finanziare qualunque tipo di intervento statale, aggiungano soldi, diciamo, a centesimi sulle accise. È la cosa più facile, quella più certa, anche più banale, quindi vuol dire che non c'è alcuna argomentazione nella gestione del governo italiano, primo. Secondo, le accise sono troppo, tutte uguali per tutti, nel senso che tutti le pagano allo stesso modo, chi ha la Ferrari e chi ha una macchina utilitaria, cosa che non può essere possibile, perché incidono a tutti la stessa maniera, e in tutti i luoghi soprattutto. Quindi anche lì il principio della diversificazione andava applicato, trovando una formula da parte di chi governa che possa essere controllabile, applicabile, soprattutto che abbia dei risultati certi, perché poi ricordiamo che siamo in Italia e diciamo, la speculazione è al giro delle norme, è all'ordine del giorno.
0: Grazie Camillo D'Angelo, sindaco di Valle Castellana, nonché anche presidente della provincia di Teramo. Grazie Davide, salutalo pure anche tu, perché mi hai dato tu questo input, quindi lo devo dire. Grazie sindaco per essere stato con noi.
2: A voi, grazie.
0: No, Davide Schioppa, giustamente portando un caso di marketing, alla fine ha acceso i riflettori su questo.
1: È tutto marketing.
0: Senti, abbiamo
1: marketing in tutto.
0: Abbiamo 40 secondi, quindi la prossima volta mi porti lì a Valle Castellana?
1: La prossima volta ti porto a vedere il panorama di Valle Castellana direttamente dal distributore. E apriamo il tavolino da picnic e ci mangiamo un panino con i prodotti tipici della zona.
0: Ah, vabbè, insomma, pensi tutto tu comunque, io non voglio saperne niente. Organizzi tutto. Potrebbe essere come dire, una location un po' diversa, sì.
1: Tu porta la macchina, a tutto il resto ci penso io.
0: Vabbè, mi faccio il pieno lì, poi. Vabbè, ho capito, vedi la furbizia di Davide Schioppa. Comunque, Davide, grazie per questa dritta e magari torneremo a parlarne. Grazie Davide Schioppa. Noi siamo in chiusura, sono le 13. Ciao Jack Saglia, grazie a Daniela Vindigni in redazione e a tutti voi che avete ascoltato, che avete scritto, che siete intervenuti. Saluto anche Maria Teresa che ha mandato un audio sulla tassa sulla spazzatura, però di tasse parleremo ancora, sono tante, fanno venire l'orticaria, tanto per riprendere una citazione di Tajani, che ce ne tolgano un po', appunto, no? Perché tanto le tasse dobbiamo pagarle comunque, però un pochino alleggerite non sarebbe male. Domani ci risentiamo a partire dalle 11, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Summertime. Io sono Manuela Donghi e vi lascio in buonissime mani dei colleghi che mi seguiranno. Ciao ciao.
3: Giornale Radio. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 13 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio. I titoli: nuove vittime civili nella guerra russo-ucraina, diplomazia intanto al lavoro a Mosca. Senza freni la corsa del prezzo dei carburanti, oggi attese nuove misure dal Consiglio dei Ministri. Italia ancora nella morsa del caldo, in arrivo temperature roventi nel fine settimana. L'Ital Volley femminile vola agli europei, 4 su 4 finora, oggi azzurre opposte alla Francia.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Nicola Compagnone e Lorenzo Villanetti. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca.
7: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: Per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, indica la politica di Washington almeno fino alle elezioni di metà mandato: evitare azioni militari, ma aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Trump ha annunciato che la marina americana ha rimosso tutte le mine dallo stretto. Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Prevista per oggi è stata rinviata ad altra data l'autopsia sulla bambina di 4 anni non vaccinata morta per difetterite a Palermo. Indagati dalla procura per omicidio colposo, i genitori della piccola Anna Rosa Bartolotta hanno a loro volta denunciato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba a partire dal 13 agosto. Ancora incidenti mortali sulle strade. In Puglia, sulla provinciale 236 a San Nicandro di Bari, un uomo di 52 anni e la figlia 14enne hanno perso la vita nell'uscita di strada della loro auto. Un ragazzo di 17 anni è morto ad Ameglia, provincia di La Spezia, nello scontro tra la sua moto e un'auto. Mentre al nord si contano ancora i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, tornano a salire le temperature su gran parte dell'Italia. Oggi bollino rosso a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima a punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set.
7: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi di Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
8: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
7: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
9: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani, quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
7: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
10: È proprio così, oggi è mercoledì 26 agosto, io che ho qualche anno sulle spalle ricordo che in questo periodo nei notiziari si sentiva, insomma, arriva il fresco, comincia qualche temporale qua e là, invece insomma si parla di una nuova ondata di caldo, che poi nuova non è, perché è sempre la stessa fondamentalmente, che torna su la temperatura, ma no, l'onda è sempre la quarta, immagino, poi lo chiederemo al nostro esperto oggi. Allora, quante volte, mi chiedo, no, negli ultimi anni si è discusso sui possibili danni per i più giovani derivanti dall'utilizzo incontrollato di internet in generale, dei social network in particolare, un tema che in passato ha infiammato il dibattito politico, finendo per portare anche l'Italia, oltre che l'Unione Europea, a prendere provvedimenti imponendo anche normative sull'utilizzo dei social, soprattutto per i più giovani. Tentativi di modificare l'impostazione stessa dei social sono però spesso naufragati. Alcuni paesi come la Francia e il Regno Unito, ma anche l'Australia, hanno agito in autonomia e in anticipo, di fatto imponendo divieti all'utilizzo da parte dei minori, e da qualche giorno si discute addirittura di malafede da parte delle grandi aziende proprietarie, che avrebbero addirittura costruito a tavolino le regole per rendere i più giovani dipendenti dall'utilizzo dei social. Alcuni esperti parlano anche di danni seri nella formazione delle attività cognitive se l'utilizzo eccessivo da parte dell'età cosiddetta evolutiva sportiva con possibili scompensi gravi e cronici. Noi parleremo anche di questo oggi a Summertime delle 13. Allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia Jack Sali, in redazione Michele Ceci. Dei danni d'abuso di social, noi parleremo nella seconda mezz'ora con il professor Gabriele Zanardi, neuropsicologo e docente all'Università di Pavia, si occupa di dipendenze social in un innovativo centro specializzato, Brain and Care. E tra poco invece ci occuperemo del conflitto tra Russia e Ucraina, del fermento diplomatico degli ultimi giorni, delle proposte di Kiev, dei dinieghi di Mosca, delle ragioni ma anche di sicurezza del continente. Lo faremo con Gabriele Carrer, giornalista dell'Inchiesta, lui cura anche Strategicon, un verticale su sicurezza e difesa. E poi in chiusura torneremo ancora sulla crisi climatica, la vigilia di un nuovo rialzo delle temperature in quella che ormai è un'ondata senza fine di caldo. Ci occuperemo anche del rovescio della medaglia, ovvero dei temporali e delle tempeste che si sono abbattute e che rischiano di diventare una regola anche in Italia e nel resto d'Europa. Lo faremo con il meteorologo Flavio Galbiati. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso la musica con Miles Smith.

0: Beh, ormai è diventato un tormento, è sicuramente un tormento il caro carburanti, perché anche oggi si registrano aumenti alle pompe, chiaramente il petrolio aumenta sui mercati internazionali e i prodotti raffinati aumentano di conseguenza. C'è chi specula, lo abbiamo visto ieri, insomma alcuni gestori si stanno arricchendo, altri magari stanno anche chiudendo, perché poi alla fine la cosa è quella: se si può evitare di mettere la benzina in auto e andare a piedi o con la bicicletta, si evita, perché i costi sono davvero eccessivi. Ieri parlavamo anche dei 3 euro al litro superati per alcuni carburanti speciali come i diesel, quelli con i vari additivi sulle autostrade, e ieri c'è stato anche un primo incontro tra la Premier e una sorta di vertice di maggioranza. Oggi il Consiglio dei Ministri, dalla quale dovrebbero uscire delle novità. Quali sviluppi in arrivo? Lo chiediamo al nostro Michele Ceci. Michele, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Paolo. Il caro carburanti domina ancora le prime pagine dei quotidiani online. L'osservatorio ad hoc istituito dal Ministero delle Imprese del Made in Italy conferma sia in autostrada che in extraurbano prezzi superiori ai 2 euro al litro per la verde e per il diesel, nonostante le misure tampone, lo abbiamo visto, prorogate lunedì per appena 48 ore. Un nuovo Consiglio dei Ministri si riunirà alle 18 per valutare un rinnovo di più lungo periodo per il taglio delle accise, verosimilmente fino a settembre. Si tratta di un palliativo in questa coda del mese di agosto in cui l'automobile è mezzo di frequente uso per migliaia di italiani, ritorni e partenze. Migliaia di italiani a cui, secondo Confesercenti, fare il pieno quest'estate è costato circa 1,8 miliardi in più rispetto allo stesso periodo nel 2025. L'ufficio economico dell'Associazione di Rappresentanza dei Commercianti stima in circa 300 milioni di euro l'effetto dei palliativi statali fin qui adottati. Nel frattempo la politica continua a dividersi sui ricavi crescenti di Big Oil dopo il via libera della Commissione Europea a provvedimenti nazionali di tassazione degli extraprofitti di quelle che ai tempi di Enrico Mattei avremmo chiamato sette sorelle. In una lettera al Corriere della Sera di questa mattina, la segretaria del PD, Ellie Schlein, incalza il governo. Le misure tampone non bastano più. È necessario adottare subito misure di sostegno per le famiglie e per le imprese più fragili e mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Si dice contro il ministro Tajani, che da Rimini spiega di non voler sentire la parola extraprofitto, che a suo avviso sa di Unione Sovietica. Ci riferiamo alla famosa tassa che il governo ha chiesto alla Commissione Europea di poter adottare sulle compagnie petrolifere. Andrebbe pur sempre ricordato come molte compagnie petrolifere siano poi partecipate statali, il che spesso crea un ostacolo non secondario e peraltro anche abbastanza comprensibile per i governi. Insomma, con due guerre in corso, il problema di contenere i prezzi dei carburanti assomiglia a quello di un cane che si morde la coda. Intanto fonti di Palazzo Chigi fanno sapere di ritenere che solo un intervento europeo sugli extraprofitti garantirebbe equità ed eviterebbe discriminazioni di ogni tipo, insomma assicurerebbe una certa neutralità competitiva, soprattutto in previsione di interventi più strutturali e continuativi come quelli desiderati dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. A livello internazionale l'unico freno pare essere oramai la domanda cinese in calo. Nei giorni scorsi un analista avvertiva: se le importazioni fossero rimaste ai livelli pre-guerra, i prezzi del petrolio sarebbero quasi certamente ancora più alti. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, grazie a Michele Ceci. Beh, sembra la storia un po' il contrappasso, no? In qualche modo la regola del contrappasso, visto che sul taglio delle accise sia Fratelli d'Italia sia Lega ci hanno fatto insomma una bella campagna elettorale in cui ipotizzavano questo taglio immediato delle accise per far risparmiare gli italiani, quando il problema del caro carburanti non esisteva, come se fosse facile, cioè basta una scelta politica, si tagliano le accise. Adesso che invece sarebbe necessario, emerge tutta, insomma, nella sua realtà quella che è l'incoerenza di quella che era stata quella campagna elettorale, almeno su quegli argomenti. Però voglio dire, la politica è anche questo. Se volete scriveteci 334 11 11 622, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, naturalmente scritti, ma noi li preferiamo anche vocali, vogliamo ascoltare la vostra voce, come vogliamo ascoltare la buona musica. Arrivano i Rolling Stones, Mr. Rachel.

0: Ieri fonti investigative giornalistiche hanno, insomma, a un certo punto parlato della presenza di un aereo militare americano atterrato a Mosca, e all'inizio, insomma, la notizia era stata si era cercato di evitare di parlarne ufficialmente. Alla fine poi l'ufficialità è arrivata, era l'aereo con a bordo il direttore della CIA, che è andato a Mosca per fare cosa? Non si sa ancora, non ha incontrato Putin, almeno questa è quella, è la versione ufficiale del Cremlino. Però, insomma, mettendo un po' i pezzi uno dietro l'altro, qualcuno ha ipotizzato di un accordo sottobanco che magari gli Stati Uniti stanno cercando di fare insieme alla Russia per spartirsi i propri interessi. Da un lato il disimpegno degli Stati Uniti in Ucraina, lo abbiamo visto, nessun membro dell'amministrazione Trump era presente alle cerimonie per il 35esimo anniversario dell'indipendenza, e da un lato invece l'alleanza, non è un'alleanza ma una cooperazione tra Russia e Iran, interesse degli Stati Uniti quello di, appunto, avere un po' di mani libere su quell'area. Sarà così? Non lo so, lo chiediamo a un esperto, Gabriele Carrer, giornalista dell'Inchiesta, cura anche strategico con, tra l'altro, un verticale su sicurezza e difesa. Benvenuto.
1: Grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, è sbagliato, diciamo, ipotizzare uno scenario del genere, anche se, voglio dire, gli indizi non fanno una prova, ma sono pur sempre degli indizi, quelli di cui ho parlato prima.
1: Certo, guarda, io partirei proprio dall'aereo, dal mezzo stesso. Come abbiamo raccontato stamattina sull'Inchiesta, il C-17 che ha usato John Ratcliffe, il direttore della CIA, non è un aereo a caso, non è per esempio un Gulfstream, un jet di quelli che magari abbiamo visto usare agli altri inviati del presidente Trump come Witkoff e Kushner. È un aereo in dotazione all'Air Force, progettato, sviluppato e commercializzato da Boeing, che però al suo interno ha anche delle apparecchiature in grado di assicurare comunicazioni sicure, ovviamente rispetto ai russi, però magari rispetto anche ad altri attori che possono essere interessati a carpire che cosa avviene lì sopra. Quindi, perché questo è un dettaglio importante? È importante perché si è abbinato alla breve durata della visita, appena 4 ore, in cui pare che Ratcliffe abbia quantomeno incontrato l'omologo, il direttore dell'SVR Sergei Naryshkin. Questi due elementi ci lasciano pensare che da Langley, la sede della CIA, sia arrivato un messaggio, cioè che il direttore fosse in modalità messaggero, non vengo a sentire qualcosa. Quale notizia abbia portato, quale informazione abbia portato, come dicevi giustamente, non lo possiamo sapere, e magari non lo sapremo almeno per mesi. Ci sono tanti dossier, c'è l'Ucraina, c'è l'Iran, c'è la situazione nell'est Europa, in generale in Europa, con sabotaggi, incendi e altre cose, probabilmente con dietro una mano russa. Ecco, potrebbe essere la volontà dell'amministrazione Trump di evitare che si apra un altro fronte, perché comunque quelle che vengono chiamate minacce ibride della Russia nei confronti dell'Europa creerebbero un altro fronte che impegnerebbe l'amministrazione Trump. A quasi 24 ore dal viaggio possiamo dire che l'incontro c'è stato ed è molto importante. Non sappiamo se ha parlato con Putin. Il precedente viaggio di un direttore della CIA, Bill Burns, novembre 2021, poco prima dell'invasione russa dell'Ucraina, sappiamo che ha parlato al telefono con Putin, perché in quel momento Putin stava a Sochi. Quando, che cosa si sono detti? Un mistero.
0: È un mistero sicuramente. Si possono fare delle ipotesi, evidentemente, come dicevo io, analizzando anche quelli che sono gli elementi visibili, no? Nei comportamenti, anche se a volte sono messi lì apposta per depistare alcuni atteggiamenti, lo sappiamo, voglio dire, l'intelligence non lascia le cose evidentemente a caso. Ma mi chiedevo, il fatto di aver scoperto la presenza di questo aereo militare era, diciamo, è stato qualcosa di importante da parte del giornalismo investigativo, o era scontato che lo si venisse a sapere?
1: Beh, diciamo che è stato lasciato visibile l'aereo e quindi c'è un messaggio anche in questo. Poi è evidente che un C-17 che vola su Mosca non passa inosservato. Però anche l'aereo, un C-40 che è partito dalla base di Andrews per portare il direttore della CIA a Riga, beh, quello neanche è stato oscurato. Quindi probabilmente quello era un pezzo del messaggio. E un altro pezzo del messaggio, secondo me, è la scelta di Riga, perché è una capitale di quegli stati baltici che sono sulla linea più vicina alla linea del fronte di queste minacce ibride russe. Quindi probabilmente oltre al messaggio portato dalla persona John Ratcliffe c'è anche tutta la, chiamiamola, coreografia attorno. Quindi lasciare che il giornalismo e soprattutto gli analisti OSINT su open source potessero vedere il volo e darne pubblicità, e poi c'è l'aspetto della, chiamiamola, deterrenza rispetto alle attività nei Baltici. Magari combinando le cose scopriremo che ci sono stati più temi trattati, ecco. Anche perché non credo che si muova il capo della CIA per dire una cosa, ecco.
0: Sì, 4 ore, voglio dire, sono sufficienti per fare un brief, non, certamente non per risolvere le questioni, ma per forse per immandire un tavolo di qualche cosa. Poi chissà che cosa succederà, ma lo scopriremo.
1: Sì,
0: solo
1: sicuramente,
0: vivendo,
1: diciamo, non riguarda, o quantomeno non riguarda soltanto uno scambio di prigionieri, perché non si muove il capo della CIA per uno scambio di prigionieri.
0: Certo. Senti, volevo chiederti, no, oggi in un'intervista al Foglio l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha detto, insomma, ha fatto anche un focus sulle minacce ibride, è partito proprio dal rapporto sempre più stretto tra Russia, Iran e Corea del Nord, e ha detto di fronte a questo è necessario rafforzare la deterrenza dell'alleanza. Tra l'altro ha parlato anche di deterrenza credibile, e questo è stato messo un po' in discussione ultimamente dalla posizione soprattutto degli Stati Uniti, ma anche dalla, diciamo, mancanza di coesione, no, dei paesi della NATO su alcuni aspetti, sulla, anche sulla credibilità di un possibile intervento. L'abbiamo visto anche con quelle che se possono essere sembrate delle provocazioni, no, da parte di Mosca con i droni nei cieli della Polonia, nei cieli non soltanto nei cieli. Che cosa, insomma, oggi la NATO secondo te dal punto di vista difensivo è un soggetto credibile rispetto a quelle che possono essere le minacce da parte del blocco orientale?
1: Evidentemente l'amministrazione Trump non offre ragioni per essere ottimisti sulla credibilità dell'alleanza. Quello che il generale, l'ammiraglio Cavo Dragone intende dire, secondo me, è quello che riprende anche i contenuti di quell'intervista che fece molto scalpore qualche mese fa al Financial Times, quando disse di avere una postura più aggressiva, probabilmente, non ricordo le parole precise, però era quello il messaggio. E quello che vuole dire è: ci servono strumenti di deterrenza reali, cioè abbiamo capito che non basta la presenza della NATO. La NATO deve avere delle alternative, delle opzioni davanti alla minaccia russa per rispondere. Qua però si pone un tema enorme, secondo me, che è la condivisione, la percezione della minaccia. Cioè basta farsi un giro nei Baltici, Nord Europa, o anche solto a parte più gli ex paesi sovietici, per essere banali, e poi andare in Portogallo o stare banalmente in Italia, e si ha una percezione della minaccia russa molto diversa. Non parlo solo di opinione pubblica, parlo proprio anche di policy maker, di analisti, della comunità della sicurezza. È da lì che bisogna partire, cioè forse è il momento, è di nuovo il momento per mettersi al tavolo e dire e definire le priorità dell'alleanza. Questo un po' credo che Trump, gioco forza, ci stia costringendo a fare.
0: Certo, bisogna un po' anche smarcarsi dalle tattiche di Donald Trump, se di tattiche si parla. Grazie mille, grazie a Gabriele Carrer, giornalista dell'Inchiesta, grazie a te per essere stato con noi. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni a centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E noi poco fa abbiamo parlato di sicurezza europea o di insicurezza, se volete, delle prospettive anche di evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina, della capacità della NATO di fungere realmente da deterrente per evitare un conflitto con il blocco orientale, con al vertice Russia, Iran e Corea del Nord. Lo abbiamo fatto con Gabriele Carrer, giornalista dell'Inchiesta. Tra poco invece parleremo dei danni da utilizzo dei social network e di come curarli. Ai noi è una vera e propria malattia. Lo faremo con il professor Gabriele Zanardi, neuropsicologo e docente all'Università di Pavia. Si occupa anche di dipendenze social in un innovativo, pensate, centro specializzato, si chiama Brain and Care. E poi torneremo sul clima, insomma, cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Lo abbiamo sentito nel notiziario che ci ha preceduto, temperature in rialzo, non c'era bisogno nemmeno di ascoltare il notiziario perché le stiamo già vivendo, queste temperature di nuovo in rialzo, almeno noi al sud. Io vi insomma trasmetto da Napoli, forse la regia a Milano è più freschetta in questo periodo, ma non vi preoccupate, arriverà anche dalle vostre parti. Insomma, cercheremo anche di guardare i prossimi giorni con uno sguardo piuttosto preoccupato a questo punto, al prossimo autunno, ma anche al prossimo inverno. Lo faremo con il meteorologo Flavio Galbiati. Vi ricordo il numero 334 11 11 622. Adesso One Republic, Invincible.

C'è una notizia di attualità che ci dà lo spunto per parlare di un argomento molto molto delicato. Perché qual è l'argomento di attualità? È che Meta, i procuratori generali di 29 stati americani, quasi tutti praticamente. C'è una notizia di attualità che ci dà lo spunto per parlare di un argomento molto molto delicato. Perché qual è l'argomento di attualità? È che Meta, i procuratori generali di 29 stati americani, quasi tutti praticamente, la maggior parte, hanno discusso la possibilità di

0: Nell'armadio ci sono, fatto sta che i social network creano dipendenza, questo è scritto sui pacchetti di sigaretta, ma non esce fuori quando uno apre un social network, forse sarebbe il caso di imporre questo, e nuoce gravemente alla salute, possono nuocere gravemente alla salute, non vorrei prendermi la causa di qualcuno che dice insomma stai danneggiando e stai denigrando, credo sia un fatto scientifico, tant'è che il nostro ospite si occupa di dipendenze social in un innovativo centro specializzato che si chiama Brain in Care. Abbiamo al telefono il professor Gabriele Zanardi, neuropsicologo e docente all'Università di Pavia. Benvenuto professore.
1: Buongiorno a lei e sui radioascoltatori.
0: Io leggevo che sono stati finora circa 9.000 le persone curate da dipendenza da social network, dal centro di cui insomma lei fa parte. Così?
1: Diciamo che in realtà i 9.000 soggetti sono tutti pazienti che hanno fatto riferimento ai nostri centri, sia italiani sia statunitensi. Di questa fetta deve calcolare una percentuale globale, quindi parliamo di pazienti trattati in 5 anni di circa il 13%, dipendenti dalle cosiddette dipendenze comportamentali, nelle quali c'è il gioco d'azzardo, l'internet addiction disorder, la dipendenza da social, quindi c'è un mare magno di dipendenze che vengono definite comportamentali perché non sono direttamente causate dall'utilizzo di una sostanza psicotropa, come ad esempio la dipendenza da cocaina o da tabacco, per essere più light.
0: E allora arriviamo subito al dunque, altrimenti io faccio la rettifica, ma i social network possono creare dipendenza, lo fanno soprattutto per i più giovani e soprattutto possono essere anche dannosi per la salute?
1: Assolutamente sì, ormai ci sono credo 10 anni di pubblicazioni internazionali che dimostrano come l'iperutilizzo dei sistemi digitali e ancor di più i sistemi social non fanno altro che alterare dei circuiti cerebrali che abbiamo fisiologicamente definiti all'interno del nostro cervello e in particolar modo sono pericolosi per quella fascia d'età dei 13 ai 25 anni dove il cervello dei nostri adolescenti è ancora in maturazione. Faccio un esempio molto semplice. C'è uno studio indonesiano, anche perché lo sviluppo nei paesi asiatici è molto più ampio rispetto ai nostri paesi, diciamo così, nord europei, che ha dimostrato che ragazzi dei 13 ai 17 anni che utilizzano i social dalle 3 ore alle 4 ore al giorno hanno una riduzione, lo sottolineo, riduzione del funzionamento di un'area del cervello particolare che si chiama corteccia cingolata anteriore. Che cosa fa quell'area? È deputata alla relazione sociale, allo stare con gli amici, all'empatia. E questo perché? Perché l'iperutilizzo dei social che ci incatenano in uno scrolling infinito, in uno swipe di informazioni, inibisce le relazioni sociali. Quindi, partendo dal presupposto del nostro cervello, o lo usi o lui funziona di meno, quell'area che non viene più utilizzata si appiattisce, si spegne e quindi questi ragazzi sviluppano disturbi d'ansia, depressione, disturbi dell'insonnia, proprio in riferimento all'iperutilizzo dei canali digitali, in particolar modo dei social. Lei pensi, ma non solo nei ragazzi, anche negli adulti, quanti vanno a letto e prima di addormentarsi guardano gli ultimi reel piuttosto che le pubblicazioni su Facebook? Quanti dei nostri ragazzi riescono a stare lontani dal cellulare e quindi dalla loro visibilità social? Ecco, questo diventa un terreno assolutamente fertile per la costruzione di quadri patologici.
0: Dicevamo della causa, no? Negli Stati Uniti in cui si accusa Meta, quindi Facebook e Instagram, di aver creato apposta, diciamo, dei meccanismi di dipendenza per gli adolescenti proprio per tenerli attaccati. Questo sarebbe gravissimo se fosse dimostrata la malafede, naturalmente, perché abbiamo detto che è così, funziona, insomma, cioè la dipendenza. Al netto di questo, cos'è che crea dipendenza effettivamente? Perché anche la TV è un mezzo che in qualche modo isola, che rende un po' asociali nel momento in cui la si guarda, ma difficilmente crea dipendenza e isolamento da parte del mondo. Qual è la caratteristica, la peculiarità, se ci sono, se sono state individuate e se è possibile a questo punto eliminare proprio quelle cause?
1: Allora, assolutamente sì, sono state evidenziate quali sono le cause per cui i social sono molto più addicted rispetto ad altri sistemi. Primo, per la velocità. Il nostro

0: cervello elabora informazioni in 120-180 millisecondi, e se lei pensa, un libro ha delle pagine finite, ha delle interruzioni dal capitolo 1 al capitolo 2, richiede un'attenzione sostenuta, quindi bisogna star lì un bel po' per poter leggere le pagine. Instagram è velocissimo, cioè lo scroll è infinito, quindi non c'è un capitolo 1, un capitolo 2. Ogni volta che giro una pagina io posso trovare qualcosa che fa riferimento a delle aree di piacere, quindi è come se ricevessi ogni volta una piccola gratificazione. Questa si chiama trigger, cioè si creano degli stimoli ambientali che, quando vengono intercettati dal nostro sistema del piacere, provocano una piccola scarica di dopamina. E quindi io che cosa faccio? Continuo a reiterare quel comportamento all'infinito. Infatti i social che cosa fanno? In realtà vendono le nostre esperienze come prodotti. Perché? Perché costruiscono dei cluster, quindi delle aree, il successo, la bellezza, le vacanze, i corpi scolpiti perfetti, no? Le vite idealizzate, e man mano che il soggetto rimane, spende un pochino più di tempo su quel tipo di informazione, l'algoritmo che cosa fa? Segna che per Gabriele Zanardi è molto più importante il reel sulla palestra piuttosto che quello sulla botanica, e di fatto crea, ed è stato proprio definito hook model, cioè un aggancio, un uncino che permette al soggetto di continuare a ricevere in maniera molto veloce delle piccole gratificazioni intermittenti. È questa la parte che rende molto probabile lo sviluppo di dipendenti, perché si fonda su dei principi neurofisiologici. Il primo è che il rinforzo intermittente è molto più potente del rinforzo continuativo. Pensi alle slot machine. Se uno mettesse 2 euro e vincesse sempre 2 euro, il gioco sarebbe estremamente noioso. Nessuno giocherebbe più. Invece avere questa alternanza di immagini, di colori, di suoni e di trigger, quindi di stimoli specifici per la nostra caratterizzazione, rende quella macchina veramente potente dal punto di vista della dipendenza.
1: Noi parliamo sempre di questi fenomeni come se appartenessero agli altri, ma tutto sommato alla fine io credo ci siamo dentro un po' tutti, chi più chi meno, perché quando lei parlava di quella soddisfazione, no, che si prova a volte, no, girando, sfogliando le pagine di Facebook, di Instagram, in qualche modo mi ci sono ritrovato, e aggiungo, quando magari capita quella volta di mancanza di connessione a internet, anche la frustrazione di un po' non poter... Esatto. Andare oltre, no? Anche quello si nota, insomma, per chi moderatamente in qualche modo è dentro questo meccanismo, ma io mi chiedo quanti ne sono effettivamente fuori, quanti di noi che siamo, per quanto mi riguarda, facendo il giornalista, sono sempre a contatto con l'informazione, e anche i social possono essere in qualche modo informazione, quindi voglio dire, la mia è una visione di parte molto limitata, però secondo la sua sensibilità e la sua esperienza, quanti effettivamente, quante persone, quanta popolazione è al di fuori di questo meccanismo?
0: Guardi,
1: completamente.
0: Se mi permette, le do 3 risposte. La prima risposta è: nessuno è fuori, siamo tutti dentro. Perché? Perché il nostro mondo è diventato digitale. Se lei pensa, una volta interrotta l'attività lavorativa, uno andava a casa e fino alla mattina dopo niente lavoro. Noi riceviamo mail, ma neanche più mail, WhatsApp, per cui siamo collegati H24. Qualsiasi tipo di informazione lo deriviamo attraverso sistemi digitali. L'intelligenza artificiale, ChatGPT, sta creando un'enorme problematica. È stata fatta una ricerca dell'MIT che ha dimostrato che gli studenti dell'MIT che iperutilizzano ChatGPT scrivono testi peggiori e più poveri. Perché? Perché delegano il loro aspetto cognitivo alla macchina e quindi non riflettono più. Quindi prima risposta è: siamo tutti dentro, ma perché lo sviluppo della tecnologia è stato troppo veloce rispetto allo sviluppo culturale, allo sviluppo educativo e allo sviluppo cognitivo del nostro cervello. Secondo aspetto, lei che fa il giornalista, provi a immaginare che per 4 giorni lei dovesse essere out, per qualsiasi tipo di motivo, cioè non più connesso. Non so se lei lo sa, ma l'algoritmo la considera perso. Non le manda più pop-up, i suoi reel, i suoi commenti non hanno più la stessa visibilità, perché all'interno dell'algoritmo lei è missing out, cioè non è più all'interno della rete, quindi i suoi contributi, le sue immagini potrebbero essere meno piacevoli per il resto della community. Talmente tanto vero che esiste una sintomatologia che si chiama FOMO, fear of missing out, cioè paura di essere fuori, per cui gli adolescenti ad esempio dicono ma se ho messo la fotografia devo guardare quanti like, e in base a quanti like devo guardare i commenti, e in base ai commenti devo ripostare subito una fotografia, altrimenti rischio l'oblio sociale. Terzo punto per me fondamentale, perché al di là dei trattamenti, ce ne sono, se ne può parlare, quello che manca, come sempre, è formazione, informazione e educazione. Noi non possiamo continuare a parlare di questo fenomeno indicando gli adolescenti come un'area di vulnerabilità, e poi lei va al ristorante e vedi i genitori che guardano Instagram e mettono un bambino di 2 anni davanti all'iPad così non rompe le scatole durante la cena. Questo è il vero problema, non dobbiamo demonizzare la tecnologia o gli strumenti, dobbiamo creare un sistema educativo. Questo sistema educativo non c'è, è molto fragile. Se lei pensa al cortocircuito della scuola, che utilizza le chat di classe piuttosto che per i compiti, per la facilitazione di comunicazione, in realtà noi stiamo usando uno strumento senza insegnare ai nostri ragazzi come usare quello strumento. E questo è il vero problema.
1: Professore, volevo chiudere anche con una considerazione, ma se effettivamente ci sono tutte queste controindicazioni e anche questa dipendenza assodata, come diceva lei, dal punto di vista scientifico, perché non cos'è che blocca chi di dovere, le istituzioni, a vietarne l'uso, come si fa con l'alcol che crea dipendenza, come si fa con le sigarette, non dico con la droga perché quella è vietata a prescindere, perché non si mettono dei limiti seri e veloci? C'è una questione di carattere economico oppure una questione proprio di mancanza di presa di coscienza del problema e del fenomeno?
0: Ma guardi, io credo, pur essendo completamente ignorante in materia, che ci sia anche un baco di tipo normativo. Se lei pensa, ma mi corregga se sbaglio, se lei posta o dice una notizia errata, lei per il codice deontologico e per il suo ordine professionale viene direttamente chiamato in causa. Se uno scrive sui social che il cancro si cura bevendo acqua piovana, la responsabilità diretta di quello che uno dice non sempre è ascrivibile a un processo giuridico. Quindi secondo me c'è un baco giuridico, perché i social sono esplosi a una velocità non controllabile, e quindi credo che anche le istituzioni si siano un po', come dire, persi per mancanza di tempismo. Secondo, e credo che Meta se patteggia, è come se ammettesse una colpa, non so come
1: dire. Anche se il patteggiamento non è così, dal punto di vista giuridico non è un'ammissione,
0: però dal punto di vista diciamo così, informale, qualcosa gli è sfuggito, certo, secondo me. Poi bisogna capire quanto preterintenzionale oppure no, però di fatto c'è un volume economico pazzesco, se lei pensa agli influencer, ai follower. E se mi permette, ho ancora un minuto, le do un dato. Ai miei studenti ogni tanto racconto che per fare il mio meraviglioso, bruttissimo lavoro ci vogliono circa 27 anni di studi, partendo dall'elementare in poi. E il mio guadagno economico non è certo quello di una ragazza che va su OnlyFans. Quindi il sistema culturale vede negli influencer, in queste figure, mercato, e ovviamente mercato fa
1: poi
0: mercato.
1: Voglio dire, il tema magari lo approfondiremo ancora di più, ma è anche quello del valore che si dà all'importanza che si dà alle cose, insomma il valore dei soldi, tanti soldi ma fatti come, rispetto diciamo all'importanza di avere anche un ruolo sociale all'interno della società, che va al di là chiaramente di quelli che possono essere i tanti soldi. Questa è la mia considerazione, grazie a lei. Grazie al professor Gabriele Zanardi, neuropsicologo e docente all'Università di Pavia, insomma tanti temi interessanti. Noi torniamo subito alla musica con 30 Seconds to Mars, Kings

0: Da un tema caldo passiamo a un tema incandescente, direi, che è quello del clima. Ai noi la parola mai fu così adeguata a descrivere il tempo che stiamo attraversando. Ricordo che qualche anno fa, diciamo il 26 di agosto, era il tempo in cui cominciava a sentirsi quell'aria settembrina un po' più fresca, perché poi, voglio dire, si avvicina l'autunno, e invece no, siamo ancora con la nuova ondata, un'altra ondata di caldo. Non so se è una nuova o è sempre la stessa, che aumenta la temperatura nei prossimi giorni. Lo chiediamo all'esperto meteorologo Flavio Galbiati, che ha il telefono con noi. Benvenuto, bentornato Galbiati.
1: Grazie, buongiorno a voi. Beh, hai detto bene, una volta le stagioni erano ben definite. Ci ricordiamo tutti che quando stava per iniziare la scuola cambiava il tempo. Adesso l'estate, per esempio, si è allungata, dicono le statistiche, addirittura di più di un mese, perché inizia in anticipo e finisce in ritardo rispetto a quello che ci si aspettava qualche decennio fa. Parlavi delle ondate di caldo, in effetti siamo alla quinta ondata di caldo dell'estate. Abbiamo iniziato a maggio con le prime, non è lunghissima questa, però è molto intensa, perché l'alta pressione africana si spinge ancora una volta nel Mediterraneo sull'Italia e condizionerà il tempo, soprattutto le temperature, in particolare nel centro-sud e nelle isole, ma anche in parte del nord. Quindi valori ancora molto elevati nei prossimi giorni. Ci atteniamo il picco intorno a venerdì, quando si potranno anche superare, attenzione, i 40 gradi nelle zone interne del sud e nelle isole maggiori. Qualche picco potrebbe avvicinarsi ai 45 gradi, pensate, ma anche al centro-nord avremo valori elevati, 35-38 gradi nelle regioni centrali, caldo intenso anche in Emilia-Romagna. Poi però alla fine di venerdì e soprattutto sabato cambiano un po' le cose sul nord Italia, perché, anzi, già venerdì per la verità un po' di temporali, un po' di nuvolosità e di instabilità sulle Alpi al nord-ovest. Gradualmente sabato qualche temporale, pochi, ma un calo termico anche al centro in Sardegna. Invece l'estremo sud in Sicilia, anche per tutta la prossima settimana, potrebbero proseguire temperature molto elevate. Ho detto temperature in calo nel weekend, però potrebbe essere solo un calo temporaneo, perché i modelli ci indicano un nuovo rialzo, anche senza raggiungere queste anomalie pazzesche che vivremo appunto in questi giorni.
0: Ma che autunno ci dobbiamo aspettare, in considerazione anche del fatto, leggevo, no, il Niño, che insomma si è rafforzato molto, ci sono temperature superficiali del mare nel Pacifico addirittura di una media di più di 2 gradi centigradi. Significa un'energia all'interno dell'atmosfera e anche della biosfera enorme, considerando 2 gradi per quello che è la massa, no, dell'acqua dell'oceano. Bisogna aspettarsi nei prossimi mesi, nei prossimi anni, anche eventi molto estremi rispetto ai temporali, alle tempeste che già abbiamo in qualche modo sperimentato ultimamente?
1: Sì, distinguiamo due cose. Innanzitutto, hai detto bene, c'è stato un episodio di Super Niño, è stato chiamato quest'anno, perché veramente con temperature molto elevate nella superficie dell'oceano, anche in profondità, e sappiamo che gli oceani modellano il clima in maniera molto, molto evidente, molto importante, perché la loro massa d'aria, come dicevi, la capacità dell'acqua di trattenere il calore, di restituirlo poi successivamente, condiziona il clima in tutto il mondo praticamente. Per quanto riguarda però i fenomeni intensi, dobbiamo preoccuparci più che altro della temperatura elevatissima che abbiamo raggiunto quest'estate nel Mediterraneo. Anche l'acqua del Mare Nostrum ha battuto dei record, e quando l'acqua, il mare nella sua superficie raggiunge queste temperature, fornisce energia, fornisce tanto umidità. Il calore e l'umidità sono poi i carburanti di cui si possono alimentare nubifragi, temporali, e probabilmente appunto affronteremo questo tipo di fenomeni nel corso del prossimo autunno, appena arriveranno delle perturbazioni atlantiche un po' più organizzate. Abbiamo già avuto un assaggio nei giorni scorsi, ma è stata una debole perturbazione, un po' di instabilità a dare luogo a dei fenomeni anche intensi. Ricordiamolo che questi eventi estremi sono destinati ad aumentare come frequenza e intensità, quindi questo è uno degli aspetti più critici, insieme a lunghezza, che dobbiamo affrontare al più presto, e dobbiamo prepararci
0: ad affrontare. In 30 secondi, perché siamo in chiusura, volevo chiederle, sì, qualcuno dice a fronte di questa estate così calda ci sarà un inverno freddissimo, è scientifico, è vero, insomma è una bufala,
1: no,
0: che cos'è?
1: Assolutamente no, tutti gli anni viene annunciato un inverno freddissimo e nevoso, si vede che acquisisce attenzione a questo titolo. Anzi, guardavo gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le previsioni stagionali, che ricordiamo non hanno una grande affidabilità e soprattutto, come dicevo poco fa, si rivolgono ad ampie zone del pianeta, sembra che in Europa l'autunno e probabilmente l'inizio dell'inverno saranno ancora sopra la media come temperature, quindi non date retta a questi lanci titolistici un po' troppo
0: eclatanti. Era giusto anche chiudere con questa precisazione. Grazie mille, grazie a lei, grazie a Flavio Galbiati, meteorologo. Beh, quando lui diceva noi siamo abituati, io della mia generazione, classe 73, alla stagione, no? Arrivava il fresco, ero abituato anche in pieno agosto ad entrare in acqua e sentire quella sensazione di freddo, no? Che uno ci pensa due volte prima di tuffarsi, recentemente insomma ci si butta automaticamente, però pensate insomma i miei figli probabilmente non la conoscono quella sensazione, come non conoscono un'altra cosa, l'Italia campione del mondo, anzi l'Italia ai mondiali, quindi più o meno stiamo là, i tempi sono cambiati come sono cambiati. Io mi fermo qui e vi ringrazio naturalmente per essere stati con noi fino a questo momento, restate qui perché tra un po' si parlerà immagino anche un po' di sport con Summertime che continua su Giornale Radio. Ringrazio anche Jack Salia che ha curato la parte tecnica, Michele Ceci in redazione. Vi do appuntamento domani. Vi aspetto puntuali come sempre dalle 13 alle 14. A domani. Ciao.
2: Giornale Radio. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 14 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In apertura all'economia è attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
5: Gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
6: In Germania sei dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
5: Emma La Cronaca ha arrestato l'uomo ritenuto responsabile di aver aggredito lo scorso giugno con l'acido una donna scorzene, il veneziano. A finire manette dopo mesi di indagini a un 22enne originario della Macedonia del Nord. Adesso dovrà rispondere di lesioni gravi aggravate dalla premeditazione e dalla deformazione permanente del viso. Secondo quanto trapelato, il giovane avrebbe agito su commissione dietro compenso di almeno 3.500 euro.
6: Questa mattina 25 bambini in vacanza a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, dopo aver fatto il bagno al mare, hanno iniziato a sentirsi male. Tra i sintomi accusati, vomito, diarrea e febbre. La causa dei malori sarebbe da ricercarsi in un malfunzionamento del depuratore che scarica nelle acque comunali. Per questo sarebbe stata emanata un'ordinanza con divieto di balneazione in prossimità della foce del fiume Armi dove scarica l'impianto. I minorenni sono stati tutti trasportati in ospedale dove sono costantemente monitorati.
5: Il calcio: Ken spinge per il trasferimento al Como. L'attaccante non si è voluto allenare questa mattina e si è presentato in ritardo per la seduta al Viola Park. Con questa scelta il giocatore vuole forzare la Fiorentina ad accettare l'offerta del Como, ma i Viola però non cambiano la loro posizione. Per lasciar partire Ken devono prima trovare un sostituto all'altezza. I motori invece, la KTM Tech 3 ha annunciato questa mattina l'ingaggio di Luca Marini a partire dal 2027. Il fratello di Valentino Rossi lascerà la Honda per andare a sostituire Enea Bastianini, il quale dalla prossima stagione salirà sulla moto dell'Aprilia Trek House.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: E allora bentrovati all'appuntamento con Summertime. Lapo De Carlo, Tommaso Lavizzari.
8: Buon pomeriggio Lapo, buon pomeriggio a tutti.
7: E come si chiama? Michele Ceci.
8: Sì,
7: Michele Ceci,
8: sì,
7: non mi ricordo
8: sì,
7: mai
8: sì.
7: Come si chiama. No, ma qui da un paio d'anni, ma
8: quando non si vedono le persone succede questo.
7: No, mai. Massimo Tedesco in regia, il silente Massimo Tedesco. Una volta mi ricordo che strepitava, urlava. Adesso un
9: buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
7: Sì, esatto.
8: Buongiorno.
7: A te e come sempre con voi all'ascolto naturalmente e non solo ma anche parlanti vi vogliamo al 334 11
8: o
7: 11
8: scriventi.
7: Esattamente al 6, ecco mi sono già dimenticato 334 11 11 622 mi hai interrotto mentre dicevo il numero. E adesso finisce che ti davo il mio ancora una volta. Tanti argomenti anche oggi, si parla di cinema, di musica, di sport, di autovelox, robotica, medicina, la chiusura di Rai Scuola a favore dell'identità italiana. Vabbè. Del calcio mercato, così proprio tanti argomenti messi insieme e allora, come dire, un bel purpurì in questo summertime e quindi ci divertiamo anche così, ma prima partiamo con la musica, lo facciamo con Jenny, questa è Less Than a Lover.

0: Houston è stata una voce straordinaria, una donna eccentrica, anche naif, bellissima, simpaticissima, divertentissima, ricchissima e alla fine anche sì, se n'è andata a 80 anni. Io l'avevo scoperta tanti anni fa con i miei genitori quando avevo andato a vedere un film, o mi avevano fatto vedere un film negli anni 80 che era dalle 9 alle 5 orario continuato, era un film di Black Edwards e lei era una delle tre protagoniste, ovviamente una commedia americana come all'epoca gli americani sapevano fare, e dove si rideva di gusto, dove non c'era volgarità e dove lei era una delle tre protagoniste che venivano inizialmente vessate da un capo ufficio terribile e loro si ribellavano, e quindi era un po' la rivolta delle donne, ma era anche la rivolta delle cosiddette commesse, delle impiegate contro questi atteggiamenti dispotici. Dalle 9 alle 5 era continuato e poi ha fatto tanta musica, specialmente country, e Dolly Parton ci ha accompagnato per 80 anni.
1: Assolutamente, tra l'altro aveva perso da pochissimo anche il marito Carl, sì, Dean, che era compagno da ormai 60 anni, e tra l'altro lei aveva anche distribuito con questa sua Imagination Library tantissimi libri per bambini. Lei è stata anche una grande imprenditrice, ha costruito, mi raccontava prima, poco prima della diretta, proprio il nostro Massimo, che lei aveva realizzato anche una sorta di parco dei divertimenti dedicato a Nashville, a tutto l'immaginario che l'ha circondata. È forse uno dei personaggi, poi lo chiederemo anche al nostro ospite, che forse meglio di tutti gli altri ha rappresentato gli Stati Uniti d'America.
0: Non c'è dubbio, poi lo faremo dire a lui, perché sono poverino, dopo cosa deve,
1: certo,
0: dire,
1: esatto,
0: abbiamo detto tutto noi. Intanto c'è un aggiornamento che purtroppo ci troviamo costretti a dare, arriva dal Tibet, o meglio un'alluvione tra il Tibet e il Nepal. Almeno 8 morti, ma mancano 291 turisti stranieri all'appello. Nella regione ci sono 90 italiani, 2 sono stati bloccati per la frana. Le immagini sono veramente impressionanti e secondo i media locali che citano il Nepal Tourism Board, in totale le persone disperse sarebbero 384. La notizia l'abbiamo trovata su tutti i quotidiani online e anche su Repubblica, l'alluvione tra Tibet e Nepal, 384 turisti dispersi tra cui 291 stranieri. Le parole di Xi: ci sono gravi perdite, in corso le verifiche della Farnesina. Ovviamente appena avremo anche noi delle informazioni che possono essere naturalmente date, ve le daremo in tempo reale. E nel frattempo, sempre per quel che riguarda il tema dei viaggi, purtroppo dalla Germania, malaria all'aeroporto di Francoforte, un morto e 5 contagiati, sono stati rafforzati i controlli. E quindi
1: pazzesca
0: naturalmente
1: anche questa notizia.
0: Sì, è una notizia incredibile. E naturalmente poi andremo ad approfondire anche su altri argomenti, ma chiaramente questi due sono quelli che ci stanno lasciando più sconcertati. C'è anche un tema che è collegato, lo troviamo ancora sul Corriere della Sera, alla vicenda della, dov'è finita? Eccolo qua, del fatto che in Italia c'è questa vicenda della famiglia Del Vecchio ed è una fronda tra fratelli, e questo però riapre il riassetto delle quote, ma paradossalmente ora Leonardo Maria Del Vecchio ha più libertà di movimento, e questo non so, dipende da tua mente come gestire,
1: sì,
0: questi
1: perché
0: soldi.
1: Hanno tutta una questione familiare, per cui credo, da quello che ho capito, che gli abbiano suggerito di dare dimissioni perché così sarà più libero di gestire, di utilizzare anche un determinato tipo di denaro, insomma, che non poteva sbloccare se avesse avuto un determinato ruolo. Tutta una questione. La cosa che a me preoccupa, se posso dire, da questo punto di vista, è il fatto che tante realtà italiane che ci hanno comunque distinto nel mondo imprenditoriali, adesso che sono passate in mano ai figli, non me ne vogliano, però non è che stiano proprio brillando per esattamente come era nel periodo dei padri e a volte addirittura dei nonni.
0: Diciamo che nei motivi della rottura sono tanti, sono anche facilmente immaginabili. La rottura è con Francesco Milleri, che poi è l'uomo scelto dalla famiglia,
1: amministratore delegato,
0: e quindi da Leonardo Del Vecchio per guidare l'impero dopo la sua morte. Nella sua lettera di addio invece Leonardo Maria accusa la gestione attuale di essere impersonale, devo dire,
1: sì,
0: di tante motivazioni, questa è la prima volta che la sento in assoluto,
1: sì,
0: e distante dalle forze produttive, e la contrapposta un po' alla leadership del padre, che secondo lui storicamente era vicina alle persone. In retroscena più pesante riguarda il tentativo sempre di Leonardo Maria Del Vecchio di rilevare il 25% di Delfin dei fratelli Luca e Paola. Lady. Per un controvalore di 11 miliardi di euro. Tra l'altro lui ha un debito a quanto pare di 1,3 miliardi, debito personale tra l'altro, e l'operazione è saltata perché le banche richiedevano una lettera di patronage, l'avallo fondamentalmente, da parte di Delfin, che era holding guidata appunto da Milleri, invece ha rifiutato di concedere. Quindi è una situazione anche qui particolarmente complicata. Io direi che magari domani o dopodomani sarebbe interessante, una volta che avremo più informazioni, andare nel dettaglio di questa vicenda. Dall'altra, se andiamo un pochino più avanti, c'è questa vicenda, anche qui mi interessa molto da parlarne magari domani, perché la notizia è arrivata oggi: a Milano una persona su due non paga le multe. Cioè uno su due, il comune perde così per sempre 800 milioni. A parte il fatto che quando non pago la multa io mi arrivano poi email.
1: Bravissimo, cose. Stavo dicendo, anch'io ci ho provato a non pagare le multe.
0: Ma come è possibile non riuscire a non pagare le multe? Perché vorrei saperlo anch'io a sto punto. Non è...
1: magari non le pagano, nel senso che non le pagano neanche quando arrivano gli ufficiali giudiziari a casa.
0: Ho capito, ma come fanno questi a non requisire, a sequestrare dei beni?
1: Sai, che... c'è un sacco di gente che risulta non nulla tenente.
0: Ma la metà? Nulla tenente. Vabbè,
1: tantissima gente che gira con l'aereo privato, però nulla tenente.
0: Insomma, tantissima gente mi sembra eccessivo. Però,
1: più vabbè. Di quella che si immagina.
0: Sì, va bene, adesso non esageriamo, però sennò poi dopo diventa estremo. 334-11-11-622, abbiamo iniziato con Summertime, tra poco il primo ospite, andremo a parlare di Dolly Parton, della sua straordinaria vita. Adesso però andiamo ad ascoltare gli Snow Patrol, questo

0: Dagli Snow Patrol veniamo invece adesso a un personaggio musicale e cinematografico, l'abbiamo parlato pochi minuti fa, io e Tommaso Lavizzari, che ci ha lasciati ieri, Dolly Parton, e vogliamo andare a parlarne con un critico musicale come Andrea Silenzi, che è con noi. Ben trovato a Giornale Radio.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, vorrei dirti questo, nel tuo ricordo mi pare che tu abbia scritto che l'identità di Dolly Parton era una costruzione senza essere una menzogna, cioè come ha fatto a usare Strass e l'ironia come un'armatura protettiva invece che farla diventare una specie di prigione, perché il suo personaggio è andato avanti e ha solcato diverse generazioni.
1: Ma lì è sempre un problema di intelligenza e di ironia. Non ha creato un personaggio statico, ma ha creato un personaggio dinamico. Dinamico anche rispetto al contesto in cui si muoveva. Noi siamo sempre stati abituati a considerare gli artisti country in questo modo, la dico un po' all'Alberto Sordi, cappelloni, saccoccioni, camicioni, ma in realtà è un mondo molto variegato. E lei probabilmente ha rappresentato una delle artiste da questo punto di vista più intelligenti e più sensibili rispetto al suo ruolo e a quello che stava rappresentando. Non è facile, lei aveva anche una fisicità molto riconoscibile, ma anche su quello ha sempre giocato molto. E secondo me una delle chiavi del suo successo è proprio questo suo modo molto smart di affrontare il palcoscenico e anche di proporre la sua immagine.
2: Noi siamo abituati di solito a rappresentare gli Stati Uniti d'America dal punto di vista artistico, in particolar modo musicale, attraverso personaggi come possono essere Elvis, Johnny Cash, Bruce Springsteen. Spesso e volentieri Dolly Parton viene lasciato un po' in secondo piano, però in realtà secondo me è l'artista che forse meglio di altri è riuscita a rappresentare gli Stati Uniti d'America nel mondo. È corretta un'interpretazione così?
1: Ha un suo fondamento, nel senso che comunque è una delle poche artiste che è riuscita a conquistare fette di pubblico anche in segmenti che teoricamente potevano non essere di sua competenza. Mi è capitato di leggere proprio oggi un messaggio che lei ha mandato a Eminem dopo l'introduzione di Eminem nella Rock and Roll Hall of Fame, ed è un messaggio affettuosissimo in cui lei più o meno dice: io non so molto di rap, però ho sempre sentito una grande connessione con te, speravo di incontrarti, poi nel delirio delle cerimonie non è successo. Però io, anche se non sono dentro il tuo linguaggio, però intuisco che c'è una connessione tra noi. Questo probabilmente è un altro dei grandi segreti del successo di Dolly Parton, anche la sua curiosità e soprattutto la sensibilità di artista, perché questo risponde anche al quesito in parte, perché quando si è artisti davvero, poi veramente si riesce a esportare una sensibilità musicale che ti rende comunque centrale all'interno della narrazione di un'entità complessissima come quella della musica americana. Quindi anch'io penso che sia stata una delle ambasciatrici della musica americana nel mondo.
0: Lei ha detto no a Elvis Presley per una canzone, i diritti di I Will Always Love You, e praticamente ha gestito tutto il suo catalogo fino alla fine. Ecco, è stata un'indipendenza economica anche un po' radicale la sua.
1: Ma secondo me è parte anche del suo personaggio, perché ripeto, con una figura come la sua io non credo che sia stato facilissimo per lei mantenere un successo stabile in un mondo prettamente maschilista come può essere quello di certi ambienti della musica americana, quindi la sua gestione è coerente anche con col suo modo di immaginare se stessa all'interno di quell'universo, e quel no, che poi si rivelerà, insomma, molto, si è rivelato molto lungimirante, però fa parte proprio di questo. Tra l'altro lei dovette trattare col colonnello Parker, che non era esattamente un chirichetto, eppure ha mantenuto una posizione molto ferma, rischiando anche, perché poi ovviamente dare una canzone a Elvis negli Stati Uniti significava avere un ritorno sicuro, ma lei voleva farlo alle sue condizioni, e poi il tempo l'ha premiato.
2: Tra l'altro lei è rimasta attiva fino all'ultimo, perché è vero che era malata, però fino a pochissimo tempo fa parlava addirittura di rappresentare la propria musica attraverso degli avatar realizzati attraverso l'intelligenza artificiale, quindi era molto anche moderna come tipo di mentalità, nonostante arrivasse appunto da un'altra epoca, perché questo è la realtà.
1: E anche da un posto piccolo, da una famiglia molto semplice. Guarda, è stato, devo dire, quasi commovente seguire i suoi post, in cui lei si preoccupava di dare informazioni sulla sua salute ai suoi fan, ai suoi follower, e l'ha sempre fatto con leggerezza, senza mai mettere l'accento sui suoi problemi fisici, che in realtà erano molto forti, e non escludeva appunto nessuna possibilità per mantenere comunque viva la sua arte, tra cui anche l'utilizzo di avatar. Avevo anche scritto della sua intenzione di creare un museo che raccogliesse un po' tutta la sua, che doveva essere il più ricco museo dedicato a un artista. Poi adesso non so dirti di preciso se questo è già un progetto in essere o se era solo un'idea, però comunque è rimasta veramente attiva fino all'ultimo, e questo secondo me è anche significativo rispetto al suo modo di intendere la vita e l'arte.
0: Senti, lei aveva una capacità che è di pochi. Lei piaceva sia alla comunità LGBTQ, piaceva ai conservatori, cioè lei non aveva una posizione politica ben precisa, e quindi questo devo dire che l'ha consegnata anche qualcuno ha detto che è una forma di ambiguità. Io più che ambiguità semplicemente credo che lei escludesse il concetto politico, o non lo mettesse comunque a disposizione del grande pubblico, perché voleva mettere davanti a sé soltanto la sua arte, è corretto?
1: Sì, penso che sia stato esattamente così, anche se poi, sai, attraverso certe scelte anche di repertorio, attraverso tutta la sua opera di beneficenza, lei ne ha fatta tantissima, si è occupata moltissimo delle persone in difficoltà, quindi in qualche modo anche quella era una presa di posizione non diretta, ma per dire, la sua canzone 9 to 5 è ancora oggi utilizzata durante le manifestazioni per i diritti delle donne.
0: Tanto ne parlavo prima, dalle 9 alle 5 l'ho continuato, ho detto è primo film che ho visto con lei, d'altro canto era anche il primo che aveva fatto, di Black Edwards, ed era From 9 to 5, era appunto quello che aveva consegnato anche la popolarità a livello internazionale, perché si vedeva anche il volto, non soltanto negli Stati Uniti. Stavi dicendo, scusa?
1: No, è esattamente così, quindi anche al cinema lei è riuscita a esportare la sua figura, non solo professionale ma anche umana, cioè le due cose sono andate sempre di pari passo. Poi la storia del country ci ha insegnato che un personaggio per esempio come Loretta Lynn è diventata un idolo anche per gli appassionati di rock indipendente, perché a un certo punto ha collaborato con Jack White, e quindi è stata riscoperta anche da tutto un pubblico che magari non la conosceva.
2: Esatto, No, intendevo dire sì, volevo sottolineare solo il fatto che effettivamente aveva coinvolto anche un pubblico, come si diceva già poco fa, esterno, diciamo, al country di per sé come genere musicale, aveva veramente coinvolto un pubblico amplissimo, ecco.
1: Sì, era trasversale. D'altra parte, canzoni come Jolene o come I Will Always Love You sono bellissime canzoni, al di là di tutto, sono pezzi pop venati di country, ma sono anche delle canzoni di contenuto sentimentale molto alto. Quindi ha avuto anche, come dire, è stata capace anche di trovare accesso dove teoricamente non avrebbe potuto. E, secondo me è una grande perdita, veramente una grande perdita.
0: Sì. Andrea Silenzi, poi, vabbè, poi abbiamo ascoltato prima una canzone di Dolly Parton proprio prima che tu intervenissi, e mi sa che ogni tanto qua la riascolteremo, perché molti giovani magari l'hanno conosciuta, tra l'altro anche recentemente, perché il suo nome era apparso, tra l'altro era stato addirittura messo in un videogame, se non sbaglio, o quantomeno in qualcosa.
2: Può essere, sì.
0: Sì, sì, perché avendo una faccia e un'espressione, oltretutto anche appunto una corporatura così facilmente riconoscibile.
2: Sì, si era costruito questo personaggio quasi veramente da icona pop, quasi un cartone animato, se vogliamo. In un certo senso.
0: Sì, sì, quindi era più facilmente iconografica ed era anche facilmente riconoscibile. Andrea Silenzi, grazie di essere stato con noi e a prestissimo, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora.
2: A presto.
1: Grazie, a presto.
0: Allora, da Dolly Parton, che speriamo anche molti giovani vadano a conoscere meglio, io continuo a pensare che il country sia un genere che non è abbastanza frequentato da noi, io non dimenticherò mai per tutta la vita un film meraviglioso australiano che era uscito negli anni 90, fine del 90, in Italia, ma soltanto per un paio di giorni perché veniva da Cannes. Poi non è mai uscito in Italia, non è mai stato distribuito. Il film si chiama Patsy Cline. Una delle protagoniste era Miranda Otto. Miranda Otto è una delle protagoniste a sua volta del Signore degli Anelli. E c'era questa sequenza memorabile dove si vedevano 300-400 persone che ballavano di notte al silenzio, nel silenzio col tramonto, con queste lucine tipiche, quelle che vengono messe, le luminarie che vengono messe, quindi col tramonto e le luminarie, e ballavano il country. Senza musica, è qualcosa, credetemi, mi ha aperto il cuore verso questa materia. Poi ovviamente è arrivato anche in Italia la musica country, so che c'è
2: adesso suoi... stanno sì, diciamo che i rapper proprio stanno riportando un po' in Jake LaFury, ad esempio, dei Club Dogo, poco tempo fa ha detto: quando smetterò di fare rap probabilmente vorrei fare country, perché mi piace moltissimo.
0: Sì, è molto
2: come
0: bello, è molto bello. 14:30, ci separiamo da voi per un paio di minuti e poi torniamo in diretta con Summertime.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Ho scoperto che questa radio, per motivi misteriosi e insondabili, tutti i registi che abbiamo, tranne uno, il nostro.
3: Sono motivi misteriosi.
2: No, tutti i registi suonano e cantano.
3: Eh sì.
2: Lorenzo Cappadone, Elisa Cabrini,
3: ma perché
2: Jack.
3: È misterioso?
2: Beh, cioè, io non ho mai
3: visto
2: un così.
3: Si occupano di suoni, studiano suono.
2: Sì,
3: ci
2: ma
3: sta.
2: Non è così normale che tutti suonino e tutti cantino. Ma cantano anche bene davanti al pubblico.
3: Sì, sì, sì. No, beh, se, ma a me è capitato in passato, perché sai, quando un ragazzo studia musica, produzione, eccetera, eccetera, è anche per interesse
2: Massimo
3: personale.
2: Massimo Tedesco, che è una persona seria, cioè, pensa solo a noi.
3: Adesso, Massimo, non me ne volere, però arriva anche da un'altra generazione. Capito?
2: Pensa, quindi vuol dire che l'altra generazione non sapeva fare niente.
3: No, nel senso che però oggi come oggi, magari uno si avvicina allo studio della musica.
2: Noi, lui non pensa ad altro.
3: Cioè, quello certo.
2: Come romperci le scatole domani.
3: Io vado a letto la sera e penso a voi. Penso a voi.
2: Allora, tra poco andremo a parlare di un argomento che ci ha un po' colpito, il caso legato agli autovelox fatti con l'intelligenza artificiale.
3: Speriamo che siano intelligenti. Perché se poi sbagliano.
2: Siamo un po'.
3: Quindi controllano anche se stai usando il telefono, se hai la cintura di sicurezza.
2: Ne parleremo con il nostro ospite. Diciamo che è un'idea, tra l'altro, italiana, che è stata sviluppata da una società che si chiama Sodi Scientifica, utilizza telecamere ad alta risoluzione. Molto alta.
3: Molto altissima.
2: E quindi la domanda è: ma ha delle potenzialità incredibili, come la distrazione alla guida che riesce a contrastare. Ha una visione artificiale. Cosa vuol dire? Che quindi vede cose che non dovrebbe vedere, teoricamente. Quindi sì, c'è anche la questione di
3: No, ma soprattutto c'è anche una questione del controllo, perché è vero che tu stai controllando che uno non compia però in realtà stai controllando anche delle persone che non stanno commettendo nessun reato.
2: Ecco, il tema più importante è la privacy.
3: È questa, la privacy.
2: Cioè, a me non voglio una telecamera che mi guardi dentro, anche se davanti ci sono delle...
3: Capito. Non è bello.
2: No, ne parleremo tra
3: Dovremmo
2: poco.
3: Firmare tutti la liberatoria.
2: Tra l'altro, dobbiamo parlarne tra poco con un giornalista che si è occupato proprio di questo argomento, Maurizio Bertera, e con il quale, insomma, lui che scrive per Corriere dei Motori, diciamo, ha scritto anche di questo articolo che andremo a estrapolare. Adesso andiamo a ascoltare prima Nickelback, questa è Someday.

0: Ti dicevo prima, Tommaso, arriva a quanto pare l'autovelox con l'intelligenza artificiale, con tutti gli annessi e connessi che abbiamo detto prima e con problemi seri di privacy. Andiamo a parlarne con Maurizio Bertera, che collabora con il Corriere Motori, il quale è con noi qui a Giornale Radio. Ben trovato.
1: Buongiorno a voi.
2: Buon pomeriggio.
1: Tutto bene.
0: Ciao, sì, ben trovato a te. Sì, sì, adesso questa notizia però ci ha messo un po' di
2: agitazione.
1: Intanto l'agitazione per il momento non averla, diciamo, chi frequenta abitualmente quel tratto della Firenze Pisa Livorno o chi ci passa per turismo. E comunque, come giustamente ho sottolineato, perché la vostra osservazione è intelligentissima, che la cosa mette ansia, è un esperimento, per cui ovviamente noi invitiamo sempre sul Corriere della Sera Motori ad andare piano e soprattutto a comportarsi bene per le regole. Comunque per 3 mesi anche, diciamo così, i furbetti non corrono rischi, però a noi è piaciuto e comunque è importante raccontare questa cosa che, come tutti gli esperimenti, può portare a diciamo a una scelta poi concreta, oppure magari a un rinvio, perché ci sono, come avrete letto, delle problematiche complicate poi sull'applicazione.
0: Sì, esatto.
2: Assolutamente. Infatti erano le cose che ci interessavano di più, in realtà.
0: Intanto la domanda è questa: cioè, fino a che punto un dispositivo nato per il controllo della velocità, diciamo, può trasformarsi in uno strumento di monitoraggio biometrico, addirittura, da quello che abbiamo capito, e anche comportamentale delle persone che sono all'interno di un'auto, senza violare il cosiddetto diritto costituzionale alla riservatezza?
1: Difatti il punto l'avete centrato perfettamente. Devo dire che qualche anno fa, anche nella nostra amata Milano, almeno io sono milanese, Milano, si è ragionato su questo fatto di introdurre queste telecamere per vedere, lì addirittura era stata passata come una sorta di ricerca di mercato per cercare di capire il comportamento delle persone. La stessa cosa devo dire che è venuta fuori nel paese che ha inventato il diritto alla privacy, che è l'Inghilterra, dove a Londra devo dire che avevano introdotto la stessa cosa e i media inglesi erano abbastanza insorti, perché sapete che sulla privacy gli inglesi hanno costruito il loro sistema normativo. Allora, il passaggio veramente da verificare è il fatto che, da un lato, è correttissimo che una persona che non mette le cinture o ha in mano lo smartphone venga sanzionato, ma per il momento la normativa italiana prevede che la contravvenzione venga effettuata al momento. Cioè, il classico caso che il vigile ti vede col telefonino, ti ferma, tu puoi non pagare, comunque lui te la contesta e poi, se vuoi, vai dal giudice di pace per quello che vuoi. In questo caso il discorso è: da un lato ti possono beccare a fare qualsiasi cosa, vi dico sempre per ridere, anche metterti le dita nel naso, no? Però al tempo stesso, se non viene immediatamente contestata, cioè resta lì ferma, perché in pratica si tratta, come dite voi, di un'intrusione in un abitacolo che per la normativa italiana è considerato esattamente come casa tua.
0: Sì.
2: Che però è lo
1: e
2: stesso.
1: Quindi dimmi.
2: No, prego. La lascio concludere.
1: No, diciamo, nel senso che noi siamo i primi a essere curiosi di vedere questo esperimento a cosa porterà, ma per il momento è l'abbiamo sottolineato, è un esperimento che, da un lato, se vogliamo, invita in maniera anche vagamente diciamo così artificiale della serie: state attenti e comportatevi bene perché il Grande Fratello vi guarda. Ma è un match ancora tutto da vedere, che per certi versi voglio dire ha dei punti in contatto con un'altra normativa che in questo momento è di grande discussione in tutto il mondo, che è quella della guida autonoma. Cioè si sta facendo un utilizzo della tecnologia in campo automobilistico che precede troppo le normative vigenti. E quindi sul discorso della, diciamo, delle

0: multe create da questo mix. Devo dire, dal punto di vista tecnico, l'azienda italiana che ha unito l'autovelox con l'intelligenza artificiale ha fatto un lavoro molto importante, però vi potrei dire che per il momento è un esercizio di stile. Se vi piace il termine.
1: Sì, infatti, perché secondo me, tra l'altro, tra tutte le cose che si può fare in macchina di scorretto, quella proprio del telefono è una che viene poco considerata. In realtà, secondo me, è la più grave di tutte, perché è la causa principale di incidenti spesso e volentieri mortali, ed è veramente una sciocchezza. E questo è comunque un problema difficile, perché anche gli stessi diciamo la stessa polizia, insomma polizia locale, insomma, che deve controllare le strade, fa fatica a riscontrare questo tipo di reato, perché appunto è difficile cogliere la gente sul fatto, e anche in quel caso c'è sempre la parola di uno contro la parola dell'altro.
0: Hai perfettamente ragione. Devo dirti una cosa, che da questo punto di vista la vostra approfitto per dire una cosa, che ancora adesso siamo un paese un po' conservatore e non troppo tecnologico. Devo dire una cosa, che adesso il 99% delle macchine ha un sistema per cui, connettendosi al telefonino, sì, permette, con il sistema Android o il sistema Mac, di collegarsi al display dell'auto, sì, per cui, voglio dire, persino noi anziani, mi metto fra gli anziani, una volta che imparano a connettersi, io per dirti che non sono, in questo momento non sono al lavoro, ma sono fuori per servizio, io ho utilizzato le mie 2 ore di viaggio per fare un mare di telefonate utilizzando il display dell'auto senza toccare il telefonino, perché ormai tutte le macchine, persino quelle piccole, le city car, hanno la connessione al telefono, per cui effettivamente, certo, al giorno d'oggi uno che si fa beccare dalla stradale, fermo restando che 3 anni fa sulla tangenziale ovest mi si è accostato alla pattuglia della stradale, io ho preso giustamente la multa e ho detto: dovete scusarmi, sono veramente un cretino, quantomeno ho mandato la multa quella minima, perché sono cascato
1: adesso sospendo la patente, giustamente. Io continuo, sì, a ripetere, per me è una roba gravissima guardare il telefono quando si guida, cioè io sono
0: proprio... perfettamente ragione. Difatti ti dico, approfittiamo dell'occasione per invitare che con un minimo di studio sul telefonino, connessione Bluetooth eccetera eccetera, che tu puoi stare 4 ore al telefono senza rischiare niente utilizzando il display. Però ribadisco, onestamente, le multe, ecco, questo è un altro ragionamento che non c'entra nell'articolo, ma invito a fare, le multe su certe cose sono ancora un po' troppo discrezionali, cioè nel senso che c'è la pattuglia della polizia locale che giustamente ti punisce senza pietà, c'è quella che dice sì, va bene, comunque se sta andando a casa la capisco, c'è quella che dice sì, stavo telefonando alla vecchia zia, ovviamente la butto sempre sul ridere,
2: certo, certo,
0: però dovete raccomandare, e unisco anch'io, che siccome 3/4 degli incidenti, questi sono dati ufficiali Istat e ACI, derivano dall'utilizzo dello smartphone, certo, bisogna stare veramente molto attenti.
2: Sì, io devo dire, ho letto recentemente un articolo e volevo approfondirlo, ne approfitto anche per pubblicitarlo, anche perché tu sei anche competente in materia, legato al fatto che l'automobilista medio si distrae per un tempo eccessivo, perché rispetto alle macchine del passato, perché oltre allo smartphone e al navigatore ci sono tutta una serie di elementi che oggi sono digitali, e tu anche solo per cambiare stazione radio oppure per fare dei piccoli spostamenti devi cliccare, devi cercare col il pulsante, ma non con le dita, devi vedere con gli occhi, quindi ti distrai diversi secondi.
0: Sei, devo dire, complimenti alla preparazione, perché
1: giorni che studi.
0: In realtà, vi devo dire una cosa, che magari i competenti di auto se ne sono accorti, gli appassionati, ma moltissime case, tra cui per esempio, non facciamo nomi perché si sa come funziona, ma moltissime case stanno tornando a un ragionamento di ergonomia che sembrava sparito, cioè stanno tornando per le funzioni principali, quindi la radio, il condizionamento, eccetera, eccetera, i tasti fisici, perché in effetti delle ricerche, soprattutto le hanno fatte nel nord Europa, dove non so se voi sapete, l'attenzione sulla sicurezza è mostruosa,
1: altissima,
0: molto,
1: certo,
0: più alta che nei paesi mediterranei, hanno rivelato il discorso della serie. Ti perde diciamo coscienza della strada e si rischia di più perché si smanetta un casino nei menu e nei sottomenu dei display. E quindi parecchie case, dico la verità, più europee che cinesi o americane, stanno tornando a mettere le 4-5 funzioni principali esattamente come nelle macchine che degli anni 80-90, dove tu il condizionatore te lo regolavi, non dico con la manetta rotonda, ma quasi. Per dire, la radio, che giustamente sottolineava lui, è pieno di sottomenu, ma in realtà uno basta DAB, FM e la stazione e alla fine ha risolto i problemi, no?
2: Certo.
0: E quindi questa cosa, credetemi che le case si stanno ragionando, e vi aggiungo questo, che esiste in Europa un ente,
2: sì,
0: un ente che è chiamato Euro NCAP, che studia appunto queste cose e nelle sue nuove regole ha imposto che le case ragionino molto di più sull'ergonomia dei comandi, perché hanno rilevato che un po' di incidenti derivano dal fatto che uno cerca tutto il calcio minuto per minuto e una volta era semplicissimo, adesso deve smanettare, deve cliccare quattro cose sul display.
1: Sì, sì, questo è in effetti un grande problema.
2: Stiamo per salutare il nostro ospite. Guarda, dico solo una cosa, l'altra che io trovo incredibile che non ci abbiano ancora pensato, ma a me è venuto in mente subito tre anni fa, mi ricordo, tutte le persone che sono rimaste bloccate, ma questo è un discorso di sicurezza, in auto con gli allagamenti, adesso stavo vedendo le alluvioni che abbiamo visto in Nepal, in Tibet, terribili, e abbiamo visto decine di persone che nella vita purtroppo hanno perso la vita perché sono rimaste bloccate nell'auto con l'acqua, magari anche in quelle gallerie dove si formava nell'avvallamento l'acqua. Non c'è, le macchine elettriche non hanno più
1: la manovella
2: per tenere sulla, è pazzesco.
0: Vi posso fare, adesso sembra che ci siamo preparati, ma vi posso fare complimenti, nel senso che domani o dopodomani sul sito del Corriere Motori io ho fatto un pezzo, perché in Cina hanno richiamato ieri 4 milioni di automobili elettriche, perché sostengono che le maniglie a scomparsa elettriche siano una fonte clamorosa di incidenti, in quanto manca il vecchio comando meccanico per far così. E siccome, diciamo una cosa, in Cina sono molto reattivi su queste cose, hanno richiamato 4 milioni di auto della serie. Bisogna trovare una soluzione, perché sono successi degli incidenti, e ne ho citato uno di tre poveretti morti annegati proprio in questa situazione. E quindi, paradossalmente, che la tecnologia straordinaria e anche estetica, perché le maniglie a filo ovviamente sono bellissime, no? È tutto molto elegante, però la tecnologia in questo caso ha portato anche a una situazione così. Quindi avete addirittura anticipato un mio pezzo e non so come ringraziare.
2: Non farò neanche più, ci abbiamo pensato noi. Grazie allora, Maurizio.
1: Grazie mille, molto interessante.
0: Buon lavoro.
1: A presto, grazie mille.
2: Grazie ancora. Grazie. Andiamo a ascoltare una canzone, quella di Michelle Branch e New Radicals, The Game of Love.

0: Buongiorno ragazzacci, Giancarlo da Genova. Tanto faccio i complimenti a Tommaso perché quando non c'eri tu l'avevo retto botta alla grande. Alla grande, veramente. È stato veramente fantastico. Poi mi sono premurato di farvi rumoretti perché sennò poi magari non pensate che non sono io che sia un usurpatore.
1: Grande.
0: Niente, volevo dirvi che insomma io non ho visto una gran bella partita, ho visto una gran bella squadra, ho visto una prospettiva molto positiva riguardo la mia squadra. Però non ci allarghiamo perché il ciclo deve andare avanti tranquillo, senza grosse aspettative, andando avanti giorno per giorno, ok? Un saluto, un abbraccio, sono molto, comunque molto molto soddisfatto, finalmente ho visto un gioco che mi diverte e mi rilassa e sono contento. Saluto a tutti.
2: Ecco. Grazie. Beh, anzitutto ti ringrazio, grazie mille, ma io ho avuto un ottimo maestro, ragazzi. Io ho imparato da Lapo ormai tanti anni fa.
3: Massimo Tedesco, dice Massimo Tedesco. No. Ho avuto un ottimo maestro, dovevi dire Massimo Tedesco.
2: Massimo Tedesco, giusto, è vero. Ho avuto un ottimo maestro, Massimo Tedesco. Poi anni fa anche Lapo.
3: Anche Lapo. Allora, ma adesso c'hai 23 anni, è giusto che tu vada pure
2: 24,
3: gambe.
2: 24 anni. Passano anche per me gli anni.
3: Sono quelli che ti dice, sei il delfino, no? Tipo.
2: Beh, dobbiamo parlare anche di delfini rosa nei prossimi giorni. Lapo.
3: Magari già domani, perché c'è questa vicenda di non so se avete visto le immagini dei delfini rosa e abbiamo scoperto che io quando ho visto dico ma chi è che ha fatto questa immagine, era finito sul Corriere e io Francesca
2: una comune amica,
3: nostra amica, esatto, che ha fatto questa immagine, che ha fatto il giro d'Italia e anche non solo, anche in Europa, perché la questione
2: in tutto il mondo.
3: Io la prima cosa che ho pensato è l'intelligenza artificiale, e invece non era tutto
2: ma sai che ho visto l'immagine dal suo profilo Instagram, ho detto vabbè, adesso si è fatto la foto così,
3: perché
2: addirittura
3: il problema oggi è un problema serissimo. Cioè è il problema con la I maiuscola, perché, o con la P maiuscola, dipende dai punti di vista, che oggi vedi delle notizie su TikTok, Instagram, talvolta Facebook, e molta gente che, come ho detto ieri, ma non lo dico per darvi contro, dico agli ascoltatori che evidentemente se ascoltano giornale radio e perché amano l'informazione, però la stragrande maggioranza degli italiani non legge giornali, non legge libri, abbiamo detto, e quindi cosa fa? Non ha gli strumenti per poter riconoscere, e anche chi li ha strumenti comunque fa difficoltà. Ora, se io mi informo guardando fondamentalmente le immagini, e le immagini non sai fino all'ultimo se sono vere o false.
2: Sono bravissimo.
3: Io stamattina mi sono svegliato, c'era questa immagine oggettivamente inquietante che si vedeva nell'oceano, dove c'era nello sfondo una nave, ma proprio si riconosceva a malapena. E da una nuvola, dalle nuvole spuntava una sorta di raggio rosso che sembrava in qualche modo
2: colpire la nave.
3: Più che colpire, avere, non so, una specie di raggio traente, chiamalo un po' la fantascienza. Però sembrava oggettivamente vero, cioè veramente sentivano anche i rumori dell'acqua, tutto perfetto, e tu dici boh, sarà intelligenza artificiale.
2: Ma allora,
3: sicuramente
2: questa
3: però
2: problematica, sì, non so se ti ricordi, anni fa con i conflitti che ci sono normalmente in tutto il mondo era emerso il problema che spesso e volentieri nei telegiornali utilizzassero le immagini dei videogiochi che diventavano sempre più realistiche per fare, diciamo, sì, le coperture agli speech dei vari giornalisti inviati di guerra, e questo era già un problema. Oggi come oggi questo problema si è ulteriormente acuito, perché non solo utilizzano magari delle immagini per copertura adesso, e il problema che a me viene è soprattutto con tutta la gente che utilizza per condividere le immagini, non so, recentemente dei bambini ad esempio che muoiono in Palestina. Noi come facciamo a sapere se quelle immagini effettivamente che arrivano sono state create?
3: No,
2: che ci siano
3: in dubbio. Poi dopodiché vengono utilizzate anche strumentalmente.
2: Esatto, perché tu sposti decisamente l'opinione pubblica.
3: Sì,
2: con un'immagine del genere.
3: Sì, perché poi molta gente, ricordi le prime immagini che erano uscite, era quella del Papa con una specie di piumino bianco.
2: Sì, un po' da rapper.
3: Sì. È una cosa. La questione è che difficilmente alcune immagini chiaramente le vedi che sono platealmente finte, ma molta gente non le riconosce comunque.
2: Certo.
3: Io ho capito questo quando già anni fa, vedevo già 5, 6, 7 anni fa, prima che l'intelligenza artificiale divampasse così, che la gente litigava seriamente sotto illercio.it, che è un giornale di satira che mette ogni giorno notizie false platealmente, cioè si chiama illercio.it più di così, con notizie che sono clamorosamente, ma in modo ironico, divertenti,
2: proprio, è vero,
3: sono
2: sì.
3: E la gente sotto, ne vai nei commenti, ancora oggi
2: commenta,
3: litiga
2: sì.
3: litiga seriamente su notizie
2: false. Lì è l'analfabetismo dici, funzionale. Quando tu non riesci a comprendere.
3: E poi quando gli fai notare che è falsa, gli dicono: sì, sì, vabbè, ma io parlavo in generale, un classico.
2: Visto che parleremo di scuola dopo, quando a scuola si faceva la comprensione del testo o i riassunti, che uno dice: ma perché devo fare i riassunti? Esattamente per questo
3: il
2: motivo.
3: Il problema è che adesso
2: non capiamo i testi.
3: Puoi anche essere preparato, ma finisce che non credi più a niente.
2: Certo.
3: L'altro giorno ho fatto vedere le immagini ai miei amici e ho detto: guarda dove sono stato. Dico: sì, vabbè, intelligenza artificiale. No, guarda.
2: Oppure gli anziani dall'altra parte credono a tutto, per cui ci sono le truffe telematiche, le truffe digitali, perché magari vedi Brad Pitt che ti dice: investi in questa banca che domani ti hai il triplo dei soldi.
3: Hai detto quello giusto, proprio, perché hanno fatto anche.
2: Esatto, perché hanno fatto.
3: Va bene, allora sono le 15 in punto. Adesso andiamo a ascoltarci il notiziario, quello vero. E lì non c'è rischio che sia intelligenza artificiale. E poi tornano i veri Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con il pare vero Massimo Tedesco e pare vero Michele Ceci. Tra poco.
1: Giornale radio.
4: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin. Il gin salpato da camogli.

0: oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio da Giornale Radio, in studio Marco Mancini. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, due morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Questa sera è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, commentando così l'iniziativa proposta da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che chiedono un intervento in tal senso da Bruxelles. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano 8 morti, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui anche turisti stranieri. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Cina si è mobilitata per i soccorsi. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. Un dipendente della società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato le autorità locali. Altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, scattato il potenziamento sanitario nello scalo tedesco. Europei femminili di volley a punteggio pieno con 4 vittorie su 4 incontri senza mai perdere un set. Le azzurre chiudono oggi il girone di Göteborg affrontando dalle 16 la Francia e il CT Velasco e il libero Ilaria Spirito alla vigilia della gara.
4: Adesso la Francia, ci giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
5: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo. Le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani. Quindi prima di dire qualcosa, aspettiamo la partita di domani.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Allora torniamo in diretta e a completare l'informazione diamo anche un aggiornamento su quel che riguarda la vicenda della devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Devo dire che le immagini che sono arrivate non lasciano pensare nulla di buono. Ad un momento si parla di 31 morti, ma se guardiamo le immagini dovrebbero essere molti, ma molti di più.
7: Sconvolgenti, veramente.
6: Purtroppo è un vecchio tema anche oltre a questo, al di là del fatto che ci sono notizie anche legate agli italiani. 2 italiani bloccati per la frana, ma stanno bene, quindi questa è una buonissima notizia. Però non ci sono notizie ancora di 291 turisti stranieri, probabilmente anche dovuto al fatto che le linee telefoniche sono chiaramente bloccate. Ma c'è un tema che mi è molto caro, tanto più che ho scritto anche un post prima di partire per le vacanze. Noi vediamo queste immagini dove ci dicono di fatto schermo nero, attenzione, queste immagini potrebbero urtare la sensibilità delle persone. Ora io ho la mia età, la mia esperienza e posso anche vedere delle immagini, anche se non mi fa piacere vedere ogni volta situazioni nelle quali a volte è esagerato, altre volte invece vedi proprio gente che sta per morire, come nel caso per esempio di immagini del Nepal e del Tibet. C'è un'immagine dove c'è questa marea nera che sta per travolgere decine di persone che però, siccome sono piccoline, non le vedi nel dettaglio,
7: sembra quasi finto,
6: sembra esatto. Quasi finto. Il problema è che se però lo vedono altre persone, bambini che vedono i social, i bambini vedono i social, poi vedono il web, vanno sul web a 9 anni, 12 anni, 13 anni, e vedono immagini di persone che o sono morte o stanno per morire, oppure immagini drammatiche, incidenti, botte, violenza, l'immagine del tizio, del poverino del clochard che è stato picchiato.
7: Assolutamente.
6: Le vedi, perché te le fanno vedere, vai su TikTok, ti fanno vedere tutto, senza filtri. Ora, tu capisci che c'è un tema
7: enorme.
6: C'è
7: anche l'aggravante di quelli che fanno le challenge e si mettono in pericolo, o anche ad esempio altri brand che utilizzano sportivi estremi e fanno video pericolosissimi anche da far vedere.
6: È un problema enorme che non viene secondo me affrontato seriamente, e mi piaceva sapere anche gli ascoltatori cosa ne pensavano al 334 11 11 622. Adesso andiamo ad ascoltare Bon Jovi e poi dopodiché torneremo e parleremo anche lì ancora di altri argomenti, altre notizie. Devo voluto dare l'aggiornamento legato a questa vicenda del Tibet e del Nepal, e poi ancora un altro argomento.

0: Di nuovo insieme, sono le 15:10. Tra poco avremo con noi anche Simone Cosimi, con il quale andremo a parlare di robotica e medicina. Perché io credo che questo, ecco, siccome noi decliniamo sempre l'intelligenza artificiale nel modo più deteriore, peggiore, ma non è tanto per l'intelligenza artificiale in sé, quanto per l'uso che ne viene fatto. Diciamo che gli esseri umani sono i principali nemici di se stessi. Naturalmente, quando parliamo di esseri umani parliamo di decisori, parliamo di realtà che da OpenAI per arrivare appunto a Peter Thiel, a Palantir, a tutti quelli che utilizzano l'intelligenza artificiale o che sostengono l'intelligenza artificiale con finalità che in alcuni casi sono, per usare un eufemismo, poco chiare, diciamo ambigue, in altri sono apertamente in contrasto con le diciamo i diritti delle persone, con finalità che sono oggettivamente anche molto molto gravi, compromettenti, e con la volontà anche di non rendere più il mondo antropocentrico, e quindi con l'idea che l'essere umano non sia al centro di tutto, degli interessi, anzi, ma con una finalità che voglia privilegiare soltanto poche entità biologiche umane al mondo a discapito di tutti gli altri. E ho cercato di usare il panegirico più grande che avevo in mente per non essere troppo diretto. Detto questo, però, l'intelligenza artificiale ha delle finalità anche molto buone nei campi della medicina, per esempio. Tanto più che
1: o almeno speriamo che così sia, perché
0: sì,
1: ci sono delle prime applicazioni importanti.
0: Se tu hai un'intelligenza artificiale che ti dà una mano molto rapidamente nell'individuare, per esempio, un cocktail di farmaci per lottare contro i tumori, questo è un modo intelligente per poter naturalmente utilizzare l'intelligenza artificiale, non soltanto, ma anche a livello chirurgico. E per esempio c'è uno studio della Columbia University che tra l'altro ha un italiano alla guida, e questa strategia punta a modificare lo sviluppo di terapie per curare il cancro, addirittura curarlo in modo definitivo, non rallentarlo come si diceva inizialmente. Già a marzo, anche ad aprile, erano usciti dei titoli che erano collegati al fatto che l'intelligenza artificiale poteva diagnosticare dei tumori. Naturalmente parliamo di un'intelligenza che viene utilizzata da relativamente poco, anzi da pochissimo, ma la cui applicazione certamente ti dà dei vantaggi notevoli. Quindi se è così, io spero
1: che ci sono anche delle applicazioni in Italia. Leggevo poco fa appunto al Policlinico di Milano, all'IRCCS Maugeri, ci sono già delle sperimentazioni anche su proprio dei robot guidati dall'intelligenza artificiale che si spera nel minor tempo possibile potranno realizzare delle operazioni al posto degli esseri umani, in modo tale da riuscire anche ad abbassare il costo di determinati interventi e poter essere più capillari nell'intervento. Banalmente, se uno non ha i soldi, spesso e volentieri rinuncia a delle operazioni che invece possono migliorargli la vita, e in questo modo si potrebbe arrivare anche appunto a salvare delle situazioni in circostanze decisamente diciamo pericolose,
0: sì.
1: Ecco.
0: IRCCS sta fondamentalmente per istituto per la ricerca e la cura a scopo scientifico. Ci sono diversi istituti in giro per la penisola che chiaramente si occupano di questo. Fatto è che noi tra qualche minuto andremo a parlarne con Simone Cosimi, che è un giornalista che collabora con Repubblica ma anche Sky TG24, e con il quale andremo a parlare di queste novità che sono certamente molto importanti, considerando che
1: lui ha realizzato proprio un articolo, leggevo, su i robot in corsia, la nuova frontiera dell'assistenza ai pazienti, proprio in questa linea.
0: E l'idea è che ci sia anche un approccio differente, perché si passa, dicevo, dalla sopravvivenza alla cura. È un bel cambio, quindi io onestamente mi aspetto nei prossimi 3 anni, 5 anni, 10 anni dei cambi enormi e chiaramente migliorativi nel campo della medicina. Non vuol dire che non moriremo più, evidentemente, ma vuol dire che alcune malattie che avevano un'insorgenza che poi da banale si è rivelata essere letale, oggi possono essere non solo prevenute, ma anche in momenti magari negativi possono anche essere curate quando sembra che non ci siano più soluzioni. Non dimentico che per esempio i tumori negli anni 70, 80 in determinate parti del corpo, penso ai tumori al seno per le donne, donne
1: erano assolutamente mortali.
0: Purtroppo sì. In altri poi si sono rivelati nel corso degli anni sempre più curabili o quantomeno hanno allungato, nella peggiore delle ipotesi, la vita a persone che erano destinate purtroppo a lasciarci.
1: Esatto. Io poi sottolineerei anche questo aspetto dell'intelligenza artificiale, ovvero in tanti la demonizzano. In realtà bisogna imparare a capire che è uno strumento che può essere d'aiuto e di supporto, bisogna imparare ad utilizzarlo come tutti gli strumenti.
0: Come il coltello.
1: Esatto.
0: Puoi spalmarci il burro, la marmellata,
1: ma puoi anche ucciderci una persona. Qualcuno,
0: quindi certo. È la stessa cosa. Va bene, siamo arrivati allora alle 15:16. Noi adesso andiamo ad ascoltare una canzone e poi torniamo con voi con Summertime qui su Giornale Radio.

0: Rieccoci in diretta. Allora, il tema legato naturalmente alla robotica applicata alla, e quindi all'intelligenza artificiale applicata alla medicina, con cambi di paradigma, con l'etica dell'algoritmo, con la medicina personalizzata che può soltanto migliorare. Argomenti che, di cui vogliamo andare a parlare con il nostro ospite, che è Simone Cosimi, che insomma, collabora con tante testate, dicevo prima Repubblica, Sky TG24, e che adesso è con noi a Giornale Radio. Ben trovato, Simone.
1: Ciao, buonasera a tutti.
2: Buon pomeriggio. Ciao
0: a te.
1: Ciao.
0: Allora, partiamo subito dalla prima questione, perché l'approccio di questo studio promette di passare dal rallentare diciamo la patologia, quindi in questo caso la malattia, fino addirittura a curarla, grazie addirittura a delle combinazioni che sono state predette da l'intelligenza artificiale, chiaramente con la collaborazione umana. E c'è un po' questa narrazione tech che oscilla un po' tra questo entusiasmo messianico da una parte e il realismo clinico. Ecco, quindi da te volevo capire un po' se c'è questo cambiamento strutturale nella medicina oncologica e quanto evidentemente pesano i limiti computazionali e biologici rispetto a quelle che sono le promesse di modelli così che vengono messi da parte.
1: Beh no, da quel punto di vista diciamo così, le prospettive sono importantissime, perché noi raggiungiamo delle capacità di calcolo impressionanti e diciamo così, dicevi di parlare di paradigma prima, si inverte un po' l'onere della prova, cioè l'AI fa il grosso del lavoro e l'esperto, nel caso degli studi per esempio scientifici, ma non solo, delle validazioni, delle terapie, entra diciamo nella fase ai quarti o alla semifinale, insomma, non deve fare tutto un lavoro di 64esimi per rimanere nel gergo sportivo, sì. Non deve partire dai preliminari e ovviamente in finale ci arriva più fresco, quindi seguendo questa logica sportiva, avere l'AI che ti fa un certo tipo di lavoro sugli studi eccetera, semmai i rischi da evitare sono altri, e cioè un po' l'intelligenza artificiale generativa che mangia se stessa, e cioè poi alla fine è tutto un discorso di disciplina individuale, no? Cioè moltissime indagini hanno scoperto che da più o meno 4 anni, quindi al calcio d'inizio di ChatGPT, novembre 2022, gli studi scientifici che hanno adoperato, menzionato in maniera pedissequa, replicato, copiato oppure prodotto contenuti con l'AI sono cresciuti moltissimo, quindi questo ci apre un fronte inquietante, no? Nel senso che da una parte velocizza, dall'altra ipersemplifica, e da questo punto di vista insomma, bisogna stare molto attenti. Però il fronte invece che secondo me è ancora più interessante in un certo senso, che come dice il mio amico Giorgio Metta, che dirige l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, una delle nostre eccellenze in termini di innovazione che pochi conoscono bene, ma veramente sforna non solo esperti ma anche brevetti a pioggia, l'AI è utile quando sta dentro, cioè quando anima una, in questo caso la chiamiamo la creatura, cioè quando anima un servizio, un prodotto a cui dà un valore aggiunto. E per esempio il progetto di cui ho parlato di recente su Sky, che è stato lanciato al Maugeri di Milano insieme all'IT, rientra un po' in questa logica qui. È un robot, si chiama Alter Ego, pensato per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, che va a sollevare i medici, ma anche gli infermieri, dai lavori non solo quelli più ripetitivi, perché poi c'è una serie di elementi che riesce a fare Alter Ego di un certo interesse, sgravandoli però da un lavoro, da una parte di lavori ripetitivi, noiosi, complicati dal punto di vista proprio di inserimento nelle routine quotidiane, gli lascio più spazio per la cura, per la terapia, per il rapporto empatico e umano, e soprattutto in prospettiva anche per portare poi a casa questi robot, perché nel progetto dell'IT questi robot potranno essere utilizzati anche in remoto, sia in modalità semiautonoma che con un medico collegato quando occorre, per una serie di attività. Ecco, in quel caso lì l'AI mi piace ancora di più, perché entra nel cervello dei cosiddetti companion robot, no? I robot da compagnia, che poi compagnia altro che, insomma, fanno anche cose scientifiche di un certo rilievo, a parte tutto il mondo della robotica chirurgica che sappiamo bene è avviato da anni, ormai facciamo operazioni da un capo all'altro del mondo con dei bracci robotici pazzeschi, di una precisione incredibile, quindi non parliamo tanto di quel mondo lì, parliamo più che altro dei dei dispositivi, dei robottini che gireranno sempre di più nelle case di cura, negli ospedali, ma anche a casa dei singoli pazienti, e da una parte, ripeto, sgraveranno il medico dalle incombenze più basilari, dall'altra creeranno un rapporto che in questo momento non esiste. D'altronde tanti studi hanno testimoniato che poi le persone tendono anche ad affezionarsi a questi robottini antropomorfi, e se questi robottini riescono a fare qualcosa di utile, insomma, da un certo punto di vista tanto meglio. In questo caso il progetto è molto fondato scientificamente, Alter Ego è stato progettato insieme ai medici, quindi per svolgere delle attività effettivamente che abbiano un senso nell'equilibrio ospedaliero, delle assistenze, supporto quotidiano, consegna dei materiali, monitorano, certo, fanno accoglienza e orientamento. Insomma,
0: ecco, però, Simone, perdonami, perché abbiamo un po' di domande.
2: Vado dentro. Vai, Lapo.
0: No, allora mi sono chiesto questo, ce lo siamo chiesti anche, ma se un algoritmo, così lo mettiamo in questo modo, decide il cocktail di farmaci che devono servire per poi per curare la determinata patologia, chi si prende la responsabilità medica? Cioè, come si evita che queste cure diventino poi un privilegio per pochi, ma poi la responsabilità medica è stata colpa dell'intelligenza artificiale o del medico che doveva in qualche modo prevenire o capire che non era quella la cura giusta, oppure al contrario?
1: Beh, bella domanda. Diciamo che la responsabilità è sempre di chi ci mette la firma sotto quella terapia, questo senza ombra di dubbio.
0: Aspetta, quindi... solo un attimo, chiedo a Michele Ceci, domani chiamiamo un avvocato in materia.
2: Esatto.
0: Abbiamo già capito che...
1: Stavo arrivando però a quel punto lì, è un po' lo stesso discorso del diritto d'autore, della creatività, non cambia poi molto, cioè nel senso, alla fine la responsabilità è di chi risponde in sede penale, quindi cioè la responsabilità civile del medico è una, se il medico è una terapia che alla fine è sbagliata, poi se la può essere fatta suggerire da chiunque, può averla perfezionata con altri strumenti, semmai più avanti la giurisprudenza ci dirà se e in che misura può essere sollevato dall'utilizzo, per esempio, di uno strumento dedicato espressamente alla medicina, alla salute, eccetera. Ma se tu mi firmi una terapia, la responsabilità continua a essere la tua. Quindi per questo è interessante il tema, non tanto sostitutivo, no, dell'esperienza del medico, quanto attivo,
2: integrativo,
1: cioè l'idea di avere a fianco, di liberare quattro infermieri che poveracci magari stanno lì a fare dei lavori terribilmente ripetitivi e che vanno a dare una mano in un altro reparto, liberare un medico che invece era molto utile in un'emergenza in una stanza vicina per far fare dei lavori a un robot che però non è un robot 1.0, cioè un robot che dentro c'ha un sistema mosso da, poi insomma il mercato è molto molto ricco,
2: non lo dico io. Ma in questo momento i robot sono ancora ovviamente dipendenti, diciamo, dalle figure umane, non c'è ancora, ipotizzo, il robot che opera da solo una determinata
1: che può realizzare
2: da solo una determinata operazione, ecco.
1: Assolutissimamente no, se per robot intendiamo, ma comunque anche in quel caso non sono teleguidati, se per robot intendiamo, diciamo, quello che vediamo noi nell'immaginario, quindi quello che pensiamo, anche se ci sono diverse novità, per esempio nelle capsule che si ingoiano per alcuni esami interni, per dire, quelli sono a tutti gli effetti robot, non hanno gli occhietti e la bocca disegnati, magari non ci fanno molta tenerezza, non sono dei dispositivi tecnologici a tutti gli effetti che fanno un lavoro in parziale autonomia nel transito intestinale, non è una roba super affascinante, ma insomma, tanto per capirci, cioè,
2: certo,
1: esiste veramente una grandissima quantità di dispositivi che lavorano in modalità semiautonoma sotto la supervisione di un tecnico o di un medico, ma soprattutto di un tecnico, e quindi però no, non si opera naturalmente da solo, quelli sono bracci.
2: Ma secondo te è possibile che si arrivi a realizzare determinati tipi di operazione solo grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di robot, di conseguenza, senza l'intervento umano, ecco, senza la supervisione?
1: Senza l'intervento umano sì, non senza le responsabilità.
2: Quello certo.
1: Cioè è un po' come la guida autonoma, no? Cioè sì, ci sono le auto autonome, rimane un elemento di responsabilità che comunque deve stare sempre in capo a qualcuno, soprattutto nel mondo della salute. Per cui probabilmente sì, ripeto, ci sono anche diversi dispositivi che agiscono già più o meno in modo semiautonomo, però alla fine c'è sempre, come dire, il medico titolare dell'intervento, il medico titolare dell'operazione che si assume la responsabilità, che poi adesso è, come dire, dell'intervento pratico in sé. Sì. Anzi, magari anche, mai adesso neanche lo svolge lui, lo svolge l'assistente. No, cosa, dire anche, o l'equipe.
0: In ultima analisi, da una parte bisogna dei pazienti come reagiranno per capire se davvero accetteranno, ma lì sarà la loro facoltà. Io devo dire più maliziosamente, mi chiedevo, chissà come reagiranno i colossi farmaceutici
2: a questo, dici?
0: Insomma, le multinazionali del farmaco fondamentalmente
2: possono, credo, anche influenzare il sistema dell'intelligenza artificiale. Ecco, da questo punto di vista potrebbe esserci un'influenza delle farmaceutiche sulle soluzioni.
1: Sul lato robotico meno, sul lato farmaceutico totale. Noi infatti abbiamo visto in questi ultimo anno e mezzo un'accelerazione sulla ingegnerizzazione di nuovi farmaci spaventosa. Cioè, noi abbiamo raggiunto degli obiettivi sulla messa in commercio, ma anche non solo gli studi, ma proprio l'indagine a livello biomolecolare, che hanno accelerato tantissimo grazie alle AI. Assolutamente, i grossi farmaceutici hanno in serbo una serie di farmaci pronti che 30 anni fa ci avevamo messo il quintuplo del tempo a sviluppare, sono già pronti. Semmai non li lanciano per discorsi diversi, equilibri diversi, per tutta la concorrenza sleale che ci sta facendo Donald Trump, che li obbliga da un certo punto di vista a lanciarli prima negli Stati Uniti a certi costi e poi in Europa. Vi sarete accorti negli ultimi tempi alcuni lanci di grandi farmaci attesi sono slittati a causa di questo. Quindi, ma dal punto di vista, diciamo, strettamente scientifico, non c'è proprio ombra di dubbio. Sono usciti tanti studi che ci raccontano di questa accelerazione pazzesca. Anche lì bisognerà capire come e quanto arriveremo a gestire questa accelerazione. Quando abbiamo una macchina molto potente sotto il sedere, bisogna capire
2: bisogna saperla guidare, esatto.
1: Chi la guida, eccetera. Pensate a tutto il mondo dei farmaci, diciamo, dimagranti, che li chiamiamo impropriamente così, quelli che girano, per non fare nomi, che girano,
2: esatto,
1: intorno alle,
2: diciamo, utilizzi impropri di medicinali che hanno altri scopi. Sì.
0: Ecco Simone, poi intanto ne riparleremo ancora, anche molto presto, perché è un argomento che ci interessa molto e la materia mi sa che tra poco, cioè, aspettati una telefonata, non mettere giù il telefono, perché
2: esatto,
0: mi sa che ti richiamiamo.
2: Stai vicino al telefono.
1: Grazie, ciao ragazzi.
2: A presto Simone, grazie.
0: Grazie Simone Cosimi. Allora, noi adesso andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo, sempre qui su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Rientriamo in diretta, purtroppo sale il numero delle vittime, ripeto, le immagini sono impietose, io non voglio prevedere il numero di
3: una
2: morti,
3: tragedia, però
2: vi assicuro le immagini sono impressionanti, io raramente ho visto immagini così nitide dove si vedono centinaia di persone che fuggono, centinaia di persone che fuggono, l'acqua che li raggiunge e con tutto quello che naturalmente considerato poi da insomma, che sta accadendo in una zona che è anche così popolata anche di turisti, tra l'altro le immagini che abbiamo visto riguardano proprio stazioni dei bus e che quindi sono stazioni turistiche e quindi ecco per quale motivo c'è ancora più apprensione, perché moltissimi turisti erano lì e naturalmente l'apprensione nasce proprio perché ci sono diversi italiani e non soltanto, chiaramente stranieri, ripeto, mancano 291 stranieri all'appello. È un'immagine impressionante.
3: Quindi non si considerano neanche i locali, cioè no. Si parla solo di chi evidentemente era censito in quanto all'estero.
2: Diciamo che al momento il numero di morti è 55,
3: esatto,
2: in assoluto.
3: In generale.
2: E quindi, però ripeto, penso che sia destinato più che a salire, quindi adesso non vi dico l'ante.
3: Chi ha visto le immagini credo se ne possa già rendere conto,
2: sì,
3: da solo. Ecco.
2: Sì,
3: è difficile che ci siano dei superstiti con un incidente,
2: no,
3: del genere.
2: Ho visto un'immagine purtroppo, ripeto, inquietante, dove si vedono queste persone che fuggono, tante persone che fuggono, e dietro di loro questa onda gigantesca di fango, di detriti che travolge tutto, ma proprio tutto, e travolge anche la stazione distruggendo, buttandola giù in un attimo, in un amen, e io francamente raramente ho visto qualcosa del genere in vita mia. Ad ogni modo,
3: chi ricorda lo tsunami, ecco, un po' ricorda quello che era successo col famoso tsunami di anni fa.
2: Sì, decisamente. 15 e 34 minuti, tra poco andremo a parlare della decisione della Rai di eliminare Rai Scuola dopo praticamente 20 anni a favore di una realtà che è tipo Rai Identità, Identità Italiana.
3: Visto che siamo un paese di cultura,
2: sì.
3: Via
2: tutti i residui di cultura. Tra poco ne parleremo con Silvio Bencivelli, che ne faceva anche parte.

0: Rientriamo in diretta qui a Giornale Radio, l'Apote Carlo con voi e Tommaso Lavizzari e con noi Massimo Tedesco e Michele Ceci. Una notizia che è arrivata ieri ha lasciata un po' tutti sconcertati, almeno per chi ha un minimo di rispetto per la cultura, perché Rai Scuola chiude, lascia il posto a un canale dedicato all'identità italiana e diciamo che la scienza perde spazio e mentre borghi, sapori, eccellenze ne conquistano ancora, già ne avevano parecchie e quindi oggettivamente è una questione abbastanza anomala. Noi vogliamo parlarne con Silvia Bencivelli, che nome è un volto anche piuttosto noto e che conosce molto bene l'argomento, visto che ha fatto anche parte di Rai Scuola, se non sbaglio, ma intanto la accogliamo con noi qui a Giornale Radio. Ben trovata Silvia Bencivelli.
1: Ciao, buongiorno, buonasera.
2: Buon pomeriggio.
0: Abbiamo trovato il compromesso. Allora, Silvia, noi partiamo subito dal fatto che la narrazione dei borghi, delle eccellenze locali, è già, devo dire, piuttosto centrale nei palinsesti Rai.
1: Ecco.
0: Quindi sostituire l'unico canale esistente, che è formativo e scientifico con un focus sull'identità nazionale, lo ripeto, ecco, mi pare che rischi di appiattire parecchio le locali, già devo dire piuttosto centrale nei palinsesti Rai.
1: Ecco.
0: Quindi sostituire l'unico canale esistente che è formativo e scientifico con un focus sull'identità nazionale, lo ripeto, ecco, mi pare che rischi di appiattire parecchio il servizio pubblico su una visione nostalgica del

0: pubblico, e quando faceva Rai Scuola il servizio pubblico stava assolvendo a un compito diciamo piuttosto alto, cioè parlava alla scuola pubblica della ricerca pubblica su una rete televisiva pubblica. Poi non parlava soltanto alla scuola, parlava a tanti altri spettatori semplicemente curiosi, che da sera si guardavano dei bei documentari, tanti anziani devo dire che non hanno accesso facile alle piattaforme, quindi adesso dire va tutto su RaiPlay insomma è un po' ingiusto, e tanti docenti italiani. Ma io qui devo precisare un paio di cose, perché sto sentendo di tutti i colori in questi giorni, comprese anche persone che dicono fanno bene a chiuderla perché aveva ascolti bassi. Allora, sul 57 del digitale terrestre aveva effettivamente ascolti bassi, ma aveva un budget praticamente zero nell'ultimo anno, quindi ha potuto mandare solo repliche, e quasi zero l'anno precedente e l'anno prima. Se tu con una TV, con un canale televisivo, se tu levi tutti i budget per le nuove produzioni e mandi solo repliche, ma la terza replica, qual è lo spettatore fedele che si rivede per la terza volta lo stesso programma? È già miracoloso che quel pubblico ci fosse. Detto questo, ci sono diversi altri aspetti da considerare. Le produzioni di Rai Scuola andavano già su RaiPlay in maniera disordinata, quindi è bellissimo, è sacrosanto quello che ha detto la Rai, che adesso si riordinerà tutto, ci saranno. Questo mi è sembrato un annuncio molto, molto bello da parte della Rai. Certo, io non lo sapevo, ma insomma questa cosa funziona molto bene. Però bisogna fare anche nuove produzioni, perché la scienza cambia e continua. Cioè, un'intervista di 2 anni fa sull'editing genetico oggi è molto vecchia, non la puoi lasciare sul sito senza un aggiornamento, una contestualizzazione, senza una nuova intervista, capito? Quindi non è soltanto la rete lineare che è stata chiusa il problema, 57 viene trasformata, come hai detto giustamente tu, in Rai Italiana. Il fatto è che c'era una redazione che faceva programmi di scienza e li sapeva fare, perché non si improvvisano i programmi di scienza, e adesso quella redazione non c'è più. Quindi bisognerà capire, e questo è quello che mi aspetto che succeda in questi giorni, se c'è un investimento, un nuovo impegno nella produzione di canali, di programmi che abbiano a che fare con la scienza e con l'attualità scientifica da parte della RAI. Terzo problema, il target. Il target scuola è un target complicato da valutare per una ragione etica che ti esporrò facendo un discorso alla filosofa di prima linea, ma anche per una ragione tecnica, nel senso che quando i docenti fanno vedere a scuola su RaiPlay un programma di Rai Scuola, conta un click per il sito internet, ma sono 30 test. E comunque, anche se fossero 2 test, sono 2 test di studenti, sono 2 test che noi dobbiamo formare, per le quali il nostro paese investe per fare dei buoni cittadini. Abbiamo dei docenti che sono pagati troppo poco per l'importanza del lavoro che fanno, che devono avere un supporto per l'aggiornamento che la scuola stessa gli richiede, perché i ministeri chiedono ai docenti di aggiornarsi, e hanno un compito altissimo, complicatissimo e importantissimo, su cui Rai Scuola dava un supporto. Era un supporto che si chiama servizio pubblico. La difesa di Rai Scuola non è una difesa, dal mio punto di vista non è una difesa contrattuale, perché già da un pezzo di contratti non ne avevo più. Io sono un'esterna, non sono un'interna, quindi non è nemmeno una difesa di territorio. È una difesa banalissima, semplicissima, di servizio pubblico. Tutta l'attenzione che adesso sta avendo questa questione, secondo me, testimonia non che gli ascoltatori di Rai Scuola e gli spettatori fossero tanti, ma testimonia che sono tante le persone nel nostro paese che, pur non avendo mai visto Rai Scuola, ritengono giusto che la rete di Stato investa dei soldi in un canale educativo dedicato alla scuola, in prodotti dedicati alla scuola, in prodotti dedicati alla scienza che si possa vedere chiunque, e in prodotti che arrivino non solo attraverso una piattaforma internet, che c'è chi non la sa usare, i miei nonni, i miei nonni poverini, ma anche attraverso il canale banale della TV, senza valutare lo share di un documentario sul bosone di Higgs in confronto allo share del documentario, scusami, del programma sui pacchi, perché sì, ovviamente hanno funzioni diverse. Non puoi confrontarmi un programma in cui intervisti il professore che ti parla dell'astronomia gravitazionale, che 5 anni fa manco esisteva, con gli ascolti di una partita di calcio. Sono altre metriche, sono metriche morali.
1: Ma sono assolutamente d'accordo, e oltretutto aggiungerei anche che non ci dimentichiamo mai che la RAI ha alfabetizzato questo paese, cioè la funzione della televisione e del servizio pubblico non è solo Rai Scuola, che è anche il fatto che Mike Bongiorno ha insegnato l'italiano a chi l'italiano non poteva imparare alla scuola, perché doveva lavorare magari nei campi.

0: eccetera eccetera, non si può perdere questa funzione, perché se stiamo diventando un paese sempre più ignorante è anche perché perseguiamo sempre di più la logica dei numeri, degli ascolti, e non quella appunto della cultura, e secondo me è un aspetto fondamentale anche questo.
1: Guarda, che questo aspetto di educazione permanente dell'adulto deve continuare, continua, e su Rai Scuola questa funzione, magari per 15.000 ascoltatori al minuto, cioè ogni minuto non ce n'erano più di 15.000, no, ce l'abbiamo avuto 75.000, insomma è difficile, comunque pochi, meno del milione di visualizzazioni che ho avuto col mio post su Facebook, in cui semplicemente dicevo Rai Scuola chiude, è stata un'esperienza molto bella, grazie ai colleghi, grazie ai spettatori, brindisi con l'ICNUSA perché siamo poveri, e stop. Ma Rai Scuola effettivamente aveva pochi ascoltatori, ma molti di quelli erano proprio pubblico adulto, che va valorizzato in quell'ottica lì che dici tu, della formazione permanente. I nostri adulti non vanno trascurati, capito?
0: No,
1: perché
0: anzi,
1: dobbiamo impegnarci per i ragazzi. I nostri adulti hanno bisogno comunque, come me, come te, di sapere cosa succede nel mondo, no? C'è una crisi climatica, accidenti, faranno 38 gradi anche venerdì. Perché dobbiamo sostituire una rete capace di parlarne, capace di fare dibattito, di essere anche critica, di andare a bussare alle porte degli scienziati, di fare le domande, con una rete che fa finta che non ci siano 38 gradi perché la sagra della porchetta c'è lo stesso?
2: Non c'è dubbio. Silvia, l'altro, scusami, dobbiamo anche, tra un minuto e mezzo dobbiamo anche chiudere l'intervista, anche perché dobbiamo dare spazio a un'intervista su un borgo.
0: Esatto. perché fa più share.
2: No, sto scherzando.
0: Scherziamo.
2: No, dobbiamo dare spazio a un altro argomento.
1: Dietro gli ascolti.
2: Certo. Che volgarità. No, però un'ultima cosa che ti voglio chiedere è legata appunto a questo. La scelta è politica, evidentemente, ma certo, traduce anche il fatto che la cultura, te la dico proprio brutalmente, è un nemico. Cioè la cultura è un problema per un qualunque governo al mondo, è una visione un po' troppo grossier.
1: Guarda, ecco, io spero che sia grossier, ecco, come hai detto giustamente. Ho il sospetto, sai cos'è il rasoio di Hanlon, a differenza del rasoio di Occam? Il rasoio di Hanlon dice: se non hai spiegazioni plausibili, probabilmente la risposta è stupidità. Allora io non sto dicendo che ci siano dei dirigenti Rai stupidi, sto dicendo che semplicemente si è un po' persa di vista, non ci si è accorti della cosa, non è stata meditata, tant'è che da parte di persone della Rai io sto ricevendo un sacco di messaggi che mi dicono: brava, stai facendo bene, perché dentro la Rai, anche tra i dirigenti, ci sono persone che adesso probabilmente, o qualcuno qualche giorno fa o qualche mese fa, ma insomma, che si sta rendendo conto che cavolo, è vero, Rai Scuola andava valorizzata, finanziata di più, doveva trovare più persone che lavorassero dietro a queste cose, avere più finanziamenti, più soldi, non doveva essere dimenticata e poi chiusa in nome degli ascolti, che è un criterio aziendale validissimo, però è un criterio un po' mio, per capito?
0: Assolutamente.
1: E io credo che sia stato quella forma di stupidità che abbiamo tutti, per cui questa cosa magari ci penserò o lasciamola perdere, non funziona. Per cui dentro di me cola speranza che domani quella forma di stupidità che abbiamo tutti, che per fortuna, visto che siamo una specie sociale e che parlandoci ci confrontiamo con gli altri e limitiamo i danni della nostra personale stupidità, insomma arretri un po' e che qualcuno dica: già, scusate, facciamo una cosa diversa, questa ormai è chiusa, però adesso giustamente investiamo nella scuola, investiamo in un racconto della scienza pubblica che passi attraverso la televisione pubblica. Perché questo va fatto, perché se la lasci fare ai privati ci sono gli sponsor, gli interessi, i like, e non è più democratico.
2: Sì, non c'è dubbio. Silvia Mencivelli, se è andata bene ti richiameremo. E quindi mi sembra giusto. Va bene, grazie ancora Silvia, come sempre buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille, a presto.
2: Grazie ancora. 15:47 minuti, andiamo a ascoltare una canzone, quella di Chris Cornell, e poi tra poco cambieremo argomento per chiudere e andremo a il calcio mercato,
0: esatto.
2: Alleggeriamo un pochino e andremo a parlare con Andrea Lo Sapio, e adesso però Chris Cornell, You Know My Name. If you

0: E allora da Chris Cornell passiamo invece a Andrew Lo Sapio,
1: che Andrew
0: fa esattamente from tutto mercato, calcio mercato, tutto quello che è tutto il mercato, praticamente
1: tutto il mercato del mondo.
0: Tutto il mercato del mondo. E allora Andrea, ben trovato, è caduto.
1: Andrea, stavo per chiedergli allora quanto costano le banane oggi? Visto il mercato di tutto il mondo, no, non c'entra niente.
0: No, c'entra.
1: Cioè, solo calciatori.
0: Esatto.
1: Ah, ok. Vabbè. Adesso non gli chiederò solo
0: è
1: di
0: la seconda volta che devo fare, mi faccio tutto un intervento di preparazione.
1: E poi cade. Smettiamola di fare queste presentazioni.
0: Siamo 15:52 e c'è Andrea Lo Sapio. Fine.
1: Beh, adesso vedi che c'è, infatti.
0: No, adesso
1: vedi,
0: è arrivato,
1: vedi?
0: È arrivato.
1: Se tu fai la presentazione così, semplice, stringata.
0: Sì, esatto.
1: Arrivo.
0: Ciao Andrea. Così proprio.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Non mettere su giù voi,
0: No.
1: Addirittura
0: l'ho visto,
1: no,
0: l'ho
1: ma
0: visto.
1: Massimo ci dice di no. Sarà stato Michele Ceci.
2: Vi stavo ascoltando e vi stavo per informare. Probabilmente stati voi che mi avete letto nel pensiero.
1: Esatto.
2: Comunque, buongiorno.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, visto che abbiamo soltanto 7 minuti, diamo subito dritti al punto. Sì. Perché c'è il tema Leao e Milan che sembra sempre sul punto di lasciare il Milan, ma non è ancora deciso. Dovrebbe andare in Turchia, è così?
2: Ambasciatore non porta pena, da quello che mi dicono Aston Villa e Tottenham si stanno parlando con il Milan, e però il Galatasaray non sta affondando. Sono distanze sia tra il Milan e il Galatasaray sia tra il Galatasaray e lo stesso Leao. Mi hanno detto che è un contratto complicato. Di base Leao forse accetta 9 milioni più 3 di bonus e se rimane al Galatasaray, praticamente dovrebbe essere questo, 9 più 3 comunque diventano 12 abbastanza facilmente, un po' come è successo con Osimhen. Ma ricordatevi che in Turchia il mercato chiude dopo.
1: E infatti, ma anche in Arabia, quindi la pista araba è chiusa definitivamente, perché c'è qualche collega che insiste a dire, che a sostenere che in realtà poi alla fine andrà in Arabia a giocare, perché è l'unica soluzione che accontenterebbe tutti, anche perché lui, ricordiamo che ha avuto un debito ripagato dal Milan un po' di tempo fa.
2: Esatto, secondo me non va in Arabia, okay. È proprio lui che non vuole andare. Il Milan aveva speso 18 milioni di euro più, gli aveva dato 4 di bonus alla firma, quando ne guadagnava veramente meno di adesso, tipo 1,5, e dato a 6,5 un balzo enorme, più 4 la firma, più appunto i 18, perché nel contenzioso tra Lille e Sporting c'era anche Leao, che in quel momento stava pensando quasi di andare in scadenza con il Milan, quindi
1: sì.
2: una situazione un po' particolare. Ecco. Adesso però io credo che lui non vada in Arabia Saudita, secondo me in Premier forse ce la fanno. Ma vediamo se
0: per la Roma mi pare che ci siano dei problemi con un giocatore che sembra che abbia problemi con le visite mediche, così?
2: Sì, Osterwold ha avuto uno strappo muscolare, a me avevano detto che è una roba abbastanza tranquilla, probabilmente vogliono fare un supplemento perché si sta fermo 3 mesi, diciamo che era un obbligo mascherato, era 16 milioni in totale la valutazione, e a quel punto spendere 16 milioni per chi non puoi far giocare per 3 mesi rischia di essere un bel boomerang. Dunque per questo hanno chiesto le visite supplementari, vediamo come vanno, ma quando chiedono visite supplementari lascia sempre un po' perplesso, perché sembra quasi che non vuoi spendere quei soldi.
1: E invece la Fair Ken tra Fiorentina e Como, e anche questo interesse eventuale per Zirze tra Fiorentina, Juve, insomma situazione attaccanti in Serie A tra Fiorentina, Como e Spicci, insomma.
2: Ken oggi non si è allenato, vuole andare via, la Fiorentina userà il pugno duro, anche perché vuole i soldi, che vuole 40 milioni di 5 di bonus, dovrebbero essere queste le cifre, eventualmente di un accordo. Su Zirve, io so benissimo che lo United lo dà anche in prestito con diritto di riscatto, ma finché la Juve ha David che ha 6 milioni di euro l'anno, aspetta ad aggiungere un'altra punta, perché comunque David è un grosso investimento per una Juve che è fuori dalla Champions.
0: Senti, l'altra situazione è legata all'Inter, dove ci sarebbe stata una valutazione di un ultimo acquisto, al di là delle uscite di Massolen e di Aslani, si è raccontato che se Luis Enrique dovesse uscire, a quel punto potrebbe arrivare una quinta punta. Converrebbe davvero secondo te all'Inter? Cioè ci sono delle condizioni perché questo possa accadere?
2: Sicuramente una quinta punta potrebbe interessare all'Inter. Io credo che Luis Enrique non vada via. Difficile che vada alla Roma, anche se poi la Roma si sta cercando di fare Fofana del Lione. A me sembra abbastanza complicato, visto che volevano 35 milioni di bonus, però adesso poi un discorso che andranno a fare a Roma eventualmente con i Fredkin, che cambiano idea ogni 5 minuti quando si tratta di spendere. Prima non spendono e poi comunque il portafoglio lo aprono.
1: Ma senti, ma invece Nico Gonzalez, perché è alla Juventus, adesso la Juventus è senza Ildiz, può rientrare negli nei giocatori che possono essere utilizzati da Spalletti, oppure partirà direzione Atletico Madrid? Perché non è un giocatore, voglio dire, ha fatto una finale mondiale, qua in Italia sembra, cioè, mi sembrano altri giocatori pessimi, non so come dire.
2: Secondo me però è la schizofrenia del nostro calcio, che fa molto fretta a bollarti come bidone e ultimamente lo fa davvero rapidissimamente. Io sono convinto che i social hanno dato problemi per tutto il calcio italiano, già era un calcio con molta pressione quando non c'erano, adesso è insensata. Leggevo l'altro giorno c'era gente che esultava perché Palestra non va a giocare con il Chelsea, vai a leggere, Palestra è fortunato. È proprio un veleno che corrode, secondo me.
0: Non c'è dubbio. C'è un altro tema invece nell'aria prima di salutarci, ed è quello di Ken. Il Como ha fatto un'offerta che abbiamo detto prima che è stata, come dire, fatta. Dopodiché, se Ken, come tu hai detto poco fa, dovesse accettare, un conto, ma se non dovesse accettare, c'è un piano B per il Como?
1: Esatto.
2: No, secondo me no.
1: Ma anche per la Fiorentina a quel punto. Perché la Fiorentina si tiene uno che vuole andare via.
0: Sì, perché se tu hai. Cioè, il problema è che io mi sono sempre fatto, dico: ma tu hai 35-40 milioni da poter spendere per un attaccante. Perché ti devi ridurre agli ultimi 6 giorni per poter prendere un giocatore così importante?
2: Perché speri che esca un'occasione. Basti vedere l'Atalanta con Rowe, che tra poco andrà a prendere Rowe a 40 milioni. Secondo me non è un acquisto adatto per la cifra che è. Non hai preso l'Aidegovic, vai a prendere Rowe, e non è chiaramente filosofia Atalanta.
0: Vale anche per la Juve, perché la Juventus dice: ma caspita, sei a 5 giorni, ti accorgi adesso che Colomoni non è il classico puntero, e quindi
2: l'hai voluto per 12 mesi, tra
0: esatto,
2: l'altro.
0: E non capisco onestamente la logica, anche perché Spalletti è stato ultimamente con le sue dichiarazioni è piuttosto inclemente, per usare un eufemismo. Quindi non so se adesso arriverà a Sorloth oppure no, sta il fatto che comunque sei lì a
1: che comunque ha sempre David. Io voglio ricordare che David non è proprio da buttare, ha sbagliato una stagione. Cioè.
0: Sì, poi bisogna capire anche questo.
2: Anche secondo me il problema è che purtroppo la schizofrenia di qui sopra, che è acuita appunto dai social, poi ti porta a bocciare un giocatore anche se ha fatto una finale mondiale pochissimo tempo fa, un mese e 10 giorni fa. Per me è impensabile, però la Juve lo ha già fatto, l'anno scorso giocava nell'Atletico Madrid, non mi pare che la Juve abbia fatto meglio dell'Atletico Madrid l'anno scorso, anzi.
0: No, infatti, questo è indubbio. Andrea, ti ringrazio moltissimo per questo aggiornamento, per cui buon lavoro, grazie ancora anche a te.
2: Grazie a voi.
1: A presto, grazie mille.
0: Noi a questo punto salutiamo, ringraziamo, ovviamente ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari.
1: Grazie Lapo.
0: E allora da me medesimo appuntamento alla stessa ora, sempre qui su Giornale Radio. Adesso Vicky Mangone, prima Eri Garuti, poi naturalmente staremo insieme anche domani. Ciao a tutti.
1: A domani.
3: Giornale Radio.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare Cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi, il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamane in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Buon pomeriggio e benvenuti da Vicky Mangone. Sono tanti gli italiani per cui l'osteopatia rappresenta da anni un punto di riferimento per affrontare dolori muscoloscheletrici, problemi posturali e disturbi legati al movimento. Eppure, fino ad oggi, la figura dell'osteopata ha vissuto una lunga fase ibrida, in attesa di un pieno riconoscimento all'interno del sistema sanitario italiano. Un percorso iniziato diversi anni fa che adesso arriva a un passaggio storico. L'osteopatia entra definitivamente tra le professioni sanitarie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale. Notizia che non riguarda soltanto gli addetti ai lavori, ma anche i cittadini, perché introduce regole più chiare sulla formazione, sulle competenze professionali e sulle garanzie offerte ai pazienti. Allo stesso tempo riporta al centro il ruolo che questa disciplina ha assunto negli ultimi anni all'interno dei percorsi di prevenzione, recupero funzionale e gestione di numerosi disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico. Sarà interessante osservare d'ora in poi come sarà collocata l'osteopatia all'interno della sanità italiana, come si integrerà con le altre professioni sanitarie e quali tutele offrirà a chi vi si rivolge. Un passaggio che segna la conclusione di un lungo percorso normativo e l'inizio di una nuova fase per professionisti, istituzioni e pazienti. New York

0: Quello dell'osteopatia è stato uno dei percorsi di riconoscimento professionale più lunghi e più discussi degli ultimi anni. Oggi, con il completamento dell'iter previsto dalla legge, si apre una nuova fase che coinvolge formazione, professionisti e sistema sanitario. Per molti cittadini si tratta di un cambiamento poco conosciuto, ma destinato ad avere effetti concreti nella tutela dei pazienti e nell'organizzazione delle professioni sanitarie. Dottor Mauro Longobardi, presidente del ROI, Registro Osteopati d'Italia, benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a lei. Siamo dunque a una svolta storica per l'osteopatia. Qual è il valore concreto di questo riconoscimento per una professione che attendeva da anni, no? Una piena legittimazione istituzionale.
1: È giustissimo, infatti l'osteopatia è ampiamente diffusa nel nostro paese da almeno 40 anni, prima per osteopati provenienti dai paesi anglosassone e francese, e poi si è sviluppato con una serie di formazioni private. Come ha detto lei, però, la regolamentazione, pur essendo una pratica e una professione sanitaria molto diffusa, un'indagine Ometa del 2017 stimava in circa 10 milioni di cittadini che si rivolgevano regolarmente all'osteopatia, come le detto, l'ultimo decreto del 25 marzo del 2026 sancisce l'ultimo percorso per la regolamentazione dei professionisti che già esercitano, con un passaggio universitario per potersi poi iscrivere nell'albo professionale sanitario nell'area della prevenzione.
0: Dunque, vediamo quali saranno le principali ricadute pratiche per i cittadini e anche per i professionisti. Dunque, si apre una nuova fase di integrazione all'interno dei percorsi di cura.
1: Sì, perché in realtà l'osteopatia fino ad oggi era una pratica esclusivamente o quasi esclusivamente privata. Con l'introduzione nel sistema sanitario nazionale, chiaramente in maniera progressiva, l'osteopatia entrerà anche a livello delle prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, e prima ancora probabilmente nei poliambulatori ospedalieri, perché c'è un aspetto molto importante che, essendosi ormai sviluppata la formazione universitaria, dal 2014 si sono aperti i primi corsi di laurea, nel 2027 usciranno i nuovi laureati in osteopatia, e quindi è importante che anche presso i policlinici ospedalieri, i policlinici universitari siano presenti le prestazioni osteopatiche, anche per il tirocinio clinico dei studenti.
0: Senta, dottor Longobardi, ma qual era il freno? Cos'è che ha rallentato finora questo processo? Considerando anche che in altri paesi europei stiamo parlando di una pratica, una branca della medicina riconosciuta da tempo, no? L'osteopatia è riconosciuta da tanti anni.
1: Sì, in realtà in maniera un po' differente tra i vari paesi, però in molti paesi è stata riconosciuta, in altri è ancora in via di riconoscimento. Beh, per l'Italia un po' è la caratteristica delle normative italiane, che sono un po' lente nello sviluppo soprattutto dei decreti applicativi, un po' perché secondo me è stata fatta una buona legge che doveva prevedere, come le dicevo, quello della regolamentazione di circa 15-20 mila professionisti che esercitano, ma che devono essere regolamentati con un sistema di tutela per i cittadini, come diceva, ma anche dei professionisti stessi, con questo sistema dell'albo professionale. Ci sono stati anche durante il percorso dei rallentamenti dovuti al profilo professionale rispetto a qualche presunta sovrapposizione con altre professioni sanitarie, ma che poi è stata risolta con provvedimenti successivi, e quindi nel 2021 c'è stato il decreto sul profilo professionale, nel 23 il decreto sul corso di laurea, che poi si sono aperti, come dicevo, nel 2024, sì. E adesso questo dell'equipollenza dei titoli, quindi era un po' come dire, già complessa la struttura della legge, che doveva appunto prevedere questi tre decreti. Poi in Italia le cose su questo aspetto sono sempre un po' lente, quindi ci abbiamo messo circa 10 anni, diciamo 8 abbondanti.
0: Con calma, no? Sempre con calma.
1: Però secondo me fatta bene, però fatte norme fatte bene, che sono a tutela dei cittadini, questo è importante.
0: E questo, certo, questo è importante. Ma in pratica oggi chi è che può definirsi ufficialmente osteopata, e cosa accade invece a chi esercitava senza avere un riconoscimento formale della professione?
1: Allora, diciamo che ci sono, tre piccoli aspetti paralleli, direi. Allora, il primo è quello naturale, come tutte le lauree, adesso siccome anche in osteopatia c'è la laurea, i primi laureati osteopati, come dire, del nuovo ordinamento saranno dal 2027, nasceranno già osteopati. Poi ci sono in Italia dei professionisti che hanno fatto delle formazioni anche più lunghe di quelle attualmente previste nel corso di laurea, che è triennale, formazione di 5 anni, che sono osteopati che però non hanno un titolo sanitario pregresso. C'è poi una terza parte di questi osteopati che invece sono degli osteopati che hanno anche un titolo sanitario pregresso, tant'è che la normativa di regolamentazione di questa equipollenza dei titoli prevede un percorso leggermente diverso per gli osteopati che sono esclusivamente osteopati e quelli che invece hanno un titolo sanitario pregresso. Però direi che il futuro è dell'osteopata puro, cioè nel senso, questa è una fase di transizione, ma da a questo momento in poi tutti gli osteopati che si formeranno come osteopati.
0: E quindi sarà previsto anche, non so, saranno previsti registri, albi, elenchi ufficiali consultabili dai cittadini?
1: Certamente, diciamo, la fase transitoria sarà una fase di elenchi speciali, perché come le accennavo, tutti i professionisti che attualmente esercitano dovranno fare un passaggio universitario, quindi ci sarà una prima fase in cui negli elenchi speciali dovranno dimostrare dei requisiti di formazione, di attività professionale. Durante la fase di permanenza in questi elenchi speciali ci sarà poi il passaggio che tutti i professionisti dovranno fare con l'università per fare appunto eventualmente compensare la propria formazione con dei percorsi specifici, per poi arrivare, come tutti gli altri professionisti sanitari, a un esame di abilitazione e all'accesso all'albo professionale degli osteopati, così come previsto per tutte le altre professioni sanitarie.
0: E come si inserirà la figura dell'osteopata all'interno del sistema sanitario? Cioè, quale spazio operativo potrà occupare nei percorsi assistenziali?
1: Allora, diciamo che l'area nella quale è stata inserita la figura dell'osteopata è l'area della prevenzione, che chiaramente è un'area della prevenzione che ha un continuum, quindi va dalla prevenzione primaria, che sono le campagne chiaramente sulla sicurezza, sull'alimentazione, alla prevenzione secondaria, che è quella proprio del primo screening che vengono fatti, e alla prevenzione terziaria, che direi è l'area più importante nel quale si gestisce tutta la cronicità quindi dei pazienti, quindi come dire, tutto quello che gli osteopati potranno contribuire insieme agli altri professionisti sanitari per migliorare le prospettive anche dell'evoluzione delle patologie. Quindi la cosa molto importante che è emerso durante il nostro 11° congresso di Roma, che abbiamo fatto non più di qualche settimana fa, dove c'è stata la partecipazione di molte professioni anche di tutte le aree sanitarie, è questa importanza della interdisciplinarietà tra le varie professioni sanitarie, superando un po' questo concetto di sovrapposizione delle professioni, perché le professioni agiscono per il benessere del paziente, che comunque è al centro del sistema della cura, con delle modalità sinergiche. Quindi è molto importante che i professionisti non solo collaborino tra di loro, ma i professionisti sanitari conoscano un po' dell'altra professione del collega, proprio per cercare di avere il massimo del risultato e della collaborazione positiva per l'interesse chiaramente del paziente.
0: Certo, poi bisogna stare anche attenti, perché potrebbero rischiarsi delle sovrapposizioni di competenze, no? Per le diverse professioni. Penso ai fisioterapisti.
1: Guardi, il discorso, i fisioterapisti sono nell'area della riabilitazione, quindi è chiaro, c'è stata una sorta di tematica legata all'area della fisioterapia, anche perché le dico che abbiamo probabilmente un quarto degli osteopati che hanno anche un titolo di fisioterapia, però la cosa importante è non confondere i due aspetti, cioè lavorare su un paziente su una determinata problematica non significa farlo con la stessa modalità. C'è una problematica, adesso le dico per dire una cosa, la frattura viene gestita dal pronto soccorso, dallo specialista che fa la diagnosi, dal gessista che fa il gesso, dal fisiatra che valuta la riabilitazione, dal fisiatra e del fisioterapista che elaborano la riabilitazione, fino a poi alla possibilità di avere delle perturbazioni sulla postura, e quindi lì andiamo nell'ambito della cronicità, dove altre figure professionali come l'osteopata possono agire proprio proprio per evitare che ci possa essere un peggioramento. Quindi gli ambiti non devono essere, come dire, in maniera molto stretta legate alle problematiche, alla patologia, ma devono essere molto di più legate all'equilibrio generale del paziente e alle diverse sfaccettature che l'osteopata, in questo caso specifico parliamo dell'osteopata, può, come dire, avere rispetto ad altre professionalità. Il taglio clinico del ragionamento clinico in osteopatia ha delle particolarità che poi chi è stato dall'osteopata sa benissimo che l'approccio è diverso da quello della fisioterapia o di altre professioni sanitarie. Certo. Quindi non è una sovrapposizione, spesso è un fatto più culturale, insomma, i tempi sono maturi, spesso non lo siamo noi, ma i tempi sono maturi per questa integrazione delle professioni sanitarie.
0: L'osteopatia entra definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale, ne stiamo parlando col dottor Mauro Longobardi, presidente del ROI, Registro Osteopati d'Italia. Breve pausa musicale.

0: persone l'osteopatia è associata soprattutto al trattamento del mal di schiena o della cervicale. In realtà negli ultimi anni il suo utilizzo si è esteso a numerosi ambiti e interessa pazienti di età diverse, dagli sportivi agli anziani fino alle donne in gravidanza e persino ai bambini, anche quelli più piccoli. Proprio il riconoscimento come professione sanitaria rende ancora più importante comprendere quali siano le reali potenzialità dell'approccio osteopatico, ma anche i suoi limiti e le corrette indicazioni. Ne stiamo parlando col presidente del ROI, Registro Osteopati d'Italia, Mauro Longobardi. Abbiamo un po' di messaggi che le giro, dottor Longobardi. Ho mal di schiena, scrive Martina, da anni e mi hanno consigliato sia la fisioterapia sia l'osteopatia. Come si capisce quale percorso è più adatto al proprio caso? Dottor Longobardi.
1: Allora diciamo che sono due metodiche chiaramente che hanno un'indicazione. L'approccio è differente rispetto sia alla tipologia di trattamento che alle tecniche utilizzate. Tanto per cominciare, in fisioterapia si utilizzano anche tecniche strumentali, tipo laser terapia, magnetoterapia. In osteopatia si utilizzano esclusivamente tecniche manuali. L'approccio in osteopatia è un approccio molto globale del paziente, che riguarda tutto l'equilibrio del sistema muscolo-scheletrico. È difficile rispondere chiaramente senza avere altri dati. È normale chiaramente dover integrare, perché dire mal di schiena significa poter avere decine di motivazioni che si sommano, si sovrappongono rispetto alle problematiche del paziente. Quindi ci possono essere problematiche costituzionali di predisposizione, problematiche posturali, professionali, lo sviluppo anche di patologie dovute a magari lavori che costringono per tante ore a stare seduti. Quindi sicuramente avere solamente queste informazioni non permette di dare una risposta completa. Direi nel primo caso nel primo caso il fisioterapista è più che altro un trattamento di riabilitazione, quindi diciamo, se ci sono state nel passato già delle indicazioni dovute a diagnosi già precise che riguardano la riabilitazione o anche post-traumatici. Immaginiamo per esempio un mal di schiena che può venire dopo un accaduto o per una attività a cavallo. Invece nel caso dell'osteopata, sicuramente in ambito preventivo il trattamento va su tutto il corpo. Una cosa importante è questo: il trattamento osteopatico non è né un trattamento che va esclusivamente nella zona del sintomo. Direi questa è una caratteristica peculiare dell'osteopatia. E l'altra cosa, non immaginate solamente, visto che lei ha parlato di cervicalgia e di lombalgia, a quelle immagini di così cruente che vengono mostrate sui social un po' per fare audience, ma sicuramente quella non è l'osteopatia di cui stiamo parlando.
0: Quelle che fanno crack, tanto per intenderci.
1: Esatto. Che a tante persone, e anche giustamente dopo averle viste in maniera così spettacolarizzata, fa anche un po' paura, devo dire che c'è anche una ragione. Quella, diciamo, esiste una parte di una tecnica, quindi potremmo dire un 2% dell'osteopatia che prevede anche delle tecniche che vengono chiamate ad alta velocità, ma quelle che si vedono fare con quell'approssimazione vista così, diciamo, non è assolutamente di quello di cui stiamo parlando. Attenzione.
0: Allora, messaggio sicuramente più mirato: l'osteopatia può essere utile anche in presenza di osteoporosi, chiede Anna Maria di Rieti.
1: Certo, perché l'osteoporosi è una manifestazione metabolica, quindi diciamo ci possono essere motivi diversi, normalmente nella donna dopo la menopausa, oppure ci sono altre motivazioni, ma il trattamento normalmente dell'osteoporosi viene presa in carico dal medico curante o in alcuni casi di menopause precoci magari dal ginecologo, e quello è l'aspetto medico. Ma insieme all'aspetto medico c'è tutto un aspetto legato alla eventuale sintomatologia del paziente, e quindi sicuramente il trattamento con delle tecniche adeguate, che sono tecniche molto dolci, tecniche fasciali in cui si agisce in maniera molto progressiva, quindi senza dover immaginare quegli scrosci di cui parlavamo prima.
0: Certo,
1: assolutamente,
0: anche perché siamo in presenza in questo caso di fragilità dell'osso, per cui insomma bisogna
1: non avrebbe neanche una logica farlo. Ma potrei dire, non solo non ha una logica rispetto alla patologia, ma non ha una logica fare quel tipo di trattamento su una persona che ha un'osteoporosi, che avendo quindi una patologia diffusa, perché l'osteoporosi chiaramente è diffusa su tutto il corpo, ha bisogno di trattamenti che noi chiamiamo più massimalisti, cioè che vanno ad agire un po' su tutto il sistema, magari anche per contribuire insieme a tutto quello che fa il medico e gli altri professionisti anche a migliorare il riassorbimento dell'osso, del calcio. Quindi sicuramente ci sono delle tecniche adeguate a questa tipologia di pazienti.
0: Ma con questo riconoscimento l'osteopata sarà abilitato anche alla prescrizione di farmaci?
1: No, tutti i professionisti sanitari non possono prescrivere farmaci. I farmaci possono essere prescritti esclusivamente dai medici. Quindi questo vale anche per gli altri professionisti sanitari, anche i fisioterapisti o i logopedisti non possono prescrivere farmaci.
0: Cristina di Monza, con l'età sono aumentati i dolori articolari e rigidità nei movimenti, l'osteopatia può avere un ruolo anche nelle persone anziane?
1: Assolutamente sì, direi che il trattamento dell'osteopatia non ha un limite di età, quindi nelle persone anziane, che tra l'altro sono le mie preferite nel trattamento, perché sono delle persone che hanno una grande esigenza, un grande bisogno di essere trattati, c'è assolutamente un approccio osteopatico adatto ai pazienti geriatrici, quindi sicuramente va bene il trattamento osteopatico, ma come dicevo prima, così abbracciamo tutti, anche addirittura abbiamo avuto delle esperienze in alcuni ospedali come l'ospedale di Pescara o alcuni ospedali di Milano, in cui alcuni colleghi hanno fatto delle sperimentazioni che sono state anche pubblicate, in cui hanno trattato i prematuri, quindi parliamo di bambini appena nati e sottopeso, che con il trattamento osteopatico è stato dimostrato che hanno ridotto di un giorno e mezzo in media il ricovero ospedaliero, il che l'impatto economico su questo aspetto ve lo lascio immaginare, e hanno avuto una qualità della degenza migliore. Quindi il trattamento in osteopatia è adatto dal neonato fino all'anziano.
0: Bene, grazie. La notizia è che l'osteopatia è entrata definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale. Ne abbiamo parlato col dottor Mauro Longobardi, presidente del Registro Osteopati d'Italia, che saluto e ringrazio. Breve pausa e torniamo subito dopo.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: E adesso l'appuntamento dedicato alla medicina, qui a Summertime parliamo della voce, la nostra voce ancora prima delle parole racconta emozioni, racconta età, racconta carattere, fragilità, anche energia, eppure ci accorgiamo davvero della sua importanza quasi sempre quando cambia, si affatica o improvvisamente non ci rappresenta più. La voce non è qualcosa di immobile, è uno strumento vivo che si modifica nel corso dell'esistenza, cambia durante la crescita, può trasformarsi con gli anni, risentire dello stress, delle emozioni, delle abitudini di vita, perfino delle variazioni ormonali. In alcuni casi queste trasformazioni sono del tutto naturali, in altri invece possono diventare il segnale di un problema da non sottovalutare, perché dietro una voce più rauca, più debole o improvvisamente diversa possono esserci semplici affaticamenti, ma anche disturbi delle corde vocali, infiammazioni, reflusso o patologie che richiedono attenzione specialistica. La voce inoltre non riguarda soltanto chi la usa per professione, è uno strumento essenziale della vita quotidiana, delle relazioni, della comunicazione, perfino dell'identità personale. Perdere la propria voce o non riconoscersi più in essa può avere un impatto molto forte anche dal punto di vista emotivo. 334 11 11 622 per le vostre domande al nostro prossimo ospite, il professor Lorenzo Pignataro, direttore di otorinolaringoiatria e chirurgo cervico-facciale alla Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Tra poco.

0: La voce accompagna tutta la nostra vita, ma non resta mai identica a se stessa. Cresce con noi, cambia durante l'adolescenza, può modificarsi con l'età e risente continuamente delle condizioni fisiche ed emotive della persona. Alcuni cambiamenti sono quasi impercettibili, altri invece possono alterare profondamente il timbro, l'intensità o la resistenza vocale. È il caso, ad esempio, delle variazioni legate agli ormoni, allo stress, alla menopausa o all'invecchiamento fisiologico delle corde vocali. Professor Lorenzo Pignataro, direttore di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale, Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio a lei. Professore, lo diciamo, tanto siamo in diretta, lo diciamo, lei sta aspettando un treno, quando arriverà ce lo dirà, così facciamo una pausa musicale e le permettiamo di salire a bordo, va bene? E grazie a lei. Ci dica quanto cambia la nostra voce nel corso della vita, dall'infanzia alla vecchiaia il timbro vocale evolve, no? Continuamente.
1: Sicuramente il timbro vocale evolve sia nel sesso maschile che nel sesso femminile dall'infanzia, e questa evoluzione può portare quindi a delle differenze dello spettro vocale della voce, e soprattutto ad esempio nei pazienti anziani, dato che la voce si caratterizza per una serie di organi, non solo la laringe ma anche il mantice polmonare, a volte nel paziente anziano viene in visita presso gli studi perché ha un calo di voce, di tonalità. La laringe è un organo muscolare e ci deve essere e funziona come un'armonica, come tale quindi può avere una buona emissione se tutto funziona bene, e ci sono quindi delle condizioni fisiologiche perché l'albero vocale possa funzionare correttamente.
0: Anche le variazioni ormonali, come dicevo prima, possono modificare il tono, l'intensità, anche la stabilità della voce, vero professore Pignataro?
1: Sì, assolutamente le condizioni ormonali possono modificare il timbro di voce. Teniamo anche in considerazione che ad esempio nella donna in menopausa ci sono quindi alterazioni appunto legate a fattori ormonali che comportano a volte anche cambiamenti della morfologia, cioè aumento di peso, e tenendo in considerazione ad esempio un banale aumento di peso, tutta questa situazione può interessare e coinvolgere il diaframma, e quindi un'alterazione della motilità del diaframma, che è importante perché è il mantice, quindi a livello della regione delle vie aeree inferiore, che trasduce l'aria a livello dell'asse laringeo e quindi delle corde vocali, può modificare il timbro vocale.
0: La voce femminile e quella maschile invecchiano in modo diverso? Nell'uomo e nella donna l'invecchiamento segue percorsi uguali o differenti?
1: Diciamo che sostanzialmente segue percorsi uguali. Abbiamo sicuramente uno spettro di vocalità differente nell'uomo e nella donna, i timbri sono differenti, ma però la situazione appunto fisiologica della voce si modifica progressivamente nel paziente anziano nella stessa maniera.
0: A me ha fatto sempre una certa impressione la muta vocale degli adolescenti, no? Cosa accade alla

0: Ed è questa cosa.
1: Alle donne non succede. Per una serie di. Beh, sono più fortunate in un certo senso.
0: Sì, almeno in questo. Almeno in questo.
1: Hanno altre cose. Appunto.
0: Esatto. Senta, ci dica per quale meccanismo alcune persone perdono facilmente la voce nei periodi di forte stress o di stanchezza. In certi casi, proprio il sovraccarico emotivo si manifesta direttamente sulle corde vocali. Perché?
1: Perché la laringe, come vi dicevo, è un'armonica e come armonica deve funzionare. E se funziona male per una cattiva coordinazione del mantice polmonare, come un motore che non funziona, non va più a 4 cilindri, va a 3, sfiata. Non c'è più l'adduzione, cioè le corde vocali non chiudono più perfettamente, soprattutto quindi per casi di stress, per malmenaggio, surmenaggio vocale, la laringe non rende al massimo e la voce scende, ma a differenza di una neoformazione, di una patologia della corda vocale che determina una disfonia, cioè un'alterazione del timbro per tanto tempo e quindi si mantiene questa perdita vocale, quando c'è una componente funzionale nell'ambito della stessa giornata queste condizioni possono variare e un paziente può avere anche una voce normale per qualche tempo nella stessa giornata.
0: Messaggio dei nostri ascoltatori, là intanto ci dica a che punto è il treno, se è arrivato, mandiamo un brano non musicale. Intanto le giro. Non è ancora arrivato, va bene. Stefania scrive: parlo molto per lavoro e ho notato che la voce improvvisamente si spegne e diventa soffiata. Dopo qualche ora torna normale. È un semplice affaticamento o potrebbe esserci un problema delle corde vocali? Professor Pignataro.
1: Ritengo che sia più un affaticamento, cioè quindi il malmenaggio o il surmenaggio, in questo caso vocale, crea affaticamento. La voce, tant'è vero che penso che la signora che ha fatto questa domanda magari riposa per qualche minuto la voce e la voce torna normale. È chiaro che se uno parla tanto deve anche cercare di avere alcuni accorgimenti. Pensiamo al fatto di avere un'ottima idratazione, cioè bisogna bere tanto e a volte, se è possibile, pensiamo agli insegnanti e a chi usa molto la voce, l'utilizzo ad esempio di un microfono, che sicuramente favorisce il fatto di non sforzare il tratto, diciamo, fonatorio laringeo.
0: Certo, sentire la propria voce cambiata può anche turbare, no? La voce è parte della nostra identità, dell'identità personale. I cambiamenti possono creare un certo disagio.
1: I cambiamenti possono sicuramente creare un certo disagio, tanto è vero che vengono e giungono pazienti preoccupati per il loro cambio vocale, di vocalità, e certamente hanno anche la preoccupazione che magari a carico delle corde vocali si sia instaurato qualche cosa, una neoformazione, altre situazioni, per cui vengono in visita appunto per accertarsi come mai ci sia questo cambiamento vocale. E l'altra cosa importante che vorrei sottolineare è che l'alterazione o la persistenza di un'alterazione vocale, che può essere più o meno intensa, da una disfonia lieve addirittura la mancanza della voce, una afonia, se perdura per più di 4 settimane, soprattutto in pazienti che hanno fattori di rischio, fumatori, bevitori, è necessario sottoporsi a una visita specialistica otorinolaringoiatrica.
0: Una domanda curiosa che le voglio girare da parte di un'ascoltatrice, Paola, che chiede questa cosa: è possibile intervenire sulle corde vocali per cambiare la voce, fare cioè un lifting? Professore Pignataro.
1: Sì, è possibile attuare questi interventi vocali, pensiamo sempre anche ai transgender eccetera, ci sono quindi delle chirurgie particolari mini invasive, endoscopiche, spesso in anestesia chiaramente generale, questa situazione del timbro della vocalità può essere cambiata.
0: È chiaro che questi pazienti... un intervento complicato, è un intervento complesso.
1: Diciamo che gli interventi sono tutti gli interventi delicati, ci vuole l'esperienza, il fatto che ci si dedichi alla patologia, alla chirurgia laringea. Diciamo che in questo caso certamente c'è un percorso particolare che comporta anche il supporto di psicologi e di tutta una serie di figure che insieme all'otorinolaringoiatra.
0: La respirazione quanto conta, quanto è importante nella qualità della voce? Cioè, una corretta gestione del respiro quanto è importante per una voce efficace, una voce sana?

0: È indispensabile il fatto che ci sia una, per un avere un'ottima, una buona vocalità, ci sia una respirazione corretta. Tanto è vero che chi non ha la respirazione corretta può avere delle patologie come un ispessimento delle corde vocali, una nodularità della corda vocale, e tanto è vero che non è il trattamento poi chirurgico che fa sì che quel paziente, bambino o adulto, torni a venga sottoposto a un intervento chirurgico, ma è poi una terapia logopedica, cioè di riabilitazione con figure professionali quali logopediste che permettono quindi a quel paziente, seguendo degli esercizi, di ottimizzare il respiro e voce.
1: E poi ricordiamo anche che ci sono alcune abitudini, anzi alcune cattive abitudini, che possono accelerare l'invecchiamento vocale, no? Come diceva lei, il fumo.
0: Beh,
1: in primis.
0: Sicuramente ci sono patologie, cioè fattori voluttuari, tra cui soprattutto più che l'alcol, il fumo, perché il fumo agisce a livello quindi della via respiratoria, e queste situazioni qui comportano anche fattori chiaramente di rischio per patologie non più benigne, ma per patologie maligne quali tumori, che non sono poi così infrequenti nella condizione della laringe.
1: Oggi forse si presta più attenzione alla salute della voce, magari proprio come segnale di allarme per altre patologie. Raucedine,
0: diciamo,
1: persistente.
0: Che allora noi abbiamo un'alterazione della voce perché può essere caratterizzata dal fatto che ci siano delle neoformazioni a livello delle corde vocali benigne o maligne, ma è chiaro che alla voce si possono associare altre patologie, cioè uno può avere un'alterazione della voce e respirare male perché ha un fatto infiammatorio acuto o ha una patologia tumorale. Può esserci un paziente che ha invece associato alla voce difficoltà alla deglutizione. Quindi la voce si associa ad altri sintomi e questa situazione può comportare il fatto di porre delle diagnosi differenziali. Pensiamo soltanto anche alle varie patologie della tiroide, che possono essere quindi praticamente si caratterizzano come primo sintomo a volte dei tumori per un'alterazione del timbro vocale, perché c'è una neoformazione, una neoplasia che, interessando la tiroide, dove è un nervo che fa muovere le corde vocali, crea una paralisi della corda vocale. Quindi il paziente giunge dallo specialista e da noi pensando di avere qualcosa di neoformativo della corda vocale e si trova ad avere invece o avere una diagnosi di completamente differente.
1: Messaggio da Sergio: canto in un coro amatoriale, noto che riesco sempre meno a prendere alcune note che prima erano naturali, non ho dolore né raffreddore, ma la voce sembra avere meno estensione. È solo l'età che cambia la voce oppure va approfondito?
0: Quando uno canta, e quindi è un paziente che ha sicuramente un sforzo vocale, quindi un surmenage, e di fronte a questa situazione oggi esistono delle figure professionali quali fognatri, quindi si possono valutare tutti gli spettri acustici della voce, dare degli esercizi, c'è il cosiddetto per i cantanti vocal tract, che fa sì che quel paziente e quell'artista possa ottimizzare al meglio tutte le performance vocali attraverso un riscaldamento, attraverso delle buone abitudini.
1: Bene, allora, professor Pignataro, facciamo una breve pausa musicale, ci sentiamo

0: stiamo parlando della nostra voce, delle nostre corde vocali. È importante tenere conto del fatto che oltre ai cambiamenti legati alla vita e all'età esistono anche disturbi della voce che meritano attenzione specialistica: raucedine persistente, abbassamenti improvvisi, perdita di resistenza vocale o fastidi continui alla gola. Vengono spesso sottovalutati, soprattutto da chi utilizza molto la voce per lavoro. Eppure questi segnali possono dipendere da infiammazioni, da reflusso, da abuso vocale o vere e proprie patologie delle corde vocali. Per questo oggi la prevenzione e la diagnosi precoce sono considerate fondamentali, soprattutto quando un'alterazione della voce dura nel tempo o tende a peggiorare. Stiamo parlando di questo col professor Lorenzo Pignataro, direttore di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale alla Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Non abbiamo citato il reflusso, professor Pignataro, che può essere una causa, no, dell'abbassamento vocale.
1: Assolutamente sì, il reflusso gastroesofageo può dare degli stimoli irritativi a livello della porzione della laringe, in particolare della porzione posteriore, perché c'è uno stretto rapporto tra l'imboccatura dell'esofago e la zona laringea, ed è una patologia relativamente frequente, per cui giungono da noi pazienti inviati anche da altri specialisti o con dei sintomi, tra cui l'alterazione vocale, e attraverso dell'indagine endoscopica ambulatoriale, oggi abbiamo endoscopio ad alta definizione, possiamo quindi valutare degli effetti indiretti da parte dell'esofago sulla laringe e magari riscontrare ad esempio delle neoformazioni, soprattutto sul terzo posteriore, dei granulomi. Una volta questa patologia, molti anni fa, non si conosceva, per cui venivano trattati chirurgicamente, non curando la causa. Il chirurgo non aveva sicuramente un buon successo, nel paziente era contento. Oggi, attraverso non un trattamento chirurgico ma attraverso farmaci, inibitori della pompa, antiacidi e norme di vita comportamentali e anche alimentari, queste patologie spesso si risolvono da sole.
0: Messaggio Gennaro da Monza, che scrive: ho 62 anni, dopo un intervento chirurgico e intubazione per anestesia fatto alcuni mesi fa, la mia voce è rimasta più debole e roca. Mi stanco molto quando parlo e al telefono faccio fatica a farmi sentire. Può succedere, professore?
1: Sì, può succedere, può essere legato appunto all'esito di un'intubazione, a un'intubazione più o meno difficile. È buona norma da questo punto di vista, anche qui, se persiste, farsi vedere dall'otorino laringoiatra. Ci possono essere minimi lesioni delle corde vocali o minimi traumatismi a livello delle cartilagini della laringe, quindi con un esame endoscopico tutto questo può essere valutato tranquillamente. Gli si può dare al paziente la terapia e le indicazioni corrette.
0: Possono nascere dei noduli a seguito di quanto ci ha raccontato questo ascoltatore, che di solito derivano da microtraumi ripetuti, magari, no?
1: I noduli, diciamo che legati all'intubazione, direi di no. Noduli sono legati a un malmenaggio soprattutto vocale, pensiamo agli insegnanti che sono, e quindi sono degli spessimenti delle corde vocali, e il cattivo uso della voce determina l'ispessimento delle corde vocali in queste nodularità spesso simmetriche. È proprio una delle terapie iniziali a cui devono essere sottoposti questi pazienti, la terapia logopedica, cioè uno cammina male al callo, uno parla male al nodulo.
0: Parlare a lungo o parlare in modo scorretto può affaticare, può danneggiare le corde vocali. Sono degli errori che commettono molti insegnanti, molti speaker, molti cantanti, no?
1: E pensiamo anche al bambino, il bambino iperreattivo che ad esempio utilizza male le corde vocali, perché poverino è un bambino e ha magari la voce bassa. Gli speaker, i cantanti, gli insegnanti, ci sono patologie, cioè professioni che determinano e favoriscono da questo punto di vista questa situazione.
0: Come si educa, come si rieduca la voce, professor Pignataro?
1: La rieducazione avviene con appunto indagini specialistiche, con quindi una collaborazione col foniatra, il rapporto quindi a tutta una serie di parametri dell'analisi vocale, dello spettro vocale, il rapporto chiaramente anche all'età, vengono prescritti degli esercizi gli esercizi di riabilitazione, a secondo quindi appunto della causa, che il paziente attuerà insieme alla figura professionale quale la foniatra e successivamente anche a casa.
0: E poi ricordiamo infine che bere molto aiuta la voce.
1: Assolutamente, l'idratazione è importante, bisognerebbe bere circa 1,5-2 litri di acqua al giorno, soprattutto nel paziente anziano, maschio o femmina che sia, perché vi è una progressiva atrofia, no, delle mucose, e quindi la corda vocale ha bisogno di elasticità, ha bisogno quindi di essere ben idratata.
0: La ringrazio, professor Pignataro, grazie al professor Lorenzo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie. Lorenzo Pignataro, direttore di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale, Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. È tutto, vi lascio a Summertime qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Buon proseguimento di giornata da Vicky Mangone.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Tibet nepalese, si scioglie un ghiacciaio, l'esondazione provoca decine di morti e numerosi dispersi. Malaria all'aeroporto di Francoforte, muore un dipendente dello scalo, potenziate le misure sanitarie. Lombardia, suicidio assistito gestito dal servizio sanitario regionale, il primo caso in Italia. Caro carburanti, oggi Consiglio dei Ministri per una nuova proroga dei tagli ai prezzi.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone. Tragedia in Nepal, decine i morti a seguito di un'esondazione, alcune centinaia i dispersi, nella zona diversi italiani, due dei quali sono già stati tratti in salvo. Sentiamo.
4: Sono almeno 95 morti accertati a seguito della terribile esondazione provocata, a quanto si apprende, dallo scioglimento di un ghiacciaio sul lato nepalese del Tibet. Numerosi feriti e ci sarebbero anche alcune centinaia di dispersi, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Sulla base delle registrazioni ufficiali sarebbero circa 90 gli italiani presenti nell'area. Sono in corso verifiche della Farnesina per accertarne le condizioni e assicurare, ove necessario, assistenza. Due cittadini italiani sono già stati evacuati incolumi dal versante nepalese del Tibet. Erano assieme a un gruppo di escursionisti russi. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Cina si è mobilitata per i soccorsi. Il presidente Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere quelle che sono le persone attualmente disperse, trasferire e sistemare gli abitanti minacciati dall'evento e accelerare le cure ai feriti, con l'obiettivo di ridurre al minimo le vittime. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Sia l'embargo economico che l'azione militare sono efficaci contro l'Iran, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump. Non ci sono nuovi colloqui in vista entro breve, non ho un calendario, non ho fretta, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, secondo il quale l'attuale guida suprema iraniana Khamenei sarebbe ancora vivo. Scattato il potenziamento sanitario nello scalo tedesco di Francoforte per l'allarme malaria. Confermata oggi la morte di un dipendente della società che gestisce l'aeroporto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Suicidio assistito gestito dal servizio sanitario regionale. Il primo caso in Italia si registra in Lombardia, dove per un paziente affetto da una malattia progressiva e incurabile è stata seguita dal servizio lombardo l'intera fase attuativa dalla strumentazione al farmaco. Il servizio.
5: In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Riguarda un paziente di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva che aveva presentato la richiesta alla SST Ovest milanese l'8 novembre 2025. A dare conto del caso l'associazione Luca Coscioni, che ha assistito il paziente nei lunghi mesi di attesa, solleciti e diffide. A fine maggio il suo collegio legale, coordinato dall'avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione, aveva presentato un ricorso d'urgenza al tribunale chiedendo che la procedura fosse conclusa in tempi compatibili con la progressione della malattia e che venisse organizzata anche la fase attuativa, fase che alla fine è scattata ad agosto. Il personale sanitario disponibile su base volontaria, il farmaco e la strumentazione necessari, la modalità di autosomministrazione compatibile con le condizioni del paziente, l'assistenza sanitaria e il luogo nel quale esercitare la propria scelta. Tutto gestito dal servizio sanitario lombardo. La regione non ha dato notizia di questo caso per evitare strumentalizzazioni, dichiara l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
3: Il Consiglio dei Ministri è convocato alle 18 per prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento del prezzo dei carburanti. Intanto, la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, commentando l'iniziativa proposta da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che chiedono un intervento in tal senso direttamente da Bruxelles. No del vicepremier Tajani alla tassa per gli extra profitti, sa di Unione Sovietica, osserva il leader di Forza Italia. Ricordiamo al governo che il prezzo delle loro divisioni lo pagano gli italiani, attacca la segretaria del PD Schlein. E dal meeting di Rimini stamane ha parlato la presidente del Parlamento europeo Metsola, che ha invitato l'Europa a fare di più. Sentiamo.
6: Dobbiamo fare molto, molto di più per colmare il divario tra un'idea e il suo ingresso sul mercato, riportare la produzione industriale in Europa e costruire campioni industriali di domani sotto la bandiera europea. Dobbiamo rafforzare il mercato unico. L'attuale frammentazione ci sta facendo perdere la nostra forza produttiva a vantaggio della Cina e di altri concorrenti in cambio di vantaggi di breve respiro.
3: L'Italia del vino perde un decano della enologia, si è spento a 97 anni Vittorio Frescobaldi, esponente della storica famiglia fiorentina che da oltre 7 secoli lega il proprio nome alla viticoltura, era cavaliere del lavoro dal 1977. Calcio, la FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027, lo annuncia una nota della Federcalcio che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Sì, anche oggi dalle 17 alle 20 ci siamo noi, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione, Samuele Campochiaro in regia. E poi ci siete voi che ci potete mandare i vostri messaggi WhatsApp al 334 11 11 622. Messaggi vocali brevi o meglio ancora messaggi scritti, così abbiamo tempo di guardarli e di leggerli o riassumerli per tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di tante notizie politiche, di economia, di esteri, ma è anche la giornata del cane. Quindi io vi dico già, so che tra voi ci sono molti amanti dei cani, oppure ci sono anche persone che non ne vogliono sapere di avere un cane, giustamente, perché no? E quindi ci possono dare la loro testimonianza. Anzi, tutti voi potete intervenire al 334 11 11 622. Ve lo dico fin d'ora, avremo l'ultima ora dedicata in gran parte alla giornata del cane, nel bene e nel male, perché no? Ma in quest'ora cominciamo a parlare di politica. Tra poco quindi ci interrogheremo sulla data delle prossime elezioni e su altri argomenti. Prima Mike Shinoda e Kaylee Morgue con In My Head.

0: Ed eccoci a parlare con il nostro amico, nonché giornalista parlamentare di Giornale Radio, Marco Trombetta. Ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Marco. Allora, parliamo della maggioranza di governo all'interno della quale ci sono delle divisioni e soprattutto si parla molto della data delle prossime elezioni legislative, cioè nel 2027. Salvini ieri ha detto vogliamo andare a votare a ottobre e invece Meloni sappiamo che è intenzionata a convocare le elezioni in primavera, insieme anche a un election day delle elezioni amministrative probabilmente. Ma ecco, come mai Salvini vuole le elezioni a ottobre? Perché, come dice qualcuno, ha bisogno di tempo per recuperare voti dopo i problemi interni della Lega e il calo dovuto a Vannacci?
1: Allora, certamente la situazione è un po' più complicata. All'interno della... Questa è una ricostruzione che viene data da Repubblica questa mattina, poi bisogna vedere un attimino effettivamente quali sono le questioni interne. Allora, la legislatura scade naturalmente a settembre. Salvini ha problemi all'interno del partito per quanto riguarda la sua leadership, perché siamo quasi al 5%, 5,5% rispetto a dei consensi molto più elevati che rendono difficoltoso per il centrodestra vincere senza Vannacci. Quindi deve cercare un attimino di frenare le frizioni che vengono soprattutto dai governatori del nord, che a mio parere porteranno a casa il risultato, perché se continua così la Lega potrebbe rischiare di non trovare più nulla. Quindi la strategia di Salvini è quella di prendere più tempo possibile, però ed andare ad una scadenza elettorale nell'ottobre del 2027. Il problema è che ottobre 2027, perché la Meloni, o meglio tutti gli altri, parlano di un voto anticipato con esclusione dell'election day, cioè non sarà possibile accorpare le politiche alle comunali di Roma, di Milano, di Napoli, di grandi città, perché sono tutti comuni con maggioranza di centrosinistra, quindi vuol dire che con un election day tutto l'elettorato di centrosinistra verrà chiamato a raccolta e potrebbe aggiungere qualcos'altro al campo largo progressista, che già adesso è leggermente in vantaggio rispetto al centrodestra, quindi vuol dire che la maggioranza non andrà
0: mai tirarsi la zappa sui piedi, certo, per la maggioranza, capisco.
1: Quindi si voterà qualche mese prima delle comunali, delle amministrative. Qualche mese prima vuol dire che è ad aprile. Le comunali poi andranno a maggio-giugno e quindi tutto torna. Andare ad ottobre, come dice Salvini, è molto rischioso, perché addirittura c'era qualcuno che parlava di andare al voto prima di questa legge elettorale, cioè di questa legge di bilancio, quindi stiamo parlando di settembre 2026, perché la situazione economica non è facile. Abbiamo un'inflazione elevata, le guerre continuano a non fermarsi, i carburanti salgono, le risorse di bilancio sono terminate perché l'Europa vuole che ci sia un pareggio di bilancio, un rientro, poco deficit, ci sono le spese militari, c'è Vannacci, più che altro la questione migratoria, perché Vannacci alimenta la questione migratoria, non fa nient'altro, che potrebbe creare problemi al governo, alla maggioranza, qualora si dovesse attendere il voto. Però andare al voto subito a settembre non è possibile, perché non è pronta la legge elettorale, altrimenti l'avrebbero fatto. Se ci fosse stata una legge elettorale nuova con i cambi dei cosiddetti collegi uninominali rispetto alla tornata precedente, dove il centrodestra ha vinto, perché il centrosinistra erano separati con PD e Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali e quindi ha preso il premio di maggioranza il centrodestra, motivo per cui deve essere inevitabilmente cambiata la legge, proporzionale puro, la lista che prende più voti poi si somma e praticamente indica il premier. Non essendo pronta la legge elettorale bisogna aspettare. Qual è il tempo minimo che si può aspettare? Legge di bilancio. Si cambia la legge elettorale, si fa l'ultima legge di bilancio, si sparano gli ultimi colpi economici, tant'è che Giorgetti ha iniziato già a parlare, ma anche altri esponenti di centrodestra hanno iniziato già nuovamente a parlare di non tanto di riduzione delle tasse, cuneo fiscale, aiuti alle imprese, alle famiglie, quindi sono già pronti per la legge di bilancio. Poi fatta la legge di bilancio è arrivata anche la legge elettorale e ad aprile sicuramente con altissima probabilità si tornerà al voto, perché farsi un'altra estate e approssimarsi ad una nuova legge di bilancio nel 2027 per il governo è molto difficile. Gli argomenti per quanto riguarda Palazzo Chigi, quindi sono quasi terminati. Se voi ascoltate quotidianamente, leggete i giornali oppure i telegiornali, gli argomenti economici sono terminati. Quello che dove il premierato si parlava, c'era il premierato, c'era l'autonomia, c'era il taglio del cuneo fiscale, quello che doveva essere fatto è stato fatto, adesso non c'è più nulla, quindi agli elettori che cosa si dice? Quindi l'ultima è legge di bilancio e poi al voto. E Salvini dovrà inevitabilmente cedere ai governatori del nord, perché la Lega deve ritornare a parlare ai territori del nord per risalire da quel 5%, portarlo almeno al 10%, perché solo con una Lega al 10% ed una Forza Italia che mantiene una griglia tra 8 e 10%, lì c'è un altro problema, c'è Marina Berlusconi che crea alcuni problemi a Tajani, forse perché Marina Berlusconi ha già letto i sondaggi e sa che potrebbe esserci un pareggio tra centrodestra e centrosinistra, e quindi essendo anche un capo azienda si posiziona già su un futuro governo che non dico che sia di centrosinistra, ma potrebbe essere un governo di unità nazionale.
0: Francia-Spagna, come si diceva una volta, o comunque insomma una moderazione che può convenire.
1: Sono tutti segnali. Comunque ci sarà molto da divertirsi. Ci sarà molto.
0: Grazie,
1: divertirsi.
0: Hai fatto una panoramica perfetta, ci hai già illuminato anche su quello che avverrà probabilmente nei prossimi mesi e l'anno prossimo. Ti volevo però chiedere, alle 18 c'è la riunione del Consiglio dei Ministri, sì. Al di là del gasolio centesimo più centesimo meno, secondo te uscirà sì. qualcos'altro oppure è un po' presto per dirlo?
1: Non c'è nulla all'ordine del giorno di importante. Adesso si dovrà cercare di contenere i costi del carburante almeno per un paio di settimane, per evitare che gli italiani, tornando dalle vacanze, c'è la coda dei vacanzieri, possa continuare a fischiare come quello che è accaduto a Taranto, quello che è accaduto a Taranto alla Meloni. Perché la Meloni è stata fischiata? La Meloni è stata fischiata un po' perché la Puglia è un feudo al sud di sinistra e quindi semmai c'erano delle truppe ben organizzate, un po' perché c'era il problema dell'Ilva che non si riesce a risolvere perché questa grande acciaieria
0: ne parleremo, non dire tutto tu perché sennò poi nelle altre tre ore non possiamo più dire nulla.
1: L'altro motivo dei fischi è perché la situazione economica degli italiani non è delle
0: certo,
1: migliori.
0: Certo, grazie Marco, davvero una panoramica esaustiva. Alla prossima. E intanto noi ascoltiamo Role Model. Prima di parlare ancora di politica con un'altra ospite, ascoltiamo Role Model, poi parleremo anche di economia nella seconda ora del nostro programma. High Hopes 3000.

0: Torniamo a parlare di politica con Giulia Merlo, questa volta giornalista di Domani. Ciao Giulia, grazie e benvenuta.
1: Ciao, grazie a te che ci ascolta.
0: Allora, poco fa con il nostro giornalista parlamentare Marco Trombetta abbiamo fatto un quadro della situazione politica attuale e in particolare ci siamo chiesti quando si andrà a votare, no? In primavera o in autunno del 2027, e questo è un motivo di divisione, pare, al centro della maggioranza di governo. Però c'è anche un'altra divisione, quella solita, consueta, sulle armi all'Ucraina, e quindi si parla di armi che vengono mandate, perché il sostegno da Meloni, dal governo italiano, il sostegno a Kiev esiste, lo sappiamo, e quindi continua, ma si parla solo di generatori, di sistemi ad uso civile, anche se in realtà si mandano anche batterie contraeree e radar, e si userà un decreto per non spaccare la maggioranza, così pare. Però la maggioranza è già spaccata. Cosa ne pensi?
1: Sì, che il quadro che tu hai fatto è molto corretto. La maggioranza è spaccata e diciamo la spaccatura principale è tra la Lega da una parte, Fratelli d'Italia e Forza Italia dall'altra, perché la Lega presidia quella quota di elettori di centrodestra che rispetto al continuare nella direzione di aiutare militarmente l'Ucraina è molto più diffidente. La linea di Salvini, che da alcuni viene descritta anche come in qualche modo filorussa, perché va nella direzione di dire che la pace si trova solo con la diplomazia e che quindi l'invio di armi a oltranza, perché ormai siamo al 14° decreto, se quello che tu hai detto poi sì, avverrà, ecco, è un modo che in qualche modo porta avanti la guerra e non risolve quello che è il vero nucleo, posto che in effetti delle trattative sarebbero in corso tra l'Ucraina e la Russia. Ecco, Meloni in questo momento sta usando una strategia, mi sembra prudente in qualche modo, anche un modo per tenere un po' sotto il tappeto questa questione, cioè quella di pubblicamente raccontare in particolare gli aiuti italiani come aiuti civili, proprio perché all'interno della maggioranza l'idea di un nuovo invio di armi, pur armi sempre utilizzate a difesa, è qualcosa che per la Lega è complicato da far passare rispetto al proprio elettorato e anche da votare in aula, perché se ci ricordiamo l'ultimo pacchetto sulle armi, sull'invio di armi all'Ucraina, ecco, la Lega ha fatto penare per più di una settimana Giorgia Meloni prima di accettare di dire sì in aula.
0: Anche perché dall'altra parte c'è Vannacci, che sicuramente non so se lo vogliamo definire filo russo, ma insomma chiaramente non è filo ucraino, e che ha drenato parecchi voti dalla Lega. Quindi se la Lega si mette poi sulle stesse posizioni diciamo di Meloni e di Forza Italia, forse rischia di contribuire a un'emorragia dell'elettorato verso Vannacci.
1: Sì, è assolutamente così. Vannacci, tra l'altro, è anche molto più diciamo diretto nel sostenere una politica tra virgolette anti-ucraina e quindi contro il continuo invio di armi, cosa che Salvini non può evidentemente fare perché è la maggioranza di cui lui fa parte che in questo momento sta votando gli aiuti anche militari. Quindi Vannacci in questo ha un po' un vantaggio competitivo rispetto alla Lega, proprio perché può dire in pieno e in proprio le sue posizioni, che sa essere in qualche modo sostenute da una quota dell'elettorato di centrodestra. Salvini, che forse la pensa anche nella stessa maniera, non può essere altrettanto esplicito nel farlo, e quindi in qualche modo mi viene da dire che Giorgia Meloni sta tra virgolette aiutando Salvini nel non enfatizzare l'invio di armi pura difesa.
0: E tra l'altro Vannacci ha detto le mandano le armi senza dirlo, e Crosetto gli ha risposto straparla, però non è del tutto falso quello che ha detto Vannacci, cioè, appunto
1: sì, diciamo
0: Meloni
1: che
0: parla dei generatori quando in realtà in gioco c'è ben altro.
1: Meloni parla dei generatori in realtà perché è quello che è uscito dall'ultima riunione dei volenterosi, cioè stando alle ultime decisioni in quel vertice internazionale l'Italia ha detto noi invieremo generatori, aiutiamo soprattutto sul fronte civile, gli ospedali sono importanti tanto quanto le batterie antiaeree, e quindi diciamo questo è stato un po' il là della discussione. Poi però obiettivamente gli ultimi pacchetti votati dal Parlamento per l'invio di materiale sono stati per l'invio di materiale bellico di difesa, quindi sono vere entrambe le cose. È chiaro che in questo momento è un dato oggettivo che il governo Meloni sta enfatizzando soprattutto l'invio di prodotti, diciamo, di aiuto per i civili, senza invece spingere in particolare nella comunicazione su quelli legati alle armi di difesa.
0: Senti, Trombetta poco fa, Marco Trombetta, ci spiegava appunto i vari dissidi sulla questione delle date per le elezioni e anche il fatto che non si farà un election day, ci spiegava anche il fatto che se la Lega va troppo male, va male tutta la coalizione. Io adesso la spiego in parole molto semplici, però si fanno dei calcoli e sotto una certa soglia la Lega potrebbe far franare tutto il centrodestra. Come si troverà secondo te il punto di equilibrio, se si troverà, fra queste forze prima delle prossime elezioni, per presentarsi in maniera credibile e compatta all'elettorato del centrodestra, ma con le differenze che possano attirare tutti i voti che servono?
1: Questa è una domanda a cui penso che tanti nel centrodestra vorrebbero saper rispondere. Io ti posso dare qualche spunto, quello che secondo me è un po' la situazione, cioè in questo momento la Lega vive un tumulto interno molto forte, perché c'è la consapevolezza di una buona parte del partito, in particolare la quota del nord della Lega, che ha capito che in questo momento c'è un evidente problema di smalto della leadership, cioè Matteo Salvini in questo momento non è più attrattivo come leader come lo era quando prese il 30%.
0: Quindi quello è il primo problema da risolvere ed è emerso chiaramente.
1: Ecco, quindi quello, diciamo, la Lega sta cercando di lavorare proprio per invertire la rotta. Dal mio punto di vista, il grande interrogativo per il centrodestra in questo momento riguarda non solo l'attrattività di questa coalizione, ma anche il vero vantaggio che questa nuova legge elettorale potrebbe portargli. Cioè, a mio modo di vedere, la legge elettorale, che forse verrà modificata, forse introducendo le preferenze, la settimana prossima capiremo meglio i dettagli, non credo aiuti questo centrodestra dal punto di vista elettorale, perché crea una polarizzazione molto forte, spinge ad arrivare a un 42% che ad oggi per il centrodestra è complicato da raggiungere e condiziona in modo molto forte sia la stesura delle liste, quindi un radicamento territoriale dei singoli candidati, che storicamente è anche un elemento che, se vuoi, porta più voti a un partito piuttosto che un altro. Ecco, io ho l'impressione che proprio alla luce di queste difficoltà interne alla coalizione di centrodestra, più di uno metterà in discussione la volontà di Giorgia Meloni di andare veramente a modificare la legge elettorale, perché a condizioni date probabilmente il Rosatellum che abbiamo utilizzato alle scorse politiche è più vantaggioso dal punto di vista elettorale.
0: Grazie davvero Giulia Merlo di Domani per averci delucidato, insomma, per averci spiegato parecchie cose, e quindi ti dico alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A1 per ripristino e incidente, code tra Valdarno e Firenze Sud verso Milano. Per le conseguenze di un altro incidente, code anche in A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Ripercussioni sul raccordo di diramazione di Ravenna verso la A14. Altro incidente in A4 con code tra Grisignano e Vicenza Est verso Torino. A Roma code per lavori in A24 da Portonaccio alla tangenziale Est. In Campania per ripristino e incidente, code in A2 tra Lancusi e Fisciano verso Avellino e tra Montoro e Fisciano verso Salerno. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E non abbiamo ancora finito con la pagina politica, perché c'è qualcosa di molto gustoso che ci arriva dai giornali, in particolare da Repubblica quest'oggi, e quindi vogliamo approfondirlo tra poco con l'autore dell'articolo. Si parla di sondaggi, ma soprattutto di tesseramenti irregolari che forse fanno cambiare i calcoli, no? A proposito di Vannacci in particolare, ma vedremo se questo fenomeno esiste anche altrove, cioè iscrizioni di persone che in realtà non ne sapevano nulla.

0: Alex Warren con Passenger qui su Giornale Radio. Allora, iscritti che non sapevano nulla, iscritti al Partito Futuro Nazionale di Vannacci, ma chissà, magari succede anche altrove. Ne parliamo con l'autore dell'articolo che oggi rivela questa storia di una coppia che è iscritta a, che insomma si è ritrovata a casa le tessere di Futuro Nazionale senza aver mai autorizzato né pagato la quota di iscrizione. Stiamo parlando di Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica, che ha rivelato appunto questa storia. Grazie Matteo, benvenuto.
1: Ciao, grazie, buonasera.
0: Allora, raccontaci un po' che cosa hai trovato. Quindi questa persona, figlia di questa coppia, in realtà lui è iscritto o perlomeno simpatizzante di Sinistra Italiana, anzi addirittura iscritto.
1: Sì. E si è trovato
0: che cosa?
1: Sì, è un iscritto di Sinistra Italiana, i genitori erano in vacanza e quindi è andato a controllare la posta a casa dei genitori e ha trovato due lettere da parte di Futuro Nazionale aperto e c'erano le tessere per entrambi i genitori, quindi diciamo la prima cosa che ha fatto è chiamare i genitori dicendo: ma scusate, voi avete fatto l'iscrizione a Futuro Nazionale? Ovviamente i genitori sono caduti dalle nuvole, ha detto: ma no, assolutamente no, non ne sappiamo niente. La cosa, diciamo,
0: e come si
1: divertente
0: spiega quindi, no? Tu lo spieghi nel tuo articolo, avrebbero
1: sì,
0: dato le foto per tutt'altro.
1: Esattamente, siccome questa coppia è romena e fanno parte della comunità romena della provincia di Pordenone dove vivono, si sono ricordati che tempo prima una consigliera comunale della Lega, poi è passata con Futuro Nazionale, gli aveva chiesto a queste due persone delle foto dei loro documenti che servivano per un progetto non ben specificato. Loro gliel'hanno girato. E il risultato è che gli è arrivata la tessera dopo qualche tempo.
0: E quindi adesso immagino che avranno chiesto spiegazioni anche alla signora che gli aveva chiesto le foto per
1: sì,
0: non meglio precisati
1: Romera,
0: progetti.
1: Lei, che insomma ha a che fare col consolato romeno, quindi anche per quello insomma si erano fidati. Al momento però non gli hanno ancora, questa persona non ha ancora spiegato se diciamo c'è lei di mezzo, come insomma con ogni evidenza può sembrare, ecco, perché
0: o sono stati sottratti
1: usuale
0: questi dati, chissà, magari da qualche hacker. Tu immagino che continuerai a seguire questa storia, quindi tu su Repubblica, però ricordi anche nel tuo articolo che tempo fa un'inchiesta di Fanpage ha verificato la possibilità di iscrivere al partito anche persone inesistenti.
1: Esattamente, in realtà Futuro Nazionale sta comunicando il record, tesseramenti 100.000, 110, 120, però in realtà il metodo per iscriversi o per iscrivere persone inventate è abbastanza semplice, basta andare sul sito, puoi mettere il tuo nome o un nome inventato, puoi scrivere Sharon Stone, dare una mail e con molta facilità
0: mi pare che
1: arriva
0: Crudelia De Monde si sia iscritta, mi pare
1: può darsi
0: così dicono
1: può darsi insomma diciamo il metodo di tesseramento è estremamente facile e quindi insomma anche su questi numeri, visto che poi tra l'altro questo non è il primo caso, già qualche settimana fa dalla Puglia era caduto, insomma era uscita una testimonianza simile, insomma viene da pensare che insomma siano numeri un po' gonfiati e che queste migliaia di persone non siano effettivamente tutti militanti, ma anche persone che aprono la cassetta della posta e si ritrovano una sorpresa.
0: Allucinante anche perché ci sono dei risvolti, adesso non so se penali, ma insomma comunque voglio dire non si può usurpare l'identità di una persona per farla risultare iscritta a un partito.
1: No, poi
0: senza la sua volontà.
1: Dobbiamo anche ricordare che l'iscrizione a un partito insomma è comunque un'informazione abbastanza sensibile, no?
0: Certo.
1: Non è una cosa, certo siamo in democrazia, tutti sono liberi di fare quello che vogliono, ci mancherebbe altro, però insomma smerciare così dei dati delle persone e farle risultare iscritte a un partito senza che queste ne sappiano, non è una cosa, certo siamo in democrazia, tutti sono liberi di fare quello che vogliono, ci mancherebbe altro, però insomma smerciare così dei dati delle persone e farle risultare iscritte a un partito senza che queste ne sappiano nulla, insomma è abbastanza grave.

0: lo sappia, ecco.
1: In alcuni moduli delle aziende editoriali ancora succedono, l'azienda può chiedere se il tal giornalista è iscritto o meno ad un partito, non a quale partito, però insomma a dimostrazione che è un tema che fa ridere, però insomma è abbastanza serio, c'è un po' un dilettantismo dietro questa
0: no,
1: storia.
0: No, è serissimo,
1: purtroppo.
0: Cioè fa sorridere Crudelia De Monde, ma se prendessero i miei dati e mi iscrivessero a un partito senza che io ne abbia idea, io mi arrabbierei moltissimo e sicuramente denuncerei, non c'è dubbio.
1: Io, guarda, ricordo anni fa mi arrivò un messaggino per partecipare a delle primarie. Io mi arrabbiai molto perché io non avevo in vita mia mai partecipato a delle primarie, non avevo come elettore, non ero mai stato iscritto al Partito Democratico o a uno di quei partiti del centro-sinistra, e ricevere un messaggio sul mio telefono mi aveva dato molto fastidio, no? E mi ero sempre chiesto come sono arrivati al mio numero di telefono, figuriamoci se insomma mi arrivasse a casa addirittura la tessera di un partito, insomma mi sembra veramente incredibile.
0: Certo, e poi c'è chi dice che probabilmente questo non succede solo in futuro nazionale, quindi secondo me avrai da indagare parecchio anche negli altri
1: Vediamo, vediamo.
0: partiti.
1: Dipende molto dalle segnalazioni che ci arriveranno. In questo caso, ovviamente,
0: Vedremo,
1: quella
0: vedremo.
1: persona ci ha segnalato la storia.
0: Certo, e poi si parla di sondaggi, perché in fondo, come dicevi tu, Vannacci si vanta di queste iscrizioni record e questo contribuisce a creare il personaggio, no? Noi tutti poi ne parliamo, noi tutti giornalisti, e nel momento in cui riteniamo credibili questi dati, poi pensiamo che abbia un seguito anche dal punto di vista elettorale. Non è che si truccano anche i sondaggi?
1: Il consenso, quello che dobbiamo noi ricordarci, avere bene in mente, è spesso un meccanismo che si autoalimenta, no? Quindi guarda caso alcuni sondaggi commissionati da alcuni partiti danno quel partito sempre un po' più alto rispetto ad altri. E questo si spiega perché sono tipo profezie che si autoavverano, no? Se sei in crescita, allora passa il messaggio che sei un partito che è in crescita, che quindi ha un maggiore consenso, e questo autoalimenta nella percezione delle persone l'idea che quel tal movimento appunto sta andando molto bene. E siccome c'è anche un effetto, come posso dire, un po' di emulazione o comunque di seguire un po' quello che fanno gli altri, è chiaro che questo ha un condiziona, no? Condiziona la percezione e in qualche modo fa avverare a volte, no? La speranza che sia. Anche in questo caso, dare continuamente il messaggio del record di iscrizioni, siamo a 100.000, siamo a 110, siamo a 120, chiaramente fa percepire l'idea che tante persone vogliono partecipare e iscriversi a questo partito, che ora è futuro nazionale, ma potrebbe essere un altro. Se poi però
0: Certo.
1: si scopre che le iscrizioni si fanno così, sì, chiaramente è un trucco, cioè è un metodo anche un po' scorretto, no? Di fare iscrizioni così poi da poter comunicare dei numeri strabilianti.
0: Va bene, speriamo ci sia un seguito in termini di indagini su tutto ciò. Grazie, grazie davvero a te e al tuo giornale che avete
1: Grazie a
0: portato
1: voi.
0: questa storia alla luce. Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica. Alla prossima, anche a te
1: Alla
0: dico.
1: prossima, buona serata e buon lavoro.
0: Grazie
1: E
0: anche a
1: buon
0: te,
1: ascolto
0: buona
1: oggi.
0: serata, grazie mille a tutti i nostri ascoltatori. Io direi che tra poco invece cambieremo argomento perché andremo un po' sugli esteri. Sugli esteri perché si è parlato tanto dell'arrivo di questo aereo a Mosca con un rappresentante della CIA che andava a parlare a Mosca. Perché? Lo sapremo presto.

0: Chili Peppers con The Adventures of Rain Dance Maggie. Arrivano alcuni aggiornamenti sulle notizie dagli esteri, di cui parleremo tra pochissimo con il prossimo ospite. Allora, intanto c'è stato un drone ucraino che ha colpito un bus, un autobus nel Lugansk, quindi nella zona occupata dai russi in Ucraina. Il mezzo pubblico era in viaggio con 15 passeggeri a bordo e ci sono 9 morti e 6 feriti. Poi, per quanto riguarda invece la notizia di cui vi accennavo poco fa, cioè questo aereo con il capo della CIA in Russia, atterrato a Mosca, e ci chiederemo appunto perché e quale può essere il retroscena di questo, c'è già la risposta di Trump, che dice: beh, è una visita di routine, di semi-routine. Poi dice: vorrei che la guerra contro l'Ucraina finisse. Quindi Donald Trump ha ridimensionato la notizia e ha detto, poi si dice che Putin abbia intenzione di mettere a dura prova la determinazione della NATO fino in fondo. No, questo l'ha detto chi lo stava intervistando. Chi stava intervistando Trump gli ha chiesto appunto di come reagire al fatto che Putin sta mettendo a dura prova la determinazione della NATO, e Trump invece ha respinto qualsiasi ipotesi secondo cui la visita di Ratcliffe riguardasse, cioè del capo della CIA, riguardasse una possibile escalation da parte della Russia. Non è lì per nessuno dei motivi che hai citato. Certo, potrebbe uscirne qualcosa. Stiamo lavorando duramente per porre fine a quella guerra. E allora, non c'entra con eventuali trattative sulla guerra, c'entra con uno scambio di prigionieri o c'entra con uno scambio di spie, come nella guerra fredda, nella quale ormai siamo ripiombati dopo 30 anni, quindi spie magari catturate dagli Stati Uniti e dalla Russia. In questo scenario di Spy Story noi vogliamo un po' di chiarezza e la cerchiamo da Stefano Stefanini, ambasciatore, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, oggi Senior Advisor per le relazioni transatlantiche di ISPI. Ambasciatore Stefanini, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Prego, magari potessi darvela o darla a me stesso questa chiarezza. Trump ha parzialmente ragione, nel senso che quando parla di visite di routine, perché queste visite fino al 2021 c'erano state. Non ha detto cose nuove dicendo che vuole la fine della guerra, lo diceva in campagna elettorale, sì. L'ha ripetuto ormai per 2 anni e mezzo da che è presidente, senza riuscire a ottenere il risultato che inizialmente aveva promesso, addirittura in 24 ore o in una settimana, se non mi ricordo.
0: Ma lui dice sempre due settimane. Lui di solito dice sempre 2 settimane per tutto.
1: Sì, è il suo
0: mantra.
1: Esatto, standard. La novità, se Ratcliffe a Mosca ha parlato della guerra in Ucraina, è che fino adesso le iniziative diplomatiche di Trump su Russia e Ucraina erano state condotte via Kushner e Witkov, non tramite la CIA. Questa in effetti sarebbe una novità, sicuramente possibile se non probabile. Mi sembra che abbiano parlato di scambio di prigionieri, se poi addirittura è uno scambio di spie,
0: cioè prigionieri tra Russia e Ucraina, che già si fa, oppure è intervenuto il capo della CIA perché riguarda proprio gli Stati Uniti, degli elementi statunitensi? Questo mi chiedevo.
1: Non lo sappiamo, lo scopriremo. Se fosse semplicemente uno scambio di prigionieri fra russi e ucraini per giustificare una visita del capo della CIA, bisognerebbe che lo scambio fosse, diciamo, massiccio o comunque ingente, e che magari abbia qualche effetto di atmosferico, nel senso di migliorare, che mi sembra difficile. Abbiamo appena sentito la notizia dell'autobus colpito nel Donetsk,
0: nel Lugansk,
1: sì. Ma ormai la guerra è arrivata a questo punto, con bombardamenti reciproci, soprattutto russi in Ucraina, ma anche ucraini in Russia, a questo punto, che colpiscono anche civili, infrastrutture civili. Se poi abbiano parlato anche di Iran, Radcliffe non ha incontrato Putin, avrà incontrato le sue controparti dei servizi, potrebbero aver parlato anche di Iran e magari delle sanzioni americane all'Iran, in che misura possono colpire o in che misura la Russia possa essere esentata. Comunque diciamo che una visita di cui obiettivamente sappiamo poco, niente, se non che è avvenuta, che è durata 8 ore.
0: Beh, però che, potevano farla anche un po'. Ah no, mi scusi, volevo lasciarla concludere e poi fare un'altra osservazione in merito. Mi scusi.
1: Ah, potevano, certo che potevano tenerla segreta, se è quello che intendeva dire.
0: Sì, arrivare con questo aereo che non è neanche, come dire, dei più che passano inosservati, è chiaro che qualcuno si sarebbe accorto. Quindi c'è anche qualche analista che dice è un messaggio anche questo nel messaggio. Quindi si voleva far sapere questa cosa.
1: Sicuramente, se poi lo volessero far sapere tutti e due, o la Russia o gli Stati Uniti, questo non lo sappiamo. Comunque, se i risultati, se ci saranno e quali saranno, lo scopriremo a posteriori, magari anche abbastanza presto.
0: Le posso chiedere, visto che lei come ambasciatore sicuramente ha vissuto tanti periodi, come dire, di crisi, di tensione.
1: Sì, ma non come questo.
0: Non come questo, ecco. Beh, gli altri li avrà studiati, come dire, sui libri di storia. Non so che libri ci sono per diventare ambasciatore. Comunque, ecco, sicuramente può fare un paragone tra la guerra fredda con l'Unione Sovietica e quello che invece è nato negli ultimi 4 anni con Biden dopo l'invasione russa in Ucraina e poi questa fase stranissima con Trump che ogni giorno dice una cosa diversa e quindi non si capisce veramente con chi sta e dove vuole andare.
1: Allora, ecco, ovviamente Trump è una novità in assoluto, per cui è difficile paragonarlo con altri periodi storici, altrimenti il parallelo che mi viene in mente, mi spiace se suona molto pessimista, non è tanto quello della guerra fredda in cui c'erano regole scritte, in parte non scritte, ma abbastanza definite, ognuno sapeva cosa faceva l'altro, specialmente dopo la crisi dei missili cubani del 1962, ma piuttosto il periodo degli anni 30. In cui
0: aiuto.
1: Lo so, però bisogna essere obiettivi perché riconoscere che c'è una potenza revisionista che vuole cambiare l'ordine che si è creato dopo la guerra fredda, che è la Russia e in parte anche la Cina, e questo è un fattore di instabilità in un mondo che è molto diverso dal mondo degli anni 30 in cui l'Europa...
0: Beh, però Hitler se avesse avuto l'atomica l'avrebbe già lanciata, Putin per ora insomma sta lì e poi speriamo non la lanci mai.
1: No, credo che sull'atomica tutti, chiunque ce l'abbia, no, Putin non è l'unico, ci pensa veramente due volte perché... usarla una volta significa provocare una risposta probabilmente simile con conseguenze disastrose per tutti, a cominciare da se stesso, quindi
0: certo.
1: È una diciamo ci si
0: però
1: pensa
0: ecco,
1: due
0: non,
1: volte,
0: secondo me
1: non no, due, tre o no, quattro volte.
0: Magari non è un pazzo, è uno che fa molto bene il suo interesse se dall'altra parte glielo lasciano fare, ecco, questo in
1: no,
0: estrema
1: no,
0: sintesi.
1: Putin possiamo dire tante cose di lui, che è un autocrate, ma sicuramente non è un pazzo, è un calcolatore, a volte fa dei calcoli sbagliati,
0: certo,
1: per l'invasione dell'Ucraina, ma fa i suoi calcoli e valuta i pro e i contro.
0: Certo. Io la ringrazio e adesso darò un'occhiata agli ultimi aggiornamenti per vedere se c'è qualcos'altro. Comunque l'ultima di Trump è appunto che minimizza questa visita di Radcliffe in Russia, dice è una visita di semi-routine e ne abbiamo parlato con lei. Grazie ambasciatore Stefanini per averci spiegato un po' di cose. Alla prossima.
1: Prego, buonasera.
0: Allora, dopo questa pagina di esteri io vi anticipo che apriremo una grande pagina sull'economia, perché ci sono parecchie notizie che in questi giorni si sono accumulate, queste ultime 48 ore, e vogliamo approfondirle con diversi ospiti che ci aiuteranno a chiarire alcune situazioni che in sé sono interessanti e importanti come notizie, ma che potrebbero anche rappresentare un po' un modello per altre situazioni. E poi ovviamente rimane di fondo questa attesa, noi non ne parleremo direttamente perché attendiamo ulteriori notizie, ma tra un minuto e mezzo inizia il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prendere decisioni in tema di economia. Probabilmente prorogherà, così pare di aver capito, lo sconto, cioè il taglio delle accise sul gasolio, però chi lo sa se decideranno altro. Per misure strutturali sull'economia si aspetta settembre, e poi chissà che cosa si potrà davvero fare. Ce lo diceva all'inizio di quest'ora il nostro Marco Trombetta, insomma alcune cose sono già state messe in campo e non si può fare molto molto di più. Poi avremo un'ora sui cani. Beh, intanto prima della fine della seconda ora parleremo anche di cronaca, tra poco vi anticiperò qualcosa in più. E poi vi ricordo che, visto che nella terza ora parleremo anche e non soltanto della giornata del cane, se volete darci testimonianze avete a disposizione il nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Se lo dico lentamente faccio più fatica a ricordarlo che se lo dico di fila. 334 11 11 622, ormai ce l'ho in testa così. Lo dico a Samuele Campochiaro, che annuisce e mi capisce. Grazie. Allora la parola va al notiziario.
2: Giornale radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 18.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera da Marco Mancini. Assume i contorni della catastrofe l'esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Sono saliti a 95 i morti accertati, ma i dispersi, secondo le autorità, sono alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri, già salvati due italiani. Mentre la Farnesina prosegue le verifiche, elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India. Il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus, provocando la morte di 9 persone e 6 feriti. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA Ratcliffe nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Senza incontrare Putin, specifica il Cremlino, una visita di semi-routine per il presidente americano Trump. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni, così l'assessore lombardo al welfare Bertolaso, dopo la notizia della morte di un 59enne affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Arrestato a Tarragona, nel nord-est della Spagna, Toma Taulant, latitante albanese soprannominato il mago delle evasioni per le 4 fughe messe a segno da altrettanti penitenziari. L'uomo, ricercato dall'Italia sulla base di un mandato d'arresto europeo, era evaso nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata da 29 stati americani che hanno accusato il colosso di Facebook e Instagram di aver progettato le piattaforme per creare dipendenza nei minori. La società di Zuckerberg ha accettato di pagare 16 miliardi e 700 milioni di dollari e ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per adolescenti, oltre a potenziare i sistemi di verifica dell'età e fornire ulteriori strumenti ai genitori. È tutto, a più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Ed eccoci alla seconda ora con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in regia, con Matteo Respinti in redazione, sempre qui sulla Radio Libera di Informare, cioè Giornale Radio. Come vi anticipavo poco fa, adesso apriamo una pagina economica, perché vi dico subito che parleremo intanto di quello strano passo indietro fatto da Del Vecchio, che ha lasciato gli incarichi in Essilor e Luxottica. La notizia di ieri, ma oggi possiamo approfondirla un po' più ragion veduta, ecco, al di là del titolo della notizia stessa, insomma. E poi parleremo dell'Ilva, perché c'è un'altra proposta, scende in gara per il salvataggio anche un nuovo gruppo industriale. E poi la questione dei rider torna di scena, ma questo nella seconda mezz'ora, quindi adesso fermiamoci alle prime due notizie che vi ho dato. E intanto ascoltiamo Tate McRae. No, anzi, prima io vi anticipo sempre troppo. vi dico sempre troppo. Tate McRae ci sarà, ma più tardi. Prima abbiamo Martin Garrix con gli U2, o meglio, forse dovremmo dire gli U2 con Martin Garrix. Mi sembrerebbe più giusto. Fireflies, comunque, il pezzo.

0: Fireflies, e noi parliamo di economia con Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale. Ciao Marcello, grazie, benvenuto, buona serata, buonasera, ciao. Allora,
1: buonasera, grazie per l'invito.
0: Non so mai a quest'ora cosa dire, perché buon pomeriggio è un po' tardi, però buonasera è un po' presto, ho questo problema tutti i giorni dalle 17 alle 20. Allora, parlando di cose
1: possiamo
0: serie,
1: possiamo convenire buonasera, dai.
0: Buonasera, dai, ormai almeno al nord Italia si dice buonasera alle 18, va bene. Allora, Del Vecchio lascia gli incarichi in Essilor Luxottica. Come dobbiamo interpretare questa notizia che ieri è arrivata così secca, no? Anzi, poi si è detto per contrasti col management, ma può davvero essere così?
1: Ma c'è una grossa questione a monte che si stava sviluppando nei mesi precedenti, che è quella del riassetto delle quote nella Delfin, che è la holding di controllo in cui la famiglia Del Vecchio ha tutte le più grandi partecipazioni, inclusa quella da 32,4% in Essilor Luxottica, e che era arrivata a un punto di stallo, no? Questa discussione, c'erano state delle tensioni tra gli eredi. Del Vecchio doveva rilevare.
0: Stiamo parlando di Leonardo Maria Del Vecchio, giusto per chiarire, perché ci sono tanti
1: Leonardo
0: Del Vecchio
1: Maria
0: in effetti in quella famiglia.
1: Sì. E pensi che sono 8 eredi,
0: ecco.
1: Una è la madre, gli altri sono tutti, uno è il figlio non di Del Vecchio, di Nicoletta Zampillo, che era la moglie di Del Vecchio, e poi ci sono i 6 figli, tra cui Leonardo Maria, che doveva rilevare, dicevo, ricollegandomi, le quote dei fratellastri Luca e Paola Del Vecchio, e prendere il loro 25%, lui ha il 12,5%, e quindi semplificare la governance all'interno di Delfin. Questo accordo non si è riuscito a concretizzare perché il CDA di Delfin, tra cui c'era dentro anche Milleri, no? Non ha approvato le garanzie che chiedevano le banche per concedere il prestito che serviva, quei 10 miliardi che servivano a concludere l'operazione, e questo ha creato grandi tensioni che poi sono sfociate anche nell'azienda di famiglia. Del Vecchio aveva questo ruolo da Chief Strategy Officer di Essilux, era presidente di Raiban e lavorava a stretto contatto con Francesco Milleri, che è il CEO e il presidente di Essilor Luxottica. Evidentemente tutto quello che è successo nei mesi precedenti ha avuto un impatto, ecco.
0: Ma secondo te può aver avuto un impatto anche quell'intervista, come dire, quell'autogol di comunicazione che è stata quell'intervista alla 7 con la Gruber, di cui si è parlato tanto e insomma poi è stato vittima anche di derisioni Leonardo Maria Del Vecchio, no? L'anno scorso, cioè insomma si è visto che non era un grande comunicatore.
1: Ma guarda, non credo che su questa vicenda abbia influito quell'intervista. Certo, ha fatto una grande risonanza, e da quel punto di vista, se teniamo buona la massima, va bene purché se ne parli, se ne ha parlato tantissimo di quell'intervista. Certo, Leonardo Maria, comunque un imprenditore giovane, era alla prima esperienza in un salotto televisivo, non è andata benissimo, potrà andare meglio altre volte, ecco. Però non credo che questa vicenda abbia impattato sulla decisione di ieri, ecco.
0: Certo, però insomma la credibilità di un personaggio passa a volte anche dalla sua capacità di comunicare, di presentarsi come leader, ecco, se questa è la sua strada. E invece per quanto riguarda le vicende interne, ecco, ma quindi dire in quella situazione di scontro fratricida, diciamo, dire disaccordi con il management è chiara come è una definizione vera?
1: Ma allora, c'era la vicenda legata alla Delphine, che è quella che ho descritto
0: Sì.
1: prima, poi evidentemente c'era anche una questione più interna, più legata al modo in cui si gestiva l'azienda Essilor Luxottica. Lui nella lettera che ha usato per spiegare l'addio ai suoi incarichi ha spiegato che sotto suo padre la gestione dell'azienda era, come dire, più personale, un'organizzazione quasi, un contatto quasi fisico con le persone dell'azienda. È chiaro poi che negli ultimi anni Essilor Luxottica è cresciuta tantissimo. Milleri ha fatto non a caso, gli è stata affidata l'azienda, ha fatto un grande lavoro per farla crescere, è diventato un conglomerato, perché poi insieme ai francesi di Essilor è diventato un grosso gruppo che si è espanso anche in prodotti anche tecnologici. Ricordiamo la collaborazione con Meta, quindi deve per forza fare un'evoluzione anche, come dire, da grande azienda multinazionale, no? Forse lui, avendo vissuto prima l'azienda col padre, vedendola in questa fase di crescita dove c'è stato questo processo di professionalizzazione estremo, no? Che si richiede anche nelle multinazionali.
0: Sì, in qualsiasi multinazionale, certo.
1: Ha vissuto una rottura e non si riconosceva più tanto. Poi c'è anche un altro aspetto.
0: Per quanto fosse prima una delle più grandi aziende italiane, insomma sicuramente di dimensioni multinazionali, però rimaneva a carattere familiare per certi aspetti, o comunque c'era l'umanità del personaggio del padre del vecchio che effettivamente lasciava una sua impronta, questo è vero.
1: E poi c'è anche un altro aspetto, cioè lui comunque deve impegnarsi per risolvere le beghe all'interno della Delphine, e lo può fare nei migliori dei modi mollando i ruoli operativi in azienda, no? Per cercare di andare a sondare tutte le strade possibili per sbloccare la situazione, perché ricordiamo una cosa: il fatto che ci siano queste tensioni all'interno della Delphine, questa situazione di stallo influisce anche sull'azienda, tant'è che da novembre scorso ha perso quasi metà del suo valore in borsa, quindi è una vicenda di stretta urgenza.
0: Ma l'avrà deciso lui oppure gli sarà stato imposto di fare un passo indietro, se no glielo avrebbero fatto fare comunque? Non lo so,
1: Ma è imposto da chi? Dall'interno dell'azienda o
0: no, all'interno dell'azienda, cioè voglio dire, se si comincia a perdere in borsa, io mi ricordo quando Mediaset perdeva in borsa insomma anche Berlusconi prese decisioni che riguardavano la sua visibilità, ecco.
1: No, però io credo che non sia stato accompagnato alla porta, che sia stata una sua decisione. Lui ha detto che era alla fine di un mandato triennale, che non si è sentito di andare oltre, e che quindi la cosa è stata presa proprio per dedicarsi ai suoi altri affari, no? Mi tengo le mani libere, non ho ruoli operativi per evitare che questo mi ostacoli in qualche modo nella trattativa per i finanziamenti, per evitare cavilli o questioni burocratiche, per cercare di fare tutto il possibile per arrivare
0: salvare
1: a una soluzione.
0: Situazioni complicate di cui ci hai spiegato. Io comunque, se avessi tutti quei soldi, chi me lo fa fare di lavorare, no? Cioè mi licenzio subito anch'io, dai. Secondo me questo può essere una spiegazione. Chi lo sa. Grazie intanto per averci
1: di prospettiva.
0: Beh, lui è ancora giovane, quindi facciamolo lavorare. Vabbè. Grazie Marcello Astorri del Giornale, grazie davvero, e
1: grazie,
0: ci risentiremo per altre crisi aziendali familiari. Grazie davvero. Allora, abbiamo Tate McRae con Greedy.

0: Economia ancora al centro della nostra attenzione in quest'ora su Giornale Radio, la radio libera di informare, e parliamo dell'ILVA, dell'ex ILVA. Allora, c'erano già due offerte, no? C'erano già due possibili vie d'uscita, anche se parziali, per questa crisi perenne di questa azienda, di questa fabbrica, ma adesso entra in scena un'altra azienda, un altro gruppo che farebbe un'altra offerta. Oppure no? Perché la notizia di qualche ora fa era che stava scendendo in gara per il salvataggio dell'ILVA anche il gruppo CE Industries, cioè CE Industries, che ha sede a Praga, è un gruppo industriale della Repubblica Ceca, però avanzando appunto una manifestazione di interesse ai commissari. Però non c'è nessuna offerta, quindi cosa si intende per manifestazione di interesse se poi non si traduce in un'offerta? Perché l'ANSA ovviamente ha contattato CE Industries a Praga e loro hanno detto che non è stata presa alcuna decisione in merito alla portata di un eventuale interesse su cui potremmo esprimerci. È troppo presto per formulare ipotesi su una possibile operazione sui suoi termini. Allora, delle due l'una, cercando di tradurre: o l'offerta c'è, è sul tavolo, è quasi presentata, ma non lo vogliono dire, oppure non c'è ancora, ci stanno davvero pensando e chissà se ci sarà mai. Ne parliamo, e parliamo più in generale della crisi dell'ILVA, con Vito Pastore, segretario provinciale della UILM di Taranto. Buonasera.
1: Salve, buonasera.
0: Anzi, come ci suggerisce Mary, una nostra ascoltatrice...
1: Specifico segretario, segreteria UILM Taranto, non provinciale.
0: Ah, ok, della città, sì. Quindi?
1: Sono segretario di settore della UILM,
0: okay.
1: Del settore siderurgia.
0: Del settore siderurgia, ok, perfetto. Sì. Come ci suggerisce Mary, una nostra ascoltatrice, visto che io prima non sapevo se dire buon pomeriggio, buonasera a quest'ora, lei ci dice buon meriggio, va bene, buon vespro, buon dot, per il tramonto è ancora presto, va bene. Allora, Vito Pastore, ci scusi perché ogni tanto noi scherziamo, alleggeriamo, ma le notizie sono ovviamente molto serie. Allora, intanto, che notizie avete voi di questa, o come interpretate questo eventuale interesse di questo gruppo della Repubblica Ceca, che però ufficialmente per il momento dice che lo smentisce, cioè ci sta pensando?
1: Infatti, ha già anticipato lei, c'è stata subito una smentita, è stato comunicato da questo gruppo che avevano preso giusto qualche informazione, qualche domanda, ma niente di più.
0: Vedremo. Vedremo se si concretizzerà.
1: Esattamente, noi naturalmente apprendiamo le notizie sempre dalla stampa, l'ultimo incontro ufficiale è stato quello del 4 agosto, quindi voglio dire, non abbiamo notizie abbastanza approfondite in merito a queste eventuali manifestazioni di interesse, così come anche il gruppo composto da Federacciai. Non abbiamo prontezza di cosa realmente c'è sul tavolo. Questo è quello che noi chiediamo questo incontro, attendiamo questo incontro a Palazzo Chigi per capire realmente cosa c'è di concreto, visto che negli ultimi anni abbiamo sentito tante manifestazioni di interesse, però poi alla fine si sono vaporizzate nel nulla.
0: Tra Jindal, Federacciai ed eventualmente la Repubblica Ceca, quindi CE Industries, c'è qualcosa, vabbè, questo non potete conoscerla perché ovviamente non è sul piatto, se mai ci sarà, però tra le altre due soluzioni c'erano differenze, no? Perché comunque Jindal sembrava tener conto anche dell'impianto a caldo, anche se sembra condannato ovviamente dalle decisioni giudiziarie, e invece Federacciai parlava proprio dello sviluppo magari di altri impianti, di altre, come dire, installazioni che però non riguardano il clou del lavoro di ILVA, cioè Taranto, o almeno non l'impianto a caldo.
1: Sì. È chiaro che a noi la cosa che interessa principalmente è la salvaguardia dei lavoratori. Mettere in sicurezza i lavoratori vuol dire trovare anche degli strumenti straordinari, così come detto nell'ultimo incontro dal sottosegretario Mantovano, per collocare le persone ognuno nel posto più corretto, perché stiamo parlando di lavoratori 14-15.000 lavoratori, quindi 15.000 famiglie, che da 14 anni attendono delle risposte dai vari governi, tantissime promesse. Oggi naturalmente qui a Taranto, sia tra la città, i cittadini e tra i lavoratori, non si crede più a nulla, perché è naturale, 14 anni di promesse che non sono state mai mantenute, oggi ci risulta difficile credere a un soggetto che possa venire e trovare la soluzione per tutti. Noi però naturalmente non siamo disposti a pagare il conto per errori fatti da altri, perché noi abbiamo già pagato il conto lavorando in uno stabilimento che è certificato, cioè esposti ad agenti inquinanti, che ha danneggiato la nostra salute, ha danneggiato la salute di diversi cittadini del territorio. Abbiamo perso colleghi di lavoro durante questi anni e in più ci ha impoverito con la cassa integrazione. Ci sono lavoratori da più di 10 anni in cassa integrazione che non mettono la tuta un giorno, e quindi voglio dire, qui il dramma è che una città che sta vivendo i giochi del Mediterraneo, un evento straordinario per il territorio, rischia il 28 ottobre, a seguito del decreto del Tribunale di Milano, vivere un dramma sociale di dimensioni impressionanti.
0: Eh sì, però è anche molto triste che si debba scegliere tra la salute e il lavoro, no? Sarebbe meglio avere delle altre opzioni, cioè la possibilità di lavorare senza che questo rischi di pregiudicare
1: noi
0: la salute.
1: Noi abbiamo ribadito nel nostro piano che abbiamo presentato con tutte le sigle sindacali, la soluzione è quella di avere una continuità lavorativa, produttiva, che non vada più con i vecchi sistemi a carbone, ma l'utilizzo di forni elettrici e tecnologie moderne che non hanno un impatto sull'ambiente, e utilizzare quegli impianti, come diceva lei, così come ha proposto Federacciai, gli impianti a valle, che sono laminatoi, tubifici, che nel corso degli anni passati ha generato ricchezza a chi gestiva quella fabbrica.
0: Chiaro,
1: far ripartire quegli impianti però non consentirà di poter far lavorare tutti i lavoratori che attualmente sono impegnati all'interno della fabbrica. Ci sarà per forza, causa di forza maggiore, una riduzione dal punto di vista occupazionale, motivo per il quale bisogna trovare degli strumenti straordinari di tipo risarcitorio, riconoscimento di alcuni benefici che possano portare a una pensione anticipata o incentivi, certo, all'esodo, per quantomeno risarcire quei lavoratori che non rientreranno più nel perimetro. Cioè, qui si parla di riconversione industriale, la realtà che in 14 anni non abbiamo visto fino ad oggi un lavoratore che è stato ricollocato in altre aziende fuori dal perimetro di Acciaierie d'Italia.
0: È in una zona dove trovare lavoro è effettivamente molto difficile, difficile ovunque, ma in quella zona
1: è triste,
0: ancora di più.
1: Dire, parliamo di una città che è all'ultimo posto delle classifiche dal punto di vista della vivibilità, del reddito, e quindi voglio dire, più sotto non si può andare, siamo all'ultimo posto, e quindi è naturale che qui sarebbe un disastro sociale, una bomba sociale.
0: Beh, certo, poi
1: ecco,
0: è chiaro che se ogni cittadino è chiamato poi a pensare per sé a delle soluzioni, dovrà cercare altrove, dovrà allontanarsi da un'area che rischia poi anche di impoverirsi dal punto di vista umano, oltre che da altri punti di vista. E comunque oggi si sta parlando, lei lo saprà meglio di me, dalle 18 in corso il Consiglio dei Ministri, si parlerà di questo eventuale prolungamento del taglio delle accise per il prezzo del gasolio, ma si dovrebbe parlare anche di misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, con chiaro riferimento all'Ilva, quindi potrebbe essere fatto un decreto legge. Quindi staremo a vedere che cosa uscirà
1: abbiamo
0: da questo Consiglio dei Ministri.
1: Sì.
0: Io la ringrazio e ovviamente faccio un grande augurio a tutte le persone coinvolte da questa vicenda.
1: Vi ringrazio per l'attenzione che portate, perché veramente questa è un'avvertenza, forse l'avvertenza più grossa che la nazione vive da anni, 14 anni, e io penso che sia arrivato il momento, una volta per tutte, di dare un futuro a tutti i lavoratori che lavorano all'interno di quella fabbrica e anche a tutta la comunità che vive in questo territorio.
0: Sì, il fatto che voi abbiate presentato anche una proposta, cioè un percorso, mi sembra molto opportuno e interessante. Grazie a Vito Pastore, segretario della UILM di Taranto, settore siderurgia. Ho detto bene?
1: Grazie. Detto benissimo. Buona serata.
0: Grazie, buona serata a lei o buon meriggio. E noi tra poco parliamo di un'altra situazione molto complessa e molto ampia. Tra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Miracolo.
1: Sono le 18:31.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: E abbiamo parlato dell'Ilva, ma c'è anche la questione dei rider, dei tantissimi che consegnano non so, le vostre pizze, i nostri insomma un sacco di cose, ecco, e si muovono sempre in un perimetro molto complesso, sia perché gli incidenti sono sempre un rischio ben presente, ma soprattutto perché le condizioni di lavoro dei rider non sono mai ben definite, e allora c'è l'intervento in termini di giustizia che dovrebbe andare a chiarire una volta di più, perché ci sono già stati dei pronunciamenti in tal senso, ma ora ce n'è un altro in merito alla situazione dei rider. Ora andremo a vedere la situazione con un ospite tra poco, e poi parliamo di Garlasco, sì, perché ieri abbiamo parlato con Alessandro De Giuseppe, che ha detto: no, non sono stato io a dire all'avvocato Tizzoni che c'era di mezzo il nuovo avvocato qualche anno fa, no, che era entrato in gioco De Rensis per sostenere Alberto Stasi, nella difesa di Alberto Stasi. E quindi oggi c'è un video in cui è intervistato Tizzoni, vi faremo ascoltare l'audio, che dice, Tizzoni, avvocato della parte civile, quindi della famiglia Poggi, che dice: beh, sono stati dei giornalisti, e poi ne cita una in particolare e non si capisce se vuole dire che è stata lei oppure no. E noi andiamo a intervistare proprio quella giornalista lì, che ci fa la cortesia, ci dà il piacere di sentirla qui di ospitarla nel nostro Summertime di Giornale Radio. Ma prima torniamo all'economia, al lavoro, al tema dei rider di cui vi dicevo, e prima ancora c'è la musica dei Texas, che hanno un sorriso interiore, un inner smile, i Texas.

0: Abbiamo con noi Gianluca Mancini, segretario UGL, che si occupa della vicenda dei rider e quindi ci dirà come interpretare anche questa notizia, cioè dai PM di Milano i rider di Glovo ancora sottopagati vanno assunti. Un parere sulla richiesta di revoca del controllo giudiziario: gli aumenti delle paghe sono insufficienti e quindi è una vicenda giudiziaria che continua e di cui vedremo prossimamente ulteriori sviluppi. Gianluca Mancini, buonasera, grazie.
1: Buonasera, benvenuto. A tutti, grazie a voi. Grazie.
0: Allora, la vicenda dei rider passa sempre dal fronte giudiziario, ma dovrebbe passare anche dal buon senso, forse.
1: Ma guardi, io a fronte di questa questione le dico subito che sono un fautore della contrattazione, quindi del confronto tra le parti sociali e le aziende per cercare di fare un contratto che vada a migliorare le condizioni dei rider, e sotto l'aspetto economico e sotto l'aspetto di diritti e tutele. Sicuramente non mi piacciono gli accordi fatti per ovviare a sentenze, accuse o altro, perché comunque sia, voglio dire, credo che ci voglia anche la competenza per poter decidere del lavoro di 30.000 persone. Quindi l'argomento è molto complesso, perché si tratta comunque di aziende digitali che ruotano intorno ad algoritmi e a delle procedure anche abbastanza complicate, quindi è ovvio che fare un accordo richiede una conoscenza molto dettagliata e molto approfondita del sistema. E ricordo che il nostro è un sindacato che è formato solo ed esclusivamente da lavoratori nel settore, quindi voglio dire, abbiamo competenza ormai da 7-8 anni, tanto più che siamo l'unico sindacato ad aver firmato il primo contratto nel 2020.
0: Sì, però continuano ad esserci rider sottopagati, rider sfruttati, e questo lo vediamo, lo capiamo quando poi succede un incidente e si solleva il velo sull'attività di quella persona che si scopre che era sottopagata e sfruttata.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo con lei. Noi abbiamo avanzato le nostre proposte alle aziende del food delivery per migliorare la situazione dei rider già da 2 anni e mezzo fa. È chiaro che i matrimoni si fanno in due. Se oggi siamo arrivati alla parte giudiziaria è perché evidentemente le aziende hanno scelto di fare un percorso che era diverso da quello che noi proponavamo. Quindi è evidente, no? Nel senso che oggi probabilmente hanno capito che la strada maestra è quella di mettersi seduti intorno a un tavolo con i sindacati, di cercare di trovare delle soluzioni che mettano nelle condizioni i lavoratori di essere in sicurezza, di avere la giusta dignità per la professione che svolgono e tutte le tutele del caso, insomma, perché poi sono lavoratori che stanno ore e ore e ore in mezzo alla strada con mezzi, insomma, scooter, auto, biciclette, insomma, quindi il rischio è alto, insomma, della categoria, ecco.
0: Sì, infatti, quindi dovranno le aziende far utilizzare mezzi dell'azienda, non propri, almeno questo è quello che dice la giustizia, poi staremo a vedere. Ma l'ultimo pronunciamento è quello che riguarda dovranno le aziende far utilizzare mezzi dell'azienda, non propri, almeno questo è quello che dice la giustizia, poi staremo a vedere. Ma l'ultimo pronunciamento è quello che riguarda appunto Glovo,

0: Sarebbero assunti come lavoratori subordinati, e qui c'era già stato un pronunciamento parecchi anni fa. E poi si dice anche che c'è una situazione di illegalità sul fronte delle paghe, appunto, perché malgrado i compensi siano aumentati, ai lavoratori non viene retribuito ancora circa il 30% dell'attività. E poi si parla di caporalato, o almeno si richiama ciò che era stato disposto a febbraio in merito appunto sulla questione del caporalato, che si può configurare secondo lei in questo caso?
1: Ma assolutamente sì, lo sfruttamento economico, il caporalato digitale è un fenomeno ormai diffusissimo nel nostro mondo, quindi rider che hanno account di terzi, che lavorano senza nessun tipo di formazione, questo deriva dal fatto che comunque non ci sono dei controlli che prima c'erano, come per esempio il riconoscimento facciale che permetteva il riscontro e la verifica dell'identità del lavoratore effettiva. Per quello che riguarda il parere di Storari, io lo interpreto come un parere, nel senso che i giudici non hanno facoltà di poter decidere qual è il contratto giusto da applicare. Poi è chiaro che la magistratura, se ritiene che ci sono forme di controllo da parte delle aziende o altri parametri che sono stati sanciti da una circolare del Ministero del Lavoro e a breve ricepimento della normativa europea, voglio dire.
0: Però questo parere va a incidere sul controllo giudiziario, no? Perché era stata richiesta la revoca del controllo giudiziario sull'azienda, e invece con questo parere si blocca un po' la possibilità di regolarizzare, di chiudere il tutto e di dire va tutto bene. Quindi bisognerà.
1: Se non ho interpretato male quello che abbiamo letto sui giornali oggi, credo che c'era un accordo tra azienda e procura sotto l'aspetto economico che è stato disatteso da parte dell'azienda. Quindi voglio dire, immagino che se questo è vero, e ripeto, giudico per quello che leggo, perché non ci sono delle comunicazioni ufficiali lato azienda procura. Quindi
0: anticipazioni,
1: esatto. Giudicando quello che leggo, dico, se questa è la realtà, è giusto che la procura vada avanti per la sua strada, ma ci mancherebbe altro. Insomma, voglio dire, se si fa un accordo, l'accordo bisogna rispettarlo, immagino. Quindi se loro, analizzando i dati, hanno riscontrato che quello che avevano pattuito non è stato rispettato, io le posso dire che da quando è uscito fuori questo tipo di accordo ed è stato pubblicizzato, noi siamo stati sempre molto pessimisti in merito al miglioramento delle condizioni dei rider con queste misure, ma perché credo che siano assolutamente inefficaci, però sono scelte che sono state fatte, noi ne proponiamo delle altre che pensiamo di essere molto più performanti e noi andiamo avanti con...
0: Sì, cioè mentre a Milano appunto c'è questo parere, no? E quindi la questione in divenire, intanto a Torino proprio pochi giorni fa il Tribunale ha imposto a Glovo una serie di misure per garantire la sicurezza dei rider, anche la salute, e fornire un adeguato abbigliamento, calzature ergonomiche e così via, poi tenendo conto delle diverse condizioni meteorologiche, quindi questa sarebbe ovviamente una spesa che impatta sulla situazione dell'azienda, però evidentemente non dovrebbe impattare così tanto invece sulle finanze di ogni singolo lavoratore, perché se si deve arrangiare è chiaro che ne va di quello che gli rimane del suo stipendio, poco che sia, e in più della sua salute, se non riesce da solo a far fronte a questa situazione.
1: Ha perfettamente ragione, nel senso che nel tavolo con cui noi stiamo discutendo con le aziende, l'aspetto della sicurezza e della salute è al primo posto. Quindi è
0: lo immagino.
1: È evidente che servono questi dispositivi e sicuramente miglior condizioni rispetto a quella attuale.
0: Grazie, grazie Gianluca Mancini, e buon lavoro come segretario nazionale di UGL Rider, e quindi avrete tanto da discutere, tanto da approfondire. E vi auguriamo ovviamente buon lavoro. Intanto noi ascoltiamo Taylor Swift. Prima di andare a parlare di Garlasco, come vi anticipavo, sentiamo Taylor Swift con la canzone che ci piace tanto, I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift, e noi corriamo verso la pagina che dedichiamo anche oggi a Garlasco, dopo aver sentito ieri Alessandro De Giuseppe che ci ha smentito che dalle Iene fosse uscito il nome di De Rensis. Insomma, si è parlato tanto in questi giorni il nome di De Rensis, quando nessuno sapeva che era entrato nel team difensivo di Alberto Stasi. Stiamo parlando del 2022. Cosa succede oggi? C'è un'intervista che l'avvocato Tizzoni della parte civile rilascia a Chiara Ingrosso, quindi nei canali social di Chiara Ingrosso, e adesso ne sentiamo un pezzettino dell'audio, appunto, delle parole di Tizzoni, che tira in ballo Laura Marinaro, giornalista di Giallo, e che noi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi. Ascoltiamo quindi l'audio dell'avvocato Gianluigi Tizzoni e poi ne parliamo con Laura Marinaro.
1: Poi negli atti è emerso anche che l'avvocato De Rensis si era stato nominato a gennaio del 2022 per la pratica davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi evidentemente quella notizia circolava, l'aveva fatto uscire lui, De Giuseppe, qualcun altro, non lo so. So che a me la dice un giornalista e lo dico ai miei assistiti, come mi sembrava normale e anche a modo mio doveroso. Infatti io ovviamente non devo giustificare più di tanto, ma ho tutti i messaggi. Chiaramente so che è in corso un'inchiesta, perché l'hanno detto in televisione che c'è questo esposto della famiglia Capo, della Stefania Cappa, io non lo so. E quindi mi sembra doveroso mantenere riservo su alcuni particolari, diciamo così, anche se nel frattempo rimango un po' sorpreso quando mi si dice dovrei fare il nome di questo giornalista. Noi avvocati siamo spesso contattati, ed è successo anche in passato. Faccio l'esempio: nell'ottobre del 2024 una sua collega, la Marinaro, credo che scrivesse su Giallo, o forse scrive ancora su Giallo, mi mandò proprio dei WhatsApp che ho ancora, e se vuole glieli posso anche rammostrare, dove sostanzialmente mi anticipava a distanza di revisione che se ne stavano occupando i carabinieri, la procura generale, mi chiedeva in notizia se io potevo interessarmi. Io ovviamente non avevo un motivo né modo, ho detto guarda, se ci sarà qualcosa dovrà essere depositata a Brescia. Cioè il paradosso è questo: i giornalisti fanno il loro lavoro, raccolgono le informazioni, poi se escono o non escono dalle procure non è compito mio indagare, poi se lo dicono a me e io lo dico ai miei clienti, sinceramente tra secolo se mi si rimprovera qualcosa. Ma no, è tutto un po' strano questa vicenda di Garlasco. Chiaramente mediaticamente è una vicenda quasi unica, però c'è sempre questa continua sovrapposizione tra quello che viene detto sui giornali, quello che non viene detto, quello che viene detto in televisione, e spesso non si capisce obiettivamente se l'inchiesta è più quella televisiva, quella che viene svolta dalla procura, se si incrocino tra di loro, e oggettivamente diventa anche un po' difficile starci dietro.
0: Allora, abbiamo sentito una parte, la più significativa dell'intervista a Tizzoni. Laura Marinaro, giornalista di Giallo, mi sembra che comunque quando ti citi parli di un'altra cosa, perché prima si parlava del 2022, sì. E poi dice che c'è stato questo scambio, sì, con te nell'ottobre del 2024. Che ci azzecca, come dicono a Roma? Cosa c'entra?
2: Infatti non c'entra niente, non capisco perché abbia poi tirato in ballo proprio me. Cioè, qualche sospetto ce l'ho, però vabbè, me lo tengo per me. Non c'entra niente. Io, è vero, nel 2024, come altri miei colleghi, probabilmente, non so se come altri miei colleghi, comunque sicuramente io avevo avuto una voce, avevo sentito una voce che c'era forse, ma non avevo capito bene nemmeno se fosse una revisione, una nuova richiesta di revisione, se fosse, cioè non immaginavo che fosse una riapertura proprio dell'inchiesta da parte della procura, no?
0: Cioè non sapevi che c'era un nuovo indagato, che poi in realtà era già stato indagato nel 2017, però che ci sarebbe stata una riapertura a questi livelli non lo immaginavi, però avevi sentore che qualcosa si muovesse.
2: Mi avevano detto c'è qualcosa su Stasi, ancora di nuovo si sta muovendo. A quel punto, cioè proprio nel buio, brancolando nel buio, ci siamo attivate io e il mio direttore a chiedere alle nostre fonti, no?
0: Certo.
2: Però da una parte, dall'altra, e ovviamente è normale che tu chiami un avvocato, chiami le tue fonti, no? I carabinieri assolutamente no, non sappiamo niente, la procura assolutamente non sappiamo niente, l'avvocato di Sasha assolutamente non sappiamo niente. A quel punto avevo detto vabbè, provo a chiamare Tizzone, e lui non ne sapeva niente. Infatti noi non abbiamo scritto niente, noi di Giallo.
0: Cioè voi avevate sentore che poteva esserci qualche novità,
2: sì,
0: ma non sapendo, non riuscendo a verificare di che cosa si trattava, correttamente non ne avete parlato.
2: Ecco, questo perché il giornalettino in disuso, come dicono tanti, si è trasformato tutta una volta in Matare, la regina del complotto, perché poi lui ha fatto il putpourri in questa intervista. Ma quello che mi ha dato più fastidio è stato che ha mostrato le chat. E no, Allora, avvocato, io gliel'ho detto, ho fatto un video, c'è un avvocato di cotanta fama e di cotanta esperienza che mostra delle chat private e non va bene, non va bene, anche perché quale giornalista da oggi si fiderà più di lui? Domanda.
0: Ma in generale chi si fiderà più a scrivere qualsiasi cosa a chiunque, no? Perché ormai siamo effettivamente a questo livello per dimostrare quello che voglio dire, che poi in alcuni casi non è neanche chiaro in questa vicenda, no? Chi dice cosa, eccetera.
2: Allora, scusa,
0: si mostrano degli screenshot di conversazioni private.
2: Nell'intervista si parlava chiaramente della vicenda dell'esposto dei K, dei Renzi 2022, di cui io non sapevo nulla. Io ho saputo che c'era De Rensis nel collegio difensivo di Stasi a fine marzo 2025, quando è scoppiata l'inchiesta Sempio, e mi hanno detto dei colleghi miei, giornalisti, non faccio nome, ma i colleghi della giudiziaria, mi hanno detto: guarda che della stampa non si occupa la Bocellar di richiamare questo De Rensis. Ah, gli ho detto, l'avvocato di Pantani, perché io l'avevo chiamato tanti
0: ma
2: anni prima.
0: Ma questo, scusa, quindi quando? Che ti ricordi il periodo?
2: 2025.
0: Ah,
2: no,
0: beh,
2: parliamo
0: caspita.
2: Del 2025, della primavera 2025, cioè dopo che Sempio era andato a dare il DNA, dopo che era ormai diventata
0: di dominio pubblico. Si era riaperta assolutamente l'inchiesta, certo.
2: Cioè, 2022 assolutamente io non sapevo, mi ero occupata del ricorso CEDU, eccetera, ma solo di come era finita, avevo fatto un pezzo proprio prendendolo dall'agenzia, niente di che. Non avevo
0: quindi non
2: chiamato
0: avevi
2: l'avvocato.
0: Sentito De Rensis?
2: No, okay. No, assolutamente no.
0: Ricorso CEDU vuol dire ricorso in sede europea, perché appunto la difesa di Stasi ha tentato di far valere le sue ragioni contro appunto la sentenza di colpevolezza, e quindi si sono rivolti anche in sede europea, come viene spesso ricordato.
2: Io avevo fatto un pezzetto, devo dire la verità. L'Albina mi aveva detto: fai un pezzetto su questa cosa per dovere di cronaca, giustamente, e io ho preso l'agenzia, cioè non ho sentito nessuno, ho fatto
0: hai dato la notizia,
2: un articolo
0: basta.
2: Così molto, molto basico. Quindi non avevo da sentire nessuno.
0: Senti, Laura, tu sei molto attiva, attiva anche sul fronte dei social, che ormai sono diventati un pezzo integrante del racconto di Garlasco, no? I social, gli youtuber sono entrati.
2: Una piccola youtuber. Anche.
0: Ecco, sei diventata anche tu una youtuber, oltre che una giornalista classica. Come vivi questa doppia questo doppio ruolo, no? Ti senti perfettamente integrata tra gli youtuber o sei ancora più giornalista classica? Dimmi tu.
2: No, io rimango giornalista, no. Infatti il mio canale non è che, cioè, non faccio delle cose che dice: oddio, questo è tipico di uno youtuber. Infatti non ho i numeri dei grandi youtuber.
0: Sei la zia
2: però
0: in giallo su YouTube, per chi volesse approfondire, la zia in giallo.
2: Sì, ho il mio seguito, la gente che mi vuole bene, io più che altro faccio cose che ovviamente riprendono quello che faccio nel mio lavoro normale, e faccio interviste a esperti, magari partendo dalle carte giudiziarie sempre, faccio magari sentire qualche intercettazione, però sempre contestualizzandola con le carte, faccio anche tratto altri casi ovviamente, perché poi io, cioè, ovviamente conosco anche altri casi, non è che tratto solo Garlasco.
0: Certo.
2: Ultimamente la gente vuole solo Garlasco, però in realtà io adesso sto preparando tutto un palinsesto, abbiamo una rubrica che si chiama Il crimine nell'arte con un pittore, analizziamo
0: poi
2: le
0: avremmo
2: opere.
0: Voluto parlare oggi anche di Sara Scazzi, perché erano 16 anni dall'omicidio, però non abbiamo avuto tempo né noi né tu, e quindi ne parleremo magari un'altra volta del delitto di Avetrana, dove siamo rimasti tutti col dubbio, no? Perché ovviamente sono in carcere Sabrina Misseri, la madre, però il padre non si sa quali responsabilità abbia fino alla fine. Esatto, uno dei grandi misteri d'Italia. Allora, io ti voglio chiedere, abbiamo ancora un minuto o due, quali, secondo te, cioè non hai la sfera di cristallo, però ormai il caso di Garlasco lo conosci molto bene, quali sviluppi potranno esserci da qui al 28 settembre, perché l'inchiesta ormai sembrava chiusa e invece ci hanno detto i giudici di Pavia, i magistrati di Pavia, no, guardate che la chiusura indagini è il 28 settembre, ci possono essere ancora colpi di scena?
2: Credo di sì. Sicuramente avremo delle rassicurazioni, perlomeno delle maggiori certezze sulle consulenze che sono state commissionate ai consulenti della Procura,
0: sì,
2: e che hanno dovuto, diciamo, andare a scandagliare la scientificità delle consulenze della difesa. Quindi questo è molto importante. 33, DNA, e poi la consulenza psichiatrica del professor Catanesi sarà fondamentale, quindi quella sarà sicuramente una grande sorpresa, ma io mi aspetto anche degli altri rivoli, ecco.
0: Sì, beh, c'è quella questione rivoli del Cassese indagato.
2: Poi c'è la corruzione in atti giudiziari a Brescia che non,
0: eh sì,
2: non è chiusa per niente,
0: sono 2 mesi che dicono che è chiusa, che
2: no,
0: Venditti
2: no,
0: non c'entra
2: no,
0: nulla e che si risposta no, tutto no, a Pavia su Sapone e sugli altri,
2: no,
0: invece
2: no,
0: sono 2 mesi
2: no,
0: che diciamo è chiusa, ma non è ancora chiusa.
2: No,
0: abbiamo 30 secondi, quindi non mi resta che salutarti, ma come vedi torneremo a parlarne.
2: Grazie,
0: grazie a Laura Marinaro,
2: grazie
0: giornalista di Giallo, alla prossima, come dico spesso ai nostri ospiti, lo dico anche a te di tutto cuore, alla prossima. E noi lasciamo la parola al notiziario.
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera su Giornale Radio, subito i titoli. Nepal, esondazione catastrofica, un centinaio i morti, tantissimi dispersi nel Tibet, verifiche sulla presenza di italiani. Malaria all'aeroporto di Francoforte, morti 2 dipendenti dello scalo tedesco. Caro carburanti, riunito il Consiglio dei Ministri, sconti prorogati fino al 5 settembre. La FIGC rompe con la FIFA, ma la GOR ritira l'appoggio alla rielezione di Infantino. Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Daniela Ubaldi, Gerardo De Vivo per lo sport, Lorenzo Villanetti. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti, verifiche sugli italiani nell'area. Stanno bene i 2 italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Il servizio.
8: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovi poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina Lavoro per i nostri connazionali, dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una 90 gli italiani nella regione. 2 degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo, elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
7: Sono 2 i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri 4 dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
9: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente. ma non ci siamo fermati qua. Questa è la scelta politica. Poi ci sono le scelte di sostegno alle popolazioni libanesi che soffrono. Abbiamo come cooperazione allo sviluppo, c'è anche qui una mostra dedicata alla cooperazione dell'Italia dello sviluppo del Libano. Abbiamo dato dei contributi economici e abbiamo anche cercato di sostenere la popolazione, soprattutto cristiana.
7: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, tagliacorto Bruxelles. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni, così l'assessore lombardo al welfare Alberto Laso, dopo la notizia della morte di un 59enne affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto per la prima volta in Italia la completa assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. L'estate, divisa tra ondate di calore, violente precipitazioni e pesanti ripercussioni sull'agricoltura, produzioni a rischio e forti ripercussioni sui redditi. Il servizio.
3: Perdite tra il 30 e il 50% per tutto il settore agricolo in tutto il paese, per 3 miliardi di danni. È la drammatica sintesi dei dati Coldiretti sulle conseguenze delle violente precipitazioni, grandine e nubifragi, alternate alla siccità prolungata per le alte temperature in quest'estate. In Liguria danni a olivicoltura e viticoltura, in Lombardia le piogge abbondanti non hanno mitigato i danni di mesi di siccità con i raccolti di fieno e soia compromessi. In Piemonte andati persi interi raccolti di riso e mais, come in Trentino il fieno, in Veneto sotto pressione le colture di mais, soia, pomodoro, barbabietola e foraggi. Bilancio pesante dei danni da siccità anche per oliveti e girasoli in Molise, agrumi e bergamotti in Calabria. A supporto dell'allarme di Coldiretti anche le previsioni sulle rese europee delle colture estive elaborate dal Joint Research Center della Commissione europea saranno fino al 14% sotto la media degli ultimi 5 anni. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
7: In coppia con Serena Williams, Alcaraz è tornato a giocare nel doppio misto degli US Open. Domani il sorteggio del singolare maschile che lo vede testa di serie dietro a Zverev nel tabellone assente Sinner, out per infortunio. Sentiamo.
10: Here we go. 4 mesi dopo l'ultima partita ufficiale, Carlos Alcaraz è tornato in campo. Lo ha fatto nel doppio misto degli US Open insieme a un'altra regina del tennis come Serena Williams. Prima il successo agli ottavi contro Rutliff e Glasspool, poi il KO nei quarti rimediato dalla coppia Cobolli-Bencic che tornano in campo stanotte contro Svitolina e Monfils. Set utili sicuramente a scaldare i motori, aggiustare quel polso che lo ha condannato a un calvario e arrivare pronto al grande appuntamento del singolare maschile in programma dal 30 agosto al 13 settembre. Sul cemento americano, già orfano di Jannik Sinner out per infortunio, lo spagnolo dovrà difendere il titolo vinto lo scorso anno proprio contro l'alto tesino. Nel sorteggio, previsto domani, Alcaraz torna da testa di serie numero 2 dietro al tedesco Sasha Zverev. Insieme a loro una corte nutrita di azzurri, Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Passaro, Guerrieri, Cina e Cecchinato invece sono impegnati nei round di qualificazione. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: La FIGC rompe con Infantino, la Federcalcio ha deciso di ritirare il sostegno alla ricandidatura del presidente uscente della FIFA. Le elezioni sono in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali, fa sapere una nota della Federcalcio. Ed è tutto per questa edizione di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Siete effettivamente su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in regia e con Matteo Respinti in redazione. Il Consiglio dei Ministri è terminato e quindi c'è l'ok al decreto sulle accise, quindi viene prorogato il decreto legge, lo sconto sulle accise sui carburanti fino al 5 settembre. Questo per quanto riguarda il gasolio, sapete che scadeva oggi la proroga di 2 giorni. giorni sulla proroga della proroga, ecco adesso c'è un'altra proroga. E poi c'è un sì, c'è un ok anche al decreto legge sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, quindi sulla ILVA in particolare, e quindi, visto che ne abbiamo parlato, si conferma quello che immaginavamo, cioè appunto questa continuità operativa viene decretata dal Consiglio dei Ministri e chi lo sa per quanto tempo, ancora non ci sono dettagli su questa notizia. Ma l'ultima ora noi la vogliamo dedicare alla giornata del cane, non del tutto, ma insomma in gran parte parleremo di cani, nel bene e nel male, perché ultimamente si è parlato di aggressioni di animali che potevano essere cani invece poi erano lupi, questo in Puglia, ma capita ogni tanto anche un incidente da parte di un cane di famiglia che morda. Quindi vogliamo capire che cosa fare e se esistono razze pericolose. Spoiler, vi dico già, in realtà sono gli individui, sono i cani che sono pericolosi, esattamente come nella specie umana. Ma ne parliamo tra poco con un esperto molto meglio di così.

0: Thieves, Nothing But Thieves, Oh No He Said What, questo è il titolo completo. Giornata del cane oggi, beh, giustamente l'8 agosto, abbiamo detto che era una delle date in cui si celebrava la giornata del gatto e ne abbiamo parlato. I cani si sono offesi e hanno anche loro diverse giornate dedicate a loro a livello internazionale, e questa è una di quelle, quindi dovevamo parlare giustamente di cani per par condicio. Io lo faccio con molto piacere, quindi questo 26 agosto dedichiamo uno spazio anche ai cani. E parliamo con Ermanno Giudici del Patto Tradito e anche grande esperto di animali che ormai molti di voi conoscono, perché ci aiuta in particolare a capire se ci sono razze pericolose. Abbiamo detto, spoiler, no, ci sono individui pericolosi, ma soprattutto cosa fare per prevenire eventuali morsi, se ci si trova in situazioni pericolose, e cosa può essere fatto a livello normativo. Tante domande in una, parti da dove vuoi, Ermanno, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te dell'invito e un saluto ai tuoi ascoltatori. E diciamo che il problema cani lo si affronta sempre dalla parte sbagliata, dalla parte della coda anziché dalla parte della testa, e i politici sperano sempre di riuscire a risolvere con disposizioni che abbiano poi un effetto immediato, e in effetti l'effetto immediato non ci può essere, perché il problema è sfaccettato come un diamante, per cui di fatto non è che possiamo pensare che fare una lista di razze suppostamente pericolose possa risolvere il problema, anche perché dobbiamo partire da un punto fondamentale, che queste razze non sono pericolose in sé, sono semplicemente animali che hanno un certo tipo di mole, un certo tipo di potenza di morso, e se non gestiti correttamente possono sicuramente fare molto danno. È ovvio che fra un dogo argentino e un bassotto, a livello di potenza e di rischio, il discorso cambia molto, però questo non vuol dire che i bassotti non mordano e che i dogo invece siano tutti cattivi, per cui è proprio il concetto che si trasmette che è un concetto fondamentalmente sbagliato.
0: Eh sì, esatto, però c'è in discussione una legge, no? O meglio, in Regione Lombardia è stata approvata la richiesta di portarla a livello nazionale, no? E adesso è in discussione in Parlamento questa legge che stila una serie di 25 razze, tra cui per esempio anche il pastore tedesco, o insomma altre razze che possono avere elementi assolutamente innocui al loro interno, e si dice queste dovrebbero sottostare a un regolamento speciale che tra l'altro porterebbe anche a grossi rischi per questi cani in canile.
1: Sì, il punto è che allora la detenzione degli animali dovrebbe essere regolamentata. Noi partiamo da un presupposto che è sbagliato in genere per gli animali, cioè possedere un animale non deve essere considerato un diritto. Quindi il fatto che qualcuno possa decidere senza avere nessun tipo di formazione né di informazione di andare a prendere un cane piuttosto che l'altro, un animale piuttosto che un altro, perché poi stasera parliamo di cani, ma il concetto ovviamente si allarga. Spesso le persone prendono animali, decidono di occuparsi o di voler condividere la loro vita con animali senza sapere niente di loro, e questo poi a maggior ragione succede anche per i cani, per cui questo progetto della Regione Lombardia è arrivato al Senato ed è arrivato con una serie di perplessità. E la cosa incredibile è che è talmente farraginoso, è talmente incomprensibile e incondivisibile questo progetto, che ha messo d'accordo tutti, cioè è riuscito a mettere d'accordo tutti quelli che lo vogliono affossare, dagli allevatori ai veterinari a chiunque gestisca un canile o gestisca un rifugio. Quindi diciamo che intorno a questo progetto si è coagulato un no generale, ma nonostante questo ovviamente non ci si vuol fermare, e quindi la logica è quella: mettiamo delle regole, indichiamo delle razze, fissiamo dei patentini, iniziamo a dire alle persone che questi cani sono pericolosi e quindi sarebbe meglio che non venissero ritenuti, e non occupiamoci di tutte le migliaia di cani di questo tipo che sono nei canili. Cioè questo progetto è veramente una follia.
0: Cioè tu dici invece sarebbe meglio, tu dici magari promuovere un patentino per tutti i possessori di cani, per una maggiore consapevolezza e quindi promuovere la conoscenza del significato di avere un cane, no? Che cosa vuol dire come responsabilità e anche quali accortezze prendere nel caso si maneggi un cane, non so, in situazioni difficili, no? Tipo dal veterinario, da intoilettatura e così via. Tutti dovrebbero essere al corrente di queste cose e se magari dovessero superare un piccolo esame per dimostrare di aver studiato queste semplici regole, forse sarebbe meglio, no? Nella convivenza tra uomo e animale ci sarebbero meno rischi e poi soprattutto si smetterebbe di andare in giro con il cellulare in mano lasciando il proprio cane libero senza preoccuparsi se ci sono altri cani che possono diventarne vittima o addirittura persone, no? Perché ormai si è diffusa la moda di dire vabbè, ma tanto gli ho insegnato il richiamo, ma magari gli ha insegnato in maniera molto superficiale, sbrigativa, e quello, quella volta che vede un qualcosa che lo attira di più del tuo richiamo, non torna, e non torna e va magari ad aggredire un cane più piccolo o una lepre nei boschi o magari anche una persona, se è un cane che può avere una reazione aggressiva.
1: Sì, ci vuole conoscenza, ci vuole informazione e ci vuole attenzione, perché adesso noi parliamo del discorso delle possibili aggressioni, del cane che sfugge di controllo, ma la realtà è che dobbiamo proprio rivedere il nostro rapporto con il cane, perché se andiamo in giro, soprattutto nelle città, come dicevi giustamente tu, vediamo gente che ha il cellulare e si porta dietro il cane come se fosse il carrellino della spesa, cani che vengono strascinati, sì, tirati, non badati, oppure lasciati liberi di andare dove vogliono. Cioè è evidente che in questo caso il problema non è un problema di razza, è un problema di umano di riferimento, e il problema è che questa gente forse meglio sarebbe stato se avesse adottato un peluche e non un essere vivente, perché questo comporta ovviamente un problema. Cioè vivere con un cane è un po' come vivere con un bambino, bisogna sapere quali sono i limiti, i pericoli, i rischi, tutelarlo, proteggerlo, non si può pensare di averlo e di esibirlo come se fosse una cosa e di non considerare i suoi bisogni. Allora forse bisogna partire da una maggior conoscenza, ci vogliono più controlli sugli allevamenti, chiudere con le cucciolate casalinghe, chiudere con un certo tipo di commercio. E poi in questa proposta di legge la cosa che mi piace davvero meno è questa follia che i cani allevati e targati ENCI non abbiano bisogno di nessun controllo, mentre tutti quelli che ENCI non sono e che non sono di razze, che appartengono a queste razze, vanno assolutamente controllati e i proprietari devono avere il patentino, come se essere cani allevati da un allevatore ENCI garantisse equilibrio, rigore e trasformasse questi cani in soldatini, che è una stupidaggine veramente epocale.
0: Grazie Ermanno Giudici. Io direi però sentiamo un po' di musica e poi se resti con noi chiariamo ancora meglio sia la questione della legge proposta e perché è sbagliata secondo te, ma anche alcuni messaggi che stanno arrivando su cui c'è da discutere secondo me. Tra poco.
1: Volentieri.

0: Stupid Song, le rubiamo gli ultimi secondi perché ci interessa molto approfondire ancora con Ermanno Giudici la questione delle normative sui cani. Intanto parliamo con i nostri ascoltatori perché qualcuno ci ha mandato un messaggio, vediamo se lo ritrovo al volo. Renato dice una cosa su cui io non sono d'accordo, poi mi dirai Ermanno cosa ne pensi. Dice: io metto in discussione i proprietari dei cani che definisco degli incapaci, che pensano di avere degli animali giocattolo, e fin qui siamo d'accordo, senza sapere nulla di addestramento che va sempre fatto fare. E io qui non sono d'accordo. E poi dice: il cane va cresciuto in famiglia e anche insieme alla gente estranea. E qui sono d'accordo, altrimenti diventano cattivi. E qui non sono d'accordo. Cioè, secondo me, secondo la mia esperienza, io adotto sempre cani anziani, però diciamo che ci sono dei cani, a seconda della loro indole, sono più portati a essere buoni o meno, ma poi diciamo un addestramento vero e proprio, nella maggior parte dei casi, se tu li tieni a casa, li porti al guinzaglio, li fai girare liberi negli spazi preposti, cioè nelle aree cani o nel tuo giardino privato o in un parco adeguato, non c'è un particolare bisogno di fargli fare il seduto o dalla zampa, no? Quindi un addestramento, se non per un cane da lavoro, non ne vedo la necessità. E tantissimi cani imparano dalla mamma, quindi se li lasciamo il più possibile, come dice la legge peraltro, anche oltre i 2 mesi con la mamma, è la mamma che gli insegna il morso come gioco e non quello più violento e aggressivo. Scusa, ho detto un po' di cose io, ho detto la mia, ma insomma sai che sono una grande appassionata di cani. Abbiamo 4 minuti, cosa vogliamo aggiungere?
1: Io assolutamente condivido quello che tu hai detto, nel senso che l'addestramento non è sempre necessario, e l'addestramento in genere viene fatto per correggere dei problemi da parte dei proprietari che magari capiscono che il loro cane crea un pasticcio. Ma partiamo da un presupposto che i cani, come tutti gli animali, vanno considerati come individui, sono esseri senzienti, hanno le loro emozioni, hanno la loro sensibilità e hanno anche il loro aspetto psichico e caratteriale, per cui molte volte bisogna vedere che vita ha avuto questo cane, da dove viene. Ci sono tanti argomenti da poter mettere sul tavolo, ma il problema è che, siccome parliamo di individui, possiamo dire che alcune razze hanno magari alcuni tratti comportamentali più spiccati e più smarcati per quanto riguarda la protezione, l'istinto di protezione, l'istinto predatorio, ma questo non vuol dire che debbano per forza poi essere animali che sono aggressivi.
0: Tante volte anche in una cucciolata si vede che c'è un animale che ha un comportamento diverso dall'altro, e allora perché succede? È come i figli, no? Ognuno c'ha il suo carattere, esatto. Bisogna entro certi limiti accettarlo, oltre gli si insegna qualcosa, ma si parla più di educazione che di addestramento, lo dico per Renato, almeno insomma per noi chiamiamo gli animali. Allora parliamo di nuovo della legge, perché in questi ultimi 2 minuti, 2 minuti e mezzo volevo tornare un po' sul rischio che la classificazione di cani in base alle razze può comportare. E poi c'è anche un'ulteriore complicazione che ha messo d'accordo tutti o quasi nel criticare questa proposta di legge, è il fatto che si dice: sì, vabbè, le razze saranno pericolose, queste 25 razze, però se invece lo si compra il cane di razza da Enci, cioè da uno degli allevamenti con il bollino e l'imprimatur di Enci, allora non è pericoloso. E che sembra un po' a tutti davvero una cosa molto, molto strana, per non dire una follia.
1: No, questa è una follia, è una cosa che non esiste, non può avere una logica, anche perché vorrebbe dire che tutti gli animali a questo punto che sono nei canili, e tutti gli animali che appartengono a queste razze che sono nei canili, primo, non usciranno mai più, e secondo, sono animali che per definizione sono inaffidabili e pericolosi, cioè è una cosa che non può funzionare. I cani non si possono dividere fra allevati da allevatori Enci e tutto il resto del mondo, perché è un concetto che non vale per le persone. Ritorno ancora sul discorso che ogni animale è un individuo, ogni animale ha la sua personalità che in parte dipende dal suo vissuto. Ma questo non vuol dire che un cane di razza dia maggiori garanzie garanzie di equilibrio e di stabilità rispetto a un meticcio o a un cane che viene allevato e non ha un pedigree. Per cui questa suddivisione è una suddivisione che ha solo interessi commerciali e non ha una ragion d'essere cinofila, e infatti tutto il mondo cinofilo e il mondo dei veterinari si è rivoltato contro questa idea.
0: E speriamo che venga capito tutto ciò, come all'epoca della legge Sirchia, che proponeva una lista di razze di cani pericolosi più di 20 anni fa, e fu poi messa da parte questa legge, perché effettivamente non aveva il supporto del mondo che se ne intende, cioè diciamo dei veterinari e così via. E per chiudere, abbiamo davvero pochi secondi su questo argomento, io che ho vissuto in Francia effettivamente so che poi diventa uno stigma su un tipo di cane solo in base alla sua razza, che rende molto più difficile la sua adozione. E allora anche qui si dice: che cosa succederebbe con questa legge per le adozioni di cani di queste 25 razze nei canili? Perché tanti cani di razza vengono abbandonati, lo sappiamo, e quindi sarebbe molto difficile trovare loro una nuova casa. E addirittura qualcuno potrebbe semplificare dicendomi: allora torniamo a sopprimerli. Speriamo di no.
1: È un discorso lungo e complesso che andrebbe analizzato con un pochino più di attenzione anche da parte del legislatore.
0: Perché so che tu dici: in effetti a volte stare in canile tutta la vita è peggio che essere soppressi, e ne parleremo di nuovo, io sono convinta, perché hai assolutamente ragione anche su questo. Grazie Ermanno Giudici.
1: A presto, buona serata.
0: Alla prossima, buona serata. Allora, qui diciamo buonasera, siamo tranquilli, c'è ancora Mary che ci dice: beh, però dopo le 18 si può dire buonasera, prima si dice buon pomeriggio. E in realtà io tempo fa avevo letto dopo le 16 o dopo le 17, però adesso lei dice: io ho cercato su Google, e allora vabbè, è la nuova Bibbia.
2: Giornale radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro, sereno sul resto del paese, specie al sud tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci di calore. Buono e molto caldo altrove per la quinta ondata di caldo africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora difficoltà in A1 per un incidente, circa 8 km di code tra Badia in A1 direttissima fino a Barberino del Mugello verso Milano, code anche sul tratto finale dell'A1 panoramica dopo Ronco Bilaccio. Per un altro incidente, circa 3 km di code tra Monte San Savino e Valdarno verso Milano, con code anche in ingresso ad Arezzo. A Torino code per un incidente, circa 2 km sul raccordo per Caselle dal centro città fino ad uscita 2. Ripercussioni al nodo con la tangenziale nord allo svincolo di Caselle. In Umbria per lavori code sul raccordo Perugia Bettolle da San Faustino a Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. A Napoli infine code sull'asse emiliano tra Giuliano Centro e Arzano verso Acerra. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Eccoci all'ultima mezz'ora, anzi ormai sono 25 minuti che ci mancano a queste ore 20 che concludono un po' il nostro summertime della giornata, e per quanto mi riguarda queste tre ore che volano sempre dalle 17 alle 20. Allora, continuiamo a parlare della giornata del cane, perché alle 19.40 o poco prima noi abbiamo di solito uno spazio riservato a un'associazione. Può essere, lo sapete, un'associazione per bambini, persone con qualche difficoltà, persone che vivono in una zona del mondo meno fortunata, anziani, donne e quant'altro, e possono essere anche giustamente gli animali. Ecco, e quindi ci sono molte associazioni che se ne occupano, molti volontari a cui noi oggi vogliamo rendere omaggio in questa giornata del cane, ma anche degli umani che se ne occupano. E abbiamo con noi il rappresentante di una di queste tante associazioni, un po' come se le sentissimo tutte, ecco, sentendone una. L'associazione si chiama L'Impronta e lui è Pierandrea Fosella. Ciao Pierandrea, benvenuto. Allora, no, scusate, sarà con noi tra poco, Pierandrea, ma parleremo proprio di questo, insomma, ormai lo sapete. Prima abbiamo Meghan Trainor con Getting Girl.

0: c'entra, ragazza, Getting Girl, Meghan Trainor, e questa canzone mi piace molto. Io lo dico anche se c'è qualcuno che ci scrive, per esempio Vito, che dice che perché ho detto Taylor Swift che mi piaceva, allora vuol dire che non me ne intendo di musica, a parte che l'ho anche insegnata nella vita, però ci sono 200 milioni di dischi venduti di Taylor Swift, quindi c'è qualcuno che è d'accordo che non è male quello che fa lei, però ognuno giustamente ha diritto alle sue opinioni. È giusto così. Allora, continuiamo a parlare di cani, lo facciamo con Pier Andrea Fosella dell'Impronta. È davvero il suo momento, anzi il tuo momento. Ci siamo, sei collegato con noi. Ciao Pier Andrea.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, voi siete alla Spezia, avete un canile che gestite, sì, con metodi anche molto innovativi. Per esempio, parto subito da questa cosa che mi ha colpito, cioè la filodiffusione. Ecco, a proposito di musica, qual è la musica adatta per i cani?
1: Ma musica sinfonica, principalmente musica sinfonica, musica per rilassamento. Comunque voglio fare una precisazione, prima di fare l'impianto di filodiffusione è stata l'ultima cosa che abbiamo
0: fatto.
1: No, cioè, perché poi sembra una roba abbastanza avanzata, però prima da noi i cani non soffrono nel caldo, nel freddo, abbiamo lampade riscaldanti, abbiamo un impianto di nebulizzatori, abbiamo pompe di calore, insomma da noi diciamo abbiamo cercato di fare un canile dove un cane può fare una vita degna di essere vissuta. Abbiamo 7 sgambi, 2800 metri quadri, cioè noi gestiamo questo canile da 8 anni e l'abbiamo rivoluzionato e siamo uno dei pochi canili, penso, che non piange miseria, nel senso, con i soldi che ci dà il comune e con gli introiti delle donazioni a 5 per mille riusciamo a fare tutto in vabbè, noi lo facciamo come perché volontariato, noi siamo gestori volontari, non prendiamo manco rimborso spese della benzina, e quello fa la differenza.
0: Questo fa la differenza, è vero, perché di solito il gestore o i gestori sono stipendiati, no? Magari sono pochissimi, sono un paio di persone, però che fanno una gran fatica, perché comunque andare a aprire la mattina presto, con qualsiasi tempo, con maltempo o meno, dare da mangiare a tutti i cani, pulire tutte le gabbie, rendersi conto se qualche cane ha qualche problema, chiamare il veterinario eccetera, e poi richiudere la sera, è già un lavoro, quindi si meriterebbe anche di essere stipendiati. Voi invece avete tanti volontari che danno una mano.
1: Allora, sì, noi abbiamo 4 dipendenti che fanno i lavori

0: cioè l'ideale è che un altro canile possibile adesso senza, cioè perché il canile, cioè proprio la parola canile c'ha un'eccezione negativa, invece cioè se è possibile, tutto l'altro c'è anche venuto a vederlo, nel
1: sì,
0: senso
1: sì,
0: è
1: sì,
0: possibile
1: anni fa,
0: secondo
1: sì.
0: me. Sì, è possibile secondo me un canile gestito in maniera diciamo trasparente, dove il cane in attesa di essere adottato faccia una vita bella, cioè lo so che sembra strano, però ci può stare, ecco.
1: Quanti sono
0: poi
1: adesso i vostri cani?
0: Noi abbiamo 100 cani e 64 gatti. Allora, i cani, vabbè, quelli che stanno su con noi, diciamo, nei piani alti, i vecchietti, stanno come a casa. E il canile rifugio è un canile, anche con, vabbè, demulizzatori, lampade riscaldanti, cibo di qualità, però è sempre un canile. Mentre invece i gattini, abbiamo 4 gattini che sono tipo delle calce, è una cosa molto bella, perché i gatti, secondo me, diciamo, noi li diamo in adozione perché almeno liberano un posto per...
1: Certo.
0: Per chi deve entrare, però stanno fanno una vita, cioè tra l'altro
1: cioè vuoi dire che stanno meglio in gattile da voi in canile che in
0: allora,
1: alcune case
0: gatto,
1: no, penso di no, dai.
0: No, allora,
1: però
0: allora,
1: hanno tutto
0: no,
1: quello che gli serve, hanno tutto
0: potrebbe
1: quello che gli serve.
0: Delle coccole, però cioè, nel senso lì c'è praticamente c'è il parco giochi, c'è la zona esterna, c'è la zona interna. Ti dico, boh, io fossi un gatto forse con i volontari che mi fanno le coccole, non lo so. Comunque i cani, però i gatti fanno proprio una bella vita. Tutto questo che sto raccontando lo potete vedere. Noi abbiamo un sito, si chiama www.improntavolontari.it. Novità, ci sono tutte le cose che abbiamo fatto, foto, filmati. Che abbiamo anche un canale YouTube, volontari impegnati canile, quindi perché le parole volano, ma la cosa importante sono le immagini.
1: Sì, è vero,
0: le foto,
1: avete documentato
0: quindi...
1: tutto sempre.
0: Sì, perché è importante.
1: Senti,
0: importante.
1: Dove si possono adottare i vostri cani? Cioè, fuori regione non credo sia possibile, no? Voi siete alla Spezia,
0: allora, noi,
1: ma a Genova, no, per esempio, si può?
0: Allora, noi diciamo facciamo di solito delle adozioni sul territorio vicino, diciamo un'ottantina di chilometri di raggio. Poi ci sono delle eccezioni per dei cani veramente un po' difficili adozione. Siamo arrivati una volta, due volte a Genova, una volta a Bologna, però ce li portiamo noi, quindi diventa perché secondo me, secondo noi, cioè ogni persona dovrebbe rivolgersi al canile più vicino, perché in
1: certo.
0: ogni città c'è un canile e quindi perché fargli fare un che poi il problema è anche
1: bravo, scusa ma mi è sgorgato dal cuore questo applauso perché effettivamente ci sono tanti canili, tante associazioni, tanti gattini,
0: sì.
1: Quindi basta andare in quello più vicino
0: ma anche perché poi se l'adottante è un problema, se lui è a Bologna, cioè cosa che abbiamo fatto, cioè o come facciamo noi, cosa, cioè nel senso andiamo a Bologna, mentre invece se è vicino, se è un problema possiamo andare all'educatore, possiamo intervenire noi, cioè a volte è capitato che raramente, però è capitato che un cane è scappato e cioè c'erano 30 persone cercando,
1: certo.
0: Abbiamo trovato
1: qualsiasi problema ci sia, ma è giusto dare un seguito a questa adozione, continuare a seguirla nel tempo, mantenersi
0: certo,
1: in contatto con gli adottati,
0: esatto,
1: prevenire
0: esatto.
1: eventuali problemi o intervenire per dare consigli
0: ma,
1: e quant'altro.
0: Guarda, noi
1: chiaro.
0: Allora, adozioni consapevoli, noi facciamo un percorso anche abbastanza lungo, però abbiamo un ritorno di cani in canile dello 0,5%, che è
1: scusa,
0: quasi zero.
1: Spieghiamo un attimo, allora ritorno vuol dire dopo che sono stati adottati qualcuno
0: che
1: li riporta indietro.
0: Che li riporta indietro.
1: Quindi su 200 uno. 0,5
0: esatto,
1: vuol dire uno su
0: sì,
1: 200
0: sì,
1: adozioni.
0: Sì,
1: 199
0: sì.
1: vanno bene.
0: Esatto,
1: è
0: però
1: tantissimo,
0: c'è un lavoro, è tantissimo, però c'è un lavoro prima molto, molto, cioè nel senso noi le persone vengono su più volte a conoscere il cane e diciamo trasmettere l'affetto che i cani hanno per noi con questa persona, poi facciamo le prove a casa, se ci sono altri animali, abbiamo educatrici che fanno gli inserimenti, insomma è diciamo... A volte uno va in canile e si porta il cane a casa, secondo me, secondo noi, io dico sempre io, ma secondo noi non è la cosa più, perché il cane va a casa di un estraneo, mentre invece il cane deve andare in un posto che già conosce, è un percorso lungo, nel senso dipende dal cane, dalle 2 settimane al mese. Però cioè,
1: quindi
0: si
1: è meglio fare
0: problemi.
1: Questo
0: poi...
1: percorso in un canile vicino a casa. Ecco, tra l'altro
0: sì.
1: lo dico perché ci sono spesso sui social, no? Delle polemiche sul fatto che alcuni canili sono resti a dare subito dal primo giorno, appena entra uno dice voglio quel cane lì o quel gatto là, e voi
0: no,
1: invece
0: no.
1: così come tante altre persone serie, tanti

0: altre associazioni serie, dite no, ragioniamoci un attimo, facciamo un avvicinamento, facciamo un percorso, lo porti fuori, lo conosci, poi vediamo come reagisce lui con te, tu con lui, e pian piano quando vi siete conosciuti lui si fida, lo puoi portare a casa, no? Scusa, esatto, ho riassunto un po', ma non solo voi, cioè anche molte altre associazioni serie.
1: Per quel cane tu sei una perfetta sconosciuta, chi sei? Chi ti ha mai visto? Come faccio a portarti a casa? Cioè è un trauma, cioè bisogna...
0: Guarda, io sono visto testimone, che... visto che ho adottato più di 15 cani nella vita, sono testimone sia di cani che un secondo dopo si abituano a casa come se ci fossero sempre stati. E di altri che invece non bastano mesi, per cui giustamente quello che dici è molto giusto. Siamo in chiusura di questo intervento, però volevo appunto dire a tutti quelli che stanno nella zona della Spezia e dintorni, possono venire a trovarvi, possono prendere appuntamento per vedere i vostri cani, i vostri gatti, certo, e magari gli altri comunque cercare nel canile vicino a casa un percorso, e non offendersi se vi dicono guarda veniamo a vedere casa tua com'è, perché magari questo è un cane che salta e non va bene se è la recinzione bassa, magari ti prendi un cane più piccolo oppure prima alzi la recinzione, cioè queste cose di buon senso non sono fatte per ostacolare. Raramente capita il canile che proprio non ti dà il cane perché vuole specularci. Stiamo parlando di canili gestiti dalle mafie, stiamo parlando di altra cosa, ma sono molto rari. La maggior parte dei volontari dà dei consigli per il bene del cane e anche della famiglia adottante. Quindi andateci più volte e fateli consigliare.
1: Con l'ultima cosa, i canili sono pieni per due motivi: uno, il randagismo al sud, e due, per le adozioni inconsapevoli. E questo qui chiudo, visto che la giornata. Visto che la giornata nazionale del cane, pensiamo al cane prima e poi pensiamo a noi per una volta, ecco.
0: Va bene, ma in fondo è la stessa cosa, perché chi ha veramente interesse a un rapporto corretto e duraturo con il proprio cane, è giusto anche che, come dire, si tuteli anche, no? Nel conoscere meglio il cane prima, nel farsi consigliare sul cane giusto dal volontario di canile. Quindi l'interesse non è dei volontari non è opposto a quello dell'adottante, anzi. Grazie Pier Andrea Fosella dell'Impronta,
1: grazie
0: e buon
1: tutti.
0: Lavoro e complimenti
1: grazie
0: anche per la filodiffusione e per tutto il resto. A proposito di musica, non è questa quella che si mette per i cani, è Mozart, però noi ascoltiamo invece i Muse e poi chiudiamo questa trasmissione di oggi, questo Summertime, con un festival, perché sapete che a quest'ora cerchiamo di dedicare anche un momento a uno spazio culturale. Lo faremo tra poco, prima i Muse con Starlight.

0: Boys con Starlight e noi andiamo subito a parlare sì di musica, ma anche di teatro, ma anche di cinema, ma anche di danza, perché c'è tutto questo nel festival di Todi Festival 2026, che compie 40 anni e che parte domani fino a domenica 6 settembre. Quindi per una decina di giorni a Todi si alternano tantissimi spettacoli di vario genere. Ne parliamo con il direttore artistico del Todi Festival, Silvano Spada. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, si parte domani, qual è il primo spettacolo?
1: Il primo spettacolo è uno spettacolo di danza acrobatica, devo dire poco visto nei teatri italiani, la compagnia di grande successo internazionale, Dantesel, ed è una novità assoluta, quindi...
0: Dantesel, quindi l'inferno di Dante.
1: L'inferno di Dante, sì, esattamente.
0: Benissimo, quindi uno spettacolo, leggo, tra danza, acrobazia e illusionismo, quindi molto interessante. E poi ci saranno, poi ci saranno anche musica nei giorni successivi, ci sarà il cinema, sì. Ci sarà il teatro, tanto teatro.
1: Sì, beh, al centro degli interessi del Todi Festival c'è il teatro di prosa, e quindi è la prosa, è il fulcro del festival, ci sono tanti spettacoli di prosa, poi all'atere di contorno c'è musica, danza, anche perché partiamo dal presupposto che l'Umbria ospita già due grandi festival, che sono Umbria Jazz, quella musica, Spoleto, che è più dedicato, diciamo, all'opera e alla danza, quindi il Todi Festival occupa uno spazio preciso. Protagonista che è quello
0: per
1: del teatro di prosa.
0: certo, con nomi anche molto noti, leggevo, insomma, da adesso ne leggo alcuni a caso che mi capitano sotto gli occhi: Pino Strabioli, Pino Quartullo, ma tantissimi, Roberto Ciuffoli, Luca Bizzarri e tanti altri. Milena Vukotic, protagonista di Colette nel ciclo La donna oggi e nella storia, quindi molto interessante.
1: Grazie, beh, diciamo che prerogativa del festival è quella di abbinare giovani talenti e protagonisti di domani insieme a nomi del grande repertorio, del grande teatro, perché non ci piacciono ghetti o barriere, tutti insieme in un mix nella stessa ribalta, quindi c'è un'alternanza tra giovani autori, giovani attori, giovani registi e protagonisti noti e popolari.
0: C'è anche uno spettacolo con la voce di Pino Insegno, lo spettacolo Francesco Cantico per Creature, il 4 settembre, sì. Con Eva Robbins, diretta da Andrea Adriatico. È tutto un programma, mi sembra molto interessante.
1: Ma dunque, intanto c'è una trilogia.
0: Una trilogia, la sentiamo un po' male perché ogni tanto la connessione sgancia. Comunque la trilogia per Francesco d'Assisi, quindi tre appuntamenti. Sentiamo più.
1: Tre appuntamenti, uno viaggio. Provo a spostarmi?
0: Sì, e abbiamo ancora 3 minuti scarsi, quindi dobbiamo cercare appunto di approfittare di questi 3 minuti per dare ancora qualche informazione.
1: Ma dicevo appunto che si sente la trilogia dedicata a Francesco d'Assisi, siamo in Umbria, ed è doveroso, oltre che una cosa assolutamente da fare, con tre spettacoli, con tre appuntamenti. Uno è il viaggio di Francesco per la regia di Quartullo, l'altro, che non vuole essere una provocazione, però vuole essere un messaggio, Eva Robbins, protagonista del Cantico delle Creature, in quanto il Cantico delle Creature dice che dobbiamo voler bene a tutto, ai fiori, agli uccelli, agli animali, compreso anche tutte le differenze di genere.
0: È molto quindi, inclusivo come messaggio, certo.
1: Sì, questo vuole essere. Il cartone animato è per accostare San Francesco ai più piccoli.
0: Quindi un festival adatto anche ai più piccoli, con dei momenti dedicati a loro. E poi c'è questo web intelligenza artificiale in teatro, uno spettacolo che suona molto interessante dal nome.
1: Beh, questa è un po' la scommessa di questa edizione, di voler abbinare e cercare di avvicinare il linguaggio, il mondo del web con il teatro. Sono presenti influencer seguiti da centinaia di migliaia di follower che per la prima volta debuttano in teatro E quindi è un esperimento senza paracadute per quanto mi riguarda, perché non so quale possono essere le reazioni. Forse i più adulti possono non recepire il messaggio, e i giovani probabilmente, soprattutto quelli che immagino che il teatro sia come andare in chiesa, possono non essere interessati. Però
0: Citiamo ancora un paio di appuntamenti, quello del 28 agosto, prosa in mix con musica e canzoni, con lo spettacolo Alice non canta De André, che vede protagonista Alice De André accompagnata al violoncello da Giulia Monti. E poi c'è anche Silvia Salemi, che per festeggiare i suoi 30 anni di carriera da voce ha La Voce nel Cassetto il 31 agosto. Ma quindi recita Silvia Salemi in questo spettacolo?
1: Sì, recita, sì, sono debutti. Perché concepisco il festival come prove, esperimenti, indagini per ampliare un pochino il panorama di quello che già conosciamo.
0: Bene,
1: Uno
0: tutto il
1: spettacolo.
0: resto lo vedrete sul sito del Todi Festival 2026 oppure direttamente in sede godendovi uno o più spettacoli. Grazie, grazie davvero
1: Grazie a voi.
0: a
1: Grazie
0: lei, Spada,
1: per l'attenzione.
0: Silvano Spada, direttore artistico del Todi Festival. Noi abbiamo pochi secondi per salutare perché a quest'ora si chiude la nostra giornata di Summertime, le nostre 3 ore del Summertime pomeridiano serale, ecco, diciamo così. Ma noi torniamo domani, quindi un saluto a tutti voi che avete partecipato al programma, ascoltandolo ed eventualmente dando a noi un segnale della vostra presenza. E poi un grazie a Matteo Respinti in redazione, un grazie a Samuele Campochiaro in regia. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto, ma ci sentiamo domani.
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 20. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro, sereno sul resto del paese, specie al sud tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci di calore. Buono e molto caldo altrove per la quinta ondata di caldo africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Come on, yeah!

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro, sereno sul resto del paese, specie al sud tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci di calore. Buono e molto caldo altrove per la quinta ondata di caldo africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 21.
4: Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 22.
4: Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi e carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove, inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back.

0: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 ed un minuto. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi e carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 35 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e due minuti. Giornale radio.
1: Meteo. La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:32. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.